Fin dal 1436, in San Petronio, era attiva un'importante cappella musicale, una scuola nata per volere di

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Gian Domenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

0: un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta perciò opportunamente al centro, nel cuore della città di Bologna.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
8: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva.

0: Beva e diceva, l'enfant terrible.
1: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
2: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
3: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Adesso è tempo della raccolta del pomodoro. Loro pagano per cassone. Allora, a 3,50 euro, qualche volta 3 euro.
1: Mamma mia, che troppo caldo. Che lavoro brutto.
2: Senti proprio la schiena che va proprio... Ti fa male, non riesci neanche ad alzarti. Io ne ho avuto abbastanza oggi.

0: ho raccolto 10 cassoni al giorno, cioè quasi 3 tonnellate di pomodoro, più o meno 40 tonnellate in 2 settimane. Per dormire in baracca, continua Maria, ho pagato 25 euro a settimana. Questa somma mi veniva detratta direttamente dai suoi miseri guadagni. Se la mattina non andavamo a lavorare, ci piccavano a pugni, calci, schiaffi. Una volta Marius mi ha minacciata di morte, mi ha detto che mi avrebbe uccisa se non fosse andata a lavorare. Quindi noi di fronte a questo dobbiamo iniziare a indignarci, dobbiamo indignarci. La scelta anche con Padre Arcangelo di promuovere un'iniziativa del genere è perché dei giovani possono conoscere da vicino, possono interrogarsi di fronte alla realtà, perché di fronte all'immigrazione noi non abbiamo il tempo di porci delle domande. Per me 20 anni fa è stata un'esperienza di cittadinanza, adesso abbiamo bisogno di cittadini, non basta più andare nelle piazze, dobbiamo anche fare qualcosa, dobbiamo creare la nostra giustizia, dobbiamo denunciare delle situazioni.
1: 2 anni e mezzo sono emigrato in Svizzera, per 3 mesi ho fatto il clandestino e poi crescendo i miei genitori pensavano di rientrare in Italia, mi hanno mandato a una scuola elementare dalle suore in italiano e ho fatto poi il liceo scientifico in tedesco, ho cominciato l'architettura in francese in un'altra zona della Svizzera, poi ho lasciato perdere e sono andato in seminario dai missionari scalabriniani. Penso che questa mia storia mi ha portato anche ad appassionarmi al mondo migratorio e la lettura di Scalabrini, ma anche di Fede delle migrazioni, è quella che mi dava più significato a quello che avevo vissuto io e mi permetteva di capire anche a un livello più profondo l'esperienza dei migranti che incontriamo ancora oggi. Questa terra è tra le regioni in Italia dove il caporalato è ancora detta legge. Dobbiamo affrontare questo argomento. Io ci sto, per me è semplicemente facilitare l'incontro di giovani con i giovani migranti.
2: Claudia,
3: piacere.
4: Samuel.
2: Claudia.
3: Ciao, poi che bello.
5: Piacere, Claudia.
6: Dove sono gli organizzatori?
7: Sì.
6: Nel cuore logistico.

0: due possono essere messi per così in mezzo. Zaini si può appendere sopra qui. A voi.
1: Io faccio parte di un gruppo scout di Pisa. Siamo venuti qui e staremo qui una settimana. Io sono il responsabile.

0: responsabile, 27 anni, e gli altri ragazzi che ho portato qui sono ragazzi e ragazze che hanno dai 17 ai 19 anni, che hanno finito ora le superiori, quelli più grandi o che stanno ancora studiando. E penso che questa esperienza per loro sia qualcosa di unico.
1: Davanti ci troviamo e ci sto, grosso, a caratteri normali, tutti colorati. Poi, davanti, vicino alle ruote, facciamo degli arcobaleni, con i colori, visto che c'è la forma così. E qua, tutto questo pezzo, fiori e foglie.
2: Un sole.
3: Fino a pochissimo tempo fa mai avrei immaginato di essere qui, eppure un amico mi ha moralmente costretto a venire. Mi ha detto che era un'esperienza che avrei assolutamente dovuto fare, soprattutto considerando il mio percorso, i miei interessi e le cose che mi fanno muovere. Negli ultimi anni ho viaggiato un po' e ho avuto modo di rompere questo specchio che ognuno ha davanti, dove vede soltanto se stesso. Questo è un posto particolare perché c'è un campo, si chiama Io ci sto, dove appunto ragazzi di ogni regione d'Italia si ritrovano qui 5 settimane d'estate, a turni, per condividere insieme questo percorso di incontro. Qui ci sono due posti dove si va a fare attività con migranti arrivati dall'Africa, la maggior parte dall'Africa, da svariati paesi africani, sono arrivati qui e non hanno non hanno documenti, spesso non hanno contratti di lavoro, oppure lavorano per la stagione dei pomodori. Altri vengono dall'Asia, chi dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan e altri paesi. E i ragazzi italiani, diciamo italiani per semplificare, non necessariamente devono essere italiani, vengono qui e si trovano a muoversi all'interno di due spazi, due luoghi. Uno è chiamato la pista, l'altro il ghetto.
4: Possiamo cominciare e abbiamo pensato come momento iniziale di ascoltare una canzone, un brano di un ragazzo, di un rapper di Roma, un ragazzo di 22-23 anni che studia filosofia e che da un paio di anni collabora con i missionari scalabriniani attraverso la musica per in qualche modo passare il messaggio dell'accoglienza, i valori dell'accoglienza, i valori della diversità.

Stiamo andando all'ex pista dell'aeroporto di Borgo Mezzanone, dove vivono più o meno 400-450 immigrati. Sono da varie parti dell'Africa, Somali, Costa d'Avorio, Nigeria, Ghana. E su questa pista hanno trovato dei container abbandonati dal CARA di Borgo Mezzanone. Alcuni del CARA vanno anche in pista a stare un po' con i paesani, o anche il contrario, c'è tutto un contatto. Eccoci qui sulla pista, qui dove finisce o dove comincia, dipende che parte si guarda. E sono 3 km di pista, decolla l'aereo.

0: alle 5 e mezza facciamo lezione, non adesso, adesso stiamo montando solo la tenda, capito? Vabbè, ci vediamo dopo.
1: Allora.
0: Ok.
2: Vai, scalare il cielo è un po' come scavare nell'abisso, ma è avuto un posto fisso, ho il nome di sconfitto, sguardo basso.
3: Ora un altro gruppo a Valghetto, anche lì si preparano le strutture per avviare la scuola di italiano e la cicloficina. E faremo un po' di pubblicità dell'azione.

io come diciamo volontaria responsabile quest'anno e semplicemente volontaria l'anno scorso mi sono dedicata principalmente a questo alghetto di Rignano, all'interno del quale negli anni si sono create diverse relazioni e fiducia reciproca tra noi volontari e loro. Essenzialmente il nostro lavoro che proviamo a fare è quello di insegnare l'italiano diviso in tre livelli, che è il base, intermedio e l'avanzato. Qui al ghetto e solo al ghetto facciamo anche la scuola per i bambini. Chi deve fare i compiti fare compiti, se no giochiamo e organizziamo diverse attività, perché i bimbi sono, per noi sono la speranza di domani e sono delle piccole creature sulle quali vogliamo investire perché devono riscattarsi da una condizione simile. Devono sapere che il mondo non è solo questo, non è il ghetto, non è il padre che lavora 12 ore al giorno, non è la mamma che lavora a 45 gradi dentro una baracca.

E poi c'è la ciclofficina, essendo che è nata l'esigenza per i migranti di riparare l'unico mezzo che hanno ed è l'unico modo probabilmente che hanno di sentirsi un po' più liberi e indipendenti.

vedere il ghetto fa rabbia, mi urta, prenderei, spaccherei il mondo. È assurdo che in Italia nel 2015 esista una situazione del genere. Come si può dire l'immigrato mi ruba il posto di lavoro? Ma chi italiano vivrebbe in una condizione del genere? Chi va a lavorare per pochi euro al giorno, per 10, 12 ore, 14 ore al giorno sotto al sole? E poi per fare che cosa? Come una settimana fa a Nardò, dove è morto un immigrato di un infarto.

0: quando a Campo io ci sono nato, si facevano servizi anche al mattino, al pomeriggio, la sera addirittura, era solo un fare. Ci siamo accorti presto che i giovani che partecipavano erano un po' digiuni nella conoscenza del fenomeno migratorio. E allora abbiamo detto no, dedichiamo la mattinata al giovane stesso, creiamo un servizio per loro, e cioè di formazione.
1: L'immigrazione non è un problema, ma è un fatto naturale che si affronta con serenità, la visione serena, e non come problema, perché se no l'affronti come qualcosa da risolvere. No, è una ricchezza da accogliere e da gestire. Il migrante è uno che vuole vivere qui, sta facendo crescere il paese. L'11-12% del prodotto interno lordo è frutto del lavoro degli immigrati. Salvini, se vuole mandarli via, deve rinunciare a tutta questa fetta. Anche quelli che sono irregolari qui, e vediamo quelli che lavorano nei pomodori, quelli pomodori che lavorano in nero e sfruttati e schiavizzati, loro stanno creando l'economia dell'Italia.
2: Mi chiamo Gerard Salou, vengo da Burkina Faso. Noi facciamo pomodoro, cipolle, aglio, basilica, grano, brucolette, cavioferro, tutti noi facciamo. E l'orario che noi facciamo è di 12, 13, 14 ore. Tu vai a lavorare a mano, senta, ti dicono che hanno fatto contratto, ma tu lavori con loro. E quando vedi che il controllo viene, ti dice di scappare da là. Allora, per me non è contratto. Il contratto che mi ha fatto firmare, la paga mensile è di 1373.44. Se mi fai firmare e non mi paghi questa soldi, non mi serve. Sono andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro. Tutti sono qua. Donc, sono tre posti che ho fatto la denuncia. E fino a oggi sto aspettando. Come ha fatto la denuncia a lui, tutti i capi che sono a Arpinova, dove sta lui, nessuno non deve mi usare per lavorare. Sono qua senza lavoro, senza soldi, e mio figlio senza scuola. Che sto facendo qua con questa vita? Tu hai visto come loro vivono là? Tu hai visto, no? Come vivono là? Come ti trovi? Più schiavi che quello io non ho mai visto. In Africa io non abito da questa casa. Prima, il problema di acqua. Tu hai visto come la cittadina dà acqua alle gente. Siamo molto. Non c'è acqua sufficiente. La salute, non c'è bagno, non c'è niente.

0: fa troppo caldo questo anno, è peggio che in Africa. Tu vai con questo tempo, dalla mattina fino alle 2, 3, 4, in campagna, senza mangiare, è duro. Io non pensavo che in Europa qua tu puoi fare questo lavoro pesante e per pagare il problema.
1: Lavoro faticoso, che non me l'aspettavo. Anche se l'ho fatto anche l'anno scorso, però è sempre stato, cioè non è cambiato niente. Per andare tipo del mezzo di trasporto che ci portano con un furgone dentro completamente modificato con le panchine dentro, devo non poi, cioè ti siedi così rimani immobile. Stamattina eravamo in 17 persone, 5 euro il trasporto. Potrebbero magari fare un sciopero. Perché finché non si presentano al campo, vuol dire che avranno sempre i pomodori là appoggiati, vero? E finché, cioè, in poche parole, alla fine sarebbero magari non costretti, ma cioè, li capiranno almeno. Cercheranno di capirli e fare qualcosa almeno, magari aumentando il prezzo o trovando magari un modo, cioè, più meglio.
2: Chi è il padrone qua?
3: Chi sta là?
2: Il padrone del campo?
3: No, il padrone di campo, sì. Però lì sempre non piace.
2: A lui non piace che io faccio così. E tu lavori per lui?
3: Sì.
2: Paga sempre 3 euro?
4: Ah, mi sono fossi.
5: Basta chiacchierare, andiamo a casa che oggi sabato dobbiamo fare la doccia. Lavoriamo per pagare l'affitto, per stare bambini a scuola. Io ho 2-3 figli, porto alla scuola da primo anno che ha fatto la scuola. Lavoro in campagna.
6: Comincia a scuola, che fai con 3 euro al giorno? Devi un caporale e dici ti pago tutto, uno non sa quanto può a quest'ora, a questa ora, a questa ora.

0: siamo già un morto perché sono Dio che lui aiuta a arrivare con quella Lampedusa. Mi piace da Lampedusa, il siciliano. Sono loro che sono aiutati noi e noi siamo usciti dall'acqua. Da mia la vita mai trovato mai dormito nella baracca. Non dormono bene, anche non mangiano bene. Io trovo di male, sempre di male. Mai trovato un lavoro. Pure i miei documenti ho sempre dei problemi perché non lo sai, non lo so.
1: Sono venuto per la campagna per guadagnare un pochino di soldi per passare e la mia vita. Però qua, questo, con le vite che vedo qua, non è un bel vita, è un vita di cane. No? Questa vita è vita di cane. Siamo qua alla campagna, non vuole andare a rubare, non vuole andare a fare le cose del genere. Non vuole andare neanche a vendere la droga. Cosa posso fare?
2: Sono qua 6 anni fa, 2009.
3: Ah, sei del 2009, sei
2: sì,
3: anni?
2: Sì, sono andato prima a Francia perché avevo la vista per studiare lì. Io sono venuto qua in Italia per le vacanze, poi facevo vu compra fino all'anno scorso. Quest'anno mi dico perché non vado nei campi per vedere se è meglio o no. E poi sono qua, pensavano qui come l'America, come dicete voi, ha trovato l'America, come dicevo. Ma non è quello, è il contrario.

0: Prima di venire qui, stavi al ghetto?
1: Sì.
0: C'è troppa gente al ghetto. Troppe persone. Too much people.
1: No, too much people.
0: Stamani eri al lavoro?
1: Sì.
0: Pomodori?
1: Pomodori.
0: È difficile?
1: Very.
0: Schiena? Fa male la schiena?

0: Ti pagano bene.
1: No, va bene.
0: Magari in questi giorni veniamo a parlare l'italiano con voi per aiutarvi a parlare meglio. Tu parli anche francese?
1: Sì.
0: Francese e inglese?
1: Sì.
0: Ho capito. Grazie, Ibril.
1: Ok.

0: c'è un piccolo quartiere dislocato che si chiama Washington. Abbiamo scoperto quasi per caso parlando con uno dei ragazzi. Sono 3 casolari abbandonati, sono più deruderi. Sono nel mezzo a nulla, a 1 chilometro da queste baracche. C'è un pozzo d'acqua che viene usato dalle 100-120 persone che ci vivono per lavarsi, però non la bevono perché non è buona da bere. E poi qualche cane, un sacco di topi, tanti topi, e i materassi messi fuori dove dormono ora che fa caldo. E questo è Washington. Il nome Washington non abbiamo capito da dove può derivare. Abbiamo provato a chiedere ai ragazzi che ci vivono, ma tutti quanti sono qui, almeno quelli che abbiamo incontrato per la prima volta. Vivono divisi, maliani, gambiani, senegalesi.
1: Queste storie non sono normali, ti colpiscono a tal punto come ti colpiscono i loro occhi mentre te lo raccontano, che non sono normali, non le scorderò mai. E appunto io ci sto a regala queste piccole verità, anzi queste grandi verità.

0: qui te lo segni per ogni giorno di lavoro. Ogni giorno, ogni giornata.
1: Okay.
0: Ogni giorno te lo segni qua, ok? Che così sai quanto hai lavorato, ok? E quanto hai preso.
2: Rimanere qui fino a ottobre, poi ritorno a casa mia.
3: A Livorno?
2: Livorno, sì. Ho lavorato lì 2 anni, ero nero. Dobbiamo capire l'italiano per sapere dove, cosa vogliamo, dove andiamo, e poi è una cosa che non si dà sempre, dare aiuto. Qui non siamo in Africa, lì si può aiutare qualcuno senza conoscerlo, ma qui non è facile. Ma allora cosa fanno? Buono, buono, bello, bello, direi. Bello, danno mano.
4: Il progetto Presidio sostiene il migrante che vuole fuoriuscire dalle logiche del caporalato e dall'irregolarità. Quando diamo i volantini, diamo il volantino di Progetto Presidio, che è scritto in lingua e che ha tutti i contatti di tutti i progetti in tutta l'Italia, che sono appunto queste 10 diocesi dove lo sfruttamento era abbastanza evidente. Poi diamo un libretto dei lavoratori, perché nel momento in cui si avvicinano a noi e devono fare vertenza, una delle cose più complicate e più necessarie per poter fare vertenza sono le testimonianze, le prove. Quindi loro, il lavoratore deve avere la prova di dove ha lavorato, di quanto è stato pagato in meno, ma soprattutto dei testimoni. E quindi noi con questo libretto semplicemente li abituiamo a scrivere la data del lavoro, il datore di lavoro, chi è, quindi a segnarsi delle informazioni particolarmente importanti nel momento in cui si fa vertenza. E poi c'è tutta la parte dei documenti, quindi l'assistenza sanitaria e il permesso di soggiorno, quanto costa rinnovarlo e che cosa serve.
5: Secondo te quanto è importante dal punto di vista proprio umano quello che fa la Caritas?
4: Mi piacerebbe dire tanto, ma in realtà è poco, perché siamo una goccia in una situazione che cresce.
6: Ci sarebbero un sacco di cose da dire di questo posto, È brutto perché non si riescono a trovare le parole per descriverlo. È una piccola Africa che si tira su da sola e va avanti da sola, nonostante istituzioni, comune, regione li abbia lasciati, abbandonati a se stessi. La cosa più bella e più emozionante che ci sia è quando il bambino ti riconosce dopo 9 mesi che te ne sei andato via. E ti accoglie sempre con un abbraccio, ti accoglie sempre con un sorriso, con un bacio, e nonostante ti sfianchino fisicamente, psicologicamente, i loro sorrisi e i loro abbracci sono la ricompensa più bella che ci possa essere, e questo è incentivato anche da tante mamme che si fidano di me, di noi, e gioiscono quando ci siamo e sono tristi quando non ci siamo, e se sono qui a gioire di queste relazioni e del sorriso dei bambini è soprattutto grazie al carisma degli scalabriniani che anche se pochi sono persone che dedicano la loro vita per il prossimo e lo fanno nel concreto.
7: La Congregazione Scalabriniana è nata da una intuizione del fondatore, Monsignor Scalabrini, il quale quasi 130 anni fa ha voluto che ci fossero dei missionari, delle persone ad accompagnare i migranti che partivano allora dal porto di Genova per le Americhe. Lo Scalabriniano è una persona, un missionario che si fa in un certo senso

senso migrante con i migranti, che accompagna queste persone oggi in più di 30 paesi, nazioni nel mondo. La genialità di Scalabrini è stata quella di intuire, di capire che l'emigrazione non è un fenomeno temporaneo, ma è, se vogliamo, un elemento costituzionale che fa parte del DNA dell'essere umano. Scalabrini diceva: migrano i semi sulle ali dei venti, migrano gli uccelli e ancora di più migra l'uomo.

0: questo progetto di volontariato sta andando avanti. Ieri sono riandato al ghetto e ho continuato l'italiano per stranieri. Anch'io mi sono portato dietro gli appunti. Parole legate all'alfabeto, mentre gli insegnavo l'alfabeto. I miei alunni di ieri erano 3 ragazzi. E all'inizio, appunto, alfabeto, parole, con la A, con la B, con la C, con la D. Poi piano piano siamo entrati anche nelle loro storie. Alla N è venuto fuori Nave, quindi mi ho chiesto come erano venuti in Italia. E Sega Duf mi ha fatto vedere una foto di un barcone, del barcone con cui è arrivato. E mi ha fatto vedere che lui era pescatore, che era venuto e vorrebbe fare il pescatore qui.
1: Venire qui e parlare con queste persone, perché sono persone, sentire le loro storie, è quello che conta veramente, è quello perché noi siamo qua, è quello che penso di star facendo. Ascoltare queste persone, le loro storie, e quindi creare una mia opinione e informarmi faccia a faccia, in modo tale che si possa giungere alla verità. È molto emozionante parlare con senegalesi, ad esempio, che non vedono le loro mogli e i figli da 3 anni, mi raccontava questo ragazzo, e vedi che si commuovono. A dire il vero, mi sono commossa anch'io, e però magari poi ridono, e se te li chiedi perché ridono ti dicono: è nella nostra cultura, alla fine la vita è questo che è importante, noi siamo vivi e stiamo bene.
2: Dina la conoscete già, lei è di Borgo Mezzanone e ha vissuto, non dico tutta, ma un bel pezzo della strada che ha portato alla nascita dell'IEC Stop. Ci parlerà adesso un po' della borgata, di come sono grandi, quali sono le problematiche, ma anche le risorse che ha.
3: Siamo 470 famiglie stanziali da anni, quindi vecchi coloni, siete di qui già all'epoca dei Mussolini, perché se guardate intorno, la nostra piazza, la parrocchia, anche alcuni edifici risalgono all'epoca dei Mussolini, quindi all'epoca fascista. Da circa 14 anni abbiamo una nuova realtà italiana, nel senso che qui dietro abbiamo una realtà, molto famiglie molto giovani, una popolazione giovane, di famiglie particolari, disagiate di fuori, appoggiate qui per qualche mese, ma poi per problemi economici e problemi tra comuni sono passati ben 16 anni. Dal 2003 abbiamo il CARA, che già ha preso a funzionare nel 99 per lo sbarco degli albanesi. È uno dei più grandi campi d'Italia, uno dei 7 campi d'Italia. La capienza è 700 persone, ma abbiamo avuto nel 2007 anche l'apice di 1400-1500 persone. Quindi abbiamo Borgo Mezzanone, la realtà qui dietro di Foggia, il CARA. La gente che poi ha espletato tutta la procedura del CARA ed è anche rifugiato, non sapendo dove andare, ha cercato di sopravvivere, vivere, comunque prendersi un'identità, vivendo dove? Dietro il CARA. Cioè c'è un luogo chiamato Pista, dove andremo oggi pomeriggio, domani, a fare servizio, dove ci sono circa 34 container abitate tutti da persone che hanno per lo più il titolo di rifugiato.
4: Sono anche molto curiosa, diciamo, di vedere cosa c'è qua.
5: Di fianco vediamo il CARA, che diciamo è quello legale, protetto dallo Stato, e poi vediamo le persone che sono uscite o hanno espletato la pratica della richiesta d'asilo,

0: sanno dove altro andare che appoggiarsi qua. Possono essere protetti, godere della protezione internazionale o godere della protezione sussidiaria, ma è chiaro ed evidente che lo Stato italiano non faccia niente per loro. È la popolazione stanziale quella che c'è in pista, mentre al Cara sono più fluidi, in pista sono lì da anni.
1: In Italy A.
2: A.
1: B.
2: B.
1: C.
2: C.
1: D.
2: D.
1: E.
2: E.
1: F.
2: F.
1: G.
2: G.
3: Africa, the land of civilization, the land of history. Far, far, far in Africa.
4: C'è gente che purtroppo qui, diciamo ragazzi del Cara, che non sanno neanche dire ciao in italiano e noi ci facciamo di tutto purché loro riescano a imparare.

0: è proprio quella di poterti far raccontare la propria storia oppure di informarli.
1: Out there is another way for Africa. Do you know alphabet or nothing?
2: Yes, yeah, but,
1: we can start from the start, okay?
3: To die like flies. Mother suffer every day and night. Fathers no get what to do.
4: Italiano di più ancora.
5: Beh, infatti stiamo conversando, stiamo parlando bene.
6: Quali sarebbero
5: i
1: I remember back in the school. Some of them are dropped because of poverty.
7: Quello che ti dicevo prima era in crisi perché non sapeva il condizionale. Io ho pensato, qual è il condizionale? L'ho chiesto anche a Sergio, non se lo ricordavo. Ho fatto, guarda, non ti imparanoiare perché in Italia ci sono italiani che non sanno neanche scrivere bene.
8: Sì, sì, ma infatti sapeva tutto. Quell'altro chiedo, fatto, guarda, voglio riprendere il verbo essere e il verbo avere. Presente, passato, futuro, li sapeva tutti. E dice, non so tanto parlare bene italiano, come lo sa parlare benissimo.
9: Lì stanno aggiustando tutte le biciclette.
10: Sì,
9: è vero. Occhio, bravissimo.
11: Non ha senso aggiustare le biciclette se c'è il vetro per terra. Se voi ci aiutate, noi possiamo aiutarvi. Puliamo per terra. Se puliamo per terra tutti quanti, noi non abbiamo le scope. Voi avete sporcato, non so chi.
12: Arriva!
11: Pulite!

0: Questo che non casa, casa buono questo. Caldo.
1: Fa caldo, sì.
0: Anche caldo, freddo. Se 6 anni io qua, 7 anni io non vorrei più i miei figli.

0: Pannò mi dari Muhammad Umar. Allora io vengo da Libia. In Libia io ho fatto militare. Quando è 8 mesi quando c'è guerra ho fatto guerra. Poi rotto della gamba, poi ho morto Gaddafi con le comunitarie, tutti gli amici scappato, morto, altri scappato, pure io scappato.
1: Tu eri con Gaddafi?
0: Sì, ero con Gaddafi.
1: Tu hai famiglia in Libia?
0: Sì, c'è una bambina.
1: Quindi lavori e mandi soldi là?
0: Dove trovo soldi? No? Quando trovo soldi? Loro domandano per me, per mangiare. Quando c'è freddo così non trovo lavoro, loro mandano per me. Adesso ho tempo dei pomodori, lo scorso ho lavorato e ancora non ho pagato. Adesso io bevo come animali. Non bevo come delle persone, vero. 2 giorni, 3 giorni, anche non fare 2.
1: Perché?
0: Guarda, dove puoi fare doccia? Dove c'è acqua?
1: Non c'è acqua, non c'è doccia.
0: Dove?
1: Non c'è.
0: Dove c'è bagno? Guarda qua, c'è bagno. Noi quando da notte prendere una dei sacco, prendere acqua, andiamo da fuori. Acqua fresca, fare doccia.

0: queste persone stanno in degli ambienti precostruiti che hanno reso forse propri, cioè, la loro casa attraverso le loro cose, i loro materiali, vivendoci, però sono così distanti una dall'altra, questi piccoli casolari qua, sono così distanti che... e lo spazio è così aperto, libero, quasi nudo, che mi dà proprio quel senso di solitudine. Non mi aspettavo di trovare una realtà di questo genere in Puglia o in Italia in generale.
1: Da qualche anno emerge anche la presenza di un accampamento di bulgari arrivati recentemente, quindi non sanno l'italiano, che arrivano ad essere più o meno 400-450 persone, con molti molti bambini, e non è facile avvicinarli e fare un percorso insieme con loro. Sarebbe bisogno di mediatori culturali che si impegnano fortemente. Alcuni sono poi stagionali, si fermano soltanto l'estate e poi quando ricomincia la scuola tornano in Romania o in Bulgaria. Altri invece rimangono tutto l'anno e portano i bambini alla scuola di Borgo Mezzanone, che fa un'opera eccellente di integrazione.

0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, come stai?
1: Ciao, piacere farti.
3: Buongiorno.
2: Senti, Guldi.
0: Come sei?
2: Bene, volevamo capire un po' una cosa. Quanti bambini si fermano qui? O chi parte? Per vedere un po' anche la scuola, queste cose qui. Tanti vanno via?
0: Tanti sì, ancora.
2: Senti. Però vanno via tutti i bambini?
0: Non rimane qua, nessuno? C'è prima, sa, adesso metà.
2: Cosa può servire, cosa possiamo portare per i bambini?
0: Io sto già. Cirignola,
4: foggia,
0: cirignola,
4: foggia.
2: Ma l'immondizia non la viene a prendere nessuno?
0: No. Tutti dietro la scuola.

se anche te racconta qualcuno non lo puoi immaginare. È un'altra vita qui, un altro mondo. Visto la schifezza, l'immondizia, le case come sono fatte, senza acqua, senza luce.

0: quando ho scritto verifica mi sono fermato perché ho detto un po' strana questa parola, e poi anche che lei me l'ha fatto notare, no? In effetti pensa alla verifica della scuola che dopo bisogna mettere voto, ma il senso non è questo, non è che dare voti a chissà chi, ma è un guardare un po' la settimana passata insieme per vedere un po' come è andata, di un lato per oggettivizzare il percorso fatto, dall'altra parte anche per dare idee, consigli per vivere meglio. Io ci sto del 2429. Noi siamo partiti quasi una settimana fa esprimendo un po' le nostre aspettative. Siamo venuti qui per fare che cosa? Dove volevamo arrivare? Cosa volevamo fare?
1: È stata un'esperienza dove tante sono state le domande, domande senza risposte, dovute a tante emozioni diverse. Gioia, rabbia, fatica, felicità. Certamente torno arricchito, perché è stata una palestra, quindi una scuola di vita dove non si è stati tanto a intensificare la muscolatura, ma l'unico muscolo che è stato allenato è stato quello del cuore.
2: Io ho riflettuto a quanto coraggio hanno avuto queste persone che hanno lasciato il loro paese, la loro vita, le loro abitudini e sono venuti a stare nello schifo, però. Cioè, sono venuti qui con dei sogni e attualmente questi sogni non li hanno realizzati minimamente, però sono comunque hanno comunque voglia di ancora voglia di realizzare, sono ancora con molto coraggio, vengono a lezioni in italiano perché vogliono imparare italiano per poi magari trovarsi un lavoro più dignitoso e migliore.
3: Io sinceramente sono felice che mi porterò dietro dei nomi, cioè mi porterò dietro Alagi, Amaru, che sono stati diversi giorni con me e mi hanno insegnato loro delle cose.
4: Sono numeri, sono arrivati altre 300 persone, vabbè anche ieri, nel senso ormai arrivano sempre, no? Una quotidianità, Lampedusa, oppure Sicilia, sempre, sempre così, è un tantam ormai. E perdi anche la realtà. Invece quel ragazzo che ti dice io ho speso tot, ho fatto 2 giorni di mare con 150 persone e vedi lo sguardo con cui te lo dice, la voce, è vero. E questa verità, questo dono che ci hanno dato, secondo me è la cosa che ci deve rendere messaggeri. Cioè, siamo più veri del TG, più veri del giornale, più veri di qualunque cosa, secondo me.
5: Mi lascio solo con una frase di mio figlio ieri pomeriggio. Allora, camminando, ho detto, Giuseppe, ma tu hai paura di questo posto? Ha detto, perché dovrei paura? Ma tu hai mai visto questo posto? Ho detto, mamma, ma tu non capisci, ci sono solo persone.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

0: Giancarlo Borromeo è una presenza affettuosa nella mia vita, legata soprattutto all'infanzia. Nella mia vita compare come la statua molto appariscente del San Carlone ad Arona. Questo gesto di devozione popolare, dove il grande affetto di un popolo per il suo pastore si manifesta nelle dimensioni della statua molto più che nella finezza dell'esecuzione. Mi ha fatto capire che si può avere un affetto così ingenuo per un vescovo.
1: Ad Arona, sul Lago Maggiore, c'è un'imponente statua di rame e granito da tutti conosciuta e ammirata, opera di Giovanni Battista Crespi. Il colosso, noto familiarmente come il San Carlone, rappresenta San Carlo Borromeo, il grande vescovo di Milano vissuto nel 1500. La maestosità della statua è la metafora calzante della statura spirituale di questo santo, che ha operato in tutti i campi dell'apostolato, dall'istituzione di seminari per formare sacerdoti preparati, all'assistenza dei malati e dei poveri, fino alla costruzione di importanti opere educative per i più giovani.
2: Ma la grandezza di San Carlo non è mai stata separata dalla virtù dell'umiltà personale, dall'humilitas, come recita lo stemma del grande vescovo, diventato poi il motto della famiglia Borromeo.
3: Carlo esce da questo contesto familiare coniando per il suo episcopato un motto, Humilitas, umiltà. E questo ci dice che Carlo Borromeo, pur essendo cardinale, pur essendo arcivescovo, pur avendo alle spalle una situazione di grande benessere economico, fece sempre la scelta di devolvere le sue ricchezze a favore dei poveri, a favore degli ultimi.

0: Carlo Borromeo nasce ad Angera nella Rocca dei Borromeo, signori del Lago Maggiore, nel 1538, anno in cui Enrico VIII decide di distruggere i santuari dedicati ai santi cattolici romani per sancire il suo distacco dalla Chiesa di Roma. Il 1538, anno della nascita di San Carlo, è anche lo stesso anno in cui Sant'Ignazio di Loyola si reca a Roma per chiedere al Papa di approvare la costituzione dell'Ordine dei Gesuiti. San Carlo è il secondo figlio del conte Gilberto II Borromeo e Margherita de' Medici. E come tutti i secondogeniti delle famiglie nobiliari, viene tonsurato a 7 anni. Rinuncia cioè alla vita secolare e si consacra interamente a Dio.
1: La tradizione ci dice che questo fanciullo a 7 anni già rinunciò a queste ricchezze a favore dei poveri. Dobbiamo però certamente capire che questa tradizione orale vuol già ripresentare in una visione posticipata le grandi scelte che quest'uomo farà quando diventerà cardinale.

0: Per molti giovani dell'epoca, la scelta di dedicarsi alla vita sacerdotale si rivelava talvolta come una sorta di imposizione. Carlo, invece, dimostra di possedere realmente la vocazione e studia diritto canonico e civile a Pavia, con profitto e ottimi risultati. Due eventi importanti legati alla sua famiglia segnano il futuro del giovane Carlo. Nel 1560 lo zio materno diventa papa col nome di Pio IV e anche se Carlo ha poco più di 20 anni viene nominato diacono. Lo zio però desidera che Carlo resti a Roma e svolga le funzioni di quello che sarà poi chiamato il segretario di Stato. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di mantenere i contatti tra il Papa e i Vescovi che in quel momento si trovano a Trento per le ultime fasi del Concilio.
1: Dentro questo clima romano c'è però un episodio che potremmo dire segna il passaggio verso una vera e propria vocazione alla santità. La morte improvvisa del fratello Federico lo deve portare a fare una scelta, se rimanere nello stato ecclesiale o se invece prendere in mano le redini, il patrimonio, diremmo, della sua famiglia.
2: I familiari di Carlo pensano che a questo punto egli rinunci al cardinalato, come permetteva la legge del tempo, e diventi così economo e amministratore del patrimonio della famiglia Borromeo.
1: E invece Carlo aveva già fatto la scelta di diventare prete, era stato ordinato senza che lo zio Papa lo sapesse, perché Carlo a questo punto aveva capito che dentro tutta questa situazione un po' programmata dalla famiglia c'era però il dito di Dio.
0: San Carlo intuisce la sofferenza della Chiesa e capisce che il Signore lo chiama a riformarla a partire dal grande lavoro del Concilio di Trento. Il suo modo di vivere l'Episcopato segnerà tutta la storia della Chiesa Cattolica.
1: Nasce un nuovo modello di vescovo. Possiamo ben dire che la diocesi di Milano in Carlo ottiene il dono di uno dei vescovi più grandi, anzi possiamo ben dire che era dai tempi di Sant'Ambrogio che questa diocesi non aveva un pastore santo, un pastore che innanzitutto prendesse sul serio il Vangelo. Quali sono gli elementi focali, i pilastri di questo episcopato, le novità che si distanziano da tutti i vescovi di allora? Innanzitutto la scelta di abitare e di rimanere nella propria diocesi. Questa passione sviscerata verso la formazione dei sacerdoti, verso la formazione dei fedeli, l'attenzione al territorio.
0: La sua arcidiocesi è grande come un regno, comprende tutte le terre lombardo-venete, quelle genovesi e inoltre buona parte dei territori svizzeri. Ma Carlo visita la gente della sua diocesi in lungo e in largo, senza dimenticare nemmeno i villaggi montani più sperduti.
1: Carlo, facendo la scelta delle visite pastorali, dice apertamente che il parroco deve conoscere tutti i suoi parrocchiani e i parrocchiani devono avere nel parroco la figura non solo dell'intellettuale, ma la figura innanzitutto del pastore che annuncia il Vangelo. Ed ecco, è impressionante anche vedere come Carlo arriva addirittura a stabilire quali devono essere i chilometri, i metri quadrati della parrocchia, che non sia troppo vasta per permettere al parroco di conoscere fino in fondo le proprie pecore.
2: La situazione però non è confortante. Molti rappresentanti delle istituzioni non sono proprio quello che si può definire specchio della moralità e anche i preti sono poco preparati. Per risolvere questi problemi, Carlo desidera applicare le conclusioni dogmatiche e disciplinari

0: vari del Concilio di Trento. Il Concilio, infatti, si era impegnato in una grande opera di moralizzazione della Chiesa. Fino a quel periodo, gli scandali e gli abusi della Chiesa dipendevano dal fatto che diventare vescovo era troppo spesso sinonimo di carriera politica.
1: Quello che chiede ai propri preti è innanzitutto il ministero della predicazione, una predicazione vera, una predicazione giornaliera. E non ci deve stupire che lui, come vescovo, innanzitutto fa la scelta di celebrare la messa quotidiana, la scelta della predicazione. Per noi oggi sembrano stili di vita normali, ma riletti dentro quel contesto creano una grande novità.
0: I padri conciliari affermarono che il vero compito dei vescovi era la cura delle anime da portare a Cristo e non l'accumulo di privilegi. Inoltre stabilirono per la prima volta in assoluto il principio irrinunciabile dell'obbligo alla stanzialità dei vescovi, e cioè che un vescovo doveva risiedere nella propria diocesi.
2: Una delle caratteristiche di San Carlo è di essere molto presente nella devozione, nell'imitazione, e nel suo riferirsi in continuità alla vita della diocesi dei suoi tempi, quando ha potuto lasciare un'impronta che davvero in qualche modo ancora oggi è visibile.
3: Immaginiamoci di entrare a Milano dall'alto. Ma non una Milano moderna e attuale, ma la Milano borromaica, la Milano di San Carlo Borromeo. Sono molti i segni lasciati dal grande arcivescovo sulla sua città, segni che certamente rimandano alla sua profonda riforma spirituale, ma anche materiale. San Carlo infatti rinnova profondamente la Chiesa del suo tempo e lo fa anche intervenendo direttamente in materia di arte. San Carlo aveva preso parte al Concilio di Trento e chiude l'ultima sessione del Concilio nel 1563. Carlo Borromeo, quando entra a Milano, si fa portatore di questa profonda riforma anche a livello architettonico.

0: San Carlo costituisce seminari per l'istruzione dei sacerdoti, come il Seminario Maggiore e il Collegio Elvetico di Milano. Fonda la Congregazione degli Oblati di Sant'Ambrogio e contribuisce alla fondazione dell'antico Ospedale Maggiore. Fonda scuole e collegi, come il Collegio di Brera, che viene affidato ai Gesuiti. Costruisce e rinnova chiese.
1: Tutta la zona presbiteriale del Duomo viene profondamente modificata. Al centro il grande tabernacolo donato da Pio IV, zio di San Carlo, al suo nipote che San Carlo fa collocare sull'altare. Fa chiudere gli accessi laterali alla cattedrale per evitare che il verziere, l'antico mercato della verdura, non interferisse con le celebrazioni liturgiche.
2: Nelle visite pastorali lui dice chiaramente che il tabernacolo deve essere rimesso al centro, incoraggia e sostiene la comunione settimanale, dà grande importanza alle 40 ore, alla processione del Corpus Domini, c'è tutta una riforma anche nel canto liturgico e anche nello stesso messale. Questo ci dice veramente che era un uomo che era a conoscenza fino in fondo di quelli che erano i bisogni della Chiesa di quel tempo e recupera i capisaldi per dare maggior vigore alla Chiesa cattolica.
3: Ma l'evento storico che coinvolge San Carlo e lo porta a dedicarsi anima e corpo alla sua città è l'ondata di peste del 1576.

0: San Carlo si impegna così tanto nel soccorrere gli appestati e a istituire opere di assistenza che questa terribile epidemia è anche chiamata peste di San Carlo. I potenti di Milano fuggono dalla città per sfuggire all'epidemia. San Carlo, invece, è come il pastore che va alla ricerca delle pecore, l'uomo di Dio che vuole raggiungere chi è piegato nel corpo e nell'anima. E così, con questo spirito, gira indomito la città per mesi interi nella cura di piegati e indigenti.
1: San Carlo, infatti, durante la peste del 1576 è l'unica autorità che rimane presente in città. Fa erigere moltissimi altari in punti che potremmo considerare strategici della città, dove i fedeli si potevano radunare durante il contagio per assistere alle celebrazioni.

0: Durante il suo episcopato, Carlo non conosce momenti di riposo. Rinuncia ai bisogni terreni per svolgere la sua attività di pastore vigilante. Si abitua a lunghe astinenze e privazioni per vivere la sua santità fino in fondo. Nonostante sia ancora giovane, il corpo è decisamente provato da tutti questi sacrifici.
1: Questo corpo esile e maciato, quasi scavato dalla sofferenza e dal dolore. Ed è forse nell'immagine della pala di Tancio d'Avarallo che il volto livido di San Carlo raggiunge proprio la sua massima espressione. È proprio l'immagine di una sofferenza portata all'estremo.
2: Carlo celebrò l'ultima messa qui ad Arona e quando ormai era febbricitante fu messo su una barca su queste acque del Lago Maggiore per arrivare poi a Milano attraverso la via del Ticino e del Naviglio. Ebbene, le cronache di quel tempo, la tradizione orale, ci dicono che mentre Carlo risaliva il Ticino, sulle sponde c'erano centinaia e migliaia di persone che attendevano il Santo Vescovo. Ed ecco allora che quando finalmente arrivò a Milano e fu confortato dal suo santo vescovo ausiliare, il Bascapè, poteva finalmente ridare l'anima a Dio, un pastore che aveva dato tutta la sua vita per il suo gregge e per la sua terra.
3: Carlo Borromeo muore il 3 novembre del 1584, stremato dalla fatica e dalle privazioni. Lascia tutto il suo patrimonio ai poveri e viene sepolto nel Duomo di Milano.
2: Nei giorni della sua agonia, nel momento della morte, saranno soprattutto gli ultimi, i poveri, che vorranno salutare questo santo vescovo. E se noi allora dovessimo immaginare le ultime ore e l'agonia di San Carlo, la dobbiamo proprio immaginare come i giorni che caratterizzarono la morte di Giovanni Paolo II. C'era un respiro universale e la gente sentiva dal profondo che stava morendo il loro papà spirituale.
3: Carlo Borromeo è proclamato beato nel 1602 e canonizzato il 1 novembre del 1610 da Papa Paolo V. Ma la sua ricorrenza si festeggia il giorno dopo la sua morte, il 4 novembre.
0: Il 1 novembre 2010 si è celebrato il 400° dalla canonizzazione di San Carlo Borromeo. E in occasione dell'evento sono state numerose le manifestazioni in ricordo di questo grande vescovo.

0: nel Duomo di Milano, dove le spoglie del santo sono tuttora conservate, è stata celebrata una messa presieduta dal cardinale Monsignor Tettamanzi in onore di San Carlo ed è stata esposta al pubblico l'urna con le sue reliquie.
1: Quest'anno pastorale in particolare noi vogliamo ricordare i 400 anni della canonizzazione di San Carlo. Allora noi lo guardiamo non soltanto come il grande riformatore o il grande pastore d'anime, ma lo guardiamo come un innamorato di Cristo e dunque come una persona santa.

0: Il cardinale Tettamanzi ha certamente lanciato un messaggio quando afferma che si può essere anche oggi come è stato ieri San Carlo Borromeo, cioè nelle opere e nel lavoro di tutti i giorni. Si può essere anche santi pur non essendo religiosi, si può essere santi laici e quindi il messaggio del cardinale è proprio quello di imitare San Carlo Borromeo. Noi sicuramente amministratori pubblici possiamo ereditare da lui quello che è lo spirito vero, cioè essere tra i giovani, dare ai giovani la possibilità di emergere.
1: I'm easy like Sunday morning. I giovani che crescono, sapere apprezzare e stimare l'autorità, sicuramente, sapere che la formazione nella vita è importante, l'educazione alla responsabilità. Sono degli elementi che vanno al di là dell'essere lombardi o nati a Roma o dovunque altro e sicuramente vanno al di là delle epoche storiche. Sono, anzi, io credo, un elemento di grande modernità che fanno di questo santo una presenza e una figura di riferimento credibile per i giovani oggi.
2: Capiamo bene che dentro questo Santo Vescovo ci sono delle indicazioni preziosissime, delle indicazioni che hanno anticipato di secoli il Concilio Vaticano II e che ci permettono di capire che cosa vuol dire vivere il Vangelo per un Vescovo dentro una Chiesa che è chiamata a riformarsi continuamente.
3: I'm easy like Sunday morning. Il 26 maggio del 1910, Papa Pio X scrisse l'enciclica Edite Sepe, in cui celebrò l'opera apostolica e dottrinale di Carlo Borromeo. Poiché noi siamo persuasi che gli esempi illustri dei soldati di Cristo valgono assai meglio a scuotere gli animi e a trascinarli che non le parole o le alte trattazioni, profittiamo di un'altra felice opportunità che ci si porge per commendare gli utilissimi documenti di un altro santo pastore, cardinale della Santa Romana Chiesa e arcivescovo di Milano, da Paolo V di Santa Memoria, scritto nel Novero dei Santi, Carlo Borromeo, sacerdote fedele, servo buono, modello del gregge e modello dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e consigliere indefesso della verace riforma cattolica.
4: San Carlo Borromeo è patrono della Lombardia, di Monterey, in California, e compatrono di Francavilla Fontana, in Puglia. È patrono dei seminaristi e dei direttori spirituali.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.

Quanti modi ci sono per guardare l'Umbria? Dall'alto, dal basso, di giorno, di notte, dalla cima di una collina, da una piana, circondati dalla luce di un tramonto o dal chiarore delle stelle. Quanti modi per riconoscerla? Dai colori, dalle voci della gente, dai campanili, dai silenzi, dai profumi. L'Umbria vera è quella fatta di storia, arte, religione, prodotti agroalimentari di qualità. L'abitudine fa camminare a testa bassa, ma se alziamo lo sguardo, scopriamo la natura, i panorami, le facciate dei palazzi, il Medioevo. Nulla è inventato, nulla creato dal niente. È la storia che ci racconta come il vino, l'olio, i frumenti e la terra siano stati da sempre elementi centrali della vita della regione. Lo racconta Benozzo Gozzoli negli affreschi di San Francesco a Montefalco. Lo racconta la Rupe di Orvieto. Lo raccontano i campi di tabacco coltivati da secoli nelle vallate umbre. Visitando il Museo del Vino di Torgiano, possiamo ripercorrere la storia che lega l'uomo al vino. Ma non è quel vino che rende celebre nel mondo e protagonista sui mercati l'Umbria. È un prodotto nuovo, che nasce là dove le tecniche agronomiche di coltivazione della vite si perfezionano anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. È un vino attento, protetto dalle tecnologie più innovative. È un vino che racchiude in sé caratteristiche tali da renderlo unico, perché frutto di vitigni particolari impiantati in terreni caratteristici, dell'attenta cura dell'uomo e di un'esperienza lunga secoli che lega fortemente la vite all'uomo e all'Umbria. Nel mondo del vino, oggi, non c'è più l'Umbria incerta. La qualità della produzione è diventata scelta condivisa da tutti i produttori. Una scelta che traspare non più solo dalla bottiglia, dal vino degustato nei calici. Oggi il vino umbro ha una qualità visibile, documentabile, sotto gli occhi di tutti. Orvieto, Amelia, Stroncone, il Trasimeno, Montefalco, Torgiano, Assisi, l'Alta Valle del Tevere si presentano con vigneti perfetti, rispettosi delle tecniche agronomiche più innovative. È un paesaggio indubbiamente nuovo, cresciuto nelle storiche terre del vino umbro e in altre emergenti. Un paesaggio in cui il vigneto unisce al fine produttivo il peso della valorizzazione di un territorio ampio, della cura e del rispetto dell'ambiente, in cui il paesaggio, fatto di vite e olivo, diventa compagno di viaggio della storia dell'uomo, raccontata dall'architettura e dall'arte. Così i vigneti umbri sono spettacoli da osservare in ogni stagione, per le geometrie attente e rispettate, per i colori, fino ad assumere il ruolo centrale in quel paesaggio che ci riporta ai dipinti del Perugino, quello che Pietro Vannucci vedeva guardando il lago Trasimeno da Città della Pieve. Una realtà, quella che unisce qualità del vino, paesaggio e territorio, che si valorizza con una crescente consapevolezza degli uomini sviluppata attraverso il progetto delle Strade del Vino. Etrusco-romana nella provincia di Terni, del Sagrantino nei territori di Montefalco, del Cantico nel percorso vitivinicolo e culturale riunito intorno a Torgiano, dei Colli del Trasimeno che incornicia il lago. Percorsi che porteranno, se condivisi, alla realizzazione di un distretto rurale unico al mondo, perché ricco di risorse agroalimentari, storiche e artistiche, in grado di garantirne l'unicità. Vite, olivo e grano, elementi centrali intorno ai quali l'uomo ha costruito la sua storia. L'Umbria ha sempre salvaguardato queste origini e ancora oggi, come allora, si manifesta nella terra saldamente legata alla triade. Vigneti, oliveti e campi di grano sono le colture fondanti la qualità agroalimentare regionale.

Sull'olio extravergine Umbro si basano storie popolari, credenze e miti oggi come secoli or sono. Un insieme di combinazioni di fattori connessi alle antiche tradizioni hanno condizionato le epoche di raccolta e quelle di molitura del prodotto, fino a diventare dei riti. L'olivo segna le stagioni della gente, la potatura prima del risveglio, la fioritura, il frutto, la raccolta. Ancora oggi l'oliva, in Umbria, è forte elemento caratteristico della cultura popolare. L'individuazione del giusto periodo per la raccolta, la molitura seguita passo passo, l'olio nuovo portato a casa, la felicità dell'assaggio e della condivisione della fetta di pane abbrustolito. Olio, pane e un buon bicchiere di vino. Ancora la triade millenaria fatta di vite, olivo e grano, compagna delle serate d'autunno. La denominazione di origine protetta Umbria nobilita e disciplina la produzione, fornendo certezze ai consumatori che amano l'olio umbro e ha reso necessaria l'unione delle tradizioni popolari alle esigenze attuali. L'Umbria è l'unica tra le regioni italiane ad aver ottenuto la DOP su tutto il territorio, dai colli di Assisi e Spoleto ai colli Martani, dai colli del Trasimeno ai colli Amerini e Orvietani. Una divisione che consente di mettere in evidenza le differenze derivanti dalle tante piccole cultivar di olivo che caratterizzano le varie zone. Con la DOP, l'olio extravergine umbro si presenta sui mercati nazionali e internazionali con un valore maggiore, fatto di qualità delle olive, tecniche ed estrazione innovative, caratteristiche aromatiche e gustative che lo rendono inconfondibile. Il tutto a creare un innegabile e meritato valore aggiunto. E non potrebbe essere altrimenti per una regione come l'Umbria, nella quale gli uliveti occupano 30.000 ettari di superficie con oltre 4 milioni di piante di olivo. Un numero così elevato da caratterizzarne nei colori il paesaggio. Colori e paesaggio senza uguali, come quelli che la piana di Castelluccio di Norcia offre ogni anno al momento della fioritura. Quando si supera il crinale, poco dopo il rifugio Perugia, e si scopre il Pian Grande, si resta incantati da visioni di straordinaria suggestione. È il cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Valnerina. La natura si lega al rito e allo spazio, mescolandosi ai colori dei tanti fiori disseminati sulla piana. Castelluccio di Norcia è là, a chiudere lo sguardo su un cocuzzolo del Monte Veletta, a 1450 metri di altitudine. L'arcobaleno del Pian Grande è creato dai ranuncoli, dai narcisi, dalle genzianelle, dai papaveri, dai fiordalisi e dalla lenticchia. La lenticchia di Castelluccio di Norcia è coltivata qui. È rinomata per la dimensione molto piccola, per la buccia molto tenera che permette una rapida cottura e per essere prodotta biologicamente. La superficie di produzione si aggira sui 250 ettari, dalla quale si ottiene una produzione media annua di 2.000 quintali di lenticchie. Grazie all'attività di tutela e promozione operata dalla cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, nel 1997 le è stata riconosciuta l'indicazione geografica protetta. Il bosco, nel paesaggio umbro, in gran parte collinare, costituisce un'importante risorsa, ricca di molti frutti, tra i quali il tartufo. L'Umbria è un'immensa tartufaia e produce il nero pregiato, lo scorzone estivo e il profumatissimo bianco. Dalla Valnerina all'alta valle del Tevere, passione e profumi si mescolano. La Valnerina è la terra del tartufo nero pregiato, Tuber melanosporum vitadini. Matura da novembre a marzo e l'area di diffusione
cammina di pari passo al corso dei fiumi Nera, Corno e Sordo, le mezze coste delle montagne Spoletine, i Monti Martani, i Monti di Trevi e il Subasio. La scorza è nerastra o direttamente nera. La sua polpa è di colore nero-violaceo, con sottili vene bianche. Salendo verso il nord della regione, si giunge in quella parte dell'Appennino Umbro-Marchigiano in cui nasce il tartufo bianco, Tuber magnatum pico, ancor più raro e pregiato. La zona di produzione è l'Alta Valle del Tevere e l'Eugubino-Gualdese. Giunge a maturazione da ottobre sino a tutto dicembre. Il fascino del tartufo bianco ha molte componenti. Il profumo acuto, inconfondibile e assoluto, segno di giusta maturazione e di buona qualità della pasta. La grandezza e la forma, che deve essere la più regolare e arrotondata possibile. Il sapore ineguagliabile, che si esprime al meglio servito crudo senza bisogno di salse o di condimenti. Si serve tagliato a fettine sottili e si esalta su piatti semplici. I cibi genuini che caratterizzano la cucina umbra trovano la loro espressione nei frutti semplici di questa terra, dai vini all'olio, dai legumi ai tuberi, come la patata rossa di Colfiorito, che introdotta in Umbria nel XVIII secolo ha trovato terreno fertile nella piana da cui prende il nome. È una patata dalla forma irregolare, la buccia rossa e la polpa gialla, ottima per gli gnocchi. Ma la storia popolare e contadina della regione ha fatto sì che il tempo creasse e tramandasse una vera e propria cultura legata al maiale e ai salumi che da esso vengono prodotti. Sia che si tratti di carne fresca o stagionata, la lavorazione del maiale ci aiuta a ripercorrere il tempo, a individuare territori, fino a segnare angoli dell'Umbria e della sua gente, che da questa attività hanno tratto forza tale da farne vera attività economica. È a tutti nota l'importanza che oggi, non solo in Umbria, ma nel mondo intero, ha la norcineria e del significato di qualità che ad essa viene collegato. I salumi umbri rappresentano lo spirito e l'arte della buona tavola e radicano le proprie origini a Norcia, nella fascia montana dell'Alta Valle del Tevere, proseguendo poi fino a Gubbio e Nocera Umbra. Tra i salumi, accanto a salami, salsicce, capocolli, corallina e mazzafegati, il posto in prima fila spetta al prosciutto di Norcia, sintesi della qualità assoluta degli allevamenti, delle caratteristiche climatiche del territorio e della maestria della lavorazione, tramandata da tempo dagli artigiani locali. Ancora oggi, il coscio è salato a secco, con sale da cucina, pepe e aglio, e messo a riposare per 20 o 30 giorni, per poi essere lavato con acqua calda e vino e di nuovo aromatizzato con aglio e pepe, prima di essere appeso ad asciugare. Dopo circa 8 mesi di maturazione, il prosciutto viene stuccato con un impasto di strutto e farina e messo a stagionare in un ambiente umido e fresco, in modo naturale. L'indicazione geografica protetta, IGP, garantisce un procedimento che non consente accelerazioni artificiali e permette la commercializzazione del prodotto non prima di 2 anni dall'inizio della lavorazione. Il risultato finale è un prosciutto dalla caratteristica forma a pera, saporito ma non salato. Per consumarlo al meglio e apprezzarne appieno il gusto, va tagliato all'antica, con un coltello lungo e sottile, per ottenere fette sottilissime. Per le carni bovine, l'Umbria si caratterizza per l'allevamento della pregiata razza chianina, ad indicazione geografica protetta.

La produzione di formaggi in Umbria è legata alla tradizione locale. I pascoli di Pian Grande e del Pian Piccolo, della piana di Castelluccio, della conca di Norcia, dell'Eugubino e della zona del Gualdese, dove in un ambiente incontaminato crescono piante acquatiche e aromatiche, si presentano al visitatore odierno con le stesse caratteristiche che avevano al tempo dei Romani. Questi pascoli sono i principali fornitori del buon foraggio, la materia prima indispensabile per produrre latte e formaggi di prima qualità. La produzione, ancora oggi, viene effettuata presso le singole cooperative, ove vengono ripercorsi i sistemi tradizionali di produzione grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, unite ancora all'intervento dell'uomo, che effettua a mano la maggior parte delle operazioni di lavorazione. Con cura e amore, il casaro gira le forme di formaggio sopra le tavole di legno, ripetendo un vecchio rituale, e ne controlla la stagionatura. Nella zona di Monteleone di Spoleto, il farro è coltivato ancora come una volta, senza l'uso di prodotti chimici e diserbanti, per mantenere intatte le sue qualità e il suo sapore. Si può gustare in molti modi, ma per apprezzarlo in pieno, è bene cuocerlo semplicemente a minestra con sedano, cipolla, una grattugiata di formaggio pecorino e dell'olio extravergine umbro. In Umbria il farro era conosciuto già all'epoca degli Etruschi. Nella tomba della biga etrusca del VI secolo a.C., scoperta proprio a Monteleone di Spoleto, ma ora esposta al Metropolitan Museum di New York, è stata trovata una coppa contenente questo cereale. La produzione di zafferano in Umbria tocca ambienti ideali quali Cascia e Colfiorito. Questo fiore meraviglioso ha dentro la sua corolla tre filamenti rosso vivo arancio che contengono una sostanza detta crocina, che è quella che conferisce il colore giallo. Oggi, come nell'antichità, il processo di lavorazione si ripete. La raccolta comincia all'alba, prima che il fiore si apra. Per ricavare un solo chilo di stimmi occorrono circa 120.000 fiori e 2 mesi di lavoro. Le addette alla raccolta li recidono delicatamente con le dita, facendo attenzione a non danneggiarli. Gli stimmi seccati perdono quasi tutto il peso originale. Un pizzico di zafferano è sufficiente per conferire sapore e colore alle pietanze, grazie al suo profumo e al suo gusto inebriante. A Trevi si trova il pregiato sedano nero, che imbiancato con la tecnica dell'interramento presenta un cuore polposo e tenero. Viene coltivato tra Borgo e il fiume Clitunno in una striscia di terra argillosa, umida e fertilissima. È particolarmente appetitoso se gustato in pinsimonio con l'ottimo olio di oliva umbro. Particolarmente rinomate sono le cipolle di Cannara, che oltre a rosse si coltivano bianche e dorate. Sono apprezzate sia per le proprietà organolettiche, sia per le virtù nutritive e terapeutiche. Raccolte a luglio, vengono stese ad asciugare e poi, per facilitarne la conservazione, legate in trecce o mazzocchi. Il pane che si consuma in Umbria è il filone, del peso di circa 1 chilogrammo. È il tradizionale pane sciapo o senza sale, che la storia fa risalire alla metà del 500, quando in seguito all'aumento di 3 quattrini per libra del prezzo del sale, i perugini, per non sottostare all'imposta di Papa Paolo III, ne limitarono il consumo al punto da toglierlo anche dal pane. Ne seguì anche una rivolta al termine della quale la libera città di Perugia venne formalmente sottomessa al potere diretto del pontefice, ma il pane sciapo rimase. È un pane fragrante, dalla crosta profumata e colorita, che consente di gustare appieno la qualità dell'olio extravergine di tutta la regione, gli affettati, i formaggi e tutta la gastronomia umbra, già di per sé particolarmente ricca di sapore. In Umbria, nei paesi intorno al grande lago Trasimeno, ancora vivono e operano i pescatori. Nei colli che lo circondano si coltivano viti e olivi
che danno luogo a produzioni che hanno raggiunto livelli di alta qualità. Nelle strisce di pianura si è tornati a coltivare la fagiolina del lago, un prodotto antico tornato ora alla ribalta. Nelle acque del Grande Lago si continua a pescare come nei secoli passati. La regina del lago e della cucina è la carpa, preparata in porchetta, condita e aromatizzata in maniera simile a quella del maiale. Con la carpa finiscono in padella lucci, persici, alborelle e anguille per preparare la tipica zuppa di pesce d'acqua dolce, detta tegamaccio, piatto importante della gastronomia umbra. Non vanno dimenticati il latterino e la tinca, che danno luogo a squisiti piatti tipici locali. Nel resto del territorio regionale va fatta particolare menzione per la trota, che oltre alla frequente e naturale presenza in quota in quei rapidi corsi d'acqua che solcano la Valnerina e che più le sono congeniali, è allevata in grandi vasche d'itticoltura, alimentate dalle fresche acque dei torrenti e dei fiumi. L'Umbria, una regione dove forte è lo sviluppo della qualità e dove i prodotti tipici ad alto valore biologico segnano il tempo delle tradizioni e della storia. Una terra dove le produzioni agricole conservano intatti metodi e caratteristiche tradizionali e dove l'uomo è ancora al centro dei processi produttivi, assecondato da un ambiente puro e incontaminato. Dolci colline, mutevoli valli rendono straordinario il paesaggio, dove una natura suggestiva, ricca di laghi, cascate, sorgenti, si coniuga perfettamente con le testimonianze del passato, con grandi e piccoli centri storici, borghi medievali, castelli, rocche, chiese, pievi, che racchiudono il fascino delle vicende storico-culturali dell'Umbria. Un percorso di secoli che rende protagonisti i viandanti di oggi, affascinati dai capolavori artistici e dai valori ambientali di un territorio che ha consentito, in un'atmosfera semplice e genuina, lo sviluppo di numerose attrezzature di ospitalità rurale. In bicicletta, a cavallo o a piedi si possono percorrere itinerari dove i silenzi e le voci della natura consentono di immergersi nei sentieri del bosco, dei campi e dei declivi. Splendidi panorami regalano emozioni uniche e suggestioni irripetibili. Qui si trovano originali produzioni artigianali che si tramandano da generazioni ed è possibile gustare i sapori e gli aromi delle produzioni agroalimentari tipiche. Le vecchie case contadine, oggi ristrutturate, completano e armonizzano la visione di un paesaggio fatto di aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e alla silvicoltura. In queste aziende agrituristiche, il valore dell'ospitalità si unisce ad una cucina rispettosa delle tradizioni contadine e in un'atmosfera conviviale e familiare offre il gusto della torta al testo, delle tagliatelle, delle braciole e delle salsicce grigliate, dei tartufi, dei funghi, delle zuppe e delle verdure dell'orto. Case rurali restaurate e dotate di ogni comfort possono alloggiare quanti vogliono gustare il piacere di una vacanza serena nella quiete delle vallate e delle campagne.

Natura. Storia. Ed arte. Un connubio straordinario che fa di questa terra una regione capace di svilupparsi, proiettandosi verso il futuro, con l'animo di chi sente di poter contribuire a un vero ristoro dell'anima e del corpo. Una regione che guarda avanti, con i suoi prodotti tipici di qualità, e che vuol sfidare il mercato incentrando le sue prospettive di sviluppo sul rigoroso rispetto dell'ambiente e sulla difesa di produzioni dotate del marchio di qualità. È la sfida di una regione a dimensione umana. Lung.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Questo genere per me rappresenta tutto, tutto nel senso che io da qua sono ripartita con la mia vita. Qua trovi casa, qua trovi una famiglia, qua trovi persone che ti ascoltano.
10: Il progetto, in collaborazione con le parrocchie del centro storico di Cassano allo Ionio, si chiama L'appetito vien studiando, in quanto si basa su due momenti fondamentali: l'appetito, la mensa, e la vien studiando, il dopo scuola e i laboratori. Il progetto è destinato a minori a rischio di dispersione scolastica.
11: Provengono da situazioni familiari, sociali ed economiche svantaggiate, quindi ogni giorno ci troviamo di fronte a bambini che hanno una bassa autostima, hanno insicurezze, presentano difficoltà sia a livello sociale ma anche con se stessi.
12: Se non ci fosse questo centro io sarei molto triste perché i compiti non li so gestire da sola. Di questo centro,

0: Mi piace lo sport che facciamo e arte.
1: Dopo scuola si alternano diversi animatori, maestri di laboratorio, perché abbiamo pensato fosse importante, oltre all'accompagnamento scolastico, accompagnare i ragazzi alla crescita, alla scoperta, più che crescita, alla scoperta dei loro talenti. Credo che i ragazzi meritano di avere degli educatori che li aiutino e li sostengano, nel loro percorso affinché possano realizzare quello che il loro cuore, merita, quello che il loro cuore sogna.

0: io mi auguro che non si chiude mai e non cambiano le persone che ci sono qua dentro.
1: Il futuro senza il progetto, senza questo centro, sarebbe una vera sconfitta per questo territorio.
2: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e cervello. Ebbene sì, perché insomma i vuoti di memoria, dimenticare le chiavi da una parte, dove abbiamo parcheggiato la macchina, oppure insomma anche cose molto più semplici, magari ci possono anche impensierire. E tante volte insomma facciamo bene, perché potrebbero essere dei piccoli segnali importanti per un magari un principio di decadimento cognitivo. Però non vi dovete preoccupare, perché l'alimentazione ci può aiutare, perché esistono alcuni alimenti cosiddetti funzionali. Quali sono? Come li dobbiamo inserire all'interno della nostra alimentazione? Ci spiegherà tutto la dottoressa Carlotta Gnavi. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie.
0: Cara dottoressa, ricordo, farmacista e naturopata. Allora, io ho detto insomma piccoli vuoti di memoria, che magari ci possono, ci devono in qualche maniera far preoccupare, ma ci sono dei segnali che magari, attenzionati, che ci devono fare un po', porre un po' di più l'attenzione?
1: Certo, anche perché a volte i vuoti di memoria ci sono tutti, e non devono spaventarci istantaneamente, però possono esserci altri piccoli segnali, come ad esempio una difficoltà nell'organizzazione degli impegni della giornata, per esempio, degli eventi. Difficoltà nel linguaggio, quindi magari avere un po' di afasia quando non ci vengono le parole facilmente, oppure se notiamo già magari un po' di perdita dell'olfatto, del gusto, se notiamo dei cambiamenti di umore repentini, dei cambiamenti della personalità, disturbi nel sonno. Questi sono tutti alcuni dei possibili segnali che possono farci pensare a un pochettino di declino cognitivo. E attenzione, perché i sintomi di malattie neurodegenerative, demenza, declino cognitivo compaiono dopo molto tempo,
0: esatto,
1: rispetto a quando inizia la vera patologia, quindi dobbiamo agire per tempo.
0: Agire per tempo, e l'alimentazione gioca un ruolo importante, no? Un po' su tutte le malattie, ma pensate anche addirittura sul nostro cervello. Quali sono le cause?
1: Sono tante, relative al nostro stile di vita. Infatti ecco il motivo per cui è importante parlarne, perché ogni giorno le scelte che noi portiamo facciamo vanno a impattare sulla salute del nostro cervello, a partire da ciò che mangiamo, ma anche la qualità del sonno, l'esercizio fisico. Se non ci muoviamo, noi sappiamo che gli studi scientifici che più segnalano un incremento del fattore neurotrofico cerebrale, quindi che permette la nascita di nuovi neuroni e la neuroplasticità, e l'attività fisica. Anche il cattivo umore, l'isolamento sociale sono fattori che impattano, per non parlare di cattive abitudini come l'alcol e il fumo e alimentazione scorretta.
0: Scorretta, e qui, e noi oggi ci concentreremo proprio sull'alimentazione, quegli alimenti cosiddetti funzionali che possono far molto, anzi fanno molto per il benessere del nostro cervello. Però iniziamo subito a capire quali sono invece gli alimenti che insomma che noi purtroppo mangiamo in maniera quotidiana e che non fanno proprio tanto bene. Quali sono?
1: Perché spesso ci piacciono.
0: Esatto.
1: Sono alimenti che fondamentalmente aumentano l'infiammazione del nostro corpo. L'infiammazione che noi attiviamo anche a livello intestinale si trasforma in infiammazione per il nostro cervello. Ricordiamoci che c'è un asse intestino-cervello che collega questi due organi, quindi non sono organi a sé stanti. E quindi se la nostra alimentazione è ricca di alimenti proinfiammatori, carboidrati raffinati, zuccheri industriali, quindi alimenti che generano elevati picchi glicemici, quindi non ci permettono di mantenere la glicemia costante nella giornata, grassi trans, grassi idrogenati, tutto il cibo spazzatura che si utilizza sempre più è ricco sia di carboidrati raffinati che di questi grassi altamente pericolosi. Ma attenzione anche ad alimenti ricchi di glutine, caseina, perché sono due proteine. Glutine lo troviamo nel frumento fondamentalmente, ma non solo, quindi pasta, pane, che sono di nuovo carboidrati raffinati che causano il picco glicemico, ma il glutine, così come la caseina, presente nei latticini, tutti, sono molecole appiccicose per il nostro cervello, detto in parole molto semplici, quindi diventano una colla che innescano un'infiammazione.
0: Mangiati in eccesso però, dottoressa, cioè, magari insomma voglio dire anche una, non vogliamo demonizzare il frumento oppure insomma
1: no,
0: i cibi,
1: però
0: bisogna
1: stare attenti, perché spesso nella nostra giornata noi mangiamo alimenti contenenti glutine dal mattino alla sera senza rendercene conto, colazione, spuntini, pranzo, merenda, cena. Invece se noi riusciamo a ruotare, certo, anche i cereali, alternando quelli con glutine a quelli senza glutine, ma naturalmente senza glutine.
0: Esatto, non comprare direttamente i prodotti senza, cioè,
1: quelli sono spesso, esatto, alimenti processati che, se non dobbiamo per forza comprarli, certo, sarebbe meglio evitare.
0: Allora, adesso questi sono gli alimenti che noi, insomma, dovremmo porre più attenzione quando li consumiamo. Invece ci sono gli alimenti, io ho detto all'inizio, li ho definiti un po' funzionali, esatto, che fanno invece bene al nostro cervello. Quali sono?
1: Allora, partendo da una base di dieta sana mediterranea, esatto, quindi ricca di fibre, quindi cereali integrali, mm-hmm, legumi, proteine sane, pesce azzurro, uova, sia il pesce che le uova sono alimenti funzionali per il nostro cervello, perché il pesce, evitando però il pesce grasso, mi raccomando, perché quello è molto ricco di mercurio, e il mercurio, così come tutti i metalli pesanti, sono nemici del nostro cervello e favoriscono il declino cognitivo, quindi meglio optare per pesce piccolo, e se salmone è solo selvaggio, ma anche le uova, e il pesce è ricco di omega 3,
0: certo,
1: omega 3, acidi grassi essenziali, antinfiammatori, proteggono il cervello. Uova ricche di vitamine del gruppo B e di colina. La colina è un precursore dell'acetilcolina. È proprio l'acetilcolina che ci permette di memorizzare, di apprendere, quindi di avere delle capacità cognitive forti.
0: Esatto.
1: Ma poi tutti gli alimenti ricchi di antiossidanti, pensiamo ai frutti rossi, il tè verde, il caffè, il cacao. Gli antiossidanti contrastano i radicali liberi e lo stress ossidativo. E noi sappiamo che alla base del declino cognitivo c'è un problema di neuroinfiammazione, quindi infiammazione silente che va a colpire anche il cervello, ed eccesso di stress ossidativo, troppi radicali liberi. Quindi attraverso ciò che noi portiamo in tavola ogni giorno possiamo agire su entrambi questi aspetti.
0: Devo dire che questa è la stagione anche bella, perché insomma, sì, al mercato, al supermercato si trovano alimenti belli, colorati, che sono proprio stagionali, che fanno davvero bene alla nostra salute e a maggior ragione al nostro cervello. Allora, si parla anche molto di restrizione calorica,
1: sì,
0: ci sono ultimi studi in cui dicono che il digiuno faccia bene al nostro cervello. È vero, è così?
1: È così. Gli studi negli ultimi anni stanno aumentando, non sono ancora tantissimi, ci sono numerosi studi ancora su cavie animali, quindi bisogna aspettare ancora un po', ma quello che sappiamo oggi è che ridurre la finestra temporale in cui mangiamo all'interno della nostra giornata protegge il nostro cervello. Quindi già solo banalmente riuscire ad aspettare 12 ore tra la cena e la colazione è già una buona azione per il nostro cervello. Ogni tanto possiamo allungare questa finestra di digiuno arrivando anche alle 14-16 ore, più che altro perché in questo momento in cui noi non mangiamo attiviamo dei processi di autofagia. Come dice la parola stessa, il corpo elimina molecole dannose, tra cui le proteine neurotossiche, come ad esempio la beta amiloide per il nostro cervello.
0: È che è importante, è vero, proprio l'accumulo di questa proteina può determinare

0: terminare appunto insomma la malattia di Alzheimer, lo sappiamo molto bene, gli studi lo hanno evidenziato. Rispondiamo a qualche domanda, certo. Dottoressa Giovanna le scrive da Ascoli e le chiede: ma lo stress quanto incide sulla perdita della memoria? Ci si può aiutare con integratori?
1: Certo, lo sappiamo già, basta osservare le nostre giornate, quando siamo più stressati, ecco, i vuoti di memoria aumentano.
0: Aumentano,
1: Sì, perché aumenta la produzione di cortisolo.

0: di svagarci, fare attività fisica, tecniche per attivare il parasimpatico, però allo stesso tempo, come anche solo la preghiera, ci aiuta.
1: Assolutamente sì, è meditazione, cioè per noi cattolici è come dire un incontro, è un colloquio con Dio, però insomma...
0: E questo già si è visto, abbassa il cortisolo,
1: certo,
0: che semplicemente dire il rosario.
1: Esatto.
0: E però, oltre a questo, possiamo anche usare dei rimedi fitoterapici, uno fra tutti la ashwagandha, la Witania somnifera, è una pianta ayurvedica conosciuta da millenni in grado di abbassare i livelli di cortisolo.
1: E parliamo anche di altri nutrienti che ci sono e che ci possono aiutare.
0: Sì.
1: Quali sono?
0: Che possiamo anche integrare.
1: Integrare, esatto.
0: Perché ne parlavamo prima, con l'alimentazione gli omega 3 dovrebbero già essere presenti tra il pesce, i noci, i semi di lino, semi di chia.
1: Le uova.
0: Però possiamo anche pensare di aggiungere un integratore di omega 3, scegliendolo sempre di altissima qualità, mi raccomando. Quindi io raccomando la certificazione AIFOS, per essere sicuri che non ci siano o comunque
1: siano...
0: Cioè
1: quando andiamo
0: livello...
1: in farmacia, dottoressa, cosa dobbiamo chiedere,
0: chiedere
1: esattamente?
0: Chiedere un integratore di omega 3 altamente purificato. Io suggerisco di cercare, perché in etichetta c'è scritto, la certificazione AIFOS, scritto IFOS. È un ente internazionale indipendente che dà un punteggio agli oli di pesce in base alla loro purezza, quindi questo è molto importante. E poi, se per caso fossimo carenti, valutiamo magari un complesso di vitamine del gruppo B, in particolare B6, B9 e B12 c'entrano con le funzioni cognitive, quindi se siamo carenti ecco che potremmo notare un peggioramento. E poi altre vitamine come la vitamina D, che spesso va integrata, perché durante l'inverno non prendiamo sufficientemente sole e quindi i nostri livelli di vitamina D si abbassano, e ci sono studi che dimostrano che una carenza di vitamina D predispone all'Alzheimer. Quindi già solo integrando vitamina D possiamo ridurre notevolmente il rischio di Alzheimer.
1: Allora, parliamo di rimedi naturali allora.
0: Sì.
1: Ci sono anche rimedi naturali che ci possono dare una mano, un sostegno,
0: certo,
1: ovviamente, non è, insomma, ci fanno ritornare giovane il nostro, non fanno ritornare giovane il nostro cervello, però ci possono aiutare,
0: no? Funzionano.
1: Funzionano.
0: Ecco. Ovviamente all'interno di una visione
1: olistica,
0: come quella che abbiamo detto. Vi ho portato oggi due rimedi fitoterapici che amo, che sono Brahmi e Ginkgo Biloba. La Bacopa monnieri, conosciuta come Brahmi col nome in sanscrito ayurvedico, è una pianta che è in grado di incrementare il BDNF, il fattore neurotrofico cerebrale di cui parlavamo prima. E in più va a contrastare un enzima, che è l'acetilcolina esterasi, che degrada l'acetilcolina. Quindi si comporta in modo analogo ad alcuni farmaci che vengono utilizzati in modo sintomatico, ad esempio anche nel caso di Alzheimer. Quindi riusciamo a far funzionare meglio il cervello. Attenzione, sia Bacopa monnieri che Ginkgo comunque devono essere assunti dietro suggerimento del medico o del farmacista, perché se siamo in terapia farmacologica entrambe queste piante possono interagire. Il Ginkgo lavora maggiormente a livello di circolazione, quindi incrementa l'afflusso di sangue, quindi ossigeno e nutrienti per il nostro cervello. Quindi anche volendo usarle in combinata andiamo a lavorare su due aspetti diversi: da un lato costruiamo, dall'altro portiamo energia. E poi mi raccomando, informiamoci anche sulla micoterapia, perché questi di cui ho parlato sono i rimedi fitoterapici. Quelli micoterapici arrivano dal mondo dei funghi, e ci sono due funghi medicinali interessanti per il benessere cognitivo, che sono il Ganoderma lucidum, conosciuto come Reishi, e Ricium erinaceus.
1: E questo, l'importante però, lo vogliamo sottolineare, fatevi sempre consigliare dal medico, dal farmacista di fiducia, che magari conosce anche la vostra storia personale, i farmaci che state prendendo in questo momento. Mi raccomando, grazie alla dottoressa Gnavi,
0: grazie
1: per questi consigli. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio la professoressa Gaia Spolverato, direttrice dell'unità operativa complessa di chirurgia generale 3 presso l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, e docente associata di chirurgia all'Università sempre degli Studi di Padova. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, io vorrei iniziare dicendo e complimentandomi prima di tutto, perché lei è la primaria di chirurgia più giovane d'Italia.
2: Sì.
1: Non solo, anche una grande, una vera eccellenza nel campo della chirurgia, soprattutto nell'intervento di tumori molto difficili e molto e molto avanzati, ecco, diciamo così. È un grande orgoglio italiano. Io intanto la ringrazio davvero per essere qui con noi oggi. Allora, oggi noi faremo un po' il punto sulla prevenzione, sì, perché vogliamo dare delle indicazioni molto precise ai tanti telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Sappiamo che il tumore del colon retto è

0: il terzo tumore per numeri.
1: Certo.
0: E allora devo dire che la paura, forse nasce anche la paura, insomma è un dato effettivo, le persone non si fanno controllare. Allora, il primo screening sono le tracce di sangue occulto nelle feci. Quanto è importante questo esame e quali sono magari gli altri sintomi a cui noi dovremmo porre attenzione, professoressa?
1: Dici bene, è essenziale riconoscere presto i sintomi. Il paziente spesso inizia ad avvertire un dolore addominale vago ma costante, che si modifica durante il giorno, ma rimane costante, e è associato ad alterazioni della funzione intestinale, che può essere o la presenza di diarrea, con o senza sangue, o un'improvvisa stipsi, quindi un'incapacità ad evacuare. È un paziente che spesso può avere una stanchezza cronica che, se approfondita, si può associare anche ad una diminuzione dell'emoglobina, quindi ad un'anemia. Ed è un paziente che effettivamente può lamentare una improvvisa perdita di peso. Magari non una perdita molto importante, ma una costante piccola perdita di peso. In questi pazienti, perché non ho fatto subito accenno al valore del sanguinamento endorettale? Perché non sono tutti i pazienti che effettivamente hanno sangue nelle feci. Il paziente spesso viene a visita e dice: ma ho fatto lo screening e a quel punto ho visto di avere una malattia del colon, ma non è detto che il sangue si veda nelle feci. E qui, in questo segmento, prende estremo valore lo screening, quindi il dosaggio del sangue occulto fecale.
0: Nell'ultimo congresso che avete fatto, voi avete evidenziato che non è una patologia che riguarda soprattutto le persone di una certa età. I giovani, anche i giovani, potrebbero essere colpiti. L'esempio del famoso attore, insomma, che tutti abbiamo riconosciuto, con James Van Der Beek.
1: Sì.
0: E so, 45 anni, morto di tumore del colon retto. E anche qui, no? Quali sono le cause? Per quale motivo sempre più giovani? Allora, a questo punto, lo screening deve essere anticipato?
1: Effettivamente i dati, soprattutto i dati che provengono dagli Stati Uniti, mostrano una riduzione dell'età media del paziente con tumore del colon o del retto. Questi dati in questo momento non sono confermati anche nella popolazione italiana. Noi stessi abbiamo svolto un lavoro sulla popolazione del Veneto e in questo momento non ci accorgiamo di questa riduzione significativa dell'età media. Eppure è sporadica e ci accorgiamo sempre di più di vedere pazienti giovani con tumore del colon retto. Il motivo per cui questi pazienti si ammalano di tumore del colon retto è sicuramente multifattoriale. Parliamo dello stile di vita, parliamo probabilmente dell'assunzione di alcuni farmaci e stiamo noi tutti andando a valutare dal punto di vista scientifico quali sono i fattori che in qualche modo favoriscono lo sviluppo di tumore del colon retto. Se lo consideriamo una malattia sporadica, tutta un'altra discussione va fatta sulle malattie eredo-familiari, che sono completamente differenti.
0: E questo è importante, no? Cioè, nel senso, a lei ha parlato di stile di vita, noi infatti apriamo sempre la nostra trasmissione parlando di sana alimentazione, dare dei consigli in cui l'approccio, probabilmente i giovani di oggi hanno mangiato nel corso della loro vita tanti alimenti super processati e su questi magari va attenzionata anche la vostra e la nostra attenzione nello scegliere il cibo che mettiamo a tavola, questo è importante. Allora parliamo di esami. Esami di controllo, lo screening, cosa dobbiamo fare?
1: Esatto. Innanzitutto, per riagganciarmi al discorso sui giovani, i sintomi di cui abbiamo parlato in apertura possono ovviamente essere presenti anche nel soggetto giovane. E il soggetto giovane non deve pensare che non è una malattia che possa assolutamente interessarlo, deve quindi approfondire. Effettivamente lo screening parte dai 50 anni, ma qualunque paziente riferisca questi dolori deve rivolgersi a uno specialista o perlomeno deve farlo presente al medico di famiglia. Dopodiché dai 50 anni è previsto lo screening del sangue occulto delle feci, ovvero un campione di feci, di tre provette di feci, in cui viene analizzato
0: tre provette
1: in cui viene analizzata la presenza di sangue, per l'appunto occulto, quindi il paziente non deve aspettare di vederlo nelle feci. Se effettivamente il sangue occulto fecale è positivo, il paziente dovrà poi essere sottoposto a colonscopia. La colonscopia ci permette di fare diagnosi precoce anche di polipi degenerati che magari non sono ancora un tumore.
0: Anche perché ci mette un po' di anni.
1: Esattamente.
0: No? E questo, insomma, è la notizia positiva, che abbiamo parecchio tempo a disposizione. E a proposito di colonoscopia, c'è questa domanda che le fa Teresa dalla provincia di Chieti e le scrive: la preparazione per la colonoscopia, è quella che terrorizza un po' tutti i pazienti, è molto fastidiosa ed è meglio farla in ospedale o in clinica privata?
1: Devo dire che effettivamente stiamo migliorando anche della preparazione.
0: La preparazione, insomma,
1: sì,
0: terrorizza un po', insomma, è fastidiosa, non è che fa male.
1: Avete ragione, però stanno migliorando anche i nostri farmaci, e quindi oggi esistono delle preparazioni a basso volume, quindi non più i soli 4 litri di preparazione a cui tutti i pazienti sono stati abituati. Quindi anche su quello mi sento di confortarla. Tuttavia è necessario fare la colonoscopia proprio per la diagnosi precoce. Dove farla? Sicuramente in un centro di riferimento. È importante che la colonoscopia venga fatta bene per poi rassicurare il paziente di non avere nessun polipo, neanche un polipo che potrebbe diventare tumore. Quindi è importante farlo in posti che effettivamente hanno una loro esperienza nella patologia colorettale.
0: E devo dire, in Italia siamo fortunati.
1: Ma assolutamente sì.
0: Abbiamo dei centri davvero d'eccellenza. Per fortuna anche la ricerca in questo senso, per quanto riguarda le terapie, è andata avanti. Insomma, il tumore del colon retto, se preso in tempo, è sempre più curabile.
1: Bene.
0: E questa è una bella speranza. E parleremo di questo e di tanto altro subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
10: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
9: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Gaia Spolverato. Stiamo parlando di prevenzione del tumore del colon retto. Sappiamo essere il terzo tumore più diffuso, detto a livello di numeri, però per fortuna è diventato sempre più curabile. Nel senso che la ricerca è andata avanti, voi ricercatori, voi scienziati, insomma, avete approfondito, avete trovato anche delle armi terapeutiche molto performanti, molto efficaci. Quali sono, professoressa? Ci sono tante, eh?
1: Devo dire che, e non perché di mestiere faccia la chirurga, ma la chirurgia rimane la pietra miliare del trattamento del tumore del colon retto.
0: Okay.
1: Tuttavia non è sufficiente da sola e quindi una gestione integrata del paziente, una collaborazione importante con i nostri colleghi oncologi, radioterapisti, ci permette di avere un approccio quanto più mirato, quanto più adatto al paziente. Non dimentichiamo che sempre di più l'analisi molecolare del tumore stesso ci permette di fare una terapia mirata, come si dice appunto, a bersaglio molecolare. E poi sicuramente il valore dell'immunoterapia, che in questi anni, partendo da altre patologie come il melanoma, come la mammella, sta effettivamente mostrando risultati molto promettenti nei pazienti che hanno una biologia specifica di tumore del colon retto. Dal punto di vista chirurgico devo dire che la tecnologia ci sta aiutando estremamente. Sono una grande appassionata di chirurgia robotica, ho avuto la fortuna di lavorare negli Stati Uniti e di formarmi lì, quindi la chirurgia robotica fa parte del mio bagaglio di esperienza, di professionalità, e devo dire che ci permette di arrivare laddove la chirurgia laparoscopica o la chirurgia tradizionale, la chirurgia open, non riusciva ad arrivare. E ci permette di farlo riducendo i tempi della degenza,
0: che non è poco per i pazienti,
1: e migliorando la percezione del paziente stesso dell'esperienza chirurgica. Alcuni studi mostrano anche che riduce le complicanze post-operatorie e migliora la qualità, appunto, percepita dal paziente.
0: Ecco, anche per quanto riguarda le persone anziane, allora abbiamo capito che il tumore al colon retto colpisce soprattutto insomma, persone di un'età abbastanza elevata, no?
1: Certo.
0: E si parla anche di ottantenni, novantenni,
1: certo.
0: Ecco,
1: certo.
0: Anche per loro queste cure sono efficaci, cioè si può intervenire anche su queste persone considerate fragili, professoressa?
1: Sì, effettivamente le ultime evidenze scientifiche mostrano che la chirurgia robotica sui pazienti anziani, in generale la chirurgia meno invasiva, ma soprattutto la chirurgia robotica, dà gli stessi risultati che noi vediamo nei giovani. Quindi il paziente ottuagenario, quindi età superiore agli 80 anni e talora superiore ai 90 anni, può beneficiare di un trattamento chirurgico meno invasivo. Tanto più se eseguito in chirurgia robotica, chiaramente in mani esperte, per ridurre sia la durata dell'intervento che la durata della degenza, cosa che ha un valore estremo nel paziente anziano che quindi esce dalla sua dinamica quotidiana, viene ricoverato. Quindi quanto meno il paziente sta ricoverato, tanto meglio il paziente si riprenderà da questo intervento chirurgico.
0: E parliamo del post-operatorio, no, professoressa? Come vivono i pazienti dopo un intervento del genere, anche a livello psicologico, perché lei prima ha parlato di malattia anche sistemica, lei come chirurgo lavora ovviamente con gli oncologi, poi immagino che ci siano anche delle terapie integrate a supporto del paziente. Allora, il recupero come si fa?
1: Questo dipende estremamente dal tipo di intervento che il paziente riceve. Per la patologia colica, quindi per il tumore del colon, il ritorno ad una vita pressoché normale è garantito nella stragrande maggioranza dei pazienti dopo circa 15-20 giorni dall'intervento. È sicuramente diverso se l'intervento viene eseguito in urgenza, quindi in una condizione urgente ed emergente, di qui ancora il valore dello screening, quindi la diagnosi precoce, e se la patologia è un tumore del retto. Qui certamente il percorso è un pochino più lungo, la maggior parte dei tumori del retto fanno una terapia integrata di chemio o radioterapia o entrambe prima dell'intervento e quindi un intervento chirurgico e spesso anche una terapia successiva. Ecco, in quei casi chiaramente il percepito del paziente e il recupero è sicuramente più complesso.
0: Più complesso. Grazie, grazie di cuore alla professoressa Gaia Spolverato, grazie per essere stata qui con noi e quest'oggi. Adesso seguitemi, perché io saluto e ringrazio il dottor Ferruccio Montesi, podologo, podoiatra.
11: Buongiorno.
0: Ringrazio anche la signora Laura, perché oggi parliamo di un altro argomento, voltiamo davvero pagina, perché molti di voi lamentano dolore ai piedi, in particolare nella zona del tallone. Ma che cosa si può fare con questo benedetto tallone che non ci dà veramente tregua? Ma in realtà da cosa può dipendere?
11: Dipende da moltissimi fattori, sia da una alterazione strutturale del piede, ma sia anche da un'attività che si svolge durante il giorno, quindi un affaticamento che potrebbe essere data a questa struttura. Quindi il dolore al tallone va percepito dal paziente inizialmente al momento che al mattino si alza e mette il piede per terra, quindi è lì inizia la...
0: Il paziente dove avverte esattamente il
11: nella
0: dolore?
11: Nella fase, in questo punto qui, questa zona del tallone,
0: all'inizio, proprio.
11: All'inizio del calcagno, che la possiamo attribuire a questa inserzione della fascia plantare, in questa inserzione in cui si manifesta questo dolore appunto la mattina quando mettiamo il piede in terra, che gradualmente tende a diminuire in una fase iniziale. È ovvio che è lì che dobbiamo prendere i provvedimenti più immediati.
0: E perché... Vedremo, perché ci sono tante soluzioni. Lei ci può aiutare tantissimo, no, per questo dolore. Si parla molto di spina calcaneare.
11: Allora, la spina calcaneare sempre può essere associata a questo dolore, ma a volte ci troviamo di fronte delle spine enormi calcaneari che sono asintomatiche, quindi non sempre la spina calcaneare è causa del dolore. E la causa principale è una lesione della struttura della fascia, è un'alterazione della struttura della fascia che appunto provoca questa algia a livello del tallone.
0: Allora, un paziente entra nel nel suo ambulatorio, nel suo studio, e come, allora sfruttiamo la nostra Laura, signora Laura, per capire esattamente come si svolge una visita.
11: Esatto,
0: no,
11: questa è la cosa principale. Innanzitutto partiamo dalla clinica, da come ha iniziato questo dolore. Prego, la signora Laura, la facciamo accomodare sul podoscopio. È il primo step che facciamo.
0: Il primo step è il podoscopio, non c'è una visita, no, per capire, no, si va direttamente sul podoscopio.
11: Allora, il primo step, vediamo il tipo di appoggio che abbiamo a livello del piede per vedere se è una struttura del piede alterata, quindi può provocare questo dolore, oppure se ci sono delle alterazioni dalla calzatura o dalla dal tipo di vita che fa il paziente, oppure uno sportivo che potrebbe essere, andiamo a vedere quelle che sono le cause che possono provocare questo tipo di...
0: E in questo caso noi vediamo l'appoggio del piede?
11: Appunto, il primo step, vediamo l'appoggio, quindi se ci troviamo davanti a un piede che può avere una accentuazione della volta, per cui questa fascia tira molto e quindi va in affaticamento e in dolore, oppure se ci troviamo di fronte a un appoggio di piede piatto in cui questa fascia lavora in torsione e quindi crea delle lesioni.
0: E che cosa stiamo vedendo sulla
11: Nella signora Laura vediamo che il suo appoggio è, come abbiamo detto prima, è cavo. Vedete che ha un appoggio sia del tallone che dell'avampiede, quindi quell'unione che dovrebbe esserci a livello dell'istmo, e questo punto qui, è assente, quindi sta a significare che c'è una tensione a livello dell'appoggio del piede.
0: E questo è il primo, vi aiuta molto, insomma, questo esame a voi per capire esattamente poi come approcciare la terapia.
11: Diciamo, era il primo step dopo un'analisi e una storia di come la paziente presenta il dolore. Prego,
0: e poi ci
11: andiamo,
0: sono anche
11: approfondiamo
0: altri esami.
11: I nostri esami attraverso strumenti che hanno più tecnologici, quindi a livello di baropodometrie che possono essere in statica e in dinamica, che ci permettono di individuare le fasi di appoggio, quindi le anomalie di appoggio, sia nella fase statica, quindi attraverso una colorazione che abbiamo sul modulo, ma sia anche in fase dinamica per vedere
0: come stiamo vedendo,
11: come vediamo
0: adesso,
11: nelle immagini, come, nella fase dinamica in cui vediamo come il piede si comporta durante il passo e quindi valutiamo se ci sono delle anomalie nella fase di appoggio e quindi un'anomalia della struttura interna a livello della del piede.
0: Per cui insomma sono tanti gli esami che vengono fatti proprio perché per approcciare a diverse terapie che noi abbiamo. Allora le prime magari terapie possono essere un po' fisioterapiche,
11: allora,
0: associate poi ad altro.
11: Sì, appunto come dicevamo prima, è l'importante che ci sia subito una consultazione del professionista, non arrivare a un dolore che è completamente nel giorno, è completo nel giorno. Quindi nella fase iniziale abbiamo molte chance per quanto riguarda la terapia che può essere fisica, a livello di laser terapia, ultrasuoni, di stretching e di taping, accompagnati da ortesi plantare mirate a quelle che sono le cause che hanno determinato un dolore del genere. Quindi anche la scelta del tipo di terapia va esatto.
0: Ecco, stiamo vedendo, questi sono gli esami, le terapie, no, di
11: stretching,
0: fisioterapiche. Sì,
11: questi sono esercizi che vengono consigliati al paziente per tendere tutta la struttura muscolare e dare più elasticità all'appoggio del piede.
0: E però adesso insomma le ortesi, i plantari, ecco, e come vengono? Sono anche questi personalizzati, vero?
11: Assolutamente sì, perché come diciamo prima bisogna valutare quelle che sono le cause principali che hanno determinato un dolore del genere. Se ci troviamo di fronte a un piede piatto, naturalmente associato a una fascite, a una fasciosi plantare, a un dolore al tallone, come dicevamo prima, è ovvio che la scelta del plantare sarà mirata insieme alle terapie, alla terapia fisica e riabilitativa, sarà mirata alla correzione della biomeccanica. Ma se ci troviamo di fronte anche a un piede che ha avuto un sovraccarico per chi fa sport, per chi fa un'attività
0: esatto,
11: sì, andrà a scegliere un altro tipo di materiale più morbido, accomodativo, e questo naturalmente ci porta poi a completare il trattamento ortesico con la terapia fisica che abbiamo detto.
0: Esatto, perché ci sono anche altre terapie, altri trattamenti, no? Abbiamo detto, insomma, per controllare anche il dolore. Perché a volte è il dolore che, insomma...
11: Il dolore è cioè, considerare che il piede...
0: tutto, non ci fa camminare,
11: esatto, il piede
0: insomma,
11: è sempre, non è un arto superiore che uno li è fermo, il piede, certo, deve sempre stare in appoggio. Quindi terapie fisiche che utilizziamo, ci sono la laser terapia, che ha un successo abbastanza importante per quanto riguarda la terapia del dolore, la tecarterapia, gli ultrasuoni... E queste sono terapie che ci danno un'agevolazione insieme all'appoggio corretto del piede a una diminuzione e una riduzione del dolore del paziente. Dopo

0: Quanto tempo fanno effetto questi?
1: Dipende, abbiamo detto prima, dipende da quanto il paziente arriva alla nostra osservazione, cioè se è una fase iniziale è ovvio che abbiamo un margine di tempo molto ridotto per quanto riguarda il benessere, per ritornare al benessere dell'appoggio.
0: Allora, come facciamo però a evitare le recidive? Perché una volta che insomma un paziente, dopo magari un tot di trattamenti, insomma, si sente guarito, sta in forma, riesce a camminare, corre, insomma tutte le
1: allora,
0: attività
1: che le facevano recidive,
0: le recidive come facciamo
1: le
0: a prevenire?
1: Le recidive bisogna sempre, visto e considerato che si è arrivati a una situazione del genere, è sempre bene fare dei controlli periodici, anche in assenza del dolore, per vedere attraverso poi strumentazioni che abbiamo come l'ecografia, che ci permette di avere di dare un'osservazione all'interno della struttura, quindi capire se quella struttura sta in ottimo stato o sta ricominciando una sua insufficienza funzionale, e quindi siamo in grado di prevenire e di anticipare
0: al primo dolorino, andare subito dal podologo.
1: La prima cosa
0: che almeno
1: facciamo,
0: ci dà,
1: e sarebbe sempre quello.
0: E quello, il controllo va sempre fatto.
1: Esatto.
0: Grazie al dottor Montesi, grazie alla signora Laura.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle monete che avete magari a casa in un cassetto, delle banconote. Che valore hanno? Qualcuno si ricorda le lire, ce le ha ancora a casa, ma c'è dietro una storia, perché dietro ogni banconota c'è un percorso di vita, di storia del nostro paese, del nostro tempo, e le racconteremo questa mattina cercando di capire anche il valore, perché so che poi tanti di voi che magari stanno frugando nei cassetti troveranno le monete e vorranno sapere il valore reale. Lo faremo con un ospite che ringraziamo, un grande esperto per quanto riguarda le monete, il presidente dell'Associazione Professionale Numismatici Italiani Professionisti, Umberto Moruzzi. Benvenuto presidente.
1: Buongiorno.
0: E come sempre, se avete delle domande e anche qualche foto, c'è Maris.
2: Esatto, Felice e Deanna ci stanno già mandando le loro foto, e anche voi, se avete delle banconote, delle monete, volete sapere se hanno un valore, insomma, numismatico, potete inviarle o scriverci al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Volete anche, potete mandarlo tramite la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it, e vi ricordo sempre di seguirci e anche scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, le chiedo subito, presidente, poi entriamo nel vivo, perché chiaramente voglio sapere tutti il valore di queste splendide monete e insomma anche banconote che ha portato lei qui in studio. Ma innanzitutto, è una passione trasversale, ma ci sono ancora giovani appassionati, visto che ormai siamo nell'era digitale e in tutto, c'è ancora passione per questa, per la numismatica?
1: Assolutamente sì. Tanti giovani si avvicinano a questa passione e proseguono, ci sono gruppi che addirittura producono relazioni culturali, organizzano conferenze. Direi che la numismatica ancora è viva ed è tra noi.
0: Le facciamo vedere subito una foto, perché oltre a quella che ci ha portato abbiamo fatto una ricerca, grazie anche a lei. Vediamo questa prima foto.
1: Ecco,
0: che rappresenta questa?
1: È
0: molto antica,
1: è una moneta seicentesca, meravigliosa, realizzata dallo Stato Pontificio, riuscita a leggere Innocenzo XI, e c'è la raffigurazione della Nuova San Pietro. E qui io ho una medaglia invece del 500, un po' difficile forse da vedere perché è in bronzo, dove ancora abbiamo la vecchia basilica con la vecchia fattezza di San Pietro.
0: Questi hanno valori enormi, diciamo, valori davvero...
1: No, hanno valori interessanti, qualche migliaio di euro, ma soprattutto hanno un valore storico, artistico. Questa moneta è meravigliosa, ad esempio.
0: Le faccio vedere la seconda moneta che abbiamo fotografato, che vogliamo rappresentare al pubblico. Nel frattempo lei ce la spiega, le chiedo, ma se io dovessi trovare questo o altre monete a casa, da chi devo andare? Perché è fondamentale, innanzitutto, non lucidarle, non, perché mi ha detto che ci possono essere problemi. Da chi devo andare per evitare anche situazioni spiacevoli?
1: Non vanno toccate da mani non esperte, quindi di conseguenza non vanno lucidate, non vanno usati prodotti come l'argentilla, ad esempio. Eventualmente, se fosse necessario, un esperto può fare questo tipo di interventi. Questa è una delle più belle monete realizzate in Italia nel secolo scorso, sono le 5 lire del 1914, dove Calandra è riuscito a realizzare questo movimento della quadriga meraviglioso.
0: Domande da casa, subito andiamo nel vivo con i nostri telespettatori, vai Maris.
2: Allora, ci sono tantissime immagini che ci stanno arrivando, non so se la regia può aiutarmi a far vedere le foto che ci ha mandato già questa mattina prestissimo la signora Diana. Ecco, dice: vi invio le foto delle mie monete in oro, complimenti per la vostra trasmissione. Magari, ecco, faccio vedere, non so se riesce Umberto, dice: Regina Vittoria del 1871, eccole qui, 1908,
1: sì.
2: Poi abbiamo ancora Elisabetta II, ma ce ne ha mandate tantissime,
1: sì.
2: È difficile dare adesso forse dei risposte perché tantissime foto ci sono arrivate,
1: sì.
2: Ricordiamo che magari si può anche andare e te le chiedere
0: da un esperto, ricordiamo, esatto. Un esperto che deve essere,
1: sì.
0: Insomma,
1: per quanto riguarda la vendita di monete, conviene anche per semplici informazioni, forse è molto meglio andare a trovare un numismatico italiano professionista.
2: Ecco, ricordiamo a questo punto,
1: sì.
2: Allora anche il sito, ecco, del quale lei è presidente, insomma, del Numismatici Italiani Professionisti, basta andare su numismaticinip.it, questo è il sito,
1: sì.
2: Che state vedendo.
1: E certamente
2: magari
1: troverete gentilezza, disponibilità e soprattutto competenze, per poter dire cosa fare, se tenerle, venderle oppure nei casi più estremi pulirle.
0: Ecco, le chiedo, la signora che ci ha inviato queste monete hanno un valore?
1: Quelle monete hanno un valore, però è un valore di borsa legato al contenuto intrinseco del metallo, perché sono sterline inglesi in oro, tutte e quattro, e hanno un valore commerciale di circa 1000 euro, ma non hanno una particolare rarità. Il loro valore è dato esclusivamente dalla quantità dell'oro.
0: Terza foto che abbiamo preparato, poi passiamo alle banconote che mi intrigano tantissimo, che vedo lì. Però voglio dire, questa qui, ecco, che cos'è? Questa è una lira?
1: Questa è una lira, questo è un documento davvero storico, perché come lei leggerà c'è scritto Italia. Fu realizzata nel 1946, prima del referendum, che poi ha portato alla Repubblica Italiana. E in zecca avevano predisposto questa moneta. Finito il referendum, in realtà avevamo una repubblica e quindi la moneta che fu approvata fu leggermente modificata e fu inserita la leggenda Repubblica Italiana. Quindi questa è una moneta storica
0: che ha un valore enorme.
1: Sì,
0: questa chi ce l'ha è fortunatissimo.
1: Vale dai 30 ai 50 mila euro.
0: Dai 30 ai 50 mila?
1: È in realtà una prova che non ha mai circolato perché era stata realizzata in attesa dei risultati
0: del referendum.
1: Sì.
0: Vi abbiamo detto, insomma, tanta passione caratterizza questo mondo popolato da tantissime persone che svolgono magari anche altre attività. E cerchiamo di capire quanti sono appassionati. Siamo in collegamento con Alberto D'Andrea, che è un editore esclusivamente Buongiorno. Per questo settore, il settore numismatico. Tanti libri per tante persone che sono appassionate e che svolgono un'attività storica di interpretazione. D'Andrea, è una passione trasversale?
3: Buongiorno a tutti. Sì, sì, di sicuro è una passione trasversale, è una passione forte soprattutto. È una passione che avevo fin da bambino e che poi ho portato anche, diciamo, in ambito professionale.
0: Ecco, ma quante sono le persone che in qualche modo leggono libri, insomma, cercano di approfondire il tutto?
3: Oddio, la domanda è difficile, però di sicuro diverse migliaia. Poi c'è da dire che io tratto principalmente monete italiane e le monete italiane sono monete ricche di storia, molto belle, per cui comunque noi operiamo anche a livello mondiale, quindi a livello mondiale c'è una grande richiesta da parte degli studiosi di poter vedere, esaminare, capire le monete italiane, le monete romane, le monete della Magna Grecia.
0: Quindi
3: la storia.
0: Ecco, Andrea, ogni moneta rappresenta un percorso storico, come dicevamo anche in studio, rappresenta un pezzo della storia della nostra vita, della nostra società, del nostro paese. Ma insomma, la domanda che ho fatto anche all'inizio, i giovani sono appassionati perché loro sono abituati con le criptovalute, con tutto questo mondo estremamente digitale. Ci stanno ancora giovani che si interessano al tutto?
3: Fortunatamente sì, fortunatamente

0: Vedo anche persone che si avvicinano ai convegni numismatici, agli eventi, che sono anche giovani, appassionati. Sì, quindi fortunatamente devo dire che è un mondo ancora vivo. Nonostante, ecco, internet, i file, i PDF online diano informazioni immediate, c'è ancora tanta gente che preferisce avere un libro in mano, studiarlo, capirlo, comprenderlo. Quindi sì, fortunatamente è un periodo molto felice per la numismatica e soprattutto per gli studi di
1: Allora,
0: numismatica. Grazie.
1: noi la salutiamo, la ringraziamo, le facciamo una sorpresa, perché tra qualche... Eh sì, Alberto D'Andrea è editore, perché chiedo al nostro ospite di studio, che ha portato un libro proprio edito
0: Sì.
1: dall'Andrea, perché ci ha detto questo libro è estremamente interessante, ce lo diceva poco prima di entrare
0: Sì.
1: in onda, qual è? Citiamo, ne ha fatti diversi la casa editrice, però lei ha
0: Sì. No,
1: scelto
0: ho
1: questo,
0: scelto
1: il nome è
0: questo.
1: significativo.
0: Pecunia non olet, sono le monete coniate nel periodo dei Flavi. Si tratta delle monete, quindi, di Vespasiano, Tito e Domiziano. Non è un catalogo, è un'opera che racconta la storia attraverso le monete ed è stata realizzata da una persona semplice, senza essere un professore universitario, ma che con anni di studi è riuscito a affrontare in questo modo serio e approfondito un periodo della storia
1: E
0: romana particolarmente importante.
1: allora andiamo ai nostri telespettatori che stanno scrivendo,
2: Sì,
1: Presidente.
2: allora stanno mandando tantissime foto e quindi ringrazio la partecipazione dei nostri telespettatori. C'è la signora, il signor Felice, che dice: ecco, le monete sono quattro quelle che lui ha in casa. Dice: le 100 corone del 1915, 5 dollari americani del 1893, 20 dollari americani del 1863. Ecco, allega anche delle foto. E in tantissimi ci chiedono, perché magari ritrovando nelle tasche di pantaloni e delle giacche si ritrovano delle 500 lire d'argento. Hanno dei valori?
0: Guardi, per quanto riguarda le monete che ha citato, anche in questo caso il loro valore molto probabilmente si limita a quello del metallo prezioso, quindi un valore di borsa. Esistono chiaramente anni e soprattutto le stesse monete in stati di conservazione eccezionali che hanno valori numismatici molto più elevati, ma parliamo comunque oramai di migliaia di euro perché l'oro è molto alto. In ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, che siano monete comuni, il loro valore è relativamente alto. Per quanto riguarda le 500 lire, soltanto quella prova del 1957, realizzata con le bandierine controvento nel rovescio della moneta, ha un valore numismatico particolarmente elevato, si parla di diverse migliaia di euro. Per tutte le altre, quelle della circolazione dal 1958 fino al 1967, non hanno un particolare valore.
1: Allora, passiamo alle banconote, poi torneremo sulle monete, ce ne sono tantissime, lei ce ne ha portato, la 10.000 lire di un tempo, ma anche le 100.000 lire che qualcuno con i capelli
0: Certo,
1: bianchi ricorda come, con grande piacere. Tutte queste banconote hanno un valore se sono così, lei le tiene perfette, ma io se la trovo a casa, magari stropicciata, messa in un cassetto o in una cantina, hanno lo stesso valore. Quali sono gli elementi per dare valore a una banconota delle vecchie lire?
0: allora, premesso che anche la qualità estetica di questi biglietti, le banconote italiane, insieme probabilmente a quelle francesi, sono state le più belle banconote del mondo e questo indubbiamente influisce anche nella domanda, nell'interesse per queste serie. È chiaro che il valore elevato è soltanto per i biglietti di grande qualità, ma mantengono comunque un valore anche se hanno avuto qualche piega. È un valore che probabilmente sarà il 10 o il 20% del biglietto perfetto, cioè fior di stampa. Qui ne abbiamo qualche
1: Ci dica
0: esempio.
1: qualcuno abbastanza difficile che ha
0: Ma
1: valore tra
0: per
1: queste
0: dire,
1: che da 10.000
0: la
1: lire.
0: famosa 10.000 lire, che è stato l'oggetto del film La banda degli onesti, chi
1: Eh
0: ancora lo
1: sì, del
0: ricorda,
1: grande Totò.
0: vale più di 1.000 euro in questo stato di conservazione. e ne varrà probabilmente un centinaio, diciamo con un po' di usura, ecco. La 5.000 è ancora più rara, vale un paio di migliaia di euro in fior di stampa e in conservazione BB, cioè una banconota ancora gradevole, ma con qualche piega ne varrà 300.
1: E la 100.000 lire che abbiamo davanti, che è quella più recente, la prima, proprio la prima che ci abbiamo?
0: Sì, la 100.000 lire è
1: sta qua davanti a lei, proprio. Vabbè, non si preoccupi, sì, la inquadrano dalla
0: regia. Eccola, sì, la vedo. Manzoni, raffigura Manzoni, è uno biglietto della serie degli anni 60, insieme alla 50.000 lire di Galilei e alla 20.000 lire di Tiziano, e sono tra l'altro banconote meravigliose, hanno valori cospicui, sempre se belli, migliaia di euro, se veramente perfetti.
1: Una battuta, poi andiamo ai nostri telespettatori, se io trovo queste banconote le posso portare alla Banca d'Italia?
0: No, non più, queste vanno cambiate, vanno vendute, se uno vuole venderle, ai numismatici italiani professionisti, che dove troveranno chiaramente persone competenti e affidabili.
1: Una battuta ai nostri telespettatori e poi vediamo il servizio.
2: Maria Rosalia, ecco, chiedo l'aiuto per mostrare la foto che ci ha mandato in perfetto stato. Lei ha ritrovato queste banconote da 1.000 lire, 5.000 lire, 10.000 lire che tutti quanti sicuramente ricordiamo. Ecco, vuol sapere se hanno dei valori o se hanno valori soltanto se hanno degli errori, per così dire. Perché infatti Francesco dice pure a volte le monete o le banconote, ecco, presentano degli errori di conio. Ecco, come influiscono poi sul valore?
0: Allora, in questo caso è l'ultima serie di banconote che è uscita di corso quando è entrato l'euro. Sono banconote molto comuni, anche se perfette. In questo stato non hanno un valore commerciale, ma rimane comunque il valore storico, l'interesse, motivo, i ricordi che raccontano ancora questi biglietti. Approfittiamo della banconota da 1.000 lire della Montessori per dire che quando ci sono scritte quella diminuisce ancora di più l'interesse, certo, per l'esemplare.
1: Scritte a penna, chiaramente, sì, sopra, come si faceva un tempo. Abbiamo parlato di monete, anche di banconote, ma c'è chi colleziona addirittura le medaglie. Vogliamo vedere il servizio, siamo andati alle porte di Roma, vediamolo insieme.
3: Sono un collezionista di medaglie. Questa passione nasce dalla necessità di conoscere la storia, di avere l'opportunità di tenere in mano degli oggetti che sono stati passati tra le generazioni e che hanno rappresentato passione, storia, cultura. E questo mi permette di approfondire tutto quello che c'è dietro a questo oggetto e mi permette di entrare nella vita delle persone che l'hanno posseduto, di capire il perché, di conoscere gli avvenimenti di quel periodo. Il valore delle medaglie è dettato da quanti collezionisti le raccolgono. Esistono moltissimi collezionisti di monete, mentre i collezionisti di medaglie non siamo tanti, proprio per questo il valore è più basso e ci permette anche di scambiare l'aspetto culturale, storico. Voglio sottolineare anche la bellezza di alcune medaglie. Queste, che fece Pio IX per le basiliche romane, è di una bellezza incredibile. Potete vedere i particolari che sono stati incisi su questa medaglia, che fanno capire ancora meglio dalla medaglia. Se tu entri nella basilica, vedi, secondo me, con più passione i particolari, perché li vedi nelle tue mani racchiuse in questo tondello che rappresenta la bellezza, ma anche la necessità di rappresentare l'architettura. Consiglio di collezionare anche le medaglie da pochi euro, che permettono di capire lo sviluppo economico, iconografico, il passaggio tra i vari stati e come si diventa moderna la nostra società.
1: Sono oggetti storici, artistici, raccontano la nostra vita. Avete visto questi straordinari appassionati? Ma prima di andare avanti, nostri telespettatori.
2: Laura ci ha mandato questa foto, dice: questa banconota l'ho ritrovata, la teneva sempre in tasca il mio babbo, diceva così, ecco, non so se riuscite a vederla bene, c'è scritto Regno d'Italia, 5 lire.
1: Un po'

0: Picciata.
1: Un po' stropicciata, lei l'ha tenuta per ricordo, ecco, certo. Sentimentale, ma vuol sapere se magari ha anche un valore economico.
2: In questo stato, come già abbiamo detto per altri biglietti, il valore economico non c'è più, ma il valore storico è grandissimo. Questi biglietti circolavano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi con 5 lire pian piano hanno visto svalutarsi, il reale valore è diventato praticamente zero, passando da un certo valore per comprare un chilo di pane, alla fine della guerra con queste 5 lire non ci si comprava più nulla.
0: Le faccio vedere un altro cartello che abbiamo preparato, il 4, vediamo insieme e ci dica che cosa rappresenta proprio in 30 secondi questo che noi abbiamo messo ora in video, che possono vedere
2: queste
0: tutti i nostri
2: spettatori. Queste sono praticamente le prime monete della Repubblica Italiana. Tra l'altro rivediamo quella famosa lira con la scritta questa volta Repubblica Italiana. Sono ancora interessanti queste monete sia per l'anno 46, il primo anno della Repubblica, che il 47. La serie di 4 valori vale da 1.000 a 2.000 euro, mentre invece la serie successiva del 47 è ancora più pregiata e ne vale intorno ai 5, sempre in uno stato di conservazione eccezionale.
0: Le faccio vedere l'altro cartello che abbiamo preso e le chiedo, l'annata ha un valore in tutto questo?
2: Eccole, queste sono proprio quelle del 47 che dicevamo. Sì, il 47 è più pregiato, vale la serie completa in questo stato di conservazione vale circa 5.000 euro. L'anno è determinante perché gli anni successivi non hanno praticamente valore, hanno un valore molto molto contenuto.
0: Prima di andare da Maris, ma l'euro ha un valore? C'è qualche euro? Perché voi siete già nell'euro, ma l'euro ha un valore o non vale proprio nulla tutto quello che noi...
2: Cioè, parliamo sempre di valore commerciale. L'euro è stata una grande novità, tutti li hanno raccolti, però la parte commerciale riguarda solo poche emissioni dei piccoli stati, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e Monte Carlo, Monaco. Quelle nelle confezioni originali di emissione hanno valori secondo le varie emissioni. Le altre praticamente
0: dobbiamo tuffarci nella lira. Ho capito che è meglio tornare indietro nel tempo, nella lira.
1: A proposito di lire, Giuseppe, Laura, ma anche altri telespettatori, ora non starò qui a mostrare proprio tutte le foto, Umberto Moruzzi, però ci chiedono in tantissimi, io ho tantissime monete della lira, da 150, 500 lire, ecco, chiedo se valgono qualcosa e se sì, che cosa fare?
2: Allora, le lire, come dicevamo, escludendo il 46 e il 47, ci sono pochissime monete di valore commerciale. Ha escluso monete perfette, di eccezionale qualità, selezionate all'epoca e conservate con grande cura. Solo alcune, come la 5 lire del 1956, altrimenti le altre hanno soltanto il valore dei ricordi.
0: Come posso avvicinarmi a diventare un appassionato di numismatica? Se me lo dice in 20 secondi, c'è bisogno di un corso particolare? Lo fate come voi, come numismatici? Oppure è una passione che si tramanda, insomma, parlando con persone
2: esistono
0: come lei?
2: Esistono corsi universitari presso le facoltà di lettere e quelle danno certamente un'impostazione buona. Però la numismatica è formata da tante scienze, quindi è una formazione che va fatta. I numismatici italiani professionisti possono aiutare, può aiutare anche l'Accademia Numismatica Italiana che raccoglie gli studi di...
0: Però fate anche dei corsi, insomma, per persone che vogliono avvicinarsi a questa...
2: Non proprio corsi, però ci sono tante pubblicazioni da leggere e approfondire.
0: Domande?
1: Allora, grazie ai tanti, tantissimi che ci stanno seguendo, in particolare a Francesco, a Pietro, a Giovanni. Volevo fare in particolare una domanda che ci fa la signora Pina, che potrebbe essere di interesse a chiunque, anche a chi magari non ha trovato delle monete molto storiche. Ecco, come si conservano correttamente oro e argento in casa?
2: Beh, con le attenzioni per evitare i furti, si possono collezionare e raccogliere in plateau come questi, di buona qualità, con materiali praticamente inerti, con il legno, il velluto e i floccati prodotti oggi che non reagiscono con i metalli. Sì. Attenzione a non comprare prodotti particolarmente scadenti a poco prezzo, perché in quel caso potrebbero creare

0: problemi alle monete.
1: E invece per le banconote tutto trasparente, bustine
0: Sì,
1: trasparenti,
0: anche
1: come.
0: lì si usano materiali inerti che evitano che possano danneggiare i biglietti, più o meno come quelli che vedete sulle banconote qui esposte. Però, insomma, ci si può rivolgere con fiducia ai professionisti numismatici.
1: Maris?
2: Cinzia da Milano dice: buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ho trovato dietro un quadro che mi è stato regalato, insomma, questa 10.000 corone austriache. Dice: ormai fuori corso, cosa posso farci secondo lei, che è un esperto e chiede, hanno un valore? Cinzia da Milano.
0: Questa banconota racconta un periodo particolarmente triste, soprattutto per il Nord Europa, la grande inflazione a seguito della Prima Guerra Mondiale. Questi biglietti pian piano erano diventati privi di valore e per comprare anche un solo chilo di pane bisognava portare una carriola di banconote. E di conseguenza anche come valore di oggi, come collezionismo, è minimo.
1: Le chiedo da grande esperto, qual è la moneta o la banconota a cui è più affezionato e perché in 30 secondi? In un minuto, le diamo pure un minuto. Lei che è un grande esperto anche di storia, di tutte queste che ci ha portato qui, lei è legato a una moneta e una banconota perché?
0: Ma innanzitutto per il piacere, il gusto, il mio gusto artistico si è formato quando ero
1: La deve
0: più
1: scegliere, Emma.
0: giovane.
1: La deve scegliere, scelga
0: Beh,
1: uno perché la devo
0: io la
1: fare.
0: scelgo, eccola.
1: Questa qui, la mostri
0: Sì,
1: alla telecamera e ci dica il
0: sì.
1: perché.
0: Leonardo da Vinci.
1: Che
0: È
1: cos'è? Una
0: perché
1: 100.000
0: è una
1: lire?
0: 50.000 lire.
1: 50.000
0: Tenete
1: lire.
0: conto che quando uscirono questi biglietti insieme alla 100.000 lire rappresentavano qualcosa come uno stipendio. Quindi più. La 100.000 lire quando è uscita valeva più di 10.000 euro, più di 1.000 euro. In questo caso la realizzazione così fine è meravigliosa e a me mi ha affascinato.
1: È arte pura, peraltro anche con un grande valore. Diceva addirittura una banconota valeva uno stipendio. Davvero altri tempi, bei tempi, bei tempi gloriosi. Davvero, grazie davvero per la professionalità e per insomma, la disponibilità di Umberto Moruzzi, presidente dell'Associazione Professionale NIP, che è i numismatici italiani professionisti. Come sempre a tutti quanti voi, serena giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo di Oppito Mamertino Palme. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata le famiglie Ranieri e Vescovi, cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Rita dalla Grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Amen. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. È la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva. Verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

0: O seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù. Nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma dice la
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre.
3: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci, Signore, dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli e tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Mi perdoni, Eccellenza. Allora venga, cantiamo assieme il canto. Venga, venga.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: La forza della fede. Il Signore ti guida.
2: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si accendono i fornelli, si allacciano i grembiuli e cuciniamo tutti insieme con il nostro chef, Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
3: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
2: E i nostri assaggiatori sono pronti anche oggi a decretare il successo o meno delle nostre ricette. Sonia e Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
5: Fabio e Beatrice, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
2: Io so già qual è il piatto che il nostro chef preparerà come prima portata per noi oggi ed è, lo dico io, la carbonara. Chef, grazie, finalmente dopo tanta insistenza ha accettato di prepararmi questo piatto.
3: Ma sai perché fino ad oggi non avevo ceduto alle tue richieste? Mi sono decisa ad assumermi le responsabilità di realizzazione di un piatto estremamente classico, ma che col passare degli anni ha dato luogo a una serie di interpretazioni nella preparazione. Ci sta tutto, l'importante è che siano gli ingredienti giusti.
2: Quindi la prima regola che tu mi hai detto da osservare è niente panna nella carbonara.
3: No, è proprio assolutamente, una cosa... è un qualcosa da escludere totalmente.
2: E nemmeno la cipolla.
3: Nemmeno la cipolla, nemmeno grassi aggiunti.
2: Allora aspetta, vado a leggere la lista degli ingredienti così anche a casa sapranno come fare una fantastica carbonara insieme a noi. Occorrono 400 g di mezze maniche, 350 g di guanciale, 3 uova intere a pasta gialla, pecorino, sale e pepe. Quindi le uova intere.
3: Uova intere, proprio perché intendo rifarmi alla tradizione, la carbonara compare per le prime volte dopo alla fine del secondo conflitto mondiale. Prima non ve n'è traccia sui libri di cucina, quindi proprio carbonara inesistente.
2: Aspetta però, chef, sta invadendo il campo del nostro storico Luigi, che certamente avrà qualcosa da svelare riguardo a questo piatto. Origini, qualche particolarità?
5: Allora, non parlo delle origini che ho letto, altrimenti scandalizzerei il nostro Fabio, no? Però, allora, si pensa che venga dai carbonai abruzzesi che facevano cacio e ova. E a cacio e ova è stata aggiunta all'epoca la pancetta. Ah. Poi la prima ricetta pubblicata fu pubblicata nel 1952 in America, perché c'è stata una collaborazione tra italiani e americani per creare questa famosissima ricetta.
2: Bene, Sonia, tu apprezzi la carbonara, immagino, la sai fare?
4: Mi piace tantissimo, la so fare, però devo essere sincera, a casa nostra il mago della carbonara è Giacomo, il nostro
2: figlio.
4: È eccezionale,
2: ma
4: guarda.
2: Ma perché effettivamente è semplice, la carbonara è il primo piatto che si cimentano a fare i ragazzi, soprattutto immagino gli studenti fuori sede che prendono uova, però c'è un modo di farla che è proprio quello corretto. Chef, spiegaci un po'.
3: Per la tradizione è quello corretto, ovvero nel creare un pastello al di fuori del fuoco, quindi niente fiamma, niente calore. Questo innanzitutto la facilita e al tempo stesso permette un po' a tutti di farla. Cioè non c'è il pericolo di fare la frittata, cuoce troppo, cuoce poco. Il pastello lo prepariamo al di fuori. Col tempo è stata poi fatta una cosa molto di moda, la famosa carbocrema. Ma non...
2: Però,
3: un pastello.
2: Mi hai detto che hai usato le uova intere. Oggi qualcuno separa i tuorli dagli albumi, usa soltanto i tuorli. Invece tu stavi dicendo appunto che siccome anticamente non è che c'era tanto da sprecare.
3: Esatto, quindi l'uovo era intero. Noi abbiamo chiesto fra gli ingredienti delle uova a pasta gialla. Non sono fondamentali, è solo un aspetto cromatico.
2: Cromatico, perché
3: addirittura chi la colora con la curcuma.
2: E infatti, e dentro quel pastello tu hai già messo pecorino.
3: Pecorino, uova, pepe.
2: Pepe, niente sale?
3: No, perché la sapidità ci viene data dal pecorino e quindi regoliamoci anche nel momento in cui saliamo l'acqua di cottura. Il guanciale a sua volta è estremamente sapido, quindi... Ecco, regoliamoci un pochino sotto questo aspetto.
2: Il guanciale anche l'hai messo in padella senza altro
3: grasso, perché lo lasciamo sudare, quindi disperdere il suo grasso, che andremo comunque ad utilizzare in parte.
2: Ecco, ma usi anche l'acqua di cottura per allungare il pastello?
3: Allora, se siamo stati bravi nel regolarci con la salatura dell'acqua, possiamo pensarlo, altrimenti meglio affidarci alla semplice acqua di rubinetto.
2: Vedo che lo chef ha scelto le mezze maniche, che sono anche il mio formato preferito, ma chiedo agli assaggiatori, voi lo fate la carbonara con le mezze maniche o con un altro tipo di pasta?
5: Noi la facciamo con i salmi.

0: Gnocchiolini. E ci piace la pasta lunga, anche perché la pasta lunga è la tradizionale pasta italiana. Gli
1: Sei
0: spaghetti, i
1: d'accordo, Sonia?
0: tagliolini.
1: Allora, io mi ricordo mio padre preferiva le reginette o i fusilli bucati lunghi, per cui a me è rimasta nella memoria questa cosa, che la carbonara va fatta con... però
2: Va bene,
1: credo
2: allora
1: sia ininfluente.
2: perdonatemi, ma chiedo al nostro chef, chef, diciamoglielo un po', perché si usano le mezze maniche?
3: Mezze maniche o rigatoni?
2: O rigatoni?
3: Io preferisco le mezze maniche, ma questa poi diventa una cosa molto soggettiva. Perché comunque, oltre che a catturarlo sull'esterno il condimento, si infila anche dentro, quindi è un doppio
2: La mezza
3: piacere.
2: manica con sorpresa di guanciale croccante. E ti faccio una domanda che è una provocazione, chef. Guanciale o pancetta?
3: Allora, si dice che originariamente fosse pancetta.
2: Ah,
3: Se ci leghiamo alla storia del...
2: dei carbonai dell'Aquila.
3: Esatto. Però a Roma, visto che è diventato, è stato adottato poi dalla cucina romana e dalla tradizione romana, è guanciale.
2: È guanciale. In realtà no, la pancetta, no, i carbonai facevano soltanto cacio e ova.
0: Facevano solo
3: Sì.
0: cacio e ova.
2: La pancetta qualcuno l'ha aggiunta dopo, ma diciamo che non c'è proprio paragone
3: No.
2: tra un bel guanciale e la pancetta.
3: Poi
2: Quindi
3: un'altra cosa.
2: lasci il condimento nella padella, cioè il
3: Lascio
2: sudore del guanciale
3: nella
2: rimane.
3: padella, il guanciale l'abbiamo tolto e lo teniamo da parte. A questo punto
2: Scoliamo la pasta.
3: andiamo a scolare la pasta, ma prima...
2: Ah, ecco dove andava l'acqua di cottura. Bene, così.
3: creiamo questa sorta di emulsione.
2: Perché l'amido contenuto nell'acqua della pasta con il calore,
3: Pochettino
2: con il
3: aiuta, e poi
2: cottura.
3: ci serve comunque un qualcosa che vada a nappare la pasta, quindi ad avvolgerla.
2: Bene. La pasta è cotta sicuramente ed eccoti qui la pasta. Ti piace questo o no? Preferisci
3: La schiumarola. A
2: la
3: questo punto
2: schiumarola?
3: rimaniamo nel clima e usiamo la schiumarola.
2: Sono d'accordo con te. Quindi pasta al dente che però farà un'ultima piccola
3: Sì,
2: cottura
3: una
2: in
3: piccola cottura
2: padella,
3: in padella.
2: si napperà nella padella con il succo del guanciale
3: E poi quello che andremo a fare, andremo a mettere il tutto nella nostra ciotola,
2: e... Ecco,
3: così
2: quindi l'uovo non va sul fuoco,
3: non andrebbe mai sul fuoco, non
2: ma
3: andrebbe, anche se le prime carbonare erano con l'uovo
2: con
3: stracciato.
2: l'uovo stracciato.
3: È un piatto in continua
2: Si
3: evoluzione.
2: può dire che un po' l'uovo che è crudo si pastorizzerà in qualche modo con il calore? No,
3: No,
2: è sbagliato
3: no,
2: come
3: sbagliato
2: termine.
3: perché l'uovo andrebbe, noi l'abbiamo fatto. Non nel nostro caso, in questo specifico caso, perché abbiamo delle esigenze
2: Televisive.
3: televisive, ma altrimenti andrebbe comunque pastorizzato.
2: Pastorizzato, quindi messo con quella ciotola sulla
3: Sulla...
2: pentola, forse dove sta bollendo anche
3: Ah,
2: l'acqua.
3: può andare bene, sempre intorno ai 60-62 gradi,
2: In ogni
3: si arriva a
2: caso,
3: pastorizzarlo e allora siamo un pochino più
2: sempre
3: sereni. Però
2: attenzione,
3: l'importante è sempre uova di
2: uova
3: qualità
2: fresche, di
3: e fresche.
2: qualità, assolutamente attenti alla salute, alla sicurezza alimentare è la prima regola da osservare sempre. Bene, chef, allora io ti guardo mentre tu fai
3: Così, finiamola.
2: tuffare la pasta nell'uovo che la sta aspettando nel pastello. E annuncio il nome della nostra ospite. Cucinerà con noi oggi una signora che è nata a Savona, quindi ligure d'origine, è vissuta a Berlino e oggi è a Potenza, precisamente a Fardella, in provincia di Potenza, Laura Rosso. Laura, benvenuta, benvenuta nella nostra cucina di quel che bolle
0: Ciao.
2: in pentola. Il nostro chef ti accoglie con una fantastica
3: Ciao,
2: carbonara.
3: benvenuta.
2: Che sai sicuramente fare anche tu.
4: Sì,
2: E i nostri
4: certo.
2: assaggiatori anche ti danno il benvenuto e non vedono l'ora di assaggiare quello che cucinerai.
0: Laura,
4: Ciao Laura.
0: benvenuta.
4: Ciao, ciao a tutte e due.
2: Io prendo subito gli ingredienti
4: Sì.
2: che mi hai detto di preparare. Semplicissimi, abbiamo farina, uova e acqua. E ti dico se è possibile di cominciare a preparare un impasto senza svelare che cosa farai alle nostre amiche e amici a casa.
4: Ok.
2: E io sono curiosa perché potresti fare un piatto tedesco, un piatto ligure, cosa ti
4: Scusa, la
2: serve?
4: forchetta.
2: Forchetta, oppure un piatto lucano. Non diciamo ancora, per cui la cosa è molto interessante. Partiamo

0: da una base con farina e uovo. E la prima cosa che ti chiedo è proprio la particolarità. Hai vissuto a Berlino
1: Sì.
0: negli anni in cui proprio cadeva il muro.
1: Esattamente, io sono andata a Berlino nel 1987 e quindi nel 1989 è caduto il muro e ho avuto veramente questa meravigliosa esperienza che è stata molto molto emozionante,
0: E
1: toccante.
0: infatti abbiamo qui una cartolina, un collage di foto un po' che ricorda quegli anni in cui eri a Berlino.
1: Sì,
0: Lì dove
1: infatti.
0: sei con? Elle
1: Lì sono con mia mamma a sinistra e una delle mie due sorelle, Elena, in
0: e le tue due
1: mezzo,
0: sorelle. Tu hai
1: esatto.
0: anche una figlia
1: Sì,
0: che adesso è
1: sì.
0: grande, ci hai portato una foto di lei quando era piccola, che
1: Sì,
0: ancora vive
1: Giulia.
0: in Germania,
1: Certo,
0: giusto?
1: perché lei è nata in Germania.
0: È nata in
1: Sì.
0: Germania, vive in Germania. Poi tu in Germania insegnavi italiano ai
1: Sì.
0: tedeschi, vero?
1: Esattamente, insegnavo italiano ai tedeschi, agli adulti, organizzavo viaggi, collaboravo con una casa editrice.
0: E poi è successo che il paese in cui vivevi vicino a Berlino si è gemellato proprio con Fardella in Italia,
1: Esatto,
0: vicino
1: esattamente,
0: Potenza, e tu
1: sì.
0: hai cominciato a viaggiare tra Berlino, Potenza, Fardella, a fare un po' di
1: Esattamente.
0: incontri anche.
1: Esattamente, io non conoscevo la Basilicata, quindi proprio i casi della vita mi hanno portato a Fardella, che da Berlino, che ha tre.
0: Guarda, avremo tempo di raccontare tutto. Nel
1: Sì?
0: frattempo vedo che il nostro chef ha impiattato
2: Stiamo
0: la sua
2: impiattando.
0: fantastica carbonara e racconteremo agli amici a casa che cosa stai preparando tu tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola, fra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con Laura Rosso che viene da Fardella ed è qua a preparare una ricetta. Siamo pronti a fare un pesto. Adesso Laura comincia, il nostro chef ci ha messo gentilmente a bollire l'acqua in pentola perché ha fatto la sua bella carbonara e i nostri assaggiatori la stanno provando. Com'è?
3: Allora, ho appena beccato un pezzettino di guanciale croccante dentro la mezza manica, proprio, vabbè, però... proprio cuore di mamma, secondo me quella che fa Giacomo è superiore.
2: Certo, cuore di mamma. Tu che dici, Luigi, è migliore quella di tuo figlio o dello chef?
4: La carbonara dello chef è buonissima, veramente buonissima, però Giacomo può competere con lui.
2: Bene.
3: Stai attento.
2: E vediamo invece che cosa ci sta preparando la nostra Laura. È arrivato il momento, possiamo svelare, dopo aver fatto questo impasto che sta riposando e aver iniziato a fare il pesto, che cosa farai?
5: Allora, oggi farò i mandilli de sea.
2: Mandilli de sea. Vado a leggere la lista degli ingredienti e poi mi spieghi che cosa è. Mandilli de sea. Per fare questi mandilli de sea al pesto occorrono per la pasta 300 g di farina, un uovo, 100-120 ml di acqua, un pizzico di sale. Per il pesto 70 g di basilico, olio extravergine d'oliva, 80 g di parmigiano e pecorino, 30 g di pinoli, 1-2 spicchi d'aglio e 3 g di sale grosso. Bene, la nostra Laura quindi ci stupisce con una ricetta ligure. Hai messo già nel mortaio...
5: Ho già messo l'aglio liberato dell'anima, il sale grosso e i pinoli che vanno pestati.
2: Pestati. Ci vuole un po' di forza.
5: Ci vuole un po' di forza.
2: Se vuoi ci può aiutare il nostro chef a fare il pesto, ma vuoi prima aggiungere tutti gli ingredienti e poi glielo lasciamo pestare?
5: Esattamente. Quando è diventato tutta una poltiglia, cominciamo ad aggiungere le foglie di basilico.
2: Di basilico. Sarà contento il nostro regista, che è ligure, anche se lui non è di Savona come te, è di Recco. So che c'è un po' di campanilismo, ma è felice che finalmente, almeno oggi, cuciniamo un piatto ligure. E sono curiosa di sapere, mandilli de sea è una forma un po' particolare, non dico dialettale, vorrei sapere, lo chiedo al nostro esperto, Luigi, traduci mandilli de sea, che vuol dire?
4: Allora, il termine è meraviglioso, viene da mandillon, che è un termine greco antico, che significa proprio pezzo di stoffa.
2: A mandillion.
4: Mandillion, infatti i mandilli de sea sono dei sottilissimi pezzi di sfoglia e dei pezzi di seta.
2: Ah, di seta.
3: Fazzoletti.
2: Fazzoletti di seta. Ah, quindi sono quel piatto particolare che qualcuno confonde con le lasagne al pesto. Guarda la faccia. No, ma lo so, c'è una bella differenza. Spiegaci un po', è proprio molto sottile
5: questa
2: sfoglia.
5: Sono sottilissimi veramente, infatti il fazzoletto di seta che anche si metteva proprio nel taschino.
2: E tu quindi ti sei portata questa ricetta tradizionale anche in Germania?
5: Certo.
2: E poi adesso a Fardella, dove hai un agriturismo.
5: Sì, abbiamo un'azienda agricola, quindi cuciniamo i prodotti di nostra produzione esclusivamente, quindi da noi conta tantissimo il prodotto genuino e buono.
2: Dal produttore al consumatore. Io direi di passare il pesto al nostro chef che ha tanta voglia di aiutarci. Gli do tutti gli ingredienti, manca ancora un po' di parmigiano e pecorino insieme, grazie chef, e poi altro
4: basilico.
2: Basilico, e mentre noi dobbiamo cominciare a stendere questi mandiglion.
3: Mandilli.
2: Da mandilion greco.
5: Un po' di farina.
2: Un po' di farina ce l'abbiamo qui. E in questo agriturismo, allora, tu sei arrivata da Berlino a Fardella per questo gemellaggio tra questi due paesi. Hai conosciuto Francesco.
5: Esattamente.
2: Che aveva un podere.
5: Sì. Ce l'ha ancora.
2: Ce l'aveva e ci ha detto trasformiamo questo podere
5: in un agriturismo. In un posto dove si possa fare turismo lento. Ecco, si vede.
2: Eccolo qua, guarda che bella immagine. Foto. Questo è proprio com'è attualmente questo posto. E si può dormire, ci sono delle camere e c'è anche la possibilità di partecipare alla vita della cucina, perché in cucina ci siete tu e Francesco.
5: Sì, esattamente.
2: E accogliete i turisti da ogni parte del mondo.
5: Sì, lavoriamo tantissimo col turismo estero, ma anche dall'Italia, e a noi piace proprio coinvolgere i nostri ospiti in tutte le attività che ci sono da noi, quindi li portiamo anche nell'orto a raccogliere le verdure, quando facciamo il pane, li facciamo fare il pane.
2: Qui siete voi due davanti ad uno dei due forni nei quali panificate addirittura.
5: Sì, quello è un bel cosciotto di maiale, del nostro maiale, noi cresciamo anche gli animali.
2: Mamma mia, chef, quanto è importante anche per un ristorante preparare il pane direttamente?
4: È molto importante perché la personalità del ristorante, perché ovviamente poi chi panifica ha modo di sentire con le mani l'umore proprio dell'ambiente, della situazione, tutto quello che si sta vivendo, e il pane secondo me è l'espressione del momento.
2: E tu offri dei tipi di pane particolari ai tuoi clienti?
4: Tipi di pane diversi, caratteristici naturalmente di quella zona, non panifico personalmente perché poi panificare deve essere una passione. Non si può pensare come la pasticceria.
2: Certo.
4: Si può fare un po' di tutto, ma poi chi panifica veramente con passione è perché è appassionato delle lievitazioni, è un mondo.
2: E poi vuoi mettere, perché voi avete anche il mulino.
5: Sì, allora il vero appassionato di queste cose è Francesco, io sono più da padelle. Francesco invece l'ha detto ai forni, è talmente appassionato che ha costruito questo mulino a pietra didattico, che è un modo per far vedere ai ragazzi.
2: Eccolo qui, è proprio questo?
5: No, questa è la nostra grotta dei vini.
2: Questa è la grotta dei vini, ecco, vedevo un ambiente bellissimo, ci sono anche dei salumi lì appesi.
4: Abbiamo
2: molto confortevole per il nostro chef questo ambiente, fantastico. E quindi praticamente voi avete quindi anche produzione di vino?
5: Vino, olio anche.
2: Ecco qua, qual è questa foto che ci hai portato?
5: Eccolo, questo è Francesco.

0: Mulino didattico.
1: Esatto, esattamente. Questo è Francesco con alcuni bambini che restano sempre molto affascinati nel vedere da come dalla spiga si arriva poi alla farina. E poi vengono in cucina da me e facciamo la pasta.
0: E fate la pasta. Quindi certo. Voi avete delle scolaresche, oltre ai turisti, che vengono a farvi visita e preparate delle cose, insegnate anche a prepararle, ma producete la materia prima, anche certo. Le farine, quindi, e tutto. Come va il nostro pesto?
2: Io penso che, ecco, finiamo questo basilico e noi potremmo essere pronti.
0: Ma noi adesso stiamo preparando i mandilli che vanno poi lessati, l'acqua bolle in pentola, possiamo tranquillamente iniziare a tagliarli. Che dici, sono abbastanza sottili?
1: Sono abbastanza sottili, sì.
0: E questo agriturismo nasce dalla passione. Tu hai incontrato Francesco che aveva questo posto e hai detto cominciamo ad affittare le stanze. E poi piano piano è venuta su la cucina, poi la produzione anche di vino, olio, certo. Avete anche una cantina. Tutto autoprodotto.
1: Tutto. Cerchiamo il più possibile. E quello che non produciamo comunque lo prendiamo da aziende locali certificate.
0: Bene,
1: io ci sono qua, sono abbastanza.
0: Senza dimenticare la tradizione di provenienza, quindi questo piatto meraviglioso che abbiamo in questa foto, Francesco che prende il caffè con i cavalli.
1: Esattamente, i nostri cavalli arrivano fino in cucina, quindi i nostri animali vivono liberi, anche quelli che cresciamo poi per il ristorante, sono comunque liberi.
0: Liberi, deve essere bello questo. Sì. Questo luogo incantato quasi per chi viene a fare una vacanza esperienziale in cui si può imparare anche stare in un clima familiare a contatto con la natura.
1: Ci vorrebbe la rotella, ma mi arrangio con questo che va benissimo.
0: Abbiamo sì, perché non devono avere il bordo zigrinato, i nostri no. Mandilli devono essere proprio fazzoletti, quindi la nostra Laura si sta aiutando.
1: Vediamo, sì.
0: Con un tarocco da cucina. Sì. A casa sua la rotella, quella liscia.
1: Io ho scelto questa dimensione.
0: Bellissima.
1: Però sono sempre...
0: Si possono fare anche più grandi, sì. Ecco perché qualcuno li confonde con delle lasagne, ma in realtà non è proprio il caso di accostarne.
1: Sì, anche se non sono tutti uguali va bene lo stesso.
0: Sì, l'importante è quello che poi assaggeremo. Gli assaggiatori vedo particolarmente attenti, non avevo mai visto fare questa cosa. Allora li mettiamo
1: subito
0: a bollire, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoli qua, allora, mettiamoli sul tagliere.
1: Non devono incollarsi, se no.
0: Attenzione, infatti abbiamo usato tanta farina.
1: Mettiamo giusto.
0: Li adagiamo sul tagliere e li portiamo in pentola.
1: Ecco qua.
0: Ecco qua.
1: Un goccino d'olio.
0: L'olio ce l'abbiamo anche qua. Li posso già mettere? Sì, vuoi prima aggiungere un po' di olio?
1: Un goccino d'olio così non si attaccano.
0: Quindi anche questa, che io dico essere una leggenda, in realtà è osservata anche dalla nostra Laura, a fine trasmissioni capiremo chi usa l'olio,
2: sì,
0: e chi no,
2: faremo
0: una statistica.
2: Una statistica, hai detto benissimo, perché abbiamo amiche che no, solamente olio, altre
0: prego.
2: Che non ne mettono.
1: No, io ce lo metto per sicurezza.
2: Così non sbagliamo.
1: Non si sbaglia, ok, qua.
0: Bene, mentre i nostri mandilli si lessano, il pesto è pronto, andiamo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda lì su quello schermo.
3: Ah. Ciao sorellona!
4: Ciao!
3: Siamo molto orgogliose di quello che fai per la cucina italiana. Noi siamo qua in Liguria, a Savona, e stasera cucineremo un piatto speciale, anzi, l'ha fatto la Paola. Faremo dei tagliolini con i gamberoni. Un sugo di gamberoni e poi come antipasto abbiamo preparato delle uova ripiene. Ti salutiamo, ti aspettiamo presto a Savona.
4: Vieni in Liguria. Ciao!
3: Ciao, buongiorno.
0: Ah, le tue sorelle, come si chiamano?
1: Si chiamano Elena e Paola.
0: Elena e Paola, ma vengono mai a trovarti giù a Fardella?
1: Sì, sì, ogni tanto arrivano anche loro ed è sempre un mega piacere.
0: Bene, fammi vedere allora cosa manca. I nostri mandilli sono pronti, vuoi un po' di olio, vero?
1: Sì, grazie.
0: Eccolo qua, olio buono, extravergine d'oliva, da mettere nel nostro pesto che ci ha gentilmente pestato il nostro chef nel mortaio. Lo amalgamiamo con un altro po' di olio e poi scoliamo i mandilli direttamente nel piatto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Fantastico.
1: Prendo solo un goccino d'acqua di cottura.
0: Immagino che le tue sorelle siano felici di venirti a trovare perché lì tu hai tanti funghi, hai boschi, hai una vegetazione meravigliosa.
1: Sì, sì, è verissimo.
0: Fate tante passeggiate.
1: È verissimo, sì. Passeggiate, ma poi...

0: Semplicemente la vita tranquilla in Basilicata. Si è fermato un po' tutto,
1: è fermato
0: un po' il tempo, devo dire la verità.
1: Bisognerebbe far venire giù il nostro Luigi a cercare un po' di funghi in quel di Fardella.
2: Ma anche a fare una passeggiata in quella bellissima cantina.
1: Hai visto che bello il loro agriturismo? La cantina ti piace, ti piacerebbe visitare con i salumi appesi, l'abbiamo... In una fotografia che ci ha portato Laura, è molto particolare la vita che fa Laura, perché in realtà è aperta al mondo, è lì a Fardella, ma il mondo la raggiunge attraverso la vicinanza di persone che provengono appunto da ogni dove, certo. I turisti con cui lei ha degli scambi culturali notevoli, devo dire. Tutti ritornano, le fanno pubblicità, perfino da Dubai hai persone che sono venute da te, vero?
0: Sì. Abbiamo tanti ospiti dall'Europa, ma anche dall'America, da Dubai l'anno scorso, ed è veramente un grande piacere avere la possibilità di conoscere persone e soprattutto culture diverse. Un po' di carta da cucina, gentilmente.
1: Eccola qua. E nel frattempo io direi, visto che siamo pronti, i nostri mandilli sono impiattati, direi di rivelare agli amici e alle amiche a casa quale sarà il prossimo piatto che ci preparerai.
0: Il prossimo piatto restiamo in Liguria con un bel polpettone alla ligure.
1: Polpettone alla ligure, perché i mandilli si potrebbero condire anche con fagiolini.
0: Sì, qua ci sarebbe anche l'aggiunta di fagiolini e patate.
1: Ma noi li useremo per fare il polpettone. Vi leggo subito la lista degli ingredienti. Per preparare il polpettone alla ligure occorrono 1 kg di patate, 400 g di fagiolini, 120 g di parmigiano, 3 uova, maggiorana, noce moscata, olio extravergine d'oliva, per la gratinatura 50 g di parmigiano e 50 g di pan grattato. Bene, gli ingredienti sono pronti al bancone. Vieni Laura, chef, occorre che venga anche tu perché c'è da schiacciare le patate ed è un lavoro da veri uomini perché qui non è facile. Ah, tu le sbucci prima? Io le metto nello schiacciapatate direttamente con la buccia, sai? Vuoi provare?
0: Proviamo.
1: La buccia rimane attaccata allo schiacciapatate e la polpa finisce nella ciotola.
0: Proviamo subito.
1: Vuoi far fare al nostro chef?
0: Volentieri.
1: Passiamo la ciotola al nostro chef. E nel frattempo la cosa che ti volevo chiedere del tuo agriturismo è che c'è tanto posto, tanto spazio verde intorno, tu passeggi, sei ormai diventata anche brava nel capire quali sono le erbe da usare in cucina, riconoscerle.
0: Sì, noi lavoriamo con quello che ci offre la natura, quindi ad esempio, a proposito di Liguria, cresce benissimo la borragine, quindi usiamo tantissimo la borragine, i fiori.
1: Guarda, tu non sai la borragine quanto è protagonista di questa cucina, perché anche il nostro Luigi ce l'ha lì nelle vicinanze di casa sua e ce l'ha promessa, non ce la porta mai.
0: Ecco.
1: Quindi cosa fai con la borragine?
0: Ad esempio faccio i ravioli alla ligure, tanto per cambiare, con la ricotta, oppure borragine cotica e fagioli.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: È tipica del sud, una bella minestra.
1: Una bella minestra maritata si potrebbe chiamare,
0: esatto,
1: giusto?
0: Sì, sì.
1: Ma buonissimo. Noi il sud lo promuoviamo moltissimo in questa trasmissione perché io sono campana e va bene, ma proprio la tradizione, devo dire che tutte le regioni hanno un grande spazio perché in cucina è sempre bello incontrarsi. Ma vi racconteremo di questa ricetta in particolare che ci fa la nostra amica tra qualche minuto dopo la pubblicità. A tra poco.

0: riciclo Stelle Senza Tempo.
1: Io protesto!
2: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
3: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
4: Io vado pazza per Tiffany.
2: Come sto?
4: Ma la verità è che New York non fa più per me.
3: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata. Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
5: I bambini non vengono considerati.
0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
6: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
7: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
8: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
0: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Questa sera in seconda serata.

0: tratto da una storia vera.
1: Sto arrivando!
2: No, tesoro, sta tranquilla. Dobbiamo portarla in ospedale.
3: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
1: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
4: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
3: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
0: Miracoli dal cielo.
5: Amore, tu hai parlato con Dio?
0: Lunedì in prima serata.
6: Bentornati a Quel che bolle in pentola. Oggi nella nostra cucina trionfa la Liguria, la nostra amica Laura Rosso, che è vissuta a Berlino ma è nata a Savona e ora è in Lucania, ci farà il polpettone alla ligure. Abbiamo dato gli ingredienti, cominciamo a lavorarlo con le patate, le uova, i fagiolini. Il nostro chef è già lì ad armeggiare con qualche ingrediente particolare per la sua ricetta del riciclo. Mentre i nostri assaggiatori sono deliziati dai mandilli al pesto, piatto ligure che Laura ci ha già preparato. Come sono?
7: Allora, veramente oggi tradizione a tutto tondo, perché Fabio ha fatto veramente una carbonara che dopo quella di Giacomo...
6: Sempre dopo quella di Giacomo.
7: E la nostra Laura ha fatto veramente la tradizione ligure per eccellenza, è proprio Liguria vera, secondo me, con questo sapore di basilico, questo pesto.
6: Il pesto l'abbiamo fatto nel mortaio, esatto. Proprio, fresco, sì. Con il basilico, i pinoli.
7: Quindi proprio tradizionale, tradizionale, brava.
6: Che mi dici, Luigi, ti piace?
8: Allora, è proprio sublime la sottigliezza dei mandilli, anche se la vera tradizione saranno le trofie.
6: Le trofie più dei mandilli, hai capito, Laura? Beh, vediamo che cosa diranno del nostro polpettone invece. Mentre tu lo componi, hai tagliato i fagiolini, abbiamo schiacciato le patate, hai rotto le uova, aggiungi il sale e via dicendo, vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, come ogni volta dedico una frase ai nostri ospiti. E per te questa frase è di Leonardo da Vinci, pensa, e dice: traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. Ti piace?
9: Mi piace tantissimo.
6: C'è una frase che condisce la tua vita?
9: Sì, mai dire mai nella vita.
6: Mai dire mai?
9: No, no, assolutamente.
6: E c'è una stella che hai seguito? Come la frase di Da Vinci, di Leonardo Da Vinci?
9: Alla fine ho sempre seguito nelle mie scelte il cuore.
6: Il cuore.
9: Un po' meno la razionalità, un po' più il cuore.
6: Ma certo, bisogna essere pronte a tutto per lasciare Savona, andare a Berlino e poi tornare in un paese così piccolo come Fardella, dove hai questo agriturismo bellissimo con Francesco, Borgo San Vito, e ci sono queste camere, il ristorante, home restaurant si dice oggi, un ristorante casa, dove le persone vengono a cucinare con te.
9: Certo, sì.
6: E dove proponi la tradizione sia della tua terra d'origine e fai un po' un miscuglio di tradizioni, come si può dire, cerchi di promuovere all'estero, anche a Berlino, le radici.
9: Sì, da noi cuciniamo sempre quello che ci propone la terra, quindi il prodotto, e adeguiamo un pochino le ricette o lucano, o alla Lucania o alla Liguria.
6: Ma chi ti ha insegnato a cucinare?
9: Io ho imparato a cucinare per la Liguria da mia mamma, sicuramente, e in Germania ho imparato da amici e da altre persone che ho conosciuto, e in Lucania ho imparato dalle signore grandi del paese. In particolare devo dire che ho avuto il piacere di conoscere Maria, la mamma di Francesco, che è scomparsa nel 2015 all'età di 100 anni e 6 mesi, ed lei ancora mi ha insegnato la pasta, a fare questo tipo di pasta che poi vedremo.
6: E quindi Maria ti ha insegnato, tu le cose che ti ha insegnato Maria, che abbiamo tra l'altro in una foto che ci hai portato, eccola qui,
9: ecco, sì,
6: mentre faceva una pasta tipica che sono i raschiatielli
9: di mischiglio, perché c'è un miscuglio di farina particolare, e lei è stata la prima e poi comunque anche le signore grandi del paese.
6: E tu vai anche in Germania a fare promozione culturale di questa tradizione, insegnando proprio ai tedeschi a fare i piatti italiani. Certo. E poi vengono a trovarti a fare un'esperienza nel tuo agriturismo.
9: Esattamente, esattamente. Ed è una cosa che mi piace tantissimo fare, promuovere
6: lo scambio,
9: proprio anche le due culture. Magari in Lucania promuovo un

0: Un po' di Germania, un po' di Liguria e quando sono fuori promuovo la Lucania, che è veramente un posto splendido dove si è fermato il tempo,
1: Si è fermato il
0: tutto a
1: tempo, vero?
0: rilento.
1: E in Germania
0: Ok.
1: vai a trovare tua figlia che abita ancora lì.
0: Sì, la mia amata Giulia mi manca
1: Che ti ha reso
0: tantissimo.
1: nonna, è vero?

0: Eccola di destra.
1: Qui, quella di destra col vestito azzurro.
0: Sì, qua è quando ha fatto la maturità in Germania.
1: Bellissima Giulia.
0: Una ragazza in gambissima.
1: Che cosa fa adesso?
0: Lei si occupa della contabilità di un'azienda che lavora.
1: Quindi lavora, una mamma che lavora.
0: Sì, sempre, ha sempre lavorato, è sempre stata indipendente. Ed è sempre stata anche, o è ancora, una ragazza intelligente, perché ha capito anche la mia scelta di venire in Italia.
1: Certo, di seguire il tuo cuore come sì. Una stella che ti portasse in altri posti a Bene. Fare nuove esperienze. Bene, nel frattempo, mentre tu componi questo sì. Fantastico polpettone alla Ligure, direi di andare a vedere dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre alla ricerca di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, la vedi in una cucina, vediamo dov'è.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata, sono nel cuore di Ostia Antica ed esattamente al ristorante di campagna La Tenuta dei Piani. E qui con me c'è Daniele Robibaro, lo chef. Salve. Buongiorno chef.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Allora, vedo qualcosa di dolce.
3: Esatto, oggi
2: prepariamo
3: dolce.
2: Io non sono per niente golosa.
3: Oggi facciamo un cannolo siciliano, il classico, proprio ci teniamo alla tradizione, quindi... Facciamo una base di ricotta, che ve la facciamo noi la ricotta, fatta qui alla Tenuta dei Piani, e ci mettiamo dentro delle gocce di cioccolato e partiamo a farci il nostro cannolo. Ci vuoi aiutare tu, Francesca?
2: Certo, sono qui apposta. Basta che poi lo posso mangiare tutto.
3: Sì, sì.
2: Vai.
3: Vado. Allora, Francesca, riempiamo il nostro cannolo
2: sì.
3: Per portarlo al massimo.
2: Che bello, con tutte le gocce di cioccolato fondente.
3: Fondente, esattamente. Allora, Francesca, se vuoi, puoi immergerlo nel pistacchio per dargli la copertura al pistacchio.
2: Lo faccio io?
3: Sì,
2: quindi
3: vai,
2: vado così? Così?
3: Esatto, vai, sì, sì.
2: Guarda te, se non faccio danni prima.
3: Va, tranquillo, bravissima. Va, ecco. Poi la adagiamo qua sul nostro piatto.
2: Eccolo.
3: E lo spolveriamo con un po' di zucchero a velo.
2: Vai, chef.
3: Vado io?
2: Certo.
3: Ok. Andiamo a dargli un po' di copertura. Eccoci qua.
2: Allora, in realtà è già pronto.
3: Esatto, è molto
2: semplice. Ne hai fatto uno solo, giusto?
3: Uno solo.
2: Tu lo volevi provare?
3: Io no, guarda, io...
2: No, perché Beatrice e Fabio che sono in studio magari avrebbero gradito.
3: Altri.
2: Però giustamente poi si ammorbidisce il cannolo
3: con
2: questa cosa
3: moscio.
2: Che non è vero? No. E allora lo provo io. Beatrice e Fabio. Ciao, ciao, io assaggio.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie, chef.
3: Prego.
1: È diventata quasi dispettosa la nostra Francesca, eh? Ci fa vedere queste cose buonissime, non ci porta mai niente da assaggiare, niente. Però ovunque vada, che sia una cucina, un ristorante, una casa, trova sempre tradizioni da raccontare, ricette buone da farci, molto. Se non altro, desiderare, vero chef? Bene, ma io sono felicissima di continuare a preparare con Laura questo polpettone alla Ligure, che poi finirà sicuramente sul tavolo di regia di questa trasmissione, perché il nostro regista è Ligure ed è molto contento di vedere valorizzate anche le tradizioni della sua regione. I mandilli li abbiamo assaggiati, erano buonissimi. I mandilli si possono condire anche con patate e fagiolini, ma noi abbiamo usato questi prodotti per fare il polpettone. Luigi, la cucina Ligure è una cucina che si avvale dei prodotti del territorio, anche quando è una cucina povera è sempre ricca di sapori, perché comunque la Liguria è una terra che offre tanti prodotti buonissimi.
4: Meravigliosi, ricordiamo le olive taggiasche che sono veramente squisite.
1: E infatti le olive ci starebbero bene, mi sa, nel polpettone. Hai mai provato a farlo?
5: No.
1: No, perché la disciplinare del polpettone alla Ligure non prevede che ci siano le olive, giusto?
4: Tradizione.
1: Quindi è un polpettone, sì. In realtà si riempie questa teglia mettendo dell'olio come base sotto e poi il pan grattato.
0: Adesso lo finiamo.
1: Abbiamo messo anche la noce moscata e questa...
0: Bisognerebbe fare un miscuglio di
1: pan grattato
0: e parmigiano.
1: Ecco, abbiamo la nostra ciotolina. Che erba aromatica è questa?
0: Questa è la maggiorana.
1: La maggiorana.
0: No, che non manca, ma scusa, io ho preso...
1: La maggiorana, ecco, è un'altra buonissima pianta aromatica.
4: Inoltre,
1: qui.
4: Beatrice, ti ricordo che il basilico bisogna raccoglierlo il mattino presto, così Vero. Conserva tutto il suo aroma.
1: Bene. Benissimo, allora possiamo mettere questo polpettone nel forno? Quanto tempo
0: sì.
1: Dovrà cuocere?
0: Dovrà cuocere, dipende un pochino, circa 40-50 minuti a 180 gradi.
1: Metterai dell'olio
0: sì.
1: Anche su?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi abbiamo fatto questa copertura con pan grattato e parmigiano.
0: Esattamente. Ecco.
1: E poi, eccolo qua, mettiamolo qui, andiamo ad irrorare con un po' di olio crudo, sì. Olio extravergine d'oliva,

0: e lo mettiamo nel forno
1: il tempo che serve.
0: Nel frattempo noi vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. Per preparare le mezze maniche alla carbonara, per prima cosa abbiamo fatto sudare in padella il guanciale tagliato a listarelle, senza aggiungere altri grassi. Poi, in una ciotola, abbiamo mescolato le uova, il pecorino e il pepe. Abbiamo tolto il guanciale dalla padella e messo da parte. Abbiamo aggiunto, nella padella con il grasso del guanciale, poca acqua di cottura della pasta e ci abbiamo scolato le mezze maniche. Abbiamo mantecato per bene e poi trasferito la pasta nella ciotola con le uova. Abbiamo amalgamato bene fino a che non abbiamo raggiunto la giusta cremosità. Infine, abbiamo impiattato completando il piatto con il guanciale. Per preparare i mandilli de sea al pesto, per prima cosa abbiamo impastato la farina con l'uovo, l'acqua e il sale e abbiamo lasciato riposare. Nel frattempo abbiamo fatto il pesto. Nel mortaio abbiamo messo l'aglio privato dell'anima e i pinoli. Abbiamo pestato bene e man mano aggiunto il basilico e il sale grosso. Quindi abbiamo aggiunto il parmigiano e infine l'olio a coprire per evitare che il basilico si annerisse. Abbiamo quindi tirato l'impasto in una sfoglia sottilissima e ritagliato dei quadrati di circa 12 cm che abbiamo cotto in acqua bollente e salata con un filo d'olio. Abbiamo scolato i mandilli e conditi con il pesto. Per preparare il polpettone alla ligure abbiamo lessato i fagiolini e le patate. Abbiamo schiacciato queste ultime e tagliato i fagiolini in pezzi di circa 3 cm. Alle patate abbiamo aggiunto le uova, il parmigiano grattugiato, la maggiorana secca, la noce moscata e il sale. Abbiamo mescolato bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo, quindi abbiamo incorporato i fagiolini. Abbiamo spennellato con poco olio una pirofila, abbiamo cosparso la base e i bordi con un po' di pangrattato. A questo punto abbiamo distribuito il composto di patate e fagiolini in modo uniforme e ricoperto la superficie con un mix di parmigiano e pangrattato. Abbiamo completato con un giro d'olio e cotto in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. Trionfano le mezze maniche alla carbonara del nostro chef Fabio Cinelli che, come sempre, stupiscono per la loro semplicità, ma davvero soddisfano il palato dei più esigenti. E ci sono i mandilli de sea, che sono questi fantastici fazzoletti di seta conditi con il pesto alla ligure della nostra amica Laura Rosso e poi, dulcis in fundo, un polpettone alla ligure. Trionfa questa regione oggi con i suoi prodotti tipici, basilico, fagiolini, patate, una semplicità che però ha colpito i nostri assaggiatori. Che dite, Sonia, Luigi?
2: Direi che è una ricetta eccellente e che userò come spunto per fare le mie prossime croquette palermitane.
0: Brava.
2: Aggiungerò i fagiolini all'impasto delle patate, delle croquette.
0: Ottima idea.
2: Deciso.
0: Che dici, Luigi, anche tu?
3: Allora, buonissima sicuramente. Alle nostre parti si fa con prosciutto e formaggio, simile a questa, però Sonia la fa meravigliosa col tonno. Fa il polpettone di patate col tonno.
0: Ah, che buono! E questo è un gâteau di patate, questo polpettone alla ligure, però con il verde dei fagiolini, senza prosciutto, senza un po' di formaggio, sì. Ma non finisce qui, cara Laura, perché il nostro chef adesso ci stupisce con la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere insieme che cosa riutilizza oggi di ciò che è avanzato, chef.
4: Allora, diciamo che mi sono portato avanti con la ricetta perché l'ho iniziata, avevo preparato gli ingredienti, poi mi sono fatto prendere, è stato un ritorno al passato.
0: Ritorno al passato, ma perché? Che cosa hai fatto?
4: Abbiamo il guanciale,
0: sì.
4: Regina della cucina romana, principe.
0: In
4: questo caso, della carbonara, e mi è tornato in mente un piatto che mi faceva ogni tanto mia nonna, e poi ho ritrovato nei libri della cucina romana e non solo, perché essendo un piatto del riciclo, ma anche un piatto povero, veniva utilizzato in tutta Italia.
0: Ah,
4: originariamente si faceva non con il guanciale, ma con la ventresca, una parte del sottopancia del maiale estremamente poco pregiato, e veniva regalato

0: dai norcini alle famiglie meno abbienti. Quindi c'era una storia, c'era del sociale già in questo piatto. Ah, e la caratteristica era che veniva, questo pezzo veniva preso, infilzato e messo nella stufa a legna, nel camino, si apriva il pane e i grassi che venivano rilasciati venivano tamponati nel pane. Quindi con pochissima carne riuscivano a mangiare in molti.
1: Ho capito di cosa stai parlando, della panonta.
0: Della panonta, noi l'abbiamo rifatta in maniera un pochino più carina, ma la cosa è sempre la stessa, perché tutto veniva chiuso comunque con dell'aceto di vino, quindi che dava quel tono acido che oggi riandiamo a ricercare comunque anche nei piatti più articolati, più particolari, per cui nella sua semplicità veniva fuori un piatto pazzesco. Padella calda, guanciale o pancetta, una volta che si è ben cotto lo togliamo, nel grasso friggiamo il pane,
1: ecco.
0: Togliamo anche il pane, deglassiamo il tutto con dell'aceto e poi ricomponiamo il tutto e mettiamo il di sopra.
1: Ma non è nemmeno tanto difficile,
0: no,
1: Luigi?
0: No, assolutamente.
1: Tu lo sapevi fare, lo hai mai fatto, l'avevi mai mangiato?
0: Ecco.
2: Non vorrei dire con le fettine sottili di polenta,
1: è
2: però
1: perfetta.
2: È vero, perché mio padre lo faceva con le fettine sottili di polenta.
1: E non poteva e chiamarsi poi... panonta, si chiamava no. Polentonta.
2: Polentonza.
1: Bene, e allora con questa bellissima ricetta della tradizione più che del riciclo, salutiamo la nostra amica Laura Rosso, grazie per essere
3: grazie.
1: Stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: Ti salutano anche i nostri assaggiatori,
3: ciao,
1: Sonia e Luigi. E ringraziamo il nostro chef che come
0: sempre,
1: ci stupisce, ci allieta. Vi do appuntamento domani, stessa ora su TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino con Pierfrancesco.

0: Francesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati a rincontrarli? Sul campo da tennis, guardate.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere ci facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Ci facciamo due risate.
3: No, a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
2: Hai perso?
3: Sì, così va.
4: Felì, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
6: E ripartiamo di slancio.
0: Sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino o no? Sì o no?
7: Ho imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo, però. Sembri molto bravo, però.
7: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima o no?
7: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
7: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è un ragazzo unico, cioè un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante, come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po', per certi versi, anche la pressione tua, perché a modo tuo, però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che abbiamo ricevuto, che domande che faccio, insomma. Però no, tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi, se lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore, quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non, il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche. E molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata, così come invece lo ha fatto perché un apparente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale, ed è fondamentale riuscire

0: a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore. No, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo, così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
1: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
2: Io voglio vincere almeno una partita.
3: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
4: Certo.
3: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, noi siamo insieme.
6: E stiamo giocando in doppio.
5: Stiamo giocando anche bene.
7: Meglio un uovo oggi una gallina domani.
2: Una gallina domani?
7: Una gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
8: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché tra poco qui in studio Effetto Notte ricostruiremo un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 settembre 2020 Willy Monteiro veniva brutalmente pestato e ucciso dai fratelli Bianchi a Colleferro. Con il regista Vincenzo Alfieri cercheremo di capire che cosa è successo quella notte, ma anche nelle 24 ore che la precedono. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
9: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
10: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
9: Non tutto ciò che riempie nutre.
10: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
9: La spiritualità non è fuga.
11: Perché sono qui? Perché esisto?
9: È liberazione.
12: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
9: Meno rumore, più verità.
13: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
9: Liberi, questa sera in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16.
14: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: Quanto hanno impiegato?
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risaliti in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi. Ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti, dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle

0: le differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy ovviamente, la sua morte poi è il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
1: Il ragazzo è morto.

0: Non ridete più.
1: Maresciallo, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
0: Da questo momento in poi tu ti sta zitto. Guarda a terra. Sta zitto, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
2: Maresciallo, voglio chiamare mia madre io.
3: Io pure.
0: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
4: Cioè c'era una lite.
5: C'è stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui, che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella. E il fidanzato di questa ragazza, diciamo, si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi. E Willy a un certo punto vede questa discussione, all'interno della quale uno dei due è un suo amico. E lui si avvicina non per aiutare il suo amico come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire a entrambi smettetela, non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
4: Alza le mani, no? Per mettere pace, in fondo,
5: esatto.
4: Per dividere.
5: Vuole mettere pace.
4: E invece...
5: E invece in quel momento arrivano i fratelli Bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
6: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
7: Chi è? Dove sta? Ah. A me va già parlando? Approcciala. Oh, mi ha chiamato per sta cazzata?
6: No, perché ma adesso di ma dammi come bene.
7: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
6: Tengo buona per la prossima volta, che mo mi sa che.
7: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
6: Ma che ci dico qua?
7: Vai adesso e ci parli.
6: Boh, io che mo tra un po' me ne devo andare, eh. Mi pare che mi si sveglia.
7: Oh, che cazzo con sta storia? Ma che ha fatto in faccia?
6: Che ho fatto?
7: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
6: Non sei là!
7: Ti sei truccato?
6: No! Non sei là! Sì! Beh, sei più carino.
7: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
4: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli, questi ragazzi, per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
5: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? Come si dice, per ragazzi, rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e li dirigevano in realtà non parlavano. No, più che altro ci giudicavano, o era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza. E io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto. Dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo. Ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo, certo, quotidianamente attraverso i social. E secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
4: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro, e tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli Bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi? Che mi fa

0: Siamo.
1: Mazza, quanto siete sudati a mamma che ha fatto?
0: Che vuol dire siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono. Probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghechi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto, molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
4: A me non mi piace.
0: Però vedo che mangi, eh.
4: No, ho fatto solo un boccone.
0: Com'è, ma? Allora?
5: Buono. Brava.
0: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
4: A me non mi piace.
0: Oh, mangia, dai.
4: Sbrigati,
0: sbrigati.
4: Oh, ragazzi,
3: vediamo, ci sono anche i dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto. Li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono. Sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
5: Ma perché non va più la nostra comunità?
0: Lo sai, ma certi interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
5: Lo sai, qui da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo su i ciurieri.
0: Famo così, ma tu mi prometti, domani vieni a Torva con me, io ti prometto che vengo in comunità, va bene?
5: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
0: Io lo so, ma...
5: Mamma, ti voglio bene, mamma, voglio solo il bene per te.
0: Pure io voglio bene.
5: Sei tutto il mio mondo.
0: Non piangi, ma dai.
5: No.
0: Tranquillo.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, in questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare, anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo. Gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai 2 casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino e ha fatto un provino disastroso, disastroso. Però c'era qualcosa in lui che, appunto, questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta e ha fatto un altro provino disastroso. Però ho detto...
3: Però hai insistito, non
2: però,
3: ti sei
2: esatto,
3: però
2: detto, secondo me...
3: Funziona, quindi che
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti. Tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà. E io sentivo questa voce e mi diceva continua e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto, con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio. C'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni Poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose. Noi invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film. E lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato... sono due film diversi, ragazzi, Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi. E questo io l'ho volutamente costruito e girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
6: Non dividi niente a tuo padre, preso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
7: Ma che sei, addio?
6: Piagne sempre.
7: Guarda qua.
6: Aspetta, oh, aspettami.
7: Dove cazzo vai?
6: Sono arrivati, sta qua.
7: Che cazzo mi ha fatto? Oh.
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
8: Tu sei di? Ascoli Piceno.
9: Giovanissimo pianista e compositore.
10: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
11: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
12: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
8: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
12: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
8: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po'... Mi inquieta e mi emoziona. Però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso. Lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
13: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
12: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
8: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao! sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
12: Mi ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
8: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione, di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
14: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
15: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
8: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domani alle 21.05.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
10: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
1: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
11: I bambini non vengono considerati.
1: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
12: Le auto sfrecciano veloci.
1: È ora di restituire loro lo spazio.
13: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
1: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
14: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
1: La città dei bambini. L'utopia di Francesco Tonucci. Questa sera in seconda serata.
15: Mamma!
1: Tratto da una storia vera.
16: Sto arrivando!
17: No, tesoro, sta tranquilla.
18: Dobbiamo portarla in ospedale.
19: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
20: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
21: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
19: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
20: Mamma!
1: Miracoli dal cielo.
19: Amore, tu hai parlato con Dio.
1: Lunedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti praticamente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia, Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio.

0: ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: E ora e
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E
0: affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
2: Benedempio tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2

0: Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16:00.

0: Il 12 e 13 giugno i francescani di Terra Santa, uniti ai fedeli locali, hanno celebrato solennemente la festa di Sant'Antonio, patrono e protettore della custodia. Nello speciale Volti di Terra Santa vi portiamo sul Monte delle Beatitudini, dove vivono le suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Da oltre 140 anni la loro missione continua con semplicità e dedizione totale a Cristo e alla sua Chiesa. Il 17 giugno, presso la Basilica del Getsemani, il clero di Terra Santa ha rinnovato il proprio impegno sacerdotale nella messa crismale presieduta da Sua Beatitudine, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Nel corso della sua lunga storia, la Scuola Terra Santa di Betlemme continua a perseguire la sua missione educativa e umanitaria, ispirata da San Francesco d'Assisi.
1: Ogni 13 giugno la custodia di Terra Santa festeggia con grande solennità Sant'Antonio da Padova, patrono e protettore della custodia dal 1920. Le celebrazioni sono iniziate a Gerusalemme venerdì con i Vespri e sabato con la messa solenne presieduta dal custode di Terra Santa Fra Francesco Ielpo, alla quale hanno partecipato diverse autorità religiose e fedeli locali.
2: Antonio ci insegna proprio questo, anche lui sull'esempio di Cristo si è fatto sempre mediatore, ponte, uomo capace di parlare una lingua nuova, quella del Vangelo, che è una lingua che non si mette contro nessuno, ma che entra nel conflitto per fare da mediatore tra le parti, per riconciliare.
1: La Terra Santa vive oggi un periodo di chiusura, conflitto e diffidenza, ma le parole di Sant'Antonio ci risuonano forti e vicine. Costruire ponti e diffondere la pace.
2: E oggi è più che mai difficile, perché è difficile il linguaggio del Vangelo, è difficile il linguaggio della riconciliazione, della pace, è difficile oggi parlare anche solo di dialogo, ma Sant'Antonio lo invochiamo proprio per questo, per darci questa capacità, come lui lo è stato per la città di Padova, per essere ancora noi segno di questa possibile comunione tra le persone.
1: La festa è proseguita nel pomeriggio presso la chiesa di Sant'Antonio di Jaffa. Gli scout hanno aperto la cerimonia con una processione verso la parrocchia, seguita dalla celebrazione presieduta dal padre custode e animata da canti provenienti da tutto il mondo. Il custode, al suo primo ingresso nella parrocchia, ha sottolineato il ruolo della comunità nel seguire le orme di Sant'Antonio, ha benedetto i bambini che portano il suo nome e ha infine benedetto il pane, simbolo di vita e comunione. La chiesa, gremita di persone, ha vissuto questa festa tra colori, musica e preghiere, ricordando uno dei santi più conosciuti in tutto il mondo.
3: La gente locale, la gente, i bambini, i grandi, si sentono veramente, sono gioiosi. E questo è il messaggio di Sant'Antonio. Ha sofferto, ha sacrificato, si è innamorato di Gesù per far entrare questa gioia a tutti. E poi con Sant'Antonio, il pane del povero, c'è un piccolo segno che Dio è condiviso per tutti. Dio è per tutti, per il piccolo, per il grande, per il povero, per il ricco. Tutti sono contenti. Dunque, da Jaffa gli auguriamo pace e bene e Sant'Antonio viva con noi che siamo presenti con la fede, con l'amore, con l'umiltà al servizio del popolo di Dio.

0: Lo speciale I volti di Terra Santa, nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ci porta in Galilea, sul Monte delle Beatitudini, dove vive una piccola comunità di suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Il carisma della congregazione è portare a tutti pace, uguaglianza e libertà attraverso scuole, ospedali, orfanotrofi e il lavoro con le famiglie.
1: Vorremmo proprio davvero chiedere a Madre Telesfora che ci racconti l'inizio, no? Santa Caterina Troiani, la vostra fondatrice, un'italiana che da un piccolo paese in provincia di Frosinone riesce ad approdare al Cairo, addirittura in Egitto, come Francesco, che arrivò in Terra Santa passando dall'Egitto e lì fece delle opere meravigliose. Ma ci racconti,
2: sì.
1: Madre.
2: Allora, la Beata Caterina Troiani, da Ferentino, dove lei ha vissuto e dove ha studiato, era diventata maestra educatrice all'epoca, insieme ad altre 5 suore sono andate dietro invito appunto dei padri francescani, padre Modena e altri, sono andate con molte difficoltà fino all'Egitto, a questa periferia di Claude Bay in Egitto. Il 14 settembre 1856 giunsero proprio lì e furono accolte dai padri francescani con le lampade accese, con il canto Te Deum, eccetera. Prima naturalmente hanno sofferto perché, stando a Malta, hanno saputo che l'arcivescovo che avrebbe dovuto accoglierle di persona era morto e quindi le suore volevano tornare indietro, stando a Malta sulla nave. Madre Caterina ha detto no, andiamo, perché se è l'opera di Dio andrà avanti. E così, con questo coraggio, è andata e lì hanno iniziato come prima opera a Claude Bay una scuola che era appunto per educare le ragazze e le fanciulle, la promozione della donna.
0: In Egitto emerse anche la necessità di soccorrere e liberare le schiave africane che vivevano in condizioni disperate, accogliendole, educandole e affidandole poi a famiglie. Alcune di loro divennero religiose. La provvidenza ampliò progressivamente il loro apostolato in altre zone dell'Egitto e nel febbraio del 1885, su invito del padre custode, le suore giunsero a Gerusalemme per prendersi cura della casa di Maria Bambina e dell'educazione delle ragazze più bisognose.
2: E poi da lì siamo sparse in tutta Terra Santa, in altre nazioni del mondo, oltre che in Italia. È da pensare che lei è stata, la Beata Caterina Troiani, è stata la prima donna italiana che ha fondato un istituto missionario e per lo più l'ha fondato in terra di missione. Quindi in quell'epoca, con tutte le difficoltà, poi non sapeva niente di arabo, sapeva solo bene l'italiano. E da lì ci siamo mosse fino in Cina.
1: Vogliamo ricordare una cosa particolarmente bella. Ce la dica lei.
2: E quindi padre Allegra, che aveva tradotto tutta la Bibbia in cinese, studiando le lingue antiche qui in Terra Santa, allo studio biblico, eccetera, quando ha visto il pericolo, perché alcune nostre suore italiane le hanno messe in prigione anche, le hanno torturate, accusandole di omicidi, che ne so, io hanno inventato. Quindi il padre ha detto: prendete questi, ognuno ha nascosto, cucito nelle tonache, le pagine della Bibbia tradotta. Io ho conosciuto le suore nostre che hanno portato fuori la Bibbia tradotta in cinese, così si è salvata.
1: È veramente questa presenza interessante, ormai da 150 anni si può dire, la consideriamo uno dei regali, uno dei frutti di San Francesco, perché San Francesco, che ha iniziato, che ha introdotto questo nuovo modo di presentarsi, ha iniziato questo nuovo modo ed è un filone sul quale si sono innestate tante esperienze, tra le quali questa bellissima.
0: E la loro missione continua con semplicità e dedizione totale a Cristo e alla sua Chiesa, essendo nel mondo un segno visibile della maternità della Vergine Maria, che sul Calvario ha il cuore trapassato per l'amore del suo figlio.

0: causa delle restrizioni del periodo di guerra, la messa crismale, che doveva svolgersi il Giovedì Santo nella Basilica del Santo Sepolcro, è stata rimandata grazie a un'eccezione concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e vissuta oggi come un tempo di grazia.
1: Celebriamo la messa crismale fuori tempo. Però ogni tempo è un tempo giusto, un kairos. Il Vangelo inizia con oggi, e allora dobbiamo chiederci oggi qual è il nostro oggi qui, l'oggi di Cristo qui per noi oggi in questa Chiesa.
0: Nella Basilica del Getsemani, numerosi sacerdoti diocesani, degli ordini e delle comunità religiose presenti sul territorio, hanno vissuto una liturgia carica di significato, ricca di volti e di storie al servizio della Chiesa in Terra Santa.
1: Credo la diocesi di Gerusalemme è clero locale, l'ho inserito dentro un territorio molto variegato, quindi è un clero che deve essere per sua natura estroverso, pur dunque è radicato qui, ma deve avere uno sguardo universale, e questo esprime molto bene quello che è un po' la vocazione della nostra Chiesa.
0: La benedizione degli oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali sono anche il momento in cui, secondo il cardinale, si riceve il dono della consolazione per diventare a propria volta consolazione per il popolo sofferente. Ai fedeli il cardinale ha ricordato l'importanza di vivere la grazia del battesimo e di testimoniare una fede che sia lievito, sale e luce per la vita del mondo.
2: Essere un sacerdote qui in Terra Santa significa essere un uomo anche di dialogo, un uomo che fa dove si deve donare senza limiti, amare senza limiti ed essere disponibili per tutti e per tutto. Io sempre sono ispirato della mia frase che ho scelto per la mia ordinazione presbiterale, che è quella di dammi le anime e prendi tutto il resto.
3: Pendant des années, j'ai travaillé en Afrique.
0: Per anni ho lavorato in Africa, poi il Superiore mi ha mandato in Terra Santa. L'obiettivo è sempre stato approfondire il mistero di Gesù. In Africa ho meditato soprattutto sulla misericordia di Dio. Qui invece ciò che continua a affascinarmi è la risurrezione. Ora da un anno sono il Superiore della casa e sto imparando come prendermi cura dei miei confratelli sacerdoti. Penso sia importante essere qui per la comunità locale a cui appartengo. Soprattutto in questo momento così difficile, noi pastori non possiamo lasciare le nostre pecore nel bisogno per andare altrove. Tutto ciò dà senso all'essere sacerdote in questa terra.

0: Nel corso della sua lunga storia, la Terra Santa School di Betlemme ha continuato a perseguire la sua missione educativa e umanitaria ispirata dal carisma di San Francesco d'Assisi. Con il diploma della sua 75esima classe, composta da 60 studenti, la scuola riafferma la propria missione fondata su un rinnovato impegno per lo sviluppo umano, la salvaguardia dell'identità e la promozione di una cultura di dialogo e pace.
1: هذه ترى سانتا ترى سانتا العز ترى سانتا التاريخ نلتقي هذا العام في يوبيل الفوج الخامس والسبعين في محطة مضيئة من تاريخ مدرستنا العظيمة.
0: Questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra storia. Ci riuniamo quest'anno per la 75esima classe di diplomati, una pietra miliare nella storia della nostra stimata scuola. Portiamo in noi il ricordo di generazioni che hanno coltivato la conoscenza, il senso di appartenenza e la missione.
1: ومؤسسة الساليزيان إيماناً بأهمية التعليم المهني ورسالة بناء الإنسان وتمكينه بالمحبة والعلم والعمل.
0: Oggi celebriamo anche il diploma della prima classe del ramo industriale, un sogno nato da una sincera collaborazione tra il Terra Santa College e la Fondazione Salesiana, fondata sulla comune convinzione dell'importanza della formazione professionale e sulla missione di formare e responsabilizzare le persone attraverso l'amore, la conoscenza e il lavoro.

0: gli anni che vi hanno condotto fino a questo momento non sono stati anni facili. Avete studiato e siete cresciuti in un tempo segnato da guerre, da tensioni, da incertezze economiche e molte difficoltà che hanno toccato direttamente la vita delle vostre famiglie e della vostra comunità. Per questo motivo, il diploma che ricevete oggi ha un valore ancora più grande. È il frutto dell'impegno, della perseveranza e del coraggio.
1: Il cammino non è stato facile, ma abbiamo creduto che la nostra missione trascendesse le circostanze e che il nostro dovere verso i nostri studenti fosse quello di star loro accanto, guidarli, proteggere i loro sogni e condurli con fermezza verso la sicurezza accademica, umana e morale.
2: رحلتي مع مدرسة طرسنطة ما كانت رحلة عادية. طرسنطة كانت بمثابة بيتي الثاني. اليوم تخرجنا من مدرسة طرسنطة.
1: Il mio percorso alla Terra Santa School non è stato un percorso ordinario. Questa scuola è stata come una seconda casa per me. Oggi ci diplomiamo a testa alta e ringraziamo Dio, Signore dei Mondi, per aver raggiunto un risultato che ci riempie di orgoglio. Il primo posto nell'indirizzo scientifico e tra tutti gli indirizzi all'esame di maturità. Naturalmente, dopo Dio, il merito va alla mia famiglia, mia madre, mio padre, miei fratelli e sorelle e tutti coloro che mi hanno sostenuto. La Terra Santa School continua a distinguersi offrendo una vasta gamma di percorsi formativi che rispondono agli interessi degli studenti e alle esigenze del mercato del lavoro.
3: Questa è l'unica scuola che offre l'indirizzo di cosmetologia e sono molto grata a loro e a Fra George per aver saputo garantire una formazione eccellente. Quando scelgo una specializzazione che mi appassiona, mi sento felice, la mente è serena e di conseguenza i miei risultati migliorano. Questo si riflette nella vita di tutti i giorni, nel lavoro e in tutto ciò che faccio.
1: Questa classe annovera molte storie di successo, tra cui spicca quella dello studente Geremia Abu Amsha, che circa 3 anni fa ha attraversato circostanze difficili che avrebbero potuto compromettere il suo percorso scolastico, ma che ha saputo mantenere salda la volontà e la determinazione di andare avanti. Oggi mi diplomo per la seconda volta come studente dell'ultimo anno delle superiori, ma a differenza della prima volta, quest'anno mi diplomo con lode. Quest'anno, grazie a Dio, le cose sono andate diversamente. Ero motivato nello studio, sapevo cosa volevo per il mio futuro e i risultati sono stati sempre superiori al 90%. Grazie a Dio mi sono diplomato primo della classe. Fra George Haddad, nel suo discorso agli studenti, ha voluto sottolineare come ogni passo che fate è un arricchimento per la vita e ogni successo è un messaggio di speranza per chi vi sta intorno. Ricordate sempre che una persona veramente grande non è colei che ripete ciò che è stato, ma colei che crea ciò che può essere. Tra la gioia del traguardo raggiunto e l'orgoglio della scuola per la sua lunga storia, i diplomati si avviano verso un nuovo futuro, portando con loro le conoscenze, i valori e l'umanità acquisiti per essere ambasciatori di eccellenza e speranza nella loro comunità. La Terra Santa School di Gerusalemme e Beit Hanina hanno festeggiato la conclusione dell'anno lettivo con la consegna dei diplomi ai bambini, giorni di festa e di gioia per le loro famiglie e senso di realizzazione per tutti gli educatori. Il 12 giugno nella parrocchia salesiana di Betlemme è stata celebrata la solennità del Sacro Cuore di Gesù, presieduta da Monsignor William Schumann.

cardinali, vicario patriarcale, con la partecipazione di sacerdoti, religiosi e numerosi fedeli. La festa del Sacro Cuore di Gesù ci mostra l'amore infinito di Cristo per l'umanità e la sua misericordia inesauribile. Nella festa di Sant'Antonio da Padova, patrono della custodia di Terra Santa, il ministro generale dei frati minori, Fra Massimo Fusarelli, rivolge un messaggio sulla guerra in Medio Oriente. Con le parole del profeta Isaia, per amore di Sion non tacerò, invita a non rassegnarsi davanti al dolore dei più piccoli e a fare della pace una scelta concreta. Un appello alla dignità di ogni persona, nel solco di San Francesco, il Signore ti dia pace.

0: Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
2: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
1: Non tutto ciò che riempie e nutre.
2: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
1: La spiritualità non è fuga.
3: Perché sono qui? Perché esisto?
1: È liberazione.
4: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
1: Meno rumore, più verità.
5: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
1: Liberi, questa sera in prima serata.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
15: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento, voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
17: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
18: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
19: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

0: La notizia è contenuta in questo documento. La prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma delle prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia per quest'anno. Un'agenda ricca di appuntamenti che vedrà Papa Prevost a Lampedusa, a Pompei, passando per Napoli, Acerra, Assisi, Rimini, fino ad arrivare a Pavia. Nella città lombarda Papa Leone si recherà il 20 giugno prossimo. Il Papa sarà a Pavia per venerare Sant'Agostino, di cui si sente figlio e discepolo, per incontrare la comunità dei padri agostiniani che custodiscono nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro le preziose reliquie del santo e per incontrare i fedeli della città. Proprio così, perché i resti mortali di Agostino, uno dei santi più influenti della storia cristiana, si trovano proprio a Pavia. Più precisamente in questa basilica sono conservati in questa teca.
1: Le reliquie di Sant'Agostino custodite in questa basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia sono le ossa del santo vescovo di Ippona che furono portate dal re Liutprando nel 723 da Cagliari fino a Pavia, che era allora la capitale del regno. E queste ossa furono raccolte da Liutprando in una teca d'argento che ancora le custodisce fino ad oggi.
2: Le reliquie per la Chiesa Cattolica sono un elemento importante anche nella devozione popolare dei cristiani, dei cattolici, perché rimandano alla vita dei santi, a quelle persone che hanno non solamente accolto Gesù Cristo, però hanno vissuto pienamente il Vangelo, oppure addirittura hanno dato la propria vita, hanno effuso il loro sangue per la causa, per il regno. Dunque le reliquie sono quei pezzi di corpo, oppure ossa, oppure degli oggetti relatati ai santi che la Chiesa utilizza per la devozione, per la venerazione del popolo di Dio. Ecco, le reliquie non sono un mezzo, non sono un fine, perché ci portano alla vita dei santi che hanno imitato Cristo. Dunque il culto delle reliquie, che dall'inizio fino ai nostri giorni è tutta una storia anche di apprezzamento, che poi è diciamo evoluto anche nell'aspetto artistico, letterario, eccetera, però nell'essenza per la Chiesa le reliquie rimandano ai santi e i santi alla fine ci rimandano a Gesù Cristo.
0: Ma per capire meglio come mai le reliquie di Agostino si trovano proprio a Pavia, dobbiamo fare un passo indietro e capire chi era e in che contesto ha vissuto e testimoniato la propria fede, Agostino.
3: Agostino è uno degli autori cristiani dell'antichità, uno tra i più conosciuti, quello che ha scritto sicuramente più opere nell'Occidente latino, e come gli autori cristiani di questo periodo si è occupato di filosofia, di teologia, di questioni pastorali e quindi occupa un posto nella storia della Chiesa, nella storia della teologia molto importante. Un uomo di cultura ma anche un uomo preoccupato, essendo vescovo dopo tante fatiche anche personali e autobiografiche, essendo vescovo preoccupato anche della sua comunità cristiana di Ippona.
0: Giovane ribelle, formidabile retore, sacerdote, vescovo,

0: direttore della Chiesa, Agostino d'Ippona, ha dedicato la vita alla ricerca della verità ed è stato uno dei più grandi teologi del cristianesimo. La sua opera immensa, dalle Confessioni alla Città di Dio, ha segnato la storia della Chiesa e dell'intera filosofia occidentale.
1: Agostino vive in un periodo storico molto travagliato, molto difficile. La caduta dell'impero romano di Occidente è già vicina, ma comunque si vede subito. Una delle opere più importanti, La Città di Dio, è stata scritta dopo il 410, il sacco di Roma da parte di Alarico, anche se il progetto come opera era precedente, e lo vediamo in altre opere. Cioè l'interesse di Agostino per anche un coinvolgimento della Chiesa, dei cristiani, nel mondo politico, nella società politica dell'epoca. Quindi è un'epoca molto complicata dal punto di vista politico, ma molto ricca dal punto di vista culturale, filosofico e teologico, di crescita continua. E ricordiamoci che in questi secoli, soprattutto dal IV secolo in poi, comincia a crearsi quella tradizione teologica che arriva fino ai nostri giorni.
2: Agostino è nato a quei tempi ai limiti dell'impero romano, che era Tagaste. Un pochino più giù c'era Madauros, dove c'era una buona scuola, diciamo noi oggi, da ginnasio, dove studiavano anche il greco e dove lui ha studiato il greco e non gli andava. E quindi questo ragazzo che guardava, perché aveva una sensibilità, un'intelligenza un po' spinta, guardava sempre oltre, va a Cartagine, poi da Cartagine viene a Roma, da Roma va a Milano. È proprio l'icona del ragazzo del sud che va al nord per un avvenire migliore.
0: Dapprima, fervido seguace del manicheismo, Agostino si converte al cristianesimo nel 387 dopo un decisivo incontro con il vescovo di Milano, Ambrogio, anche lui santo. Tornato in Numidia, l'odierna Algeria, sua terra natale, Agostino diventa vescovo di Ippona e lo rimane fino alla morte, partecipando intensamente alla vita della Chiesa e alla lotta contro le eresie.
1: Si parla tanto della conversione di Agostino, delle conversioni di Agostino, e qui possiamo trovare tante idee, tante opinioni che riguardano questa conversione, una conversione diciamo filosofica, una conversione anche cristiana o religiosa. In realtà lui è nato in un ambito cristiano, la madre Monica era cristiana, il padre era invece pagano, anche se poi alla fine dei suoi giorni è stato accolto nella Chiesa, è stato battezzato. Però ecco, un contesto diciamo religioso che lui non ha mai sentito profondamente suo, finché dopo un lungo percorso dove ha conosciuto i manichei, ha conosciuto anche diverse correnti filosofiche che all'epoca serviva anche o si muovevano come gruppi quasi religiosi, queste correnti filosofiche, finché ecco a Milano ha trovato Ambrogio, il vescovo Ambrogio, Sant'Ambrogio, e lì ha cominciato a scoprire che veramente quello che magari aveva ricevuto quando era piccolo, aveva sentito di sua madre e comunque conosceva, perché il cristianesimo ormai era presente in tutta la società romana, e qua ha scoperto veramente quella chiamata, quella vocazione, e si è veramente convertito al cristianesimo che conosceva ma non voleva fare proprio, fare suo.
0: Agostino muore a Ippona il 28 agosto del 430. Poco dopo la città viene saccheggiata e data alle fiamme, ma miracolosamente la sua immensa biblioteca viene risparmiata. Così anche i tesori che ci ha lasciato Agostino. E da qui inizia il lungo viaggio dei suoi resti mortali.
3: Con l'invasione dei Vandali, Ippona è assediata, dopo la morte di Sant'Agostino ovviamente, queste reliquie vengono portate in Sardegna. Sappiamo che c'è stato un flusso di persone che per scappare a quella situazione in cui si trovava l'Africa del Nord in quel momento, hanno trovato rifugio in vari posti, fra l'altro anche in Sardegna.

0: Non si sa esattamente la data di questo primo trasferimento dei resti di Sant'Agostino, perché di quell'epoca non abbiamo documentazione. A un certo punto però, nel secolo VIII, il re Liutprando, sapendo che c'è un pericolo reale che i saraceni possono profanare le reliquie di Sant'Agostino in Sardegna, lui decide di comprare, le fonti ci dicono che le ha comprate con un alto prezzo, compra queste reliquie e le porta a Pavia, perché era la sede del re Liutprando. Le reliquie vengono custodite nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e lì, diciamo, si trovano fino ai giorni d'oggi.
1: Inizialmente scettico verso il culto delle reliquie e verso la devozione ai santi e ai martiri, lo sappiamo dalle opere giovanili, penso al De vera religione, al De utilitate credendi, in un secondo momento Agostino si avvicina invece al culto delle reliquie. C'è una data spartiacque sicuramente in questa vicenda, ovvero il rinvenimento a Milano dei corpi, per merito del vescovo Ambrogio, Gervasio e Protasio. Siamo nel giugno, nell'estate del 386. Agostino ha 32 anni e è presente in quel momento a Milano. Lui lo ricorda in alcuni sermoni del 286, nel 318, nel libro nono delle Confessioni. Ciò che lo colpisce sono le guarigioni che avvengono immediatamente nel momento in cui vengono rinvenuti i corpi e vengono traslati questi corpi. In modo particolare c'è una guarigione di un cieco, lo ricorda anche Ambrogio nei suoi scritti, che con un miracolo ex contacto struscia proprio la sua veste sull'urna dei santi, tocca i suoi occhi e riacquista la vista. Bene, questo sicuramente è un episodio che inciderà molto nel modo di vedere di Agostino il mondo delle reliquie. E poi c'è un secondo episodio, nel 415, il rinvenimento a Gerusalemme, sempre in un contesto molto, come dire, fantasioso, del recupero proprio delle reliquie del corpo di Santo Stefano Protomartire.
2: Un viaggio che finisce con l'arrivo delle reliquie di Agostino proprio qui, a Pavia, nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono tutt'oggi custodite.
0: Per molti secoli queste reliquie erano nascoste. Si narra che re Liutprando, per paura che queste reliquie tanto importanti possano essere trafugate, lui le nasconde in tal modo che per tanti secoli non si sa esattamente dove si trovano, dentro il recinto ovviamente della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Questo giallo un po' rimane fino al 1695, quando per puro caso, o con gli occhi di fede possiamo dire anche provvidenzialmente, mentre si stavano facendo dei lavori nella cripta della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, si cade un pezzo di muro e lì trovano una cassa di marmo, dentro la quale trovano la cassa di argento che tuttora si conserva e dentro le ossa di Sant'Agostino. Perché sappiamo che sono di Sant'Agostino, o almeno gli indizi sono quelli, perché sulla cassa di marmo le fonti dicono che con carboncino era scritto in caratteri gotici il nome di Agostino in due parti di questa cassa marmorea. Da lì comincia anche un grande dibattito per vedere se sono queste le vere reliquie di Sant'Agostino o meno, un dibattito che coinvolge anche personalità di rilievo del fine 600, inizio del 700. Finché a un certo punto nel 1728, dopo un'inchiesta ordinata dal Santo Padre, viene deciso in modo finale e categorico che queste sono le vere reliquie di Sant'Agostino.
3: Le reliquie custodite nella teca di Liutprando vengono esposte normalmente due volte all'anno. Una prima volta durante la festa della conversione di Sant'Agostino, momento fondante della fede cristiana di Agostino, che è il 24 aprile. Un secondo momento è per la festa grande di Sant'Agostino, il 28 agosto. Ecco, di nuovo l'urna viene estratta,

0: le ossa vengono portate sempre davanti all'arca di Sant'Agostino e anche lì esposte alla venerazione e al culto dei fedeli.
1: Le reliquie di Sant'Agostino ancora oggi sono molto venerate dai fedeli.
0: La devozione verso le reliquie di Sant'Agostino è universale. Noi in Basilica riceviamo gruppi o anche famiglie o singoli che vengono da ogni parte del mondo, non solo cattolici, ma anche alle volte atei, persone agnostiche, persone cioè che sono alla ricerca della verità. Agostino è stato un ricercatore della verità, quindi attrae tutte quelle persone che vogliono avere quelle risposte fondamentali che ogni essere umano si pone.
2: Agostino considera le reliquie secondo un punto di osservazione particolare. Noi lo sappiamo sempre dalle sue opere, i sermoni soprattutto, ma anche il Contra Faustum Manicheum. Le reliquie sono soltanto un potente mezzo intercessorio, sono ciò che garantisce la preghiera, che aiuta la preghiera, ma non sono esse stesse un oggetto, altrimenti si scadrebbe nel pagano, si andrebbe a ricadere in quello che è una superstizione pagana. Ebbene, ciò che colpisce Agostino proprio sono i miracoli che questi potenti mezzi intercessori fanno. Ce lo racconta ad esempio nel De Civitate Dei. Tutto il libro XXII è dedicato a una serie di miracoli che avvengono, di guarigioni, ma anche di persone che vengono resuscitate miracolosamente dalla semplice ostensione, ovvero dal contatto, proprio ex contacto con le reliquie. Ebbene, questo grande potere intercessorio delle reliquie favorirà in un secondo momento la diffusione, la proliferazione del mercato della santità delle reliquie. Ed è proprio Agostino che denuncia in una delle sue opere, il De Opere Monachorum, che i frati stessi vendevano le reliquie, facevano un commercio esecrabile di queste reliquie.
1: Oggi, quasi 1600 anni dopo la sua morte, qual è il messaggio di Agostino all'uomo contemporaneo?
3: La società attuale e quella di Agostino sono molto simili e Agostino può offrire al mondo di oggi un esempio di come dobbiamo vivere, sia a livello personale sia anche a livello comunitario. Lui è uno che ha cercato sempre di non accontentarsi, sempre inquieto, lo leggiamo nelle Confessioni ma anche in altre opere, quindi è un uomo sempre alla ricerca, sta sempre inquieto e secondo me il messaggio che può trasmettere anche a noi è quello di non accontentarci mai, di essere sempre in movimento, in ricerca di qualcosa che dia senso alla nostra vita. E sicuramente quella ricerca della verità, quella ricerca di dare un senso alla vita, sia come individui, sia anche all'interno della società.
4: Interessante quello che lui disse a proposito della pace, in cui quando i Vandali stavano arrivando in Africa, il capo delle forze romane in Africa chiese ad Agostino che cosa devo fare e lui rispose: il grande onore per un generale non si misura da quanti uomini uccide, perché la guerra non si vince con un'altra guerra, ma al tavolo delle trattative. E lui, il latino è bellissimo, bella sarebbero le guerre, non bello, non con la guerra, sed è verbo conterre, vanno distrutte con la trattativa, con la parola.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: Io protesto!
2: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.

0: Tiffany, il gioielliere.
1: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
0: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16:00.

Buon sabato mattina dalla TG2000, questa è l'edizione Flash, guardiamo insieme i fatti più importanti di oggi. A partire dallo scontro diplomatico tra Italia e Stati Uniti dopo le dichiarazioni del presidente Trump e la reazione della premier Meloni. Telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami nella serata di ieri. Trump ha rincarato la dose, non la voglio come fan, non c'era lei e neanche la NATO per Hormuz. E nonostante la tregua fra Iran e Stati Uniti e il cessate il fuoco, continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Sale a 5 il bilancio della raid aereo di Israele contro la città di Arab Salim. La cerimonia per la firma del memorandum era stata annullata a Ginevra, ma in Svizzera è diretto l'inviato USA Witkoff per colloqui con l'Iran sul nucleare. In Ucraina un raid russo ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv. Un civile è stato ucciso, almeno 5 le persone rimaste ferite, mentre ci sono almeno 4 persone intrappolate sotto le macerie, tra cui un bambino. Rogo in un resort, una donna italiana è morta nella Repubblica Dominicana, è stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia dopo essere stata evacuata per l'incendio del resort in zona Mayaibe. Collisione ferroviaria nel nord di Londra, 2 treni locali si sono scontrati sullo stesso binario per cause ancora da accertare. Uno dei macchinisti è morto, diversi feriti di cui 11 molto gravi. L'incidente è avvenuto vicino a Bedford, a 90 km dalla capitale inglese. Migranti, dopo un SOS lanciato da una imbarcazione in difficoltà al largo di Lampedusa, due gommoni della ONG Open Arms hanno raggiunto un gommone con a bordo circa 40 persone migranti. Le persone a bordo erano già state prese in carico dalla Guardia Costiera italiana, intervenuta in precedenza per effettuare le operazioni di assistenza e soccorso. Non sarebbe l'eredità il motivo dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, colpita dalla furia del nipote 17enne di San Stino di Livenza, e quanto risulta dall'interrogatorio al Tribunale dei Minori di Trieste. Versione confermata dai familiari della vittima attraverso una nota del loro legale. Quest'anno la pressione fiscale in Italia dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. E nonostante la leggera diminuzione, l'Italia continua ad avere uno dei livelli di tassazione più elevati d'Europa ed è destinato a salire, lo afferma la CGA di Mestre. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini dopo la messa presieduta da Papa Leone e concelebrata da 34 porporati in Vaticano ieri, la messa nel Duomo della sua diocesi di Reggio Emilia. E Papa Leone oggi sarà in visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano.

5 ore intense, 3 discorsi, 2 città all'arrivo in Lombardia alle 14.45, diretta su TV 2000. Il calcio con le vittorie di Brasile, Marocco e Paraguay nella notte dei mondiali di calcio. Negli Stati Uniti ancora una sconfitta per la Turchia di Montella e Carioca di Ancelotti, hanno sconfitto Haiti per 3-0, successo del Marocco di misura 1-0 sulla Scozia e vittoria del Paraguay che in 10 ha superato i turchi eliminandoli così dalla fase successiva della manifestazione. Ed è tutto, linea ora alla Santa Messa, il TG tornerà più tardi a mezzogiorno in punto, grazie al vostro tempo e buona mattina.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cogliamo con fiducia la grazia di Dio. In questa celebrazione eucaristica ci lasciamo guidare nella nostra preghiera dalla intercessione, dall'esempio di Maria, che ha saputo ascoltare, ha saputo accogliere, ha saputo donare. Ecco, anche noi siamo chiamati a vivere questa dimensione. Grati al Signore per quello che continua a offrirci, continua a donarci nella sua immensa benevolenza, vogliamo invocare con fiducia la sua misericordia. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, Figlio dell'uomo, che conosce e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci soccorra, o Signore, la preziosa intercessione della Beata Semprevergine Maria, perché liberi da tutti i pericoli possiamo godere della Tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Joiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dio dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anche Egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Joas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Joas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Joiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La bontà del Signore dura in eterno.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
2: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione. Edificherò il tuo trono.
1: La bontà del Signore.
2: Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
2: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi.
1: La bontà del Signore dura in eterno.
2: Punirò con la verga la ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
1: La bontà del Signore.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,
0: Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate, gli uccelli del cielo non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Vogliamo accogliere con fiducia questo invito che oggi il Signore, con tenerezza di Padre, depone nel nostro cuore. E in sintesi il Signore oggi ci dice di fidarci di Lui e di affidarci a Lui. Quel continuo ripetere: non preoccupatevi, non angustiatevi, non pensate alle cose prettamente passeggeri di questo mondo, ci insegnano veramente ad avere questo sguardo pieno di fede nella grazia che ci salva. Vedete, oggi che celebriamo questa memoria della Beata Vergine Maria, nella colletta, che è quella preghiera che il sacerdote a nome dell'Assemblea eleva al Signore, si diceva queste parole: ci soccorra, Signore, la preziosa intercessione della Vergine Maria. Quanto è bello sapere che abbiamo una persona cara e preziosa che ci soccorre, che intercede per noi. E intercede in che modo? Insegnandoci ad ascoltare e ad accogliere. Ecco, sappiamo nella Incarnazione il sì di Maria, i suoi progetti che vengono sconvolti dall'annuncio dell'angelo e dal progetto che Dio aveva su di lei, e la sua disponibilità: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Questo fidarsi e affidarsi a Dio. E ancor di più in quella bella preghiera che recitiamo dal Santo Rosario, la Salve Regina,

noi invochiamo Maria, la salutiamo come regina, salve regina, e poi la invochiamo come madre, madre di misericordia. Vedete, le preghiere che noi facciamo, l'incontro con il Signore, la liturgia della parola, ci insegna veramente quello che deve essere il nostro atteggiamento verso Dio, verso gli altri e verso noi stessi. E allora vogliamo veramente far tesoro di questa nostra preghiera di questa mattina. Nel prefazio che useremo per la Santa Messa c'è un'espressione molto bella rivolta a Maria. Viene acclamata come segno di consolazione e di sicura speranza. Ecco, noi abbiamo bisogno di essere consolati, confortati nelle difficoltà, nelle sofferenze che tante volte la vita ci presenta. E quindi Maria è questo segno di consolazione, però nello stesso tempo è segno anche di sicura speranza. C'è quella speranza che è la certezza che Dio cammina accanto a noi, che non siamo da soli, che la Vergine Maria ci custodisca e che la sentiamo sempre più, come dicevo all'inizio, come quella persona cara e preziosa. Ci raccogliamo in preghiera silenziosa, ecco, nel segreto del nostro cuore, ognuno di noi, insieme all'offerta del pane e del vino, presenti la sua storia, la sua vita, le cose belle, le difficoltà, le fatiche, le sofferenze, perché insieme al pane e al vino vengano trasformate da Dio e diventino offerta a Lui gradita.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, i doni per il sacrificio di riconciliazione e di lode, e umilmente ti offriamo. Concedi che, seguendo l'esempio della Beata Vergine Maria, diventiamo anche noi sacrificio santo a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria.

Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati.

0: aumentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria del secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di sono

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il pane del cielo, sull'esempio della Beata Vergine Maria, donaci di servirti con la santità della vita e di magnificarti insieme a lei con lode sincera. Per Cristo nostro Signore. E adesso in comunione con coloro che ci seguono da casa, per tutti coloro che chiedono preghiere e per coloro che si affidano alla nostra preghiera. Ecco, deponiamo tutto nel cuore trafitto di Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento.

0: pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Domani ricorreranno esattamente 24 anni da quel ormai lontano 16 giugno del 2002, quando Pio da Pietrelcina venne santificato in una piazza San Pietro, gremita di persone.
1: E allora vogliamo rivivere quel giorno con chi conosce molto bene San Pio da Pietrelcina, è il nostro padre Luciano Lotti. Padre Luciano, buongiorno,
0: bentornato.
2: Ciao a tutti e bentrovati.
1: Ricordiamo anche segretario generale dei gruppi di preghiera di padre Pio. Però, padre Luciano, intanto grazie per essere con noi.
2: Grazie.
1: Partiamo proprio da quel giorno, domani, di 24 anni fa, sì. 16 giugno, e anche da quel miracolo che ha reso poi sì. possibile la canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, Matteo Pio Colella.
2: Sì, il 16 di giugno è stata una festa corale. Una festa, diciamo, di tante persone che hanno vissuto la storia di Pio, di Matteo Pio Colella e di sua madre. Cioè, io ero a San Giovanni Rotondo perché ero costretto a seguire voi giornalisti e quindi ero lì e c'era tanta gente nel popolo, in ospedale, che pregava per Pio per ottenere anche loro il miracolo. E c'era tanta gente che raccontava i miracoli. Quello che è importante, vedete, non è tanto l'eccezionalità del fatto, perché quando si parla del miracolo si sottolinea un fatto eccezionale e con Pio effettivamente c'erano tutti gli organi compromessi, quindi è un fatto eccezionale. Ma quello che colpisce è stata la coralità della preghiera. Cioè questa mamma che è stata per giorni inginocchiata sulla tomba di padre Pio e non voleva andarsene nemmeno a mangiare. I frati, i medici dell'ospedale, gente che anche non credeva, che in quell'occasione ha detto noi vogliamo pregare. E la canonizzazione è stato questo, una coralità di persone che si sono trovate intorno a padre Pio.
0: Come si arrivò a quel momento? Fra poco racconteremo anche l'emozione di quel giorno, i tuoi ricordi, ma che atmosfera c'era nell'attesa di quella canonizzazione?
2: Beh, l'attesa della canonizzazione ha una fase chiaramente organizzativa come tutte le cose e quindi potete immaginare come sia stata frenetica. Per noi c'è stato, io dico una frase in latino, adeguatio mentis ad intellectum, cioè abbiamo dovuto veramente educare il cuore a questa immagine di padre Pio che c'era consueta, ma adesso prendere atto che tutta la Chiesa riconosceva la santità di quell'uomo è stato veramente importante.
1: Noi vogliamo collegarci adesso perché domani il 16 è la festa anche dei gruppi di preghiera sì. di San Pio da Pietrelcina, allora ci vogliamo collegare con Crotone, esattamente con la parrocchia San Dionigi di Crotone, dove troviamo con noi, ecco, li vediamo tante persone, tra di loro c'è Don Ezio Limina, direttore della Caritas e Mensa dei Poveri Padre Pio di Crotone. Buongiorno. Grazie per essere con noi questa mattina. Ci può raccontare un po' la storia del gruppo di preghiera di Crotone, del gruppo di preghiera di Padre Pio di Crotone?
3: La storia dei gruppi di preghiera, io sono attualmente l'assistente diocesano del gruppo di preghiera di Padre Pio. Certamente nella diocesi di Crotone hanno avuto un'origine lontana perché alcune figlie spirituali di Padre Pio di Crotone hanno portato qui l'esperienza dei gruppi, in modo particolare due parrocchie di Crotone, la parrocchia ora di San Domenico e altre parrocchie hanno avuto questa esperienza singolare, all'esperienza anche della professoressa Maida che nella parrocchia di Santa Rita in Crotone ha portato l'esperienza di gruppi di preghiera. Poi via via sono nate anche nella diocesi e in altre parrocchie della città. È una storia molto

0: significativa perché la figura, l'opera di Padre Pio ha avuto nella nostra comunità ecclesiale una grande simpatia e una grande rispondenza.
1: Noi oggi con voi stiamo capendo, stiamo cercando di capire un po' di più anche su come vengono organizzati, su come sono organizzati e qual è la storia dei gruppi di preghiera in giro per l'Italia. Stiamo raccontando la vostra di esperienza, fra poco sentiremo anche altre persone, ma ci descrivete un po' ci descrivi un po' il vostro?
0: Sì, i gruppi di preghiera di Padre Pio seguono ormai da tempo quelle indicazioni che dal centro gruppi ci vengono fornite, che sono prevalentemente quegli incontri che sono legati alla liturgia, alla catechesi e anche, per quanto riguarda la nostra esperienza qui a Crotone, al confronto anche con le opere di carità.
2: Come vivrete?
0: Abitualmente
2: Sì,
0: sono
2: prego.
0: due gli incontri che si fanno durante il mese, ma in alcune parrocchie ogni settimana c'è un incontro diversificato con l'adorazione, il rosario e la catechesi, in maniera tale che si tenga a destra anche la partecipazione e il senso di appartenenza.
2: Ci raccontate che momento anche sarà per voi, la giornata di domani, come la vivrete?
0: Domani è una giornata che i gruppi vivranno nelle loro parrocchie, nella liturgia certamente, secondo quello schema che il centro gruppo, in modo particolare l'esperienza adesso portata avanti da padre Luciano Lotti, ci fornisce attraverso uno schema di preghiera che viene utilizzato da tutti i gruppi.
1: Allora, fra poco ci ricollegheremo con voi per saperne di più, per conoscere alcuni aspetti che caratterizzano il vostro gruppo. Grazie intanto e ritorniamo da padre Luciano per ritornare all'emozione di quel giorno. Tu lo dicevi, eri in un bailam perché dovevi organizzare, dovevi stare appresso a tutta una serie di cose. Cosa ricordi di quel giorno?
3: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo dire questo, che almeno per me, ma penso che un po' per tutti, è stato veramente un giorno di preghiera. Cioè, quando noi diciamo preghiera, pensiamo alle formule, pensiamo a tante cose. Io potrei paragonare quel giorno di preghiera alla preghiera del Magnificat, cioè veramente di colpo ti rendi conto delle grandi cose che fa il Signore. E con l'esperienza, io ero sacerdote già da tanti anni, con l'esperienza anche delle difficoltà del momento presente, vedere che un uomo fragile, malato, è riuscito a superare tutte le conflittualità, tutte le contingenze e a fare quello che ha fatto è stato importante. E poi permettetemi un po' di tifo, c'era un po' di rivalsa rispetto a tante persone che non credevano alla santità di Padre Pio, ma questa è una mia cattiveria personale.
2: Padre Luciano, penso al fatto che San Pio è davvero amato in tutto il mondo. Tu lo hai
3: Sì.
2: conosciuto, eri un ragazzo. Quanto senti la responsabilità comunque di portare avanti anche il suo messaggio e il fatto che tu l'hai conosciuto?
3: Allora, vi dico questo, che più passano gli anni, più in effetti si sente questo. Cioè, io non sono uno stupido, mi accorgo che la gente, quando sente che ho conosciuto Padre Pio, rimane, così colpita, meravigliata, perché Padre Pio è Padre Pio. E poi guardo dentro, so chi sono e quindi sento tutto il peso, perché non sono Padre Pio. Anche i miei genitori, accettare che non fossi come Padre Pio, hanno faticato un po' a farlo, devo dire la verità. Poi pian piano ti accorgi che Padre Pio ha segnato la tua vita, l'ha segnata casomai all'inizio con il mio impegno pastorale. Io da giovane sacerdote mi sono trovato a lavorare con i drogati, col terremoto dell'Irpinia, quindi c'era tutta la fatica di una carità concreta e spesso dicevo Padre Pio l'ha fatto, lo devi fare pure tu. Poi Poi pian piano, quando la vita, io dico, ti accarezza, ma non ti accarezza, ti butta qualche regnata, allora trovi la fede come risposta a queste cose. E lì ho incontrato il vero Padre Pio, che è la cosa che ti fa maturare e ti dà una responsabilità diversa, quella di dire tu devi continuare a sorridere, devi continuare ad essere sereno, perché hai qualcuno in più dentro. Ed è questo veramente la cosa bella di Padre Pio. Ti responsabilizza non tanto a dire non fare male, non fare bene, quanto a dire tu hai una ricchezza dentro.
1: Responsabilità e anche testimonianza è ciò che caratterizza i gruppi di preghiera di Padre Pio in tutta quanta Italia. Oggi stiamo scoprendo quello di Crotone, ci colleghiamo e ci collegheremo nuovamente con loro fra poco, ma vogliamo conoscerne un altro. Andiamo in provincia di Reggio Emilia, andiamo a Brescello, sì, proprio la Brescello di Don Camillo, e scopriamolo insieme.
4: Ci troviamo a Brescello, presso la chiesa tanto conosciuta per i film di Don Camillo, Santa Maria Nascente, e qui abbiamo fondato il gruppo di preghiera di Padre Pio, Nostra Signora dell'Amicizia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Il gruppo di San Pio nasce nel 2018. Io ero molto amico con uno dei figli spirituali di Padre Pio. Mi sono appassionato a vedere come nella semplicità del rosario si potesse riunire di nuovo oggi le persone.
4: Noi ci troviamo tutte le prime domeniche del mese, preghiamo insieme il rosario e poi veniamo accompagnati sulla lettura e sull'ascolto del Vangelo della domenica.
5: Poi leggiamo un passo delle riflessioni di Padre Pio. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole.
6: I gruppi di preghiera che ci sono in parrocchia aiutano tutta la parrocchia a essere unita su quello che conta, cioè il rapporto con Dio. Il gruppo di preghiera di Padre Pio, che riunisce persone che vengono anche dalle parrocchie vicine, ci aiuta anche a dire: la Chiesa non finisce dove siamo noi.
4: Il mio legame con San Pio è una relazione. Quando mi metto in ascolto, o anche non sono in ascolto, sento che sono chiamata. Sento gli ammonimenti, sento essere accompagnata durante la vita.
5: Questo è il famoso crocefisso, il crocefisso parlante a cui si rivolgeva Don Camillo. Il mio legame personale con San Pio è permanentemente il crocifisso. Lui pregava molto davanti al crocifisso e lo faccio anch'io. Questo è il mio punto di riferimento anche per la mia conversione. Umanamente tendiamo a essere inclini a queste tre caratteristiche: potere, avere e apparire. E per me è stato importante farmi piccolo, come diceva sempre Padre Pio, l'umiltà, ricordarmelo sempre in tutte le relazioni che nella vita ho avuto e che ho sbagliato, e che quindi davanti a quel crocifisso io mi sono anch'io inchinato.
1: Ringraziamo e salutiamo il gruppo di preghiera di Padre Pio di Brescello e Romolo Napolitano, che ha raccolto le loro testimonianze. Bello anche l'accostamento di Don Camillo e di Padre Pio di fronte a quel crocifisso. Ci dà anche un po' la dimensione, Padre Luciano, poco fa parlavamo della tua esperienza come testimone diretto di Padre Pio, adesso si è moltiplicata, non c'è testimonianza diretta, eppure c'è diffusione capillare veramente ovunque dei gruppi di preghiera.
3: Sì, io vorrei sottolineare una parola che è tornata spesso, la parola relazione. Noi stiamo insistendo molto in questa maturazione della preghiera. Ci si avvicina a Padre Pio molto spesso per chiedere qualcosa, perché è giusto, c'è l'invocazione. Però ecco, il crocifisso di Don Camillo è proprio il segno di un rapporto con Gesù che non è solo chiedo e do, ma mi confronto. Parlo, creo una relazione. Ecco, io ho voluto proprio che andassimo a incontrare questo gruppo, perché li ho conosciuti, sono stato da loro più volte, e vivono questa fede di relazione con Dio, che è più importante. Tra l'altro io Una sera sono andato a trovare, mi sono perso nella padana assoluta con la nebbia. Guardate, ho capito non capirlo quella sera. Però ecco, è veramente bello sentire come le persone attraverso i gruppi

0: tempo di preghiera avvicinano le loro storie a Dio, senza trovare un Dio che li giudica, ma trovando un Dio che li ascolta e che li incontra.
1: Padre Luciano, tu viaggi tantissimo, incontri tantissimi gruppi di preghiera, ce ne sono tantissimi anche in Europa, anche nel mondo possiamo dire, pensiamo a Nord Europa, Belgio, Spagna, ma c'è un gruppo di preghiera che ha una storia oppure delle storie all'interno dei gruppi di preghiera che ti hanno colpito, che ti sono rimaste nel cuore? Immagino tutte, però se
0: devi adesso
1: pensarne una.
0: È come domandare ai figli qual è il figlio più bravo. È difficile.
1: Sei il secondo ospite che nella giornata di oggi mi dà questa risposta.
0: Però per onor di patria, diciamo che in Belgio, nelle comunità italiane, sapete che lì ci sono proprio le missioni italiane che hanno le loro chiese, le loro strutture, ci sono dei gruppi di preghiera veramente meravigliosi, e Padre Pio diventa veramente il punto di riferimento. Tante volte si parla dei paesi del nord come dei paesi secolarizzati, a volte sono anche dei luoghi comuni, però proprio per conservare delle tradizioni, per conservare una fede genuina, ci sono ottimi sacerdoti e ottimi fedeli che fanno questo proprio nei gruppi di preghiera di Padre Pio. E poi c'è l'Olanda che ha dei gruppi molto belli, sono stato in Francia, adesso vado in Brasile, per cui ci sono tanti mondi che sono fatti di gente devotissima a Padre Pio. E vi dico anche questo, tanti sacerdoti, noi abbiamo nei gruppi di preghiera, soprattutto all'estero, tante vocazioni di sacerdoti che si sono fatti sacerdoti perché hanno conosciuto Padre Pio.
2: E questa è una splendida testimonianza che ci stai dando. Andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco e vi raccontiamo qualcosa di più sui gruppi di preghiera, anche come nascono e come è possibile farne parte. A fra poco.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Allora, domande?
4: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno prof. Domani alle 9:20.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
7: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
8: Prenota su biorepair.it.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
11: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
10: Non tutto ciò che riempie e nutre.
11: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
10: La spiritualità non è fuga.
12: Perché sono qui? Perché esisto?
10: È liberazione.
13: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
10: Meno rumore, più verità.
14: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
10: Liberi, questa sera in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16. Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Io protesto!
16: Oh, tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
17: Tiffany, il gioielliere.
16: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
17: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
10: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.

0: 16 giugno 2002, canonizzazione di Padre Pio. Domani cadranno proprio questi 24 anni di anniversario. Ne stiamo parlando in studio con Padre Luciano Lotti, parlando anche dei gruppi di preghiera, perché domani sarà la festa, diciamo, di comunione dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Gruppi di preghiera che, naturalmente, come dice il nome, contengono la preghiera, ma non solo, perché sono anche di servizio, di aiuto concreto per le comunità.
1: Sì, sono gruppi di preghiera. Gruppi di preghiera insieme, perché Padre Pio dà molta importanza a questa preghiera insieme che non può rimanere sterile, per cui abbiamo tantissime esperienze di impegno comunitario, di impegno sociale, e più andiamo all'estero più troviamo anche esperienze di questo genere, ma ce ne sono tantissime e molto belle anche in Italia.
2: Padre Luciano, come nasce un gruppo di preghiera? Proprio concretamente, praticamente, se in una parrocchia non ci fosse e qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento volesse creare un nuovo gruppo di preghiera?
1: Ecco, anticamente lo fondavano le persone che erano devote di Padre Pio, si confrontavano con Padre Pio. Oggi cerchiamo anche di viverlo a livello ecclesiale, per cui abbiamo in ogni diocesi o in ogni regione un responsabile dei gruppi di preghiera che è un sacerdote, si parla con lui, dà le prime indicazioni, si cominciano a fare i primi incontri e poi si chiede il permesso al vescovo di costituire il gruppo di preghiera. Quello che si raccomanda è avere proprio questa idea che, come in parrocchia c'è la Caritas che pensa ai poveri o i catechisti che fanno il catechismo, che pure pregano, però hanno quel carisma specifico, il gruppo di preghiera nasce come un gruppo che prega per la parrocchia. Io tante volte dico ai sacerdoti: ma sono anziani, però hai 10 anziani che pregano per te e sono un valore aggiunto alla parrocchia. Ecco, questo è il senso del gruppo di preghiera.
0: Assolutamente, nessuno rimane escluso, questa è anche una cosa bella. Ritorniamo in uno di questi gruppi di preghiera che abbiamo cominciato a conoscere, ritorniamo a Crotone e prendiamo in considerazione ciò che ci racconta Maria Adelaide Frisenta, proprio di questo gruppo. Innanzitutto, Maria Adelaide, che cosa rappresenta per te questo gruppo?
3: Per me rappresenta molto, perché proprio la figura di Padre Pio per me è stata importante nella mia vita da quando sono nata, quindi questo legame è speciale. E il gruppo è un insieme di persone che pregano, che stiamo bene insieme con nella preghiera, nella catechesi che si ascolta una volta al mese. E poi, ecco, questo senso, ecco, di comunità e di aiuto, di amicizia tra di noi, cementato dalla preghiera e dalla presenza di Padre Pio in mezzo a noi.
2: Maria Adelaide, tu svolgi qualche servizio in particolare all'interno del gruppo di preghiera?
3: Attualmente sono la segretaria del gruppo di preghiera Maria Santissima di Capocolonna, che è legato alla parrocchia di San

0: Sappiamo che avete un servizio che riguarda invece la mensa. Ci racconti un po' di che cosa si tratta e a chi vi rivolgete?
1: La mensa è un servizio alle persone che hanno bisogno, stranieri, ma anche purtroppo persone del luogo. Ma di questo è più addentro la signora Rosetta, che è la volontaria di questa mensa.
2: E allora chiediamo a Rosetta. Ecco, allora
1: Rosa,
2: abbiamo avuto un piccolo problema di audio, però mi sembra di aver capito, Maria Adelaide, correggimi se sbaglio, stavi dicendo che di questo servizio se ne occupa in particolare Rosa Di Cello, che è accanto a te, ho capito bene?
1: Esatto.
2: Ecco, allora, Rosa, buongiorno, noi ci stiamo dando del
1: buongiorno.
2: Tu. Ecco, buongiorno Rosa, grazie anche a
1: buongiorno.
2: Te. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ci vuoi raccontare?
1: Allora, io faccio parte della mensa di Padre Pio e come associazione siamo volontari dell'associazione Gironeo. Allora, la mensa funziona così, ci sono il lavoro dal lunedì al sabato, si preparano il primo, il secondo, la frutta e il dolce. La mensa viene aiutata, diciamo, supportata sia dai benefattori e sia dal banco alimentare. Ogni gruppo un giorno stabilito, per me è stata una bellissima esperienza, continuo a farla. L'ho conosciuta tramite una suora, che esperienza è una bellissima esperienza, perché ti senti utile alle persone più fragili, hai contatto veramente con chi ha bisogno. Poi c'è anche nel gruppo della mensa, ci sono momenti di preghiera, di meditazione.
0: Rosa, rimanete collegati con noi, perché vogliamo sentire anche Padre Luciano su questo, visto che è una realtà che conosce bene.
3: Voi dovete capire che loro si emozionano.
0: Certo.
3: Io adesso devo fare anche un po' di scuola di televisione tra i gruppi di preghiera.
0: Tu sei navigato.
3: Allora, la cosa che mi ha colpito di questo è proprio che, siccome Don Ezio è responsabile della diocesi, dei gruppi di preghiera, ha indirizzato proprio l'attività dei gruppi di preghiera nella mensa, sia con il servizio volontario, sia anche proprio con le offerte, con la raccolta di quello che devono aiutare. E in una realtà come Cosenza, come Crotone, un po' come il sud, è importante certe volte sottolineare questo. Purtroppo noi ci sono delle zone d'Italia che hanno un cliché, a volte non sempre positivo. Invece io, che conosco bene la Calabria, dove vado spesso per i gruppi di preghiera, mi accorgo che c'è tutto un movimento di solidarietà, di sensibilità, che nasce dalla fede, cioè non è pura filantropia. Sono persone che credono, persone che vivono nei gruppi di preghiera e che per questo motivo sono sensibili alle persone. E lì si vede, guardate, io sono stato lì, guardavo da fuori. Una cosa è una mensa dei poveri in cui io faccio la parte burocratica, ti do da mangiare, chiedi i documenti e finisce là. È una cosa il rapporto umano. Queste persone, con le persone che assistono, hanno delle storie, si ascoltano, li comprendono, di ognuno vi sanno dire tutto. È questa una mensa dei poveri gestita in un certo modo.
2: Padre Luciano, prima parlavamo anche durante la pausa pubblicitaria e ci dicevi anche della presenza di tanti giovani nei gruppi di preghiera in generale.
3: Sì, sì.
2: Questo è motivo di speranza.
3: Sì, allora diciamo anche questo, che oggi questo problema dei giovani lo trovate dappertutto. Non vengono in chiesa, poi non si fanno preti, eccetera. Oggi i giovani sono diminuiti perché non ci sono i figli, parliamoci chiaro. È uno dei problemi grossi. Ma soprattutto c'è un problema grande. A volte noi non capiamo che i giovani ormai parlano un linguaggio che non è colpa loro, è il linguaggio dell'intelligenza artificiale, dei media. Io certe volte parlo con i miei nipoti, mi devono spiegare loro le cose. WhatsApp me l'ha insegnato mio nipote di 5 anni. Cioè, è così la vita. Allora bisogna entrare non solo negli strumenti, ma nel loro modo di pensare. In quel modo di pensare spesso manca il lavoro interiore. Oggi, quando si riesce ad avvicinare i giovani e si entra nelle loro domande interiori, la fede diventa importante. Il gruppo di preghiera le aiuta a questo. Quando è un gruppo di preghiera intelligente, quando supera gli aspetti esteriori di dire sempre le stesse preghiere o la stessa canzoncina e comincia ad accoglierli per quello che, come sono, senza importarsi se hanno i pantaloni strappati o l'orecchino, insomma, per capirci. Se li prendiamo come sono e li ascoltiamo, il loro mondo interiore c'è, perché guardate tante problematiche che ci sono, purtroppo anche tanti suicidi, vuol dire che il mondo interiore c'era, ma non se ne è accorto nessuno.
0: Anche perché poi stiamo scoprendo parallelamente che tutti quegli strumenti, come possono essere ad esempio i social, le piattaforme, possono essere anche un veicolo per la fede.
3: Sì, allora il mondo dei social, adesso è uscita questa bellissima enciclica del Papa, il mondo dei social è una ricchezza, c'è chi a suo tempo ha scritto contro la stampa e contro il telefono, adesso ci sono quelli che scrivono contro queste cose, sono mondi belli. È chiaro che se io prendo una macchina e vado ai 200 all'ora la uso male. Almeno generalmente, qualche volta, però, ecco, però bisogna fare, ecco, attenzione a questo. Bisogna fare in modo che gli strumenti di comunicazione siano veramente utili per noi, e lo si può fare non condannando ma accompagnando i giovani.
2: Vogliamo ritornare dal gruppo di preghiera di Crotone, ecco, siete ancora collegati con noi? Sì, ci siete. E allora vogliamo sentire anche Pino Gravina. Pino, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ci puoi raccontare anche la tua di testimonianza all'interno del gruppo di preghiera e anche se c'è qualche storia che vuoi condividere con noi, una testimonianza o anche quello di cui tu ti occupi?
4: Vabbè, diciamo, io sono uno dei responsabili, diciamo, di questa associazione Cireneo, nata qua su Crotone proprio per la gestione di questa mensa. Proprio quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni di operatività, quindi 30 anni di storia. Io mi sono avvicinato alla mensa quasi da subito, perché uscì un articolo di un giornale che era aperta da poco questa mensa e cercavano volontari. Io forse mi sono chiamato, cioè mi sono sentito chiamare. Mi sono avvicinato e da allora, diciamo, la frequento assiduamente, un po' a fasi alterne, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Quindi la mia esperienza è sicuramente positiva, è un'esperienza umana, un'esperienza nella quale ogni volta si incontrano volti, incontrano storie.
0: Ecco, a questo proposito, quali sono, Pino, che rapporto si instaura con le persone che avete di fronte? Il padre Luciano poco fa ci raccontava proprio di questo, della necessità del confronto, del vedersi faccia a faccia, di scoprire le persone che stanno, le storie che stanno dietro le persone. Voi che di queste persone le incontrate proprio nel servizio mensa, che rapporto si instaura con loro?
4: Ma diciamo, c'è un dialogo che dura del tempo, perché qua si fermano il tempo di un pasto. Poi sono persone che vengono da tutte le nazionalità, da tutte le parti del mondo. C'è anche qualche crotonese che conosciamo, e allora con il quale si dialoga, si conosce da dove vengono. Ma la maggior parte degli ospiti sono di passaggio. Quindi uno può cogliere uno sguardo, può cogliere la loro storia in pochi minuti, no? E il tempo necessario per mangiare qualcosa, e si vede il carico che ci portano dietro queste persone, no? Che vengono da lontano. Però è un luogo, come dire, nel quale si dà dignità a queste persone, forse anche per quella mezz'oretta, no? Però il fatto di essere, di accomodarsi, di essere serviti, di portare un pasto caldo, credo che sia importante per loro e importante anche per noi, no? Per noi volontari, che a volte siamo fortunati, però a volte non ce ne rendiamo conto. E in questi momenti, in queste esperienze, si apprezza di più magari le fortune che uno si trova a vivere.
2: Pino, grazie, grazie per la tua testimonianza. Ringraziamo te, Don Ezio, Rosa e Maria Adelaide. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Padre Luciano, bello la riflessione che faceva Pino, proprio anche quel senso, quello che ci stavi raccontando anche tu. Non è solo un servizio di mensa, ma è ridare, è dare dignità a quelle persone, instaurare con loro una relazione, e questo ci fa riflettere anche su, a volte su delle cose che noi diamo per scontate, su quanto a volte siamo fortunati, delle cose più semplici e a volte non ce ne rendiamo conto.
3: Io qualche volta sono paradossale, soprattutto con i miei alunni, e domando: voi lavorate alla mensa di poveri, perché sapete, i giovani frati lo fanno, quando mai avete invitato al cinema qualcuno di questi? O l'avete invitato a vedere una partita di calcio? Purtroppo nella nostra mentalità c'è ancora la divisione: ti assisto e poi c'è la mia vita. L'idea di ti coinvolgo nella mia vita è difficilissima, perché ci sono 10.000 problemi anche strutturali, anche di mentalità da parte di chi viene. Però fin quando noi non cominciamo a dire queste persone fanno parte della nostra realtà non perché lavorano i pomodori, ma perché vengono a vedere la partita con noi, perché vengono a teatro con noi, fin quando non arriviamo a questo, noi non costruiamo l'Italia, costruiamo due Italie. E questo anche socialmente non è una cosa positiva. In questo la fede ci può aiutare, una fede che non vuol convertire, ma vuole dire: io rispetto il tuo cammino e comincio anche a condividere gli elementi fondamentali del tuo cammino. Perché l'evangelizzazione non si fa mai andando contro, ma imparando a dire, come dice San Paolo, vi annuncio il Dio nascosto, quel Dio che cerchi tu e che cerco anch'io.
0: Ancora una volta, come hai detto prima, hai messo l'accento sulla parola relazione, e questo ci sembra che sia uno dei caratteri predominanti delle tue parole. In questo senso, domani sarà una giornata importante per i gruppi di preghiera, proprio perché sarà possibile rinnovare anche forse ciò che sta alla sorgente di questa relazione.
3: Sì, abbiamo pensato di caratterizzare il giorno 16 in questo modo. Chiediamo a tutti i gruppi di preghiera di scegliere un orario e fare una preghiera in comunione con gli altri. Perché vedete, Gesù dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Io dico: dove sono 4.000 con tutti i loro gruppi riuniti nel nome di Gesù, oddio, qualcosa lo otterranno. Allora troviamoci insieme almeno una volta a pregare.
0: Per le parole che hai condiviso con noi e soprattutto con le persone a casa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV a

0: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
5: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie e nutre.
5: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
6: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
7: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
8: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
9: Io protesto!
10: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
11: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
12: Io vado pazza per Tiffany.
10: Come sto?
12: Ma la verità è che New York non fa più per me.
11: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.
13: Anni fa veniva ucciso all'età di 47 anni nel campo di sterminio di Auschwitz Massimiliano Maria Kolbe. Il nostro viaggio di oggi parte da lì.
14: E il nostro viaggio ha una guida che è Don Luigi Maria Epicoco. Buongiorno,
15: buongiorno.
14: Don Luigi,
15: buongiorno,
14: bentornato.
15: Luigi. Grazie.
14: Tu hai dedicato anche un libro a San Massimiliano Kolbe, il titolo è Dove finisce la paura, vita e testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe, per l'edizione Massaggero Padova. Tu hai fatto una scelta precisa, hai deciso di partire dalla sua morte. Ci spieghi perché?
15: Beh, la morte di quest'uomo è sicuramente il punto di arrivo di un'intera vita, di un'intera esperienza, ma in realtà non è riduttivo per noi partire da quel momento, ma illuminante, perché il modo con cui ha dato la vita Massimiliano Kolbe testimonia tutto il percorso della sua straordinaria vicenda umana, apostolica, cristiana. E c'è un versetto molto bello del Vangelo che Massimiliano Maria Kolbe ha incarnato completamente con la sua vita. A un certo punto Gesù dice che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E Kolbe fisicamente si sostituisce a un condannato a morte, prende il posto di questo papà di famiglia per salvargli la vita in un campo di concentramento e quindi muore esattamente con l'amore più grande, cioè come Gesù ci insegna nel Vangelo, dare la vita per i propri amici. Allora io penso che questa testimonianza, questo martirio, questa morte a somiglianza dell'amore più grande sia davvero il punto di partenza per rileggere tutta la sua vicenda.
13: E infatti non è solo un momento, il momento finale, il momento della morte, che è il momento per cui uno diventa santo, il momento è tutta quanta la vita vissuta. Il momento finale non avviene a caso, non è un qualche cosa di improvviso, frutto di un'illuminazione istantanea, ma è frutto di una vita passata. Allora raccontaci su che cosa si poggia quel momento.
15: Beh, in realtà questo è assolutamente vero, cioè se noi immaginiamo il martirio solo come un gesto eroico, in realtà potrebbe essere un incidente di percorso. I martiri in realtà si preparano a questo evento che non scelgono dentro la propria esistenza e lo fanno attraverso quella quotidianità, cioè il vivere il proprio battesimo nelle cose di ogni giorno. Kolbe nasce in una famiglia molto modesta è educato alla fede cristiana e dentro di lui questa fede cristiana comincia a scappare.

0: farlo interiormente. Quindi la povertà, la modestia della famiglia, il messaggio cristiano sono la base dentro cui maturano i grandi sogni di questo bambino, che in realtà, essendo proprio figlio di una famiglia povera, è cosciente che non potrà mai studiare. Perché? Perché soltanto il fratello più grande avrà l'opportunità di poter studiare, quindi lui, diciamo così, ha l'anima in pace che non potrà fare nessun percorso un po' più profondo, ma la provvidenza di Dio lo mette invece nella condizione di poter iniziare anche lui gli studi, di poter cominciare anche lui un percorso vocazionale, e passo dopo passo questo bambino che diventa un ragazzo e poi diventa un frate francescano conventuale, comincia ad albergare dentro di lui il grande sogno, il grande desiderio di poter annunciare il Vangelo e di poterlo testimoniare attraverso due alfabeti. Innanzitutto la straordinaria devozione a Maria, di cui certamente avremo modo di parlare, e poi i nuovi mezzi di comunicazione. Kolbe è stato uno straordinario comunicatore, un apostolo della comunicazione. Cioè si è accorto che in fondo, per poter annunciare il Vangelo va annunciato, cioè proprio fisicamente va annunciato, va raccontato, alla gente va aiutata a guardare le cose dal punto di vista di Cristo. E lui è stato un grande apostolo della comunicazione. Forse è proprio per questa sua visibilità, per questa sua capacità di poter dire la verità in maniera così massiva, e per la capacità anche di vivere la carità, questo lo ha messo poi in una condizione di pericolo, tanto che poi alla fine è stato internato anche lui nel campo di concentramento di Auschwitz.
1: Don Luigi, prima di andare avanti proprio nel raccontare di San Massimiliano Kolbe, hai detto che è cresciuto in una famiglia povera, semplice, però ricca di fede. Possiamo dire che è stato fondamentale proprio l'insegnamento dei genitori e della mamma in particolare?
0: Bene. Qui apriamo un grande capitolo. Molto spesso, soprattutto in epoca contemporanea, noi dobbiamo cercare di guardare come la santità sia a volte prendere distanze dal tessuto familiare, che molto spesso è ferito, che molto spesso è causa di traumi, e quindi se in fondo una persona non riesce a realizzarsi è magari perché in alcune relazioni familiari ha trovato dei blocchi. Ecco, per Kolbe è esattamente il contrario. Lui è stato avvantaggiato invece dal tessuto familiare, perché il fatto di trovarsi in una famiglia dove si volevano bene innanzitutto, si rispettavano e soprattutto si davano ai figli ciò che pensavano essere la cosa più giusta, la cosa più vera, la cosa più affidabile, che è la fede cristiana. Ecco, nel rapporto materno non c'è un rapporto di dipendenza, ma c'è proprio un rapporto di trasmissione delle cose più importanti. E Kolbe poi mutua, diciamo così, questo bellissimo rapporto materno nel rapporto con Maria, ma questa è una, diciamo così, una sorta di consapevolezza che anche lui poi prende nel tempo e l'attualizza anche con delle scelte concrete.
2: Ritorno verso la parte finale della vita di San Massimiliano Maria Kolbe. Abbiamo detto che era stato internato nei campi di concentramento di Auschwitz nel 1941, condannato a svolgere lavori umili e faticosi, come spesso avveniva. Tutto inizia poi all'interno di quello che viene chiamato bunker della fame. Qual è l'ambiente in cui era stato costretto a vivere e quali erano le condizioni che poi hanno condotto al gesto finale di cui ci parlavi prima?
0: Beh, in realtà c'erano stati dei problemi all'interno del campo di concentramento. La punizione era che anche se non si trovava il colpevole diretto di alcuni delitti, venivano sorteggiati a caso dei prigionieri perché venissero condannati a morte. Era una punizione che doveva servire a educare tutti gli internati del campo di concentramento. In questo terribile gioco alla roulette russa, in cui vengono sorteggiati questi malcapitati che saranno condannati a morte, come vi dicevo prima, viene sorteggiato un papà di famiglia che scoppia in disperazione quando sente di dover morire. E soprattutto non è una morte imminente, veloce, è una morte terribile, perché erano rinchiusi in un posto e dovevano morire di stenti, cioè di fame. E Kolbe viene messo in questo luogo e in realtà non morirà nemmeno di fame, lo troveranno ancora vivo, dovranno fargli una puntura letale. Ma i testimoni raccontano che quando entrano in questo luogo, dove davvero noi possiamo dire l'inferno dentro l'inferno, trovano invece un uomo completamente trasfigurato, un uomo che sì è in fin di vita, ma è pieno di luce, è pieno di mitezza, è pieno di abbandono, un uomo che muore con una croce ingiusta, terribile, ma non con l'odio addosso, non con il rancore addosso. solo l'amore.

0: crea, no? È questa la frase che dicono che lui abbia detto in quei momenti, no? Non avete capito nulla, il male non potrà mai vincere, solo l'amore vince, solo l'amore crea. Ecco, Kolbe muore in questo modo e ci mostra come nel cuore dell'inferno, quando si è nelle braccia di Dio, si può testimoniare la propria vita senza lasciare che quell'inferno ci imbruttisca, cioè tiri fuori il peggio di noi.
1: Quindi questo è il suo messaggio che ci arriva a noi ancora oggi. Noi vogliamo ritornare al giovane Massimiliano Kolbe. Nel 1907 lui entra in seminario, dopo qualche anno, nel 1912, arriva a Roma proprio per continuare gli studi. Entra nel Collegio Internazionale dei Frati Minori Conventuali, dove noi siamo andati con il nostro Simone Nestori. Guardiamo.
2: Ci troviamo nel convento di San Massimiliano Kolbe. Oggi questo convento è intitolato al santo che ha vissuto qui dal 1912 al 1919. Questo era un seminario, una casa di formazione per frati che si formavano alla vita religiosa e al sacerdozio. In particolare ci troviamo nella cella in cui San Massimiliano Kolbe ha fondato la Milizia dell'Immacolata. Insieme ad altri sei frati. Sette giovani frati hanno immaginato un movimento mariano che, pensate, oggi è diffuso in tutto il mondo. In questa stanza troviamo un abito di San Massimiliano Kolbe, uno degli abiti che lui ha indossato, è piuttosto piccolo perché San Massimiliano ha una statura piuttosto bassa, e poi troviamo una reliquia di San Massimiliano Kolbe in un reliquiario e una statua dell'Immacolata che apparteneva appunto a San Massimiliano. Ed è bello che, ecco, sia stata conservata questa cella, luogo in cui è iniziato il percorso della Milizia dell'Immacolata, che ha all'ingresso di questa stanza un'effigie che ricorda appunto questo inizio. Poi c'è il museo che ha come titolo Expo Kolbe. Interessante, il museo ripercorre tutta la vita di San Massimiliano, dall'inizio alla fine, dal suo percorso iniziale, il suo cammino vocazionale, e poi via via tutto il percorso che lui ha fatto. Troviamo la visione delle due corone, la corona bianca, la corona rossa, una visione che ha avuto da piccolo, in cui l'Immacolata praticamente gli ha consegnato queste due corone simboliche, bianca della purezza, rossa del martirio. E troviamo anche tutto quello che riguarda l'attività a mezzo stampa che San Massimiliano ha realizzato. Qui abbiamo dei reperti originali che servivano per la stampa delle riviste del Cavaliere dell'Immacolata o altre riviste pensate da San Massimiliano Kolbe. E poi c'è la cappella è il luogo in cui San Massimiliano ha emesso la professione serena, cioè ha fatto i voti perpetui, i voti definitivi per tutta la vita. San Massimiliano è stato un grande missionario e qui ha messo le basi fondamentalmente. Qui a Roma ha vissuto la sua ordinazione sacerdotale, la prima messa, il dottorato che ha concluso i suoi studi filosofici e teologici, quindi ha messo le basi per essere il grande missionario che poi è diventato.
1: Ringraziamo padre Raffaele Di Muro, lo ringraziamo e lo salutiamo, e grazie a Simone Nessoli per aver raccolto la sua testimonianza. Don Luigi, tante le nozioni, le informazioni, gli spunti di riflessione che ci ha dato padre Raffaele. Possiamo dire però che una delle intuizioni più importanti di San Massimiliano è proprio quella di aver fondato la Milizia dell'Immacolata.
0: Ecco, questo movimento mariano che è davvero adesso diffuso un po' ovunque è un'intuizione di Kolbe, che parte proprio, diciamo così, da questo mistero straordinario di Maria Immacolata. Proviamo a spiegarlo in questo modo. Qual è il mistero dell'Immacolata Concezione? Noi, giustamente, quando teologicamente pensiamo a questo mistero, dobbiamo dire che Maria è stata preservata, per grazia di Dio, dalla colpa originale. Che cosa significa che Maria non ha avuto a che fare con la colpa originale? Che Maria è libera da quelli che sono i condizionamenti del male. Cioè, se il male normalmente ci condiziona, le ferite del peccato in qualche maniera diventano la nostra grande chiave di lettura della nostra vita, attraverso l'alfabeto di quelle ferite il male può manovrarci. Maria è completamente libera da questa logica, quindi il male scivola addosso a questa donna. Questa

0: donna può camminare in mezzo al male senza che il male le possa far nulla, cioè senza essere intercettata in nessun modo. Allora, nelle tempeste della vita, nelle tempeste della storia, in quelle che sono le esperienze del male, il ricorso a Maria Immacolata è il ricorso a qualcuno che può essere di straordinario aiuto per ciascuno di noi, proprio perché è libera da tutto questo. Allora, la Milizia dell'Immacolata è quindi è proprio un lavoro missionario, di annuncio, un movimento mariano che, possiamo dire, si sporca le mani rispetto al male del mondo, ma per portare in quel male del mondo la luce, il sale, il lievito, cioè il regno di Dio, la buona parola del Vangelo. In questo senso, questa devozione mariana è unita anche a una straordinaria attività missionaria e di evangelizzazione che, come abbiamo ascoltato, ha a che fare anche con i grandi mezzi di comunicazione, le milioni di copie che Kolbe poi ha stampato in vita e ha diffuso un po' ovunque.
1: Rimanendo a Roma, c'è un altro luogo che raccoglie l'eredità di padre Kolbe ed è un luogo mariano, anche esso è Sant'Andrea delle Fratte ed è un luogo anche quello di conversione, pensando a Ratisbon.
0: Beh sì, la Madonna del Miracolo e l'altare della Madonna del Miracolo ha un ruolo significativo proprio nella vita di Kolbe. Kolbe lì celebra la sua prima messa e diciamo lì che questo luogo di Sant'Andrea delle Fratte è il luogo romano dove noi di più sperimentiamo anche la grande devozione mariana, soprattutto legata a Rue du Bac, alla Medaglia Miracolosa, eccetera. Ecco, Kolbe sposa completamente questo tipo di spiritualità, questo tipo di devozione. Trova nella Medaglia Miracolosa, diciamo così, tutto un condensato di spiritualità che lui poi si porterà addosso e che contaminerà anche il suo stesso ordine, diciamo. Quindi non è semplicemente qualcosa sua o di qualche amico intorno a lui, ma qualcosa che lascerà il segno proprio nella vita stessa dei francescani conventuali e in quell'opera di evangelizzazione che, nonostante questa morte violenta e nonostante gli orrori del secondo conflitto mondiale e dei campi di concentramento, ecco, come un seme muore ma porta molto frutto.
2: De Luigi, volevo per un attimo ritornare al titolo che hai scelto per il lavoro dedicato a Kolbe, Dove finisce la paura? Ce lo spieghi?
0: Beh, in realtà è impossibile per un essere umano non avere paura. È una menzogna quando una persona dice io non ho paura. Si può stare in piedi davanti alla paura, si può arginare la paura, si può mettere una fine alla paura solo e soltanto quando nella vita facciamo una forte esperienza di amore. L'amore ci rende immuni alla paura, non può cancellare quella paura ma non le lascia all'ultima parola. Ecco, Kolbe è stato un uomo che si è lasciato molto amare da Dio, si è lasciato molto amare da Dio attraverso questa maternità di Maria e la visione che en passant diceva padre Raffaele della sua infanzia si è pienamente realizzata dentro la sua vita. Lui racconterà alla sua mamma di aver fatto, lui dice, un sogno, di aver visto la Vergine Immacolata porgergli due corone del rosario, una bianca e una rossa, no? E gli aveva detto di scegliere. Col senno di poi noi abbiamo letto simbolicamente nella corona bianca, diciamo così, la purezza e in quella rossa il martirio. Ecco, Kolbe le prende entrambe, quindi tutti e due sono dentro la sua vita, quindi un profondo cammino di purezza, di amore di Dio, casto, legato a Gesù. E dall'altra parte la testimonianza del martirio, del sangue. Queste due cose sono tenute insieme dentro la sua vita. E in fondo è la stessa esperienza di Maria. Anche Maria è pura, è immacolata, ma sotto la croce anche lei subisce per contaminazione, diciamo così, no? Il martirio. Anche lei sotto la croce sperimenta, attraverso la morte del figlio, il suo personale martirio.
1: La testimonianza dei martiri, e in questo caso San Massimiliano Maria Kolbe non ne fa eccezione, ci risulta sempre molto scomoda perché ci pone davanti a una domanda. Sarei stato in grado io di fare lo stesso o di fare qualcosa di simile? È ovvio che noi non dobbiamo leggere in queste vite qualcosa che deve valere come una fotocopia per noi. Sono un esempio, sono una testimonianza, come dice la parola stessa di martiri. Allora, che cosa dobbiamo leggere in una vita come quella di Kolbe e che cosa... Quali sono le cose che può dire a noi che ci accostiamo?
0: Beh, c'è una frase di Jovanotti che non è un teologo, però in questa canzone, secondo me, pone una grande domanda teologica. Dice, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Cioè, in fondo tu capisci quanto siano state vere le scelte nella tua vita quando tu dici io per amore di quella scelta sono disposto a perdere qualcosa, cioè a mettere in gioco qualcosa. se tu ami qualcuno, se ami una donna, un uomo, ami dei figli, ami un lavoro, ami una chiamata, una vocazione, una strada, tu capisci veramente il valore di quella scelta quando tu ti domandi che cosa sei disposto a perdere per amore di quella scelta. Ecco, quando una persona mette in gioco la propria vita significa che sta amando, e sta amando completamente. Quindi dare la vita per chi si ama e dare la vita per un grande ideale per cui tu pensi che dovrebbe valere la pena la tua esistenza, questo in fondo

0: di poter svegliarci la mattina e dire io sto amando veramente e per amore di quello che sto amando sono disposto anche a perdere tutto, persino la mia vita.
1: Don Luigi, nell'approfondire, studiare, scrivere il libro dedicato a Kolbe, c'è qualche aspetto che hai approfondito che ti ha fatto riflettere più, che hai scoperto nel portare avanti proprio questo lavoro?
0: Beh, in realtà quando ci si confronta con questi santi ci si sente sempre piccolissimi. Io ho dovuto pensare al mio sacerdozio, al mio apostolato, al mio ministero, no? E rendendomi conto che forse il segreto di questo grande santo, almeno a me, dentro di me, ha lasciato questo, è che il suo segreto non è strategico, non è aziendale, diciamo così, anche se è stato uno straordinario imprenditore, cioè ha creato un'intera città e le sue opere apostoliche erano veramente gigantesche. Il segreto non è l'organizzazione, il segreto è l'intimità con Dio. Cioè più tu sei legato a Gesù, veramente, profondamente, personalmente, più questa cosa diventa la forza attraverso cui tu puoi fare grandi cose. Noi, anzi, forse io personalmente penso sempre che dovrei migliorare nelle performance. In realtà bisogna migliorare soltanto nella relazione con Cristo. Tutto il resto ne è solo una conseguenza.
2: Dove finisce la paura? Vita e testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe. Questo è il libro di Don Luigi Maria Epicoco, che ringraziamo per le sue performance che ci offre qua ogni volta, per le sue lezioni e per la sua grandissima umanità.
0: Grazie.
2: Che ci ha offerto quest'anno, e grazie per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie, grazie a voi di tutto.
1: Grazie. Luigi.
0: Grazie.
2: Ce ne andiamo in pubblicità, ma fra poco ritorniamo, vi portiamo su TV 2000 e vi portiamo in Brasile. A fra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
8: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
10: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
1: In prima visione, nel silenzio, qualcosa si rivela.
11: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
1: Non tutto ciò che riempie e nutre.
11: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
1: La spiritualità non è fuga.
12: Perché sono qui? Perché esisto?
1: È liberazione.
13: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
1: Meno rumore, più verità.
14: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo.

0: Continua la nostra mattinata insieme sulle note di questa canzone che state sentendo, perché dobbiamo darvi un grande appuntamento. Questa sera alle 21:10, Giacomo, cosa accade?
1: Che succede? Ci vediamo? Ci vediamo insieme, ma per che cosa? Ma per seguire TV 2000 insieme a voi, perché parte Tempo di Amare, un viaggio bellissimo in esclusiva su TV 2000, parte proprio per l'Italia questa sera e sarà un viaggio che ci porterà fra Portogallo e Brasile, una telenovela splendida che arriva finalmente qui in Italia, proprio a TV 2000.
0: Sì Giacomo, però prima delle 21:10 di questa sera noi vogliamo farvi un regalo, perché qualche giorno fa abbiamo incontrato il protagonista Bruno Cabrerizo proprio per voi, in esclusiva, e allora riguardiamo insieme quel momento.
1: Grazie a Dio siamo dei romanticoni e quest'oggi vogliamo portarvi una storia d'amore bellissima che viene dall'altra parte del mondo per la prima volta in Italia, qui proprio a TV 2000.
0: Sì Giacomo, Tempo di Amare, una telenovela brasiliana che ha fatto davvero innamorare tantissime persone e ha fatto emozionare tantissimi telespettatori in tutto il mondo. Si potrà seguire anche su TV 2000 e noi siamo contenti ed emozionati nell'avere il protagonista maschile che è Bruno Cabrerizo, che è qui con noi, benvenuto.
2: Poi innanzitutto grazie per questa presentazione, veramente adesso mi sento importante. Possiamo iniziare, vai.
0: Quanto sei emozionato nel sapere che anche il pubblico italiano guarderà Tempo di Amare?
2: Molto, e dico col cuore, perché è un prodotto, una telenovela che ho fatto nel 2017-18, è stata la mia prima telenovela in Brasile, perché ho iniziato la mia carriera prima in Italia, poi in Portogallo, per poi dopo approdare in Brasile, quindi per me c'è proprio un motivo proprio di orgoglio. Essere qua in Italia, tornando in Italia da attore come protagonista in una telenovela così bella.
1: Bruno, parliamo del tuo personaggio, Inácio, chi è? Raccontacelo.
2: Inácio Ramos, nome e cognome, è un immigrato portoghese che va in Brasile alla ricerca della sua fortuna, insomma, come fanno tutti gli immigrati. Umile, un gran lavoratore. È una persona, come dite voi qua in Italia, un pezzo di pane, uno buono. E, insomma, è proprio una brava persona. A volte anch'io da attore volevo spingere un po' di più per, sai, magari tirare fuori qualcosina in più. E i registi mi dicevano, no, calma. Inácio è così e così sarà. E questo è il bello di lui.
0: Ti senti di avere qualcosa in comune con lui?
2: Sì, sì. Tanta resilienza, obiettivo molto chiaro, questi sono i due punti che secondo me ci accomunano, ci avvicinano.
1: Il cuore della storia è una grande storia d'amore, l'abbiamo detto, fra Inácio e Maria Vittoria, che è interpretata da Vittoria Strada. Che lavoro avete fatto insieme per far emergere questa grande storia d'amore?
2: E io e Vittoria abbiamo fatto un lavoro già, perché all'epoca io stavo girando un altro prodotto in Portogallo e quindi non potevo partire per iniziare a fare le prove con lei direttamente di persona. Quindi ci siamo conosciuti via videochiamata, abbiamo fatto la preparazione, i primi 15 giorni di preparazione via videochiamata all'epoca, ci siamo conosciuti così e poi ci siamo ritrovati negli studi del Canale Globo a Rio e poi da lì è partito tutto il resto della preparazione per poi andare a girare al sud del Brasile, nel posto che più si avvicina all'Europa, ecco.
0: C'è un momento, una scena, un'immagine che ti è rimasta più nel cuore durante tutta la fase di lavorazione poi?
2: Sì, ci sono alcune, perché è stato davvero un bel progetto, però posso dire due?
0: Sì,
1: allora. Assolutamente sì.
0: Anche tre.
2: Anche tre, adesso che mi viene in mente così velocemente sono due. Uno, il momento in cui loro si ritrovano, una scena bellissima fatta con molta, molta cura da parte di uno dei nostri registi, Adriano Melo, in chiesa. E dopo mesi e mesi separati loro si ritrovano. Questa scena è stata molto bella da fare, molto anche difficile, parlando da attore. E poi l'altra scena è stata quando Inácio trova finalmente e conosce sua figlia. Forse sto dando troppi spoiler.
1: Forse sono spoiler, ma noi li cogliamo così come...
2: Mi avete chiesto voi, io sto rispondendo alle domande, chiedo scusa se...
1: Noi siamo curiosi di saperne di più, ma vogliamo anche sapere qualcosa sulla lavorazione, sul set, come è stato lavorare con gli altri attori, con gli altri attrici, con i registi. Che clima c'era? Che atmosfera si respirava?
2: Allora, il clima era sereno e bello, perché si lavorava in armonia, in sinergia, perché io credo che parte sempre dal regista capo. No, in questo caso è Jaime Monjardin, molto, molto conosciuto in Brasile, tra l'altro regista di altri progetti come Terra Nostra in passato, insomma. Lui praticamente mi ha scoperto e mi ha portato da Portogallo in Brasile per fare questo protagonista. Quindi lui è una persona squisita, un buono, parla tranquillamente con gli attori, sa dire quello che vuole con i modi giusti. E quindi ovviamente lui, essendo sereno e tranquillo, passa tutta questa serenità a tutto il set, no? A tutta la troupe. E quindi abbiamo vissuto 8, 9, 10 mesi, adesso non mi ricordo esattamente quanto, ma in un clima tranquillo, di armonia e con molta voglia di fare arte. Arte fatta bene, ovviamente.
0: Bruno, noi siamo curiosi, ma tu sai cantare?
2: Era una domanda o era una barzelletta?
0: Era una domanda, adesso, perché scusami. Noi ti volevamo chiedere un regalino, ma ci accenneresti un po' la sigla?
2: Ma no. Così?
0: Così.
2: A cappella? Oddio, aspetta, vai a vedere se mi ricordo. Se un dia alguém pergunta por mim, diz que eu vivi pra te amar. Basta.
1: Ma
2: basta, che adesso, se no più chiudono il televisore adesso, nessuno vuole più sentire. Dai.
1: Questo è un regalo perché tra l'altro, diciamolo, la musica è importante, è proprio una canzone che è anche stupenda, molto molto bella, che è stata anche rifrequentata pure in Italia, sia da Tosca che da Risa, e che ci permette un po' di entrare un po' in questo clima. Ci sono anche delle altre curiosità che riguardano proprio te come persona, però di questo forse dovresti chiedere tu, grazie.
3: Dici che lo dico io?
1: Secondo me.
2: Devo avere paura?
0: No, Bruno, lo dici a me perché io sono cilentana e ho scoperto che anche tu hai origini cilentane.
2: Sì.
0: Il tuo bisnonno addirittura parte da Castellabate.
2: Castellabate, mio bisnonno, Giuseppe Chiariello. E quindi è bello perché tra l'altro, facendo un po' il gancio con la telenovela, con Tempo di Amare, cioè Inácio, che è comunque un immigrato, quindi tanto di Inácio vedevo poi il mio bisnonno, no? Cioè più o meno la stessa storia, solo che paesi diversi.
0: Certo.
2: E mio bisnonno è immigrato in Brasile nel dopoguerra, come tanti altri italiani, sai che ci sono tanti italiani in Brasile, e poi lì si è sposato con mia bisnonna, calabrese.
0: Quindi ha origini italianissime.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi è nata mia nonna prima. Prima generazione è nata in Brasile, poi mio padre e io sono la terza. E quindi ho molto orgoglio di questa mia, di questo mio passato, delle mie radici. E poi cioè, il tempo ha voluto che io poi tornassi in Italia. Tra l'altro, vi devo dire che ho appena compiuto 21 anni in Italia. Sono arrivato nel 2005 ed è bello vedere come la ruota della vita gira. Cioè mio bisnonno che è partito in Brasile, ha fatto fortuna, ha fatto famiglia, e poi io che sono tornato nel suo paese di origine e oggi ho due figli che sono italiani, che sono nati a Milano e vivono a Milano, perciò io ho ancora la base in Italia perché non riesco a stare lontano dai miei figli quando non sto lavorando. E quindi grazie al mio bisnonno, diciamo che tra l'altro, se posso dire, scherzando, che ho la doppia cittadinanza e riesco a viaggiare tranquillamente per il mondo.
1: E quella è una cosa sicuramente che agevola. Tra l'altro forse ti consente anche di capire meglio sia il sentire che c'è dall'altra parte del mondo, sia il sentire italiano che c'è qua. E poi l'Italia è un po' veramente una parte di te, perché qua c'hai vissuto tanto, c'hai lavorato tanto, perché Ballando con le Stelle, Don Matteo, insomma hai fatto veramente tantissime cose qui.
2: Io sono molto grato all'Italia, agli italiani che mi hanno accolto molto bene. E, chi avrebbe mai detto, no, che 21 anni fa, arrivato da calciatore, cioè, ho cambiato strada e poi ho iniziato la mia formazione da attore, due figli, insomma, cioè, l'Italia per me è sicuramente...

0: La mia, diciamo, la mia, non dico neanche la mia seconda casa, perché la mia base è qui, ma sono molto molto grato per tutto quello che mi ha dato e che ancora mi dà e mi darà. I miei figli devono ancora crescere, sicuramente cresceranno qua.
1: Bruno, e allora appuntamento a questa sera, ogni martedì alle 21:10, Tempo di Amare. Ti vuoi rivolgere direttamente tu alle persone che ci stanno seguendo da casa e li inviti a seguirti?
0: Certo, volentieri. Faccio su questa camera. Se sbaglio,
1: Vai, vai.
0: correggetemi.
1: Ciao,
0: Corrigeremo, esatto, come disse qualcuno. Ciao a tutti, vi invito a vedere Tempo di Amare dal 16 giugno in poi alle 21:10 in prima serata su TV 2000. Un bacio grande, non mancate.
2: Bruno.
1: Direi, perfetto.
2: Perfetto. Grazie per essere stato con noi, Bruno.
0: Io che ringrazio.
1: Grazie.
0: Obrigado.
2: Obrigado.
0: E até breve.
1: Continua la nostra mattinata insieme. Oggi mercoledì siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone e lo abbiamo ricordato questa mattina. È ritornato alla casa del padre, il cardinal Ruini, e noi vogliamo ricordarlo. Vogliamo farlo attraverso un'intervista, un estratto di un'intervista che è stata raccolta da Gennaro Ferrara qui a TV 2000, proprio in occasione dei suoi 90 anni. Guardiamo.
3: Ma lei l'immaginava quando è entrato in seminario che avrebbe fatto una vita così come quella che ha fatto?
4: Non me lo immaginavo assolutamente. Io pensavo che dopo aver sia insegnato, sia cercato di fare della pastorale per tanti anni a Reggio Emilia, sarei andato in pensione e avrei magari scritto, messo per iscritto il frutto dei miei studi, ma non pensavo ad altro, ecco. E la nomina a vescovo mi ha abbastanza sorpreso. È stata forse l'unica volta in cui davvero ho avuto paura perché mi sono sentito profondamente inadeguato.
3: Lei ha conosciuto tante persone, c'è qualcuno in particolare che oggi non c'è più e che le manca?
4: Eh beh, cominciamo dai miei genitori, da mia madre, mio padre, certamente. Mi manca moltissimo Giovanni Paolo II. Ho avuto la grazia di lavorare al suo servizio per 20 anni. È una grazia unica con un santo così grande. Da lui ho imparato tanto, ma mi manca fino a un certo punto. Certo, mi manca la sua presenza fisica. Ma lo prego molto e mi sento in qualche modo sempre unito a lui.
2: Queste le parole e i ricordi del Cardinal Ruini nell'intervista raccolta da Gennaro Ferrara per i 90 anni del Cardinale. Di Buon Mattino continua in questo mercoledì. Accogliamo nel nostro studio Don Valerio Bortolotti, cappellano di San
5: Buongiorno.
2: Camillo. Buongiorno Don Valerio. Oggi qui per raccontare la tua storia, che è anche la storia di come a volte le scelte che facciamo nella vita siano strettamente connesse a ciò che ci capita e non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle sorprese, siano esse belle o brutte, che la vita ci pone davanti. La tua storia comincia, beh, comincia quando sei nato, ma noi la vogliamo cominciare un po' dopo. Comincia in occasione del Covid, nel periodo in cui il mondo era in ginocchio, titubante, insomma, tutti quanti vivevano una situazione difficile e te eri uno di questi.
5: Sì, diciamo, non so se si può dire, ma lo dico. Il Covid può essere una grazia e per me lo è stato in modo molto esplicito, nel senso che io ho preso il Covid, non so come, ero parroco all'Immacolata Grotta Rossa sulla Flaminia e a un certo punto, insomma, ho cominciato ad avere sintomi abbastanza, la febbre, insomma, i vari sintomi e mandavo delle, come dire, avvertivo i miei parrocchiani, il mio bollettino medico lo davo su Facebook. A un certo punto una dottoressa che era un'infettivologa del Policlinico Umberto I mi chiama al telefono e mi dice ti devi ricoverare. E io pensai, ma come devo ricoverare? Sì, perché aveva visto che mi stavano, diciamo, era salita la febbre, una tosse insistente, questa era esperta, quindi mi ha detto ti devi ricoverare. Mi sono ricoverato al Policlinico Umberto I e lì ho continuato a dare, diciamo, le mie informazioni sulla mia salute postando su Facebook e fondamentalmente lì è stata un'esperienza molto, molto buffa, cioè era un reparto a bassa intensità, cioè quelli che o avevano, ancora erano positivi ma erano passati da un Covid piuttosto

0: forte, oppure avevano i primi sintomi, ancora non erano da ricoverare nelle parti più gravi. E in questo reparto gli infermieri entravano soltanto quando dovevano fare qualcosa, perché dovevano vestirsi, dovevano igienizzarsi, era una cosa molto lunga, per cui era praticamente un reparto in autogestione. E io stavo male, ma insomma potevo anche alzarmi, e mi ero portato tutto quello che serviva per fare prete, cioè per dire la messa e per confessare, cioè per confessare no, per dare l'unzione, cioè tutto quello che poteva servire per fare il prete. E quindi stavo lì nel mio letto, però poi man mano ho avuto, diciamo, un Covid abbastanza lieve, per fortuna l'hanno preso in tempo, e quindi che facevo? Giravo per i letti, e andavo così parlando, conoscendo le persone, e poi celebravo la messa.
1: Possiamo dire che da paziente ti sei trasformato un po' in cappellano del reparto?
0: Sì, era un ibrido, cioè ero tutte e due, perché molto semplicemente andavo là a visitarli, cioè a visitarli, a parlarci. E lì, man mano che incontravo queste persone, e diciamo, mantenendo un certo anonimato, ovviamente mettevo su Facebook, diciamo, delle specie di cronache, diciamo, dei miei incontri, e lì poi si è creato un clima particolare, tra l'altro anche drammatico da una parte, ma anche molto bello dall'altra. Mi ricordo che io avevo, diciamo, portato tutto quello che serviva per dire la messa, e la dicevo la sera, perché lì non c'erano movimenti, cose. Quindi celebravo la messa in una piccola stanzetta, un disimpegno, davanti alla stanza di una signora poverina, non mi ricordo manco come si chiamasse, che stava lì col Covid ed era proprio sola al mondo, abbandonata, senza coscienza. E ricordo c'era, ecco sì, questa la signora, se vedete la foto, la signora era quella nella stanza lì
1: Si
0: sulla destra,
1: intravede, sì.
0: si intravede quella signora. Allora io dicevo la messa lì. Poi questa signora era, insomma, abbastanza grave. A un certo punto le detti l'unzione. Ricordo anche che c'era una dottoressa, veramente una santa dottoressa, che la trattava proprio come se fosse una figlia. Nel Covid si sono create, allora, questa è un'altra cosa, questa foto è un matrimonio celebrato a San Camillo. E dunque no, quindi questa dottoressa, mi ricordo, la trattava come una figlia. Fatto sta che un giorno mi ricordo che questa signora si aggravò, io le detti l'unzione perché si stava aggravando, la portarono al piano di sotto e morì il giorno dopo. E questo fu appunto un caso felice, cioè lì non potevano starci i cappellani. Tra l'altro, i poveri cappellani dell'Umberto I c'erano tipo due o tre col Covid, e gli altri non potevano neanche girare. Quindi lì, se non c'ero io, non ci sarebbe stato nessuno. Poi anche morì improvvisamente un altro signore, e non fece in tempo dargli l'unzione, ma fece una specie di messa funebre, diciamo, per questo signore. Pregai proprio lì in occasione di questa morte, insomma. E poi c'era tutta, diciamo, una specie di, si è creato un clima particolare di, appunto, di come si crea in tutti i reparti, di relazioni profonde e belle con queste persone.
2: Quanto è durato tutto questo, Don Valerio?
0: Meno di una decina di giorni. Adesso non mi ricordo, mi pare boh, dal 14 novembre, tipo al 21, feci il mio compleanno lì.
2: Anche se non è stato un periodo tanto lungo, è stato molto, molto intenso
0: Sì,
2: per la
0: ma
2: tua
0: molto
2: vita.
0: normale, cioè, nel senso, io celebravo la messa e giravo parlando con la gente, quindi non è che ho fatto chissà cosa, cioè facevo.
2: Eppure non è passato inosservato, perché poi, di lì, una volta che poi ti rimetti, esci, eccetera, quel periodo è rimasto nella mente non solo di chi ti ha conosciuto come cappellano sul posto, diciamo, non
0: Sì.
2: nominato ma sul posto, ma ti viene poi effettivamente posta una domanda.
0: Sì, dunque, cosa successe? Che io nella mia parrocchia Santa Maria Immacolata Grottarossa ho fatto varie volte quelle catechesi che ha, diciamo, inventato Don Fabio Rosini sui 10 comandamenti, sui 7 segni, che sono veramente un dono di Dio. E tra questi che avevano partecipato a queste catechesi c'era non solo la dottoressa che mi chiamò dicendo ricoverati, quindi il Signore mi ha ricompensato, ma anche una giornalista dell'Osservatore Romano. E questa si lesse tutte quante le mie, come dire, miei post su Facebook, un po', che erano tra il demenziale, perché questo è il mio stile fondamentale, e il serio. E quindi fondamentalmente lesse questa cosa, a un certo punto mi chiamò e mi disse: senti, io vorrei fare un articolo sull'Osservatore Romano. E quindi uscì questo articolo sull'Osservatore Romano in cui io raccontavo un po' queste cose. Quindi anche per questo motivo poi, a un certo punto io, insomma, a settembre, a un certo punto mi chiamò l'allora responsabile della pastorale sanitaria, il vescovo Monsignor Paolo Ricciardi, santo prete, E lui mi chiamò e mi disse: senti, vieni, andai a parlare. E disse: ma tu come lo vedi il Sant'Andrea? La mia parrocchia aveva come territorio, nel suo territorio c'era anche l'ospedale Sant'Andrea. E lì c'è un problema, perché non essendoci l'alloggio per i cappelli,

0: In quell'ospedale i cappellani che abitavano spesso lontano chiamavano me per andare a dare l'unzione in casi, diciamo, di emergenza. Quindi gli dissi: beh, lì è un problema perché non essendoci l'alloggio, io come altri parroci della zona veniamo spesso chiamati, soprattutto io, per andare a dare l'unzione, è insomma un po' un problema. Mi disse: ah, sai perché lì adesso non c'è più il cappellano? Beh, mi dispiace. Perché non lo fai tu? Io guardai e dissi: ma veramente sarei il parroco? Dice: vabbè, fai pure il cappellano. Beh, veramente già faccio un po' maluccio il parroco, pure il cappellano. Ci pensai e poi a un certo punto dissi: vabbè, mi sono lanciato in questa cosa. E lui evidentemente cioè mi aveva, me lo disse poi esplicitamente lui in questo mio racconto di come stavo vissuto questa malattia, ha visto in me, diciamo, un potenziale cappellano. E quindi per 2 anni ho fatto, diciamo, il giorno il parroco e la sera il cappellano a Sant'Andrea, piuttosto male perché poi lì insomma c'era bisogno di una presenza maggiore sia in parrocchia che a Sant'Andrea, però quello insomma lo devo fare e l'ho fatto zoppicando.
1: Don Valerio, noi ti abbiamo presentato come cappellano del San Camillo. Oggi, nel portare avanti questa missione, quanto porti con te l'esperienza che ci hai raccontato? Quanto come quello che ha notato anche Giacomo, tu hai raccontato quei 12 giorni davvero con grande intensità. Sono un periodo relativamente breve, che però tu hai vissuto in maniera molto intensa e molto profonda. Cosa ti lasciano?
0: Diciamo, in realtà a un certo punto mi si è posto un problema. Io sono diventato cappellano a San Camillo nel settembre 2024, sono quasi 2 anni, e a un certo punto ero in parrocchia da 14 anni ed ero stato anche cappellano gli ultimi 2 anni, quindi si poneva il problema di dire: tu, mo, che vuoi fare da grande? E io dissi: boh. La risposta era: io ho fatto promessa di obbedienza al vescovo, e quindi il vescovo, che in quel caso era Monsignor Ricciardi, dimmi che cosa vuoi che io faccia, io lo faccio. E disse: ma tu cosa pensi? E ho passato un certo periodo, forse un'estate, a pensare al mio passato. Come si fa a capire che devi fare nella vita? Ma diciamo, nella mia esperienza, sia quando sono diventato sacerdote, che adesso nella mia scelta, diciamo, discernimento per diventare cappellano, come ti parla Dio? Ti parla nei fatti. Allora, i fatti della mia vita quali erano? Cioè, se tu chiedi a una coppia: ma voi siete chiamati a sposarvi da Dio? Quelli dovrebbero risponderti con dei fatti della loro storia che dicono: sì, ci sono dei dati oggettivi. Ma io stavo lì a pensare: ma mo, signore, mi vuole fare, cioè, vuole che io in questa fase della mia vita faccia il cappellano o faccia il parroco? E allora ho ripescato nella mia vita, soprattutto di sacerdote, tutti i contatti che ho avuto con malati. Mi sono reso conto che c'erano tanti e non erano una nota, cioè era una nota costante e rilevante della mia vita. E c'era anche questa cosa del Covid che era un po' più eclatante, però c'erano stati tanti episodi, tante persone che avevo accompagnato e con un'esperienza molto importante. Cioè, io dico sempre, tuttora lo penso e lo vivo, che accompagnare alla morte una persona è l'esperienza umana più alta che si possa fare. E questo è oggettivamente così, cioè mi è capitato, insomma, ho avuto questo dono anche come sacerdote, quando ero prima viceparroco, poi parroco, poi cappellano. Quindi c'era questa linea e io ho messo insieme alcuni fatti. Un altro fatto è questo. Allora, che successe lì a Sant'Andrea? A un certo punto ci fu un fatto, insomma, banale. Mi chiamò una signora dicendo: guarda, c'è una mia parente ricoverata. È una signora molto anziana, ha una malattia grave, e mi disse pure: guarda, questa è proprio lontana, lontana, lontana. Quindi andai là, provai a parlare con questa signora, questa stava nel pronto soccorso, era molto affollata. Andai a parlare con questa: buongiorno, sono Don Valerio, mi ha mandato la sua, insomma, parente, cosa le è successo, come sta? E questa qui cominciò, diciamo, un prete, cioè, a sparare a zero sulla chiesa, dicendo tutte le cose più, cioè, tirò fuori tutte le...
2: Non dirci che l'hai convinta.
0: Come, scusa? No,
2: Non dirci che l'hai sei riuscita a convincerla.
0: assolutamente no, non l'ho convinta, però prima, in genere questo succede spesso con i pazienti più lontani o arrabbiati, magari per motivi validi. Comunque questa qui tirò fuori tutto quanto il veleno che aveva sulla chiesa e lo sputò. E questo è un passo avanti, perché dopo che l'ha sputato è finito, cioè, nel senso che poi le volte dopo io ci sono tornato e andavo lì e dicevo: buongiorno, come va oggi? Questa, siamo diventati, pian piano siamo entrati in relazione, in confidenza, siamo diventati, insomma.

0: non dico amici, ma insomma piacevolmente, diciamo, cioè, colloquiavamo piacevolmente. E poi mi raccontò tutta una vita scombinatissima, ha avuto non so quanti matrimoni, quanti figli di qua e di là, cioè proprio dai 20 ai 90 e passa anni, era proprio lontanissima, ma lontana.
1: Don Valerio, noi ti chiediamo in 30 secondi, perché stiamo vedendo Papa Leone che già sta facendo i suoi saluti in Piazza San Pietro.
0: Insomma, ora è la favola, questa qua, che è successo? Questa signora, io sono andato tutti i giorni, a un certo punto questa che fece, la ricoverarono, poi cominciò a dirgli, ma lei non so, una preghiera, cominciò un pochino a pregare, poi un giorno disse, ma senti, ma forse sarebbe il caso che lei si avvicinasse ai sacramenti, no. A un certo punto la ricoverano al Covid, era ancora periodo del Covid, la ricoverano piano del Covid, arrivò là la sera, perché io arrivavo la sera fondamentalmente a San Camillo, ero tipo 10:30, c'erano i suoi parenti chiamati perché stava morendo, e andai là, quelli se ne andarono ringraziando il Signore, e gli disse, senta, ma non è che si vuole confessare? Si confessò, gli detti la comunione, 3 ore dopo è morta. 70 anni di vita lontano dalla Chiesa, quello è stato il momento in cui c'ero io, che ero un merito cretino, però c'ero, e questo fatto mi fece capire che lo valeva la pena.
2: Don Valerio, noi ti ringraziamo per aver dipanato un po' la storia di quei 12 giorni che sono valsi più che 12 giorni, perché ci sembra di capire che sono valsi un'intera vita. Grazie a te per essere venuto a raccontarcele, grazie per quello che fai in corsia.
0: Grazie a voi.
2: Pubblicità e poi torniamo in attesa dell'udienza.

0: la realizzazione di un film è un atto comunitario, un'opera corale in cui nessuno basta a se stesso. Tutti conoscono e apprezzano la maestria del regista e la genialità degli attori. Ma un'opera sarebbe impossibile senza la dedizione silenziosa di centinaia di altri professionisti, assistenti, runner, trovarobe, elettricisti, fonici, attrezzisti, truccatori, acconciatori, costumisti, location manager, casting director, direttori della fotografia e delle musiche, sceneggiatori, montatori, addetti agli effetti, produttori. Ogni gesto, ogni competenza contribuisce a un'opera che può esistere solo nell'insieme.
1: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
2: Soul, domani alle 21.05.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
6: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia.

0: la realizzazione di un film è un atto comunitario, un'opera corale in cui nessuno basta a se stesso. Tutti conoscono e apprezzano la maestria del regista e la genialità degli attori. Ma un'opera sarebbe impossibile senza la dedizione silenziosa di centinaia di altri professionisti, assistenti, runner, trovarobe, elettricisti, fonici, attrezzisti, truccatori, acconciatori, costumisti, location manager, casting director, direttori della fotografia e delle musiche, sceneggiatori, montatori, addetti agli effetti, produttori. Ogni gesto, ogni competenza contribuisce a un'opera che può esistere solo nell'insieme.
1: Oggi Papa Leone ci parla della magia del cinema, perché dietro la realizzazione di un film ci sono tantissime figure che lavorano, collaborano insieme, ci sono gli attori, ma poi c'è anche il regista, il montatore, il fonico, i tecnici, tantissime persone. E la realizzazione di un film somiglia un po' alla nostra vita, che è come la realizzazione di un'opera corale, non siamo mai soli. E allora vogliamo scoprire come, con i nostri amici. Ben trovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Leonardo, Berenice, Martina, Giulio e Matteo. Ben trovati! Allora, oggi tra l'altro è l'ultima puntata di Caro Gesù. Si parla di cinema. E infatti qui ho degli oggetti che richiamano il mondo del cinema. C'è una macchina da presa, dei trucchi, una cuffia. Secondo voi che cosa serve per fare un film?
2: Per me serve innanzitutto collaborazione nel decidere chi fa l'attore, chi fa l'antagonista, il protagonista, chi fa lo sceneggiatore, tutti i ruoli. E questo.
1: Quindi ci sono dei ruoli e ognuno deve fare la sua parte?
2: Sì.
1: E se qualcuno non fa la sua parte, che succede?
3: Magari la storia cambia e non esce come si voleva.
1: E per esempio, voi avete mai fatto qualcosa di simile, anche uno spettacolo teatrale a scuola?
3: Sì, molte volte.
4: Sì.
1: E qual è la cosa più importante, quindi?
4: Collaborazione, altruismo e non arrabbiarsi con soprattutto non arrabbiarsi con un compagno se lo si vede in difficoltà.
1: Assolutamente sì, bisogna essere comprensivi, bisogna creare un bel clima. Anche in uno spettacolo teatrale, per esempio, se ci sono gli attori in scena, ma dietro le quinte ci sono degli attori che chiacchierano, va bene?
2: No, cioè si crea un clima non adatto a fare le scene, non si può.
1: Quindi ci vuole un lavoro di squadra, un po' come nello sport. È importante solo chi fa gol?
5: No.
2: No.
1: Perché?
5: Perché come in diversi sport serve collaborazione in squadra. Come un esempio, visto che il calcio ha diversi ruoli, l'attaccante per fare gol, ma poi il portiere serve per non subire,
1: certo.
5: Difensori.
1: Ma certo, tutti sono importanti. Ma allora questo è vero anche in una classe, nella vostra classe per esempio?
2: Sì, è vero. Perché anche in classe, come appunto dell'argomento che stiamo parlando, del cinema, ci deve essere sempre un clima di... nella ricreazione di gioco, nella lezione un po' di serietà, ascoltare le maestre e i maestri. Ci deve essere sempre collaborazione.
1: La collaborazione è fondamentale, si deve creare un bel clima. Facciamo un esempio, no? Allora, mettiamo conto che stiamo facendo un film. Diamoci dei ruoli. Chi è il regista? Tu sei la regista, perfetto. E gli attori chi sono? Voi due.
3: Noi due.
1: Voi tre. E tu che cosa vorresti fare?
6: La costumista.
1: La costumista, che fa degli abiti bellissimi, vero? Molto bene. Allora, stiamo facendo il film, però a un certo punto, immaginate, cominciamo a parlare lingue diverse. E non ci capiamo più. Secondo voi riusciamo a finirlo il film?
3: No.
1: Che succede?
3: Esce un film bilingue.
1: Bilingue o trilingue, chissà, però insomma non ci si capisce più. Sapete che questo esempio che vi ho fatto non ve l'ho fatto a caso, perché c'è una storia nella Bibbia molto simile. Ci sono degli uomini, vogliono costruire una torre altissima che tocchi fino al cielo, e a un certo punto cominciano a parlare delle lingue diverse e non si capiscono più. Quindi vuol dire che ci vuole armonia. Ma chi è che ce la può dare l'armonia nei gruppi, nelle squadre o in classe? Chi ce la può dare, secondo voi?
2: Dio, sicuramente, Gesù.
1: Beh, dici bene, perché Gesù ci ha fatto un dono, sapete? Che avviene il giorno di Pentecoste. Ci sono i discepoli che vogliono annunciare il Vangelo a tutti, però tutti parlano lingue diverse. E in quel momento scende...
5: Le lingue di fuoco sotto forma di Spirito Santo.
1: Le lingue di fuoco, quindi lo Spirito Santo scende sugli apostoli e loro che cosa fanno? Iniziano?
5: A parlare diverse lingue.
2: Ad annunciare.
1: Iniziano a parlare diverse lingue e iniziano ad annunciare il Vangelo. Allora, che cosa abbiamo capito? Che nella nostra vita non siamo soli, ci sono anche gli altri. E non conta solo chi appare, come... in uno schermo, come in questo momento, ma dietro c'è il lavoro di tante persone. Sapete che anche qui a Caro Gesù c'è una squadra bellissima di persone che lavorano dietro le quinte, non si vedono, ma chi fa il regista, chi scrive il programma, e poi ci sono chi fa le illustrazioni bellissime, poi ci sono le luci, chi lavora negli uffici, tantissime persone. E tutte insieme lavorano perché questa trasmissione sia...
2: bellissima.
1: Com'è? Bellissima, speriamo, ma io penso di sì. Quindi abbiamo capito una cosa, che fare squadra è importante, collaborare tutti insieme. Per esempio è importantissimo nello sport. Voi fate sport?
2: Sì.
1: Che sport vi piacciono?
4: A me piace pallavolo,
1: pallavolo
4: e anche nuoto.
1: E anche nuoto. Beh, è importante fare squadra in tutti gli sport. Per esempio anche in quegli sport dove a una prima impressione sembrerebbe meno. Per esempio il tennis. Tennis, quanti giocano? In due?
2: Due.
1: Però dietro quel giocatore c'è tutto un team, c'è tutta una squadra di persone che lo allena, lo aiuta a migliorare, a essere sempre migliore. E allora adesso continuiamo il nostro viaggio nel mondo del tennis, vediamo cosa ci racconta oggi Giovanni. E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate. Ciao ragazzi!
6: Uno, due, entro! Ale, Ale, il tennis è uno sport particolare, non c'è pareggio nel tennis, o vinci o perdi, e questo è un elemento che, se ci pensi, è pazzesco, no? Questo per loro non è tanto usuale, okay? Non accettano tanto la possibilità che si possa perdere.
7: Le sconfitte le provo a prendere sempre in modo più costruttivo, provando a migliorare sicuramente i colpi che non sono riuscito a gestire bene durante i punti, e comunque non la prendo molto sul personale, non mi arrabbio molto in generale.
8: Allora, quando perdo sono un po' deluso, perché penso sempre che avrei potuto fare di più, però la sconfitta so che fa parte della vita e non la prendo malissimo, diciamo.
6: Alebbia!
7: Ho iniziato a praticare questo sport guardando le partite di Musetti, che mi attraeva per il suo stile di gioco.
9: Del tennis mi piace imparare nuovi colpi e affrontare avversari anche più bravi di me, in modo da poter migliorare in alcuni colpi che magari sono meno forti.
8: Quando vedo Sinner vincere, ho voglia di vincere anch'io e mi ispiro anche al suo gioco.

Vi racconterò una storia che ci è stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Si chiamava Saulo e perseguitava i fedeli del Signore. Anche Stefano il diacono sotto le

martire crollò, ma un bel giorno sulla strada per Damasco una luce lo accecò. Cadde da cavallo e sentì una voce che dal cielo gli parlò: ti darò un nome nuovo, da oggi Paolo ti chiamerai, ed insieme a Pietro tu la mia parola a tutto il mondo annuncerai. San Paolo, l'apostolo delle genti, il fondatore della Chiesa di Roma insieme a Pietro, Paolo. Si chiama Saulo in realtà e nasce a Tarso, che oggi si trova in Turchia. Era ebreo, ma cittadino romano, in una famiglia ricca e colta, un centro importante per l'educazione e la filosofia. Ebreo da ebrei e fariseo quanto alla legge, ci racconta lui stesso. E la sua famiglia era fedele e praticante della legge di Mosè, senza eccezioni, con grande rigore. Non poteva accettare, un giovane educato così, la rivoluzione portata da Gesù. Figlio della tribù di Davide, che aveva cambiato, non cancellato, le leggi antiche. Saulo, come tanti del suo tempo, disprezzava i cristiani, li denunciava alle autorità e li perseguitava lui stesso. Dopo Gesù, infatti, furono molti a perdere la vita per lui. Il primo, un giovinetto di nome Stefano, era un diacono, cioè scelto tra chi si occupava della carità e di sostenere i discepoli. Catturato e gettato a terra, fu condannato all'istante. Anche lui ha tradito la nostra legge! Uccidiamolo! Lo presero a sassate e Saulo era lì ad assistere senza fare nulla per salvare quel ragazzo. Anzi, lui stesso si era dato il compito di cercare i cristiani e inseguirli per ogni dove. Per questo si dirige verso Damasco, dove molti fedeli si erano rifugiati scappando da Gerusalemme. Ma proprio sulla strada che lo portava in Siria accadde qualcosa. Una luce fortissima lo acceca e Saulo cade da cavallo mentre una voce dall'alto gli dice: «Saulo! Saulo! Perché mi perseguiti?» A terra, cieco, il giovane rimane sconvolto, certo di non aver sognato. Soccorso da buone persone, viene portato a Damasco, dove vaga per 3 giorni disperato. Quella voce, perché? Quella era la voce di chi io ho odiato, eppure mi ha rivestito di luce. Viene portato lì proprio da Anania, il capo della comunità cristiana della città. Immaginate lo sconcerto e la paura di chi vede arrivare il ben noto persecutore dei loro fratelli. «Anania, caccialo! Non ti fidare! La sua cecità è un inganno! È venuto per consegnarci ai romani e ai sommi sacerdoti!» Anania, ispirato dal cielo, accoglie Saulo e non solo. Gli tocca gli occhi e gli ridona la vista. Saulo allora crolla, capisce il suo errore, capisce di essere stato scelto e decide di chiedere il battesimo di Cristo e di cambiare nome in Paolo, che significa poco, piccolino. Mi chiamerò Paolo, perché io valgo nulla, meno di niente. E qui comincia una nuova vita. Conosce Pietro e gli altri apostoli, all'inizio sospettosi, che poi però lo accolgono e gli parlano a lungo di Gesù. Paolo torna a Tarso, dove riprende il suo mestiere di tessitore di tende e comincia a portare la buona novella a tutti quelli che conosce. Pensate allo stupore tra i suoi vecchi amici ebrei che non lo riconoscevano più. Paolo comprende allora che l'annuncio cristiano va portato a tutti, non solo ai figli di Israele. E così comincia a viaggiare per tutti i paesi del Mediterraneo, fondando piccole chiese e incontrando tanti amici che si convertono per la sua testimonianza. Cipro, Corinto, Efeso, Antiochia. Quanto ha girato, instancabile, e quanto ha scritto! Tante lettere che sono parola di Dio e che leggiamo a messa. Avete sentito? Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. E lo faceva per dare consigli, per confortare, per guidare e anche per sgridare. Non dimenticate che siete stati chiamati. Non pensate solo a mangiare, bere, a fare soldi. Trattatevi bene, tutti, anche le donne, anche gli schiavi. Dio ha salvato e ama ciascuno di noi, anche me, ultimo tra gli ultimi, che però deve combattere la buona battaglia e mantenere la fede. La sua predicazione dava fastidio. Era così ascoltato, così capace di farsi seguire. Come per Gesù, anche Paolo era accusato dagli ebrei di parlare contro la legge e consegnato agli oppressori. Ma era cittadino romano e per questo viene portato all'impero.

per essere giudicato a Roma. Una prima volta viene assolto, poi di nuovo arrestato sotto il terribile Nerone. Sapete com'è andata la storia? Il devastante incendio che ha distrutto mezza città doveva avere un colpevole. Nostro sovrano, ci sarebbero quei cristiani, si trovano sempre sottoterra a pregare, a mangiare, a bere del sangue. E dai la colpa a loro, non vogliono entrare nell'esercito, nessuno piangerà. Nerone coglie la palla al balzo e regala alla Chiesa tantissimi martiri. Sì, perché i martiri sono seme di nuovi cristiani. Anche Pietro viene crocifisso in quel terribile anno del 67 sul Colle Vaticano. Paolo, lo stesso giorno, su una via poco fuori città, viene decapitato. Una morte rapida, meno dolorosa, privilegio, si fa per dire, dei cittadini romani. Si racconta che in quel luogo sgorgarono dalla terra tre sorgenti di acqua purissima, tre fontane che danno il nome a una famosa abbazia. E il suo corpo viene sepolto poco lontano, dove venne poi costruita una grande basilica, San Paolo fuori le mura. E Pietro e Paolo, i grandi seguaci di Gesù, i fondatori della sua chiesa diffusa in tutto il mondo, sono ricordati insieme. Proprio il 29 giugno, data della loro nascita al cielo.

0: Bentornati e bentornate a Caro Gesù! Oggi è la giornata dedicata alle idee per la casa. Lo vedo anche scritto sul nostro schermo. Cose in casa. Beh, abbiamo imparato tante cose e Don Dino ha sempre nuove idee. Ma dove mai le prenderà? Don Dino, dove le prendi?
1: Eccomi, Tommasino, arrivo di corsa. Per te, per i nostri amici a casa e tante idee creative come sempre.
0: Certo.
1: Devi sapere, Tommasino, che oggi è l'ultimo appuntamento per questa stagione, poi ci prenderemo una lunghissima pausa per tutta l'estate, ma non vi lasceremo da soli, bambini, perché vedrete il meglio di tutte le creazioni che abbiamo fatto, il meglio delle nostre idee, il meglio di Tommasino, naturalmente. E oggi, per il tema cose in casa, ho pensato proprio di creare qualche cosa di utile, anche per tenere ordinata la nostra scrivania, ma soprattutto per far capire ai bambini una cosa importantissima, bambini. E caro pappagallino mio Tommasino,
0: che cosa?
1: L'immondizia va differenziata.
0: Hai ragione, Don Dino, bisogna differenziare, ma oggi che cosa crei per noi?
1: Bravissimo, oggi creiamo un'idea per i nostri bambini per aiutarli, quindi creeremo dei piccoli contenitori da scrivania naturalmente, ma che cominciano a farci capire come differenziare le varie cose. Guarda che carini, ho creato dei piccoli contenitori, tu dirai, ma sono dei bicchieri.
0: Ma sono dei bicchieri!
1: Guarda attentamente, si aprono come veri contenitori e sono carinissime da mettere sulla nostra scrivania. Io ho messo plastica e carta naturalmente. Allora, cominciamo subito a realizzarli. Ci occorrono bicchieri di carta, rigorosamente di carta, degli stecchi del gelato, quindi iniziamoli a mettere da parte, cari bambini, perché sono importantissimi poi per tutte le creazioni che faremo durante questo tempo insieme, insomma, sono sempre utili. Le nostre forbici, colla a caldo, un pennarello e basta, dello scotch. Quindi abbiamo bisogno veramente di poche cose.
0: Ah, e poi l'immondizia ci servirà.
1: Beh, certo, ma quella ne produciamo fin troppa, caro Tommasino. Allora, che cosa dobbiamo fare? Guardate attentamente, prendiamo i nostri bicchieri colorati, quindi ho preso i bicchieri rossi, verdi, adesso creerò il terzo giallo, lo mettiamo uno dentro l'altro, con un pennarello, con una penna, con qualche cosa di evidente, vedi che non vanno a fondo completamente? Dovremo evidenziare quella parte che esce del bicchiere all'interno, in questo modo, in modo tale che togliamo e lo andremo a tagliare. Quindi andremo a togliere il bordo del nostro bicchiere. Lo mettiamo da parte perché può essere utile, ad esempio, per creare poi il manico del nostro secchio.
0: Ma quindi che bella idea, Don Dino! Non ci avrei mai pensato!
1: Ricicliamo tutto noi. Quindi tagliamo per bene questa parte, così, vedi? E deve essere messa all'interno, quindi deve scomparire completamente, quindi non dobbiamo vedere nulla, questa è importantissima, altrimenti il meccanismo per far aprire il nostro secchio non funziona. Allora, che cosa faremo adesso? Prendiamo un taglierino, se non abbiamo un taglierino possiamo utilizzare anche una penna, però il taglierino fa un taglio preciso e più perfetto. Allora, guardate attentamente, questo è il fondo, andiamo sopra circa 1,5 cm e facciamo un piccolo taglietto. In questo modo, perché poi ci servirà per inserire il nostro stecco di legno, così, vedi Tommasino? In questo modo. Creiamo il meccanismo all'interno. Allora, che cosa faremo adesso? Mettiamo più o meno questa lunghezza e ne tagliamo un pezzo, così. Mettiamolo all'interno, così non scappa.
0: È utile imparare a differenziare anche da piccoli.
1: Bravissimo, utilissimo, perché in casa abbiamo tante di quelle cose e spesso quelle cose vanno buttate, ma dobbiamo essere attenti a riciclarle in maniera corretta, perché ogni rifiuto ha il suo posto e riciclare è un'operazione importantissima per far sì che quelle cose che noi buttiamo, pensa, possano avere una nuova vita. Penso ad esempio al vetro, che può essere riciclato, il materiale per eccellenza che può essere riciclato, quindi anche la plastica. Oggi noi abbiamo tanti tessuti che sono fatti proprio con della plastica riciclata, pensate un po'. Allora, guardate un po', ho fatto una piccola croce, guardate attentamente, eccola qui all'interno. Quindi questa croce va inserita dall'interno, in questo modo, nel bicchiere. E fuori uscirà questo piccolo pedale. No? Perfetto, lo mettiamo qui. Vediamo se funziona tutto. Perfetto. Allora, questo è un errore che ho fatto. Vedete, il bicchiere esce un pochino fuori. Noi dobbiamo farlo proprio allo stesso livello. Quindi andrà ancora tagliato,
0: Tommasino. Lo tagliamo un altro po'.
1: Certo, perché deve rimanere completamente coperto. Vediamo un po'. Adesso è perfetto, vedi? Perfetto. Creiamo il tappo, come si crea il tappo, con la forma del bicchiere intero. Facciamo un piccolo cerchio, in questo modo. Perfetto. e lo ritagliamo. Forbici ferme e il foglio ruota e ci dà la possibilità, come sempre, di realizzare dei dischi perfetti.
0: Noi quest'oggi ci stiamo rivolgendo ai piccoli amici, ma la differenziata riguarda anche i grandi, perché svolazzando nelle città io tante volte vedo le cose gettate al di fuori dei cassonetti, ad esempio.
1: Una cosa che detesto, Tommasino, noi dobbiamo responsabilizzarci a differenziare tutto quello che non c'è più utile, perché purtroppo, caro Tommasino, questo mondo lo stiamo trattando un pochino male e non abbiamo la possibilità di averne un altro, e noi abbiamo la responsabilità di tutelarlo e di amarlo. E riciclare significa anche amare quello che ci è stato dato e donato.
0: Dottino, ma anche in parrocchia avete la differenziata?
1: Assolutamente,
0: quindi.
1: Sì. Quindi noi in parrocchia abbiamo una grande produzione di carta, che è quella più comune, quindi la carta, la plastica, il vetro, insomma tutte quelle cose. Poi ci sono alcuni materiali che non possono essere

riciclati, quindi rientrano nell'indifferenziata. Allora, io il mio secchio l'ho preparato, guarda un po' Tomasino, il meccanismo funziona benissimo, eccolo qua, è perfetto. Adesso lo andrò a personalizzare anche con una bella scrittina indifferenziata, visto che li ho tutti.

0: volte la Francia, è tantissimo.
1: Pensate, bambini, tanti rifiuti girano nei nostri mari e questo è segno che forse dobbiamo crescere un po' nella responsabilità e nell'attenzione al creato. Allora, eccoli qui, ce li ho tutti pronti, allora siamo pronti a differenziare.
0: Ma Dondino, ma non ti sembra che manchi qualcosa sul coperchio?
1: Bravissimo, il manico. Lo facciamo subito, normalmente avevamo detto di mettere da parte gli avanzi del bordo del bicchiere e noi piegandolo lo utilizziamo per creare un simpatico maniglione, in modo tale che può essere utile per aprirlo così, oppure tac, automatico.
0: Piaciuta
1: l'idea, Tommasino?
0: Bellissimo!
1: Allora noi ci vediamo tra poco, sempre con Dondino e con Tommasino, e appuntamento Tommasino?
0: Ma adesso rimanete con noi perché abbiamo una storia bellissima di un santo!
1: Ciao bambini!
2: L'impero romano è alla fine e dappertutto scoppiano liti e guerre per decidere chi comanda. In una provincia chiamata Gallia, un generale dell'esercito e un grandufficiale stanno combattendo. E chi mandano per fare la pace? Leone, un diacono che è davvero bravo le parole. Leone parte, parla con i due rivali e pace è fatta. Ma proprio mentre è lontano da casa, gli arriva una notizia incredibile. Il Papa è volato in cielo e i cristiani hanno scelto proprio lui come nuovo pontefice. Diventa così Papa Leone I. Primo in tante cose, a chiamarsi così e a ricevere il titolo di Magno, che significa grande. E grande lo era davvero. Tutta l'Italia inizia a tremare. Stanno arrivando gli Unni con il loro terribile capo, Attila. Dove passa lui non cresce più l'erba. Papa Leone non ha paura e senza armi gli va incontro. Si guardano negli occhi e... Alle spalle di Leone compaiono i santi Pietro e Paolo, con le spade splendenti sguainate. Attila si spaventa così tanto che non solo fa marcia indietro e se ne va, ma paga persino una multa per tutti i guai che aveva combinato. Poco tempo dopo, alle porte di Roma, arriva un altro re tremendo, Genserico, il generale dei Vandali. Questa volta Leone non riesce a fermare i suoi guerrieri. Roma viene saccheggiata, ma ottiene che tutta la gente sia salva. E anche le più grandi chiese di Roma. Non è poco. Leone era anche uno scrittore fantastico. A quel tempo molti litigavano su chi fosse davvero Gesù. E Leone dice a gran voce quello che ripetiamo ancora oggi a messa. Gesù è vero Dio e vero uomo. Insomma, Leone è stato un papa così importante che, dopo di lui, ben altri 13 papi hanno voluto scegliere il suo nome per fargli onore, fino ad oggi, con il nostro papa Leone XIV.
3: Allora, eccoci qui alla fine del nostro percorso. Quest'anno siamo stati in una scuola di vita, nella nostra scuola guida, con i vari segnali che ci hanno accompagnato nel nostro cammino di approfondimento della vita cristiana. E alla fine di questo percorso occorre adesso
4: un test.
3: Un test per fare che cosa?
4: La patente.
3: Volete prendere la patente?
4: Sì.
3: La patente del cristiano?
4: Sì.
3: Ma basta solo sapere le cose?
4: No, bisogna anche metterle in pratica.
3: Infatti poi ci sarà la seconda parte di questo esame e ci sarà anche la guida, poi vedremo come. Allora, adesso io mi metto alla prova e vi farò delle domande che hanno a che fare con i segnali. Vediamo se sarete promossi. All'inizio di un cammino, quindi anche di quello cristiano, occorre fermarsi per avere il tempo di fare una scelta, per prendere la decisione di seguire Gesù, maestro di vita, togliendo tutto ciò che occupa la mente e il cuore dalle cose inutili e facendo spazio a Dio che ci parla e a tutti coloro che incontriamo. Quale di questi segnali stradali esprime tutto questo?
4: Quello centrale.
3: E cioè?
4: Lo stop.
3: Bravissimo. Siete tutti d'accordo?
4: Sì.
3: Perché all'inizio proprio sembra un controsenso, ma per poter iniziare qualcosa di nuovo occorre fermarsi.

0: e prendere la decisione giusta. Bravissimi. Passiamo alla seconda domanda. Dio ci ha indicato la sua via, la via della vita, grazie al dono dei 10 comandamenti, le 10 parole di libertà. Gesù, quando è venuto sulla terra, ci ha donato anche il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quale di questi segnali potrebbe essere un simbolo di questo comandamento dell'amore? Secondo voi? Svea.
1: Quello in mezzo.
0: Quello in mezzo, sai come si chiama?
1: No.
0: Doppio senso di circolazione. Perché in quel momento la strada si può andare e si può tornare, cioè hai 2 sensi di circolazione. E con il comandamento di Gesù che legame ci vedi, che nesso ci vedi?
1: Un po' come... che si può sempre andare avanti e tornare indietro.
0: Ma nell'amore basta solo dare?
1: No, anche prendere.
0: Anche ricevere. La reciprocità, l'amore scambievole, questo è il comandamento di Gesù. Bravissima, bravissimi. Terza domanda. Gesù, con la sua morte e resurrezione, ci ha portato, per così dire, nel cuore della Santissima Trinità, nella vita dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Trinità. E proprio nel giorno di Pentecoste ci è stato dato in dono lo Spirito Santo. Quale segnale tra questi esprime maggiormente, secondo te, il dono dello Spirito Santo? Giovanni?
2: Quello là.
0: Il primo?
2: Sì.
0: Perché? Secondo te che cos'è quel segnale?
2: Perché a Pentecoste i discepoli ricevono le lingue di fuoco.
0: Lo Spirito Santo che è sceso come lingue di fuoco, che ha dato loro entusiasmo e coraggio. Però qualcun altro poteva dire anche qualche altro segnale, perché non sarebbe, secondo te?
3: Secondo me è quello al centro.
0: Perché?
3: Perché lo Spirito Santo va su tutti, non va solo su una persona.
0: E realizza questa comunione, questa circolarità. Anche questo andrebbe bene. Io avrei scelto anche quello. Sapete perché? Quello segnala un forte vento. È il segnale che proprio dice, attenzione, c'è tanto vento. Quando lo Spirito Santo è sceso sugli apostoli, c'è stato come un grande vento che ha aperto non solo le porte del locale dove stavano, ma anche e soprattutto le porte del cuore. Ok, siamo giunti alla quarta. Il corpo di Cristo è il nutrimento speciale dei cristiani che ogni domenica partecipano alla Santa Messa. Carla Cutis, uno dei nuovissimi santi, chiamava l'Eucaristia la sua autostrada verso il cielo. Quale segnale stradale tu sceglieresti per indicare l'Eucaristia? Ilaria, che non ha parlato.
4: Secondo me è l'ultimo.
0: Cioè?
4: Quello con il cucchiaio e la forchetta.
0: Perché?
4: Perché il cucchiaio e la forchetta comunque sono delle figure che rappresentano il cibo, ecco.
0: E noi ci nutriamo di Gesù, del suo corpo. Potrebbe anche andare. Qualcun altro ha qualche altra proposta?
1: Quello al centro.
0: E cioè?
1: Perché quel serbatoio serve per riempire la macchina, quindi noi ci riempiamo del corpo di Gesù.
0: Benissimo, facciamo un rifornimento, sì. Bravissimo, questo è molto bello. E forse anche l'autostrada, che come diceva Carla Cutis, sì, è l'autostrada del cielo. Bravissimi. Allora, voi siete stati promossi, avete passato la prima parte e adesso occorre prepararsi alla seconda parte, alla guida. Allora facciamo entrare i vostri amici che stanno arrivando e hanno fatto il loro esame di guida con una macchina speciale di un colore che sa di speranza. Eccoli, possiamo farli entrare, benissimo. Ecco, coraggio. E chiaramente per poter venire qui in studio devono far camminare la macchina in un modo diverso da come cammina. Generalmente cammina su 4 ruote, ma questa macchina della speranza cammina sulle loro braccia, sulle loro mani. E una cosa molto bella, per superare questo esame occorre farlo insieme, perché vedete, nella Chiesa siamo il corpo di Cristo. E come diceva Papa Benedetto, chi crede non è mai solo. Venite accanto a me, dite anche i vostri nomi. Allora? Abbiamo... Passatevi il microfono.
5: Rebecca. Vi parlo.

0: Giulia.
1: Valerio.
2: Valerio, siete stati contenti di partecipare a questo esame di scuola guida? Volete
0: Sì.
2: anche voi la patente?
0: Sì.
2: Allora, adesso ve la consegno. Allora, questa è la patente che voi avete preso, la patente del cristiano, dove c'è scritto hai raggiunto il livello ottimo, sufficiente, distinto, devi rifare il percorso buono, e non è scritto perché nella patente del cristiano ogni attimo puoi ricominciare e rifare l'esame. Gesù non ci mette mai in un angolino, ci dà sempre la possibilità di ricominciare. In alto vedete il simbolo della Madonna, Ave Maria, perché la Madonna ci accompagna in questo cammino di cristiano. Potete mettere poi la vostra foto. C'è il simbolo di caro Gesù, con Gesù vedete in mezzo a noi. E poi la frase di un proverbio africano: se da solo camminerai, forse presto arriverai, ma se insieme agli altri camminerai, lontano arriverai. E adesso mettiamoci tutti qui insieme. C'è la consegna della patente a Beatrice, a Ilaria, a Rebecca, a Riccardo, a Giulia, a Valerio, a Giovanni
0: Quindi la danno
2: e a Carol. E anche a tutti voi che ci avete seguito. Vogliamo salutare tutti? Vogliamo camminare insieme anche in questo
0: noi.
2: nuovo periodo di vacanza che si apre? Ciao a tutti,
0: Ciao!
2: buon cammino insieme con Gesù!

0: Hai fatto la prima comunione?
1: No.
2: No, è anche un motivo, perché sono ortodossa, quindi l'ho fatta al battesimo.
3: Ancora no, lo devo fare quest'anno.
4: Sì. Ero sudatissimo, perché faceva caldissimo con la tunica.
5: Praticamente il sacerdote, quando stava iniziando a dare l'ostia a tutti quelli che facevano la comunione, tutto il mio catechismo, e praticamente mi sentivo molto, ma molto agitata.
6: Mi hanno dato l'ostia ed era un botto aspra.
7: Allora, eucaristia l'ho sentito, ma non mi ricordo bene che vuol dire.
0: Sarebbe la comunione.
7: Ah, e ricevere la comunione, ricevere dentro il tuo corpo il corpo di Dio.
0: Come ti sei preparato alla prima comunione?
6: Mi sono pettinato, ho fatto la doccia, ho messo la tunica.
8: Mi sto preparando sia con felicità e anche tipo con un po' di ansia, perché visto che un mio parente non poteva venire, mi hanno fatto spostare la comunione in un altro gruppo di catechismo che non conosco nessuno.
9: Ci spiegano molte cose su Dio e ci stanno anche preparando per la nostra prima confessione che faremo il 18.
0: Come ti sei preparata?
5: Allora, all'inizio ho fatto una confessione, sempre, e poi ho fatto sempre cose di ispirare e respirare, queste cose, per restare calma.
10: Che belli i nostri bambini che si preparano alla prima comunione, Tommasino!
11: Ma bisogna quindi respirare sempre,
10: certo,
11: mi sembra di capire.
10: Visto questa, chi si preparava pettinandosi e facendo una bella doccia, chi faceva, e invece chi ha detto che preparava il suo cuore per pronto per accogliere Gesù. E sicuramente a casa ci saranno tanti bambini pronti a ricevere la comunione, insomma, che è il momento più bello della vostra vita, bambini. Godetevelo in maniera piena. È uno dei momenti, insieme a tanti che vivrete sicuramente, ma uno dei momenti più belli, perché è il momento dell'incontro. E tu sai, Tommasino, che quando noi ci incontriamo con una persona sempre nasce qualche cosa di bello. E immaginate l'incontro che farete, è quello con Gesù. Mamma mia, un incontro che non ha uguali,
11: il
10: sicuramente.
11: Più bello di tutti.
10: No, è il più bello, è il più bello di tutti. Questa emozione dovete viverla. Sicuramente ci saranno tante cose belle quel giorno: il vostro vestitino, gli invitati, i regali che vi faranno, il ristorante, insomma, tutte le cose belle. Mettetele per un attimo da parte, perché dovete dare spazio alla cosa più importante, che è l'incontro con Gesù, Tommasino. Quello non dovete dimenticarlo mai, sarà il vostro primo incontro, quello che vi accompagnerà per tutta la vita. Il brano del Vangelo che ci parla dell'ultima cena è proprio quel brano che ci dice un Gesù che vuole rimanere per sempre con noi, e lo fa attraverso un piccolo pezzo di pane, e lì in quel pane rimarrà per sempre nella nostra vita e nella vita delle persone che hanno bisogno e vogliono accoglierlo. Allora, Tommasino,

0: Noi facciamo gli auguri ai nostri bambini che si preparano alla comunione, ma devi sapere che oggi rimetteremo al porto la nostra barchetta. Ci prenderemo una lunga pausa estiva. Io e Tommasino andremo un po' al mare, ci andremo a riposare un pochino. La nostra barca la portiamo al porto e torneremo con nuovi appuntamenti, nuove puntate, tante novità. Ma attenzione, quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio, insomma. Sarà un bel momento per continuare ad essere insieme e prepararci anche alla nuova stagione.
1: E allora vi diamo un abbraccio grandissimo,
0: è stato grandissimo, bello fino adesso,
1: e ci rivediamo appena risalperà la barca.
0: Ciao bambini.
2: Ultima puntata 31, 4 macchine prima.
3: San Paolo, 4 macchine prima.
4: Ultima puntata.
5: Puntata 31,
6: 4 macchine prima.
4: Grazie a te. Grazie a tutti quanti, grazie a voi.
7: Evviva!
3: Puntata 31, l'ultima. 4 macchine prima.
8: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
9: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir, è unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
16: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
15: Prenota su biorepair.it.
17: Ehi Felix, è arrivato Robby!
18: Ho portato la cena!
17: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
19: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
20: Per il ciclo Stelle senza tempo.
21: Io protesto! Oh,
22: tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
23: Tiffany, il gioielliere.
22: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
23: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
20: Colazione da Tiffany, domani in prima serata.

Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok, prestata anche alla politica, e docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine radio.

0: terapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
1: sì,
0: e poi ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano, ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
1: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi,
0: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
1: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero. E la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto, sicuramente l'avrebbe fatto. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
0: Invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo, ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, avere due figli è un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto.
1: Ogni tanto capita.
0: Succede. Medico anche egli, no?
1: È medico anche lui, sì, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
0: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno con i tacchi a spillo pronto a calpestare i colleghi, ma deve essere stato complicato però sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse essere bravi ed essere apprezzati o no come donna?
1: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
0: Tra l'altro tra le prime rettrici universitarie.
1: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo. Quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
0: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
1: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
0: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con lavoro-famiglia ci sia stato.
1: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare, ecco, questo sì, essere come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
0: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
1: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato.

0: nel nostro caso la medicina, come scelta, per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri questo è un problema,
0: soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità. Lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato. Immagino che lo percepiate anche voi. Tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto, e sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
0: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
1: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
0: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio, diciamo così, molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca, nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: Nonostante la mancanza di fondi, questo
0: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
0: Intanto io ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori, quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
0: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
0: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale molto rilevante, e questo, come, insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
0: Era molto fiera di me.
1: Ah, sì? Sì. Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
0: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico al San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi poi il tipo di ricerca che viene fatta in Don Gnocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
0: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto

0: importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche, oltre a quelle che avevamo già prima,
1: Sono le malattie rare.
0: e ci sono le malattie rare, è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti. Ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni
1: Possiamo
0: diverse.
1: dire che il core della fondazione da Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
0: Sì,
1: aveva detto
0: la mia
1: Dognocchi, no?
0: baracca, sì.
1: Ma è forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua? Ok.
0: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo
1: Che è la base
0: sicuramente.
1: della cura, no?
0: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante, molto.
1: sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo
0: Sì,
1: senso, no? Quindi
0: sì.
1: è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino,
0: È capitato anche di perdere le
1: no? Certo.
0: persone, quindi da medico devi un pochino, come dire, cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico riabilitativo.
0: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio. Però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le fila.
1: Cioè,
0: Da
1: dà fiato agli ospedali anche?
0: fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi in cui
1: Paesino,
0: c'è il
1: l'anziano che
0: paesino,
1: non
0: ma
1: si muove.
0: non solo, pensiamo alla montagna,
1: Certo.
0: pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. A Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, vuol dire, la parte che c'è, quindi è come dire, fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi, io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università, ai nostri medici, a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
0: va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà, precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
0: Esattamente.
1: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo, ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
0: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire poi i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la Fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
1: Democrazia. Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
0: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del di passare il testimone.
1: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora, Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per le corruzione, scandali vari.
0: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
0: sì.
1: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
0: Sì, sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
0: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
0: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie molto.
1: Grazie.

0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
1: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie e nutre.
1: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, questa sera in prima serata.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
9: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
8: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
9: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
10: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
11: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12.15. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16.00.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: l'attitudine al dialogo è parte integrante della vocazione della Chiesa, perché essa, costituita in Cristo, in qualche modo il sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, riconosce nella storia il luogo in cui il Vangelo interpella e accompagna l'esperienza umana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci,
0: reggi e governa me,
1: che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci nella tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi. Perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Non credo sia finita qui. L'ultima reazione nella notte della Premier Meloni dopo lo scontro diplomatico senza precedenti tra Italia e Stati Uniti in seguito alle dichiarazioni del presidente Trump con la reazione della stessa Meloni. Trump in serata aveva insistito: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. In forse la presenza italiana ai 250 anni dell'indipendenza. Rogo in un resort, una donna italiana di 46 anni è morta nella Repubblica Dominicana. È stata colta da una crisi respiratoria mentre cercava riparo in spiaggia dopo essere stata evacuata per l'incendio del resort in zona Mayaibe. In ospedale l'ambasciatore italiano ha incontrato il marito della donna. Tasse in discesa e in risalita. Quest'anno la pressione fiscale in Italia dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. Ma secondo la CGA di Mestre, l'Italia continua ad avere uno dei livelli di tassazione più elevati d'Europa e destinato a salire. Mezzogiorno e un minuto, buon sabato mattina dalla redazione del TG 2000. In apertura le frizioni tra Italia e Stati Uniti dopo le dichiarazioni del presidente Trump e la reazione della Premier Meloni. In serata altre accuse dalla Casa Bianca, come ci racconta Antonio Soviero.
1: A tarda sera, uscendo dall'Europa Building di Bruxelles, la Presidente del Consiglio, nera in volto, non ha voglia di parlare con i giornalisti, ma si lascia scappare. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro con la Presidente statunitense è senza precedenti nei più che centenari rapporti Italia-USA. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza statunitense. È bastata una telefonata con un giornalista della 7 per cancellare quel disgelo tra Trump

0: Meloni, celebrato forse troppo frettolosamente alla G7 di Evian. Poche durissime parole pronunciate dal tycoon, piombate nel mezzo del Consiglio europeo di Bruxelles. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive che seguono quelle già rivolte verso altri leader europei e che ora rischiano di fare diventare lo scontro da personale a diplomatico, anche perché la risposta di Meloni è stata immediata e dura.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia. Non imploriamo mai.
0: Sintesi estrema del messaggio sui social del capo del governo. Una replica evidentemente non piaciuta a Trump che alla TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz e minaccia ancora l'Iran. Hanno 60 giorni per chiudere l'accordo o faremo cose che non li renderanno felici, dichiara il capo della Casa Bianca.
2: La cerimonia per la firma del memorandum era stata annullata a Ginevra, ma in Svizzera è diretto l'inviato USA Witkoff per colloqui con l'Iran sul nucleare. Lì si trova già Jared Kushner, altro emissario del presidente Trump. Il ministro dell'interno pakistano è invece atteso a Teheran per monitorare i progressi del dialogo. E nonostante la tregua tra Stati Uniti e Iran e il cessate il fuoco, continuano gli attacchi israeliani in Libano. Raid aereo di Israele contro la città di Arab Salim. Ci sono vittime tra i civili. Maurizio Vischino.
3: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Duair. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatie in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Ieri 4 soldati israeliani uccisi da miliziani Hezbollah e 47 libanesi uccisi durante raid aerei israeliani nel sud del Libano, nonostante i due schieramenti avessero confermato che il cessate il fuoco era in vigore. Sempre ieri Israele ha fatto sapere che comunque rimarrà nel Libano meridionale e continuerà la sua missione fino a nuovo ordine per proteggere i civili nel nord di Israele. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City uccidendo 5 palestinesi.
2: E in Ucraina un raid russo ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv. Un civile è stato ucciso, almeno 5 le persone rimaste ferite, mentre ci sono almeno 4 intrappolate sotto le macerie, fra cui un bambino. Mosca denuncia di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini. Rogo, in un resort, una donna italiana di 46 anni è morta nella Repubblica Dominicana, è stata colta da una crisi respiratoria mentre fuggiva in spiaggia. Originaria di Caserta, lascia il marito e 2 figlie. Amelia Cartia.
4: Le fiamme, la fuga, poi la corsa in ospedale a bordo di un'auto privata, quando ormai era già troppo tardi. La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però non c'è stato nulla da fare. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri, ora locale, e si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. In base a quanto riferito dalle autorità della Repubblica Dominicana, non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia

0: altre 80 persone.
1: La giornata mondiale del rifugiato. La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano.

0: della giornata mondiale del rifugiato. Ed ora il tema della sicurezza, operazione in ambito nazionale della polizia, effettuati 270 arresti per reati predatori scoperti in 26 città. Andrea Domaschio.
1: 70 persone arrestate e 264 indagate a piede libero per reati predatori. Sono i risultati salienti di una vasta operazione condotta dalla polizia in 26 città del centro e del nord Italia da inizio maggio a poche ore fa. In manette gli autori di furti, rapine e truffe a danni di soggetti deboli, soprattutto anziani.
2: Continuiamo a raccomandare di diffidare da richieste telefoniche, di consegna di gioielli o di denaro e di rivolgersi al numero di emergenza 112 in caso di dubbio. Il contrasto ai reati predatori è un obiettivo che richiede la collaborazione di tutti. La presenza delle forze di polizia sul territorio è costante, ma il contributo dei cittadini attraverso segnalazioni tempestive e comportamenti prudenti è fondamentale per il contrasto e la prevenzione di questo tipo di reati.
1: I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e contanti per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche, controllate e identificate oltre 27.000 persone.
0: Un 17enne è morto nella notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in provincia di Lucca nello scontro avvenuto poco prima delle 4 del mattino sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto una inversione ad U. L'incidente non lontano dalla discoteca Twiga. Gli occupanti del SUV, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo. E l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti oltre il 118 i carabinieri per i rilievi. E adesso parliamo di fisco. Pressione nel 2026 in calo al 42,9% secondo una ricerca della CGA, ma tornerà in rialzo nel 2027. Giuseppe Caporaso.
3: La pressione del fisco in Italia cala, ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire al 43,2% nel 2027.
4: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto a inizio legislatura.
3: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. L'ultima legge di bilancio 2025, dice la CGA, ha visto l'intervento più significativo dei 4 anni con la riduzione strutturale delle aliquote IRPEF da 4 a 3 per dipendenti, pensionati e autonomi.
0: Collisione ferroviaria a nord di Londra. 2 treni locali si sono scontrati sullo stesso binario per cause ancora da accertare. Una persona è morta e diversi sono i feriti molto gravi. Marino Galdiero.
5: 2 treni si sono scontrati dalle parti di Bedford a circa 90 km a nord di Londra. Un macchinista è morto e 89 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Un treno della East Midlands Railway, partito da Nottingham e diretto a Londra, si è fermato sui binari, probabilmente per un malfunzionamento del sistema di emergenza. Le cause sono ancora da accertare. È stato quindi tamponato da un successivo treno. Shannon, il Luton Airport Express che collega Londra con l'aeroporto di Luton, meta di numerose compagnie aeree a basso costo. Lo scontro ha provocato disagi lungo l'intera linea fra la grande stazione londinese di St Pancras e la città di Leicester, nel Midlands, l'Inghilterra

0: centrale. Le autorità hanno emanato avvisi sulle interruzioni e sui ritardi dei treni. Sul posto è intervenuto un ampio dispiegamento di soccorsi. Testimoni raccontano di aver sentito un urto secco e di aver poi assistito a scene di panico. Non è nota al momento la nazionalità delle persone soccorse, ma i treni passeggeri in questione trasportano abitualmente pendolari, viaggiatori e turisti. Tra i feriti, in 11 hanno subito lesioni gravi e altri 22 colpiti gravemente.
1: Con uno sguardo oltre il mondo dei social, in un videomessaggio il Papa invita i giovani a riscoprire l'eredità di San Francesco d'Assisi. Paolo Fucili.
2: Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Per San Francesco invece anche fame e freddo erano perfetta letizia. Si accolti con pazienza, senza lamentarsi e con amore per Dio, spiega il videomessaggio di ieri di Leone XIV ai giovanissimi partecipanti alle conferenze estive promosse da 50 anni in varie città degli Stati Uniti dall'Università Francescana di Steubenville. Pace e perfetta letizia, dice il Papa, son doni di Dio a chi si fida del suo potere di trasformarci. Della pace siamo chiamati a farci strumenti, in famiglia, nelle nostre comunità, nei nostri paesi e nel mondo intero. La perfetta letizia, non cercatela scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto. Per ricambiare questi doni, conclude il Papa, possiamo donare a Dio solo noi stessi. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso o a formare una famiglia cattolica, non avere paura.
1: E Papa Leone oggi sarà in visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Vi ricordo la diretta su TV 2000 a partire dalle ore 16. Ed è tutto, vi lascio ora a Borghi d'Italia con Mario Placidini alla scoperta di Oliena in provincia di Nuoro. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buon sabato. Arrivederci.
3: Sabato, al nord prevale l'anticiclone africano. Giornata calda e soleggiata su gran parte dei settori. Solo sulle Alpi ci saranno i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio. Al centro, domina l'anticiclone africano. Giornata molto calda con temperature massime fino a 39 gradi in Toscana. Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Sardegna alla scoperta di Oliena. Nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, la bellissima montagna, le sorgenti, poi presenteremo il costume tipico e non mancheranno i piatti della tradizione locale, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Periciclo Stelle senza tempo.
2: Io protesto!
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
5: Io vado pazza per Tiffany.
3: Come sto?
5: Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
1: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.

0: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
6: I bambini non vengono considerati.
5: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
7: Le auto sfrecciano veloci.
5: È ora di restituire loro lo spazio.
8: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
5: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
9: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
5: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Questa sera in seconda serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sardegna alla scoperta di Oliena, il comune bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 339 metri sul livello del mare e conta poco più di 6.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Oliena!

0: iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Sebastiano Congiu. Allora, ci presenti il comune di Oliena.
1: Oliena è un paese a punta della Barbagia che conta 6.600 abitanti. Ci troviamo proprio al centro della Sardegna, nella parte orientale. Distiamo 10 km dal capoluogo di provincia, Nuoro. Diciamo che è un paese abbastanza vivo, dove ci sono diverse attività. È un paese di persone intraprendenti che in qualche modo si sono sempre date da fare. Storicamente abbiamo persone che hanno sempre in qualche modo lavorato per cercare appunto di vivere dignitosamente. Siamo caratterizzati da un'agricoltura importante, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vino e di olio. Il nostro paese appunto può fregiarsi della sottodenominazione del Cannonau come Nepente di Oliena, che appunto è una sottodenominazione della disciplinare del Cannonau DOC di Sardegna. Il vino Nepente può essere fatto solo all'interno del territorio di Oliena e una parte di Orgoso.
0: Tra l'altro c'è un centro storico molto vasto.
1: Abbiamo un centro storico molto importante, vasto circa 27 ettari. E il nostro centro storico, tutto il percorso è fatto in selciato e in lastricato, e poi ci sono anche case molto importanti anche da un punto di vista architettonico che appunto raccontano quella che è la nostra storia. Non mancano i murales, che è una caratteristica anche dei paesi vicini, e poi il nostro centro storico ci sono 11 chiese, quindi anche la presenza religiosa è molto importante.

0: importante. Fino al 1700 avevamo la presenza dei gesuiti che in qualche modo hanno anche caratterizzato la nostra storia, dove hanno iniziato a acculturare le persone e soprattutto hanno trasmesso anche i primi rudimenti di un'agricoltura moderna, quindi si è passato da un'agricoltura molto tradizionale a una un pochino più specializzata.
1: E abbiamo anche l'ex collegio.
0: Infatti è ancora presente una struttura molto imponente e anche suggestiva, che è il collegio dei Gesuiti, dove appunto loro formavano le persone, soprattutto si insegnava la retorica e quindi molte persone importanti hanno iniziato il loro percorso di studi proprio nel nostro collegio. C'è stata anche la cerimonia di beatificazione di un gesuita olianese che era stato martirizzato in Argentina e quindi...
1: Padre Solinas.
0: Padre Solinas, il nostro beato, tant'è che ci siamo inseriti anche all'interno dei cosiddetti percorsi del turismo religioso, grazie anche alla figura di questo padre gesuita. Il nostro paese poi ha un territorio dal punto di vista ambientale molto importante, abbiamo una montagna del complesso del Supramonte, Monte Corrasi, che ha un'altezza di 1463 metri, che è la cima più importante del complesso del Supramonte.
1: E abbiamo anche una zona archeologica molto importante.
0: Nella valle di Lanaito poi abbiamo una zona archeologica molto importante, c'è il villaggio di Sased de Soscarros e poi anche la grotta Corbedu, che prende il nome dal leggendario bandito Corbedu, che poi trovò rifugio in questa grotta. Ma da un punto di vista scientifico è molto importante in quanto sono state fatte dei ritrovamenti che hanno in qualche modo ribaltato alcuni concetti sulla presenza dell'uomo in Sardegna. Infatti si è evidenziato il fatto che l'uomo abitasse la Sardegna 10.000 anni fa.
1: Poi abbiamo le sorgenti.
0: Abbiamo le sorgenti di Sugolagone, un'altra caratteristica molto importante. Anche lì è una sorgente carsica che dal 1998 è diventata monumento naturale, patrimonio dell'UNESCO, appunto, dove è tutelata appunto per determinate attività. E lì è lo sbocco naturale di tutte le acque che vengono raccolte dal complesso del Supramonte che poi sgorgano appunto nella sorgente di Sugolagone.

0: Lei parlava della presenza dei gesuiti e poi il centro storico si snoda proprio intorno alla parrocchiale dedicata non a caso a
1: Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono, che la ricorrenza è il 31 luglio, c'è appunto la festa di Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono. Per la verità, la festa che è maggiormente sentita dagli olianesi è quella di San Lussorio, il 21 di agosto, perché c'erano anche fenomeni di transumanza, dove le persone magari d'estate si spostavano nelle alte montagne per trovare pascoli più fiorenti. Però il mese di agosto, diciamo, tutti rientravano in paese, anche chi stava fuori, quindi quella era la festa che viene festeggiata maggiormente. Il 31 di agosto c'è una parte religiosa e poi un'immancabile presenza folcloristica dei nostri gruppi di ballo e tenores.
0: In paese abbiamo anche le opere di Liliana Cano.
1: Sì, Liliana Cano è un'artista molto importante e l'abbiamo come cittadina onoraria. Pur non essendo nativa di Oliena, lei per un determinato periodo della sua vita si è trasferita a Oliena e ha donato a questo paese tantissime opere. Tant'è che stiamo cercando di portare avanti il museo diffuso delle opere di Liliana Cano, proprio dedicata alla sua figura.
0: Una domanda, sindaco, che faccio un po' a tutti e farò un po' a tutte le persone che incontrerò. Ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena... per me è tutto, è veramente una domanda che mi crea veramente emozione, perché poi mi è stato assegnato l'onore di guidarla in questi anni e quindi credo che per me Oliena è tutto, veramente non la cambierei con nessun altro paese al mondo, e quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo veramente con grande cuore, cercando veramente di lasciare un bellissimo ricordo soprattutto ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena.
1: L'invito che rivolgo, noi abbiamo sempre tornando al discorso religioso, noi Pasqua si svolge la settimana santa, che termina appunto con l'incontro, così chiamato, che si tiene in piazza Santa Maria, appunto l'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna, dove naturalmente c'è un tripudio di colori e frastruoni dovuti anche alla presenza di fucilieri in segno di gioia, appunto salutano questo incontro tra la Madonna e il Cristo risorto.
0: E dobbiamo dire al turista che arriva che poi c'è un ufficio informazioni molto organizzato.

0: Sì, abbiamo anche la presenza di un presidio turistico che è appunto a disposizione delle persone che appunto vengono a Oliena, dove loro in qualche modo indirizzano e raccontano tutto ciò che Oliena può offrire.
1: Mi può fare un invito adesso telegrafico nel dialetto locale? Ecco, facciamo ascoltare il vostro dialetto.
0: Sui podonare reste venire a nos attare a che nos è da piacere. Noi siamo una vita veramente ospitale e ando bene gente, siamo sempre spuntentos.
1: Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Oliena.

0: E adesso incontriamo la signora Carmina Tupponi, sono qui con noi anche Annalisa e la signora Antonietta, dobbiamo parlare di questa arte di Oliena, il ricamo. Presentiamo questi vostri lavori.
1: Questi ricami esistono da tanto, da sempre, anche dall'Ottocento. Poi nel Novecento hanno cambiato un po' con il ricamo, perché prima non esisteva l'oro per lo scialle. Le gonne non erano ricamate, erano di stoffa antica. Solo l'orbace era sempre uguale, sempre tessuto a mano. Prima veniva filata la lana dell'agnello, che poi si chiamava sena, il filo filato così. Poi la tessitrice metteva dei gomitoli sempre della stessa lana e tesseva l'orbace. Veniva tinto con i colori dell'usanza nostra di Oliena. C'era un bordeaux, c'era un marrò, per le vedove è nero. Però questi esistevano. Poi, dopo che era tinto, lo mettevano a mollo con l'acqua calda, con la tintura che c'era, e lo battevano nella vasca con un pezzo di legno che si chiamava sumaggio. Poi veniva lavorata la gonna. Noi con il ricamo facevamo il ricamo della balza. Erano 6 motivi per 3 metri, 3 metri e 20. Ognuno si sceglieva il disegno che voleva e si ricamava o si pitturava. Per economia lo potevano anche pitturare e c'è ancora. E veniva portata da questa signora che poi la confezionava. Poi noi facevamo il grembiule e lo scialle. La camicia era un'altra signora, altre signore. Veniva lavorata in 3 mani ed era un lavoro fatto tutto a conteggio, ago e filo.
0: Tanto lavoro c'è anche sul giubbetto,
1: sì,
0: no? Come
1: sì.
0: Lo chiamate voi?
1: Su giubbetto e su gippone.
0: Qui abbiamo uno scialle che addirittura ha 100 anni.
1: Sì, sì, sì. Perché ci sono, l'hanno conservato, l'hanno usato poco. Anche quello è interessante, perché se uno ce l'ha e poi lo prende per ogni cosa, l'uso dello scialle viene di più, quindi viene anche più sciupato. Però ci sono le signore che l'hanno sempre conservato, che lo mettevano alle feste raccomandate. Ce n'erano che mettevano anche il costume sempre ogni giorno, però era diverso, non era il ricco.
0: E voi qui in questo laboratorio continuate la tradizione, perché
1: sì, sì.
0: Oggi vediamo Annalisa, Antonietta, però ci sono anche altre persone, no?
1: Sì, sì, ci sono, mancano Antonella e Maria Luisa, però abbiamo una figlia di Antonella che ha 22 anni, fa un altro lavoro, però viene, fa dei ricami anche lei.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Oliena per lei?
1: A me tutto. A me tutto, non sono mai uscita al continente. La prima volta che ho visto il mare, ma non il mare, attraversato il mare, sono andata in una gita all'Asinara. Per me è tutto, perché sono cresciuta in una famiglia di pastori. Ho cercato di evadere, perché adesso rideranno, però il mio primo lavoro era la cameriera di Suolone. Però mi piaceva sempre ricamare, farmi il mio costume, e quindi ho imparato e poi l'ho tramandato anche a loro, perché anche lei da piccolina si infilava sempre, Antonietta, si infilava sempre vedendomi sotto il telaio ed era... La passione ce l'aveva da piccola e anche mia figlia.
0: Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori e non solo a venire qui a visitare Oliena,
1: sì.
0: E anche a venire a visitare il vostro...
1: Certo, noi, la nostra porta è sempre aperta. Noi abbiamo sempre spiegato tutto, se ci sono domande noi rispondiamo, se non mi capita a me ci sono loro, ci sono dei gruppi che ci portano, però noi, la nostra porta è sempre aperta.
0: Grazie signora e noi continuiamo.

0: e siamo in Sardegna e quindi abbiamo la tradizione dei piatti che trionfa. Li presentiamo con Vincenzo Palimode, la corte del poeta. Ci troviamo qui all'interno. Ecco, io inizierei proprio nel presentare dove ci troviamo, perché questo è un luogo particolare.
1: Ci troviamo a Sa Orte de su Poeta, che è un luogo di accoglienza. Praticamente noi riproponiamo la vecchia accoglienza di una famiglia barbaricina e quindi quando gli ospiti vengono da noi si trovano come a casa loro.
0: Vorrei dire ancora una cosa,
1: Sì.
0: perché lei ha dedicato questo luogo a chi?
1: A mio suocero, che era un poeta dialettale, ha scritto anche due libri di poesia, ed ecco perché il nome Sa Orte de su Poeta, il cortile del poeta.
0: E poi abbiamo tutte le poesie riprodotte qui, c'è anche Grazia Deledda.
1: Certamente, perché grazie a lei, la scrittrice di Nur, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, e dai suoi libri io sono riuscito a estrapolare tantissimi piatti, che erano i piatti dei nostri centenari, e farne un menù che sta girando l'Europa.
0: Tra l'altro voi avete proprio il menù dei centenari e poi un'altra particolarità di questo luogo è che mentre si degustano i piatti.
1: Recitiamo le poesie di mio suocero. E la gente rimane incantata. Addirittura gli stranieri, noi diamo la traduzione in inglese, ma loro niente da fare, vogliono ascoltarla, la recitazione che sia in lingua sarda.

0: Intanto, mentre noi stiamo parlando, c'è la signora Tonina che sta preparando la pasta, perché qui si fa tutto in casa. Quindi andiamo a presentare questi piatti.
1: Solo artigianalmente. Qui abbiamo intanto macarrones urriaos. Praticamente, quando i pastori rimanevano isolati in montagna, non avevano altri condimenti se non quello che producevano loro stessi. Questo è un pecorino fresco inacidito che fila, e cucinavano e condivano la pasta solo con quello. Qui abbiamo i macarrones de busa conditi con un leggero pomodoro e una spolverata di pecorino. Il pane fratau, che era il piatto più povero che avevamo in Sardegna, fatto con solo pane carasau, che era il pane dei pastori, anche questo, con un leggero sugo di pomodoro, una spolverata di pecorino e un uovo in camicia, giusto per finire ciò. Poi abbiamo le olive, abbiamo il vino di Oliena.
0: Le olive lo dobbiamo dire, perché qui tutti parlano del vino, ma anche...
1: Oliena ha una superficie di olivetti impressionante, molto vasta, e quindi anche l'olio di Oliena è di una certa levatura, insomma. Siamo stati i primi in Italia con un fruttato medio all'ercole olivario, e in più le olive di Oliena, la nera di Oliena, è protagonista anche a tavola, perché è veramente un'oliva fantastica.
0: Poi il vino, il Nepente.
1: È il Nepente, di cui Gabriele D'Annunzio ha tanto decantato, insomma, anche se lui era stemmio, ma ci hanno pensato i suoi due amici, i giornalisti, che sono presi una di quelle sbornie colossali che ci sono ricordati per tutta la vita.
0: Poi qui abbiamo anche un altro tipo, posso definirlo pane, no?
1: Questa è una spianata calda, diciamo, che noi portiamo sempre a tavola. Si faceva 6 giorni il pane carasau. Il sabato solitamente era dedicato invece a fare le spianate. Ognuna col suo timbro, perché dovevi differenziarla da chi magari la faceva male. Quindi, vedendo il tuo simbolo, io voglio quella di Vincenzo, voglio quella di Mario, perché sono le più buone.
0: Noi abbiamo presentato alcuni piatti, però chi viene qui poi c'è proprio un itinerario, perché abbiamo le erbette come antipasti, gli insaccati, poi abbiamo il maialino, la capra, quindi un pasto completo e anche un dolce particolare, poi vari dolci, no?
1: Sì, vari dolci, soprattutto poi su tutti la pompia, che è un cedro che cresce solo in Sardegna e solo in pochi paesi del Norese, ed è un frutto veramente eccezionale che speriamo in Sardegna di riuscire a valorizzare come merita, insomma.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena per me rappresenta tutto. Da quando sono andato via da piccolino piangevano, mi vergogno a dirlo, per la lontananza, mi mancava tanto, però ho sempre pensato che avrei dovuto fare qualcosa per il mio paese. Mi sono sempre impegnato soprattutto sulle tradizioni, sia in cucina che anche a livello, diciamo, quotidiano, eccetera.

0: E per me la cosa più importante che ci sia quando mi parlano di Olena mi vengono le lacrime agli occhi, perché è il mio paese.
1: E allora facciamo un invito in conclusione.
0: E invitiamo tutti a venire ad Olena, a trovarci, perché troveranno un'accoglienza che non trovano da nessuna parte al mondo, secondo me. E poi la gastronomia di Olena è un'eccellenza per tutti, insomma. Se vengono a Orte su Poeta, glielo dimostreremo.
1: Adesso lo sto facendo un po' con tutti, l'invito nel dialetto locale.
0: Veniamo a tare, pagai, sospratti o si mangiai, se no, posane campare entannos.
1: Cioè, si campa
0: Si
1: cent'anni.
0: campa 100 anni.
1: Grazie al signor Vincenzo e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Oliena.

0: E con questo sottofondo, il canto delle cicale, incontriamo Luigi Columbu, che è una guida ambientale e artista. E dobbiamo raccontare questo luogo, questa zona, che sicuramente è una delle più suggestive di Oliena.
1: Senz'altro. Ci troviamo qua nella valle di Lanaizo, ai piedi del Supramonte, e in questo specifico momento siamo all'ingresso dell'imboccatura di Grotta Saoe, uno dei sistemi carsici del Supramonte, una grotta di interesse naturale che offre uno spettacolo molto pittoresco e a tratti anche spaventoso per la enorme quantità di acqua che durante le piogge torrenziali fa uscire dall'interno della cavità, soprannominata appunto Saoe, che la leggenda vuole che questo nome sia legato alla voce, il grido, l'urlo della montagna. Questo è dovuto dal fatto che l'acqua che scende in caduta spinge in modo molto violento l'aria, quindi si sente questo forte rantolio, è associato quindi in modo leggendario alla voce.
0: Saoe l'abbiamo anche raffigurato poi, no?
1: Esatto, poi per una serie di circostanze e curiosità la grotta offre al suo interno questo viso spettrale che quasi rappresenta questa storia che ti sto raccontando.
0: Poi abbiamo un'altra grotta importante qui sul territorio.
1: Probabilmente una delle più importanti in Sardegna è una grotta dedicata al bandito Corbeddu, al paleontologo olandese Paul Sondar, che fu appunto il primo a studiarne tutti i ritrovamenti. Ritrovamenti che consistono nelle specie faunistiche della Sardegna del periodo paleontologico. Ha riportato alla luce anche i resti umani più antichi di Sardegna e di tutte le isole del Mediterraneo. Un viaggio di oltre 22.000 anni.
0: E questa grotta è intitolata un brigante?
1: Sì, è intitolata al bandito Corbeddu, un bandito definito sociale che il New York Times nel 1900 dedicò un articolo ribattezzandolo il Robin Hood di Sardegna, visto tutte le sue azioni appunto spettacolari criminali. Ecco.
0: E tra le vostre escursioni sicuramente c'è anche l'itinerario poi che porta nell'area archeologica.
1: Certo, non da meno infatti di interesse è il villaggio archeologico di Carros, un villaggio di 3.000 anni che appartiene al bronzo finale e che ha restituito l'area sacra e con all'interno una spettacolare fonte dove zampillava l'acqua. Pensate appunto 3.000 anni fa nel cuore del Supramonte questo spettacolo più unico che raro.
0: E voi siete una cooperativa, no?
1: Noi siamo una cooperativa locale di Oliena che ci siamo appunto ripromessi di portare i visitatori a scoprire il nostro territorio sia qua nella valle cercando di collegarlo anche con il paese.

0: Io prima parlavo di artista perché lei ha realizzato la maggior parte dei murales che sono nel centro storico di Oliena, ma mi ha catturato particolarmente il murales, quello con la signora con il fucile. Mi racconti un po' la storia.
1: La fuciliera, così è stata ribattezzata, o anche la Mona Lisa sarda, ritrae signora Maria Palimode, una donna che ho avuto appunto il piacere di conoscere, e lei durante la festa di Pasqua, desincontro, dove noi come tradizione siamo propensi

0: appunto che la Madonna incontra suo figlio risorto, rompiamo questo lutto facendo tanto baccano. Quindi quasi in tutte le famiglie c'era il fucile, perché da tradizione si era quasi tutti cacciatori, diciamo. La signora Maria ha ereditato il fucile dal defunto marito e quindi lei con devozione, anche perché viveva di fronte a una delle chiese che fanno parte del circuito del rito del sincontro, usciva, caricava due colpi sulla doppietta, sparava per aria, si faceva il segno della croce e poi con devozione si ritirava dentro casa.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena e queste zone.
0: Visitamos in Oliena, in cada mese teniamos un'occasione però vos a mostrare la bellezza di questo luogo.
1: Grazie Luigi, e noi andiamo a scoprire le altre curiosità di Oliena.

0: Proseguiamo la nostra passeggiata a Oliena con Paolo Congiuga, il responsabile commerciale della cantina Oliena, il vino che è un'importante realtà qui a Oliena.
1: Beh, il Nepente è un lustro di Oliena, è conosciuto ormai, non dico in tutto il mondo, ma comunque tutti i sardi conoscono il Nepente di Oliena, che è uno dei cannonau più famosi. Questa è una piccola realtà, è una piccola cooperativa che è comunque storica della Sardegna. È nata nel 1950, conta un centinaio di soci e oggi produce diverse tipologie di cannonau e di Nepente.
0: E qui siamo all'interno della bottaia?
1: Sì, qua è dove viene proprio invecchiato il vino. Abbiamo diverse tipologie di botti, dalle classiche barrica alle botti in rovere un po' più grandi, e dove viene proprio invecchiato la tipologia classico, riserva, eccetera.
0: Ma qual è la caratteristica del Nepente?
1: Il Nepente, come diceva D'Annunzio, era un nettare degli dèi, quindi è un vino che rallegra chi lo beve, è un vino molto strutturato, corposo, come il territorio, come il clima, quindi nasce in un territorio dove c'è un clima molto caldo, basse rese, quindi bello strutturato, anche alcolico, però unisce anche, diciamo, tutte le caratteristiche del nostro cannonau.
0: Quanti sono i soci?
1: Abbiamo circa un centinaio di soci che in tutto possiedono quasi 200 ettari di vigneto, anche se poi le rese sono molto basse, però allo stesso tempo questi pochi grappoli hanno una maggiore qualità che poi si riflette sul vino.
0: Ho visto un murales nel centro storico e so che voi in una mostra in Inghilterra avete avuto un visitatore di Oliena molto conosciuto.
1: Beh, Gianfranco Zola per noi è veramente un ambasciatore della Sardegna, di Oliena, e quindi parliamo di più di 20 anni fa. Quando siamo andati là è stato molto gentile, molto cordiale, è venuto a salutarci, ci ha anche aiutato in certi aspetti. Per noi è stato un enorme piacere.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena, secondo me, è un bel posto dove vivere, prima di tutto, perché comunque, nonostante ci siano un po' di problemi, però io ho girato un po' il mondo e alla fin fine mi piace tornare qua, perché alla fin fine si sta bene.
0: E adesso voglio chiudere con una domanda che ho fatto anche al sindaco all'inizio. Nel fare l'invito, vogliamo fare l'invito nel dialetto locale a venire qui?
1: Va bene, sei solo benevegnoso, veni a Oliena, a bessa gente e boscolli bene.
0: Grazie, e quindi Oliena vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Oliena in provincia di Nuoro. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Tratto da una storia vera.
2: Sta arrivando!
3: No, tesoro, sta tranquilla.
4: Dobbiamo portarla in ospedale.
5: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
2: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
6: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
5: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
1: Miracoli dal cielo.
7: Amore, tu hai parlato con Dio.
1: Lunedì in prima serata.

0: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
1: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.

0: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri. Parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà perché sono tutti contati come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
0: Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione. Non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari perché sono avversi al Vangelo. Del resto aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio.

E poi ecco questa frase, quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi. Ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi, il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera. E per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione, che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa Apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione ha generato martiri. Il primo martire è Gesù e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, c'è cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore e che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati
lati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra, senza che il padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce. E il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa. Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero. Eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia, quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo, fino al martirio, ecco la più grande ingiustizia dal punto di vista umano. Bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana. 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe, nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione.

0: fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete, quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella. La sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella. Ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella. È colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla ai studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso, per esempio, le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo Spirito più forte. è veramente il potere che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le notizie di oggi. Una donna italiana, Francesca Valentino Casertana, 45 anni, è morta nell'incendio in un resort in zona Bayaquibe, nella Repubblica Dominicana. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corso insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. 1.700 gli ospiti evacuati, coinvolti oltre 280 connazionali. I primi sono già rientrati. Un 17enne morto nella notte sulla statale che collega Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto all'alba tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo, mentre l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Almeno 17 morti, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone. Stati Uniti, Iran, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, atteso in Svizzera. Ci sarà anche l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, mentre già in Svizzera Kushner, genero di Trump. Oggi colloqui tra i funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Scontro diplomatico tra Stati Uniti e Italia. La premier Meloni, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri? No, grazie, lo afferma Trump sul suo social Truth dopo le parole di ieri. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Dura la replica della Presidente del Consiglio. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Quest'anno la pressione fiscale in Italia dovrebbe attestarsi al 42,9%, lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. Nonostante questo leggero calo, il Paese continua ad avere uno dei livelli di tassazione più elevati d'Europa e, secondo le previsioni attuali, nel 2027 il dato dovrebbe tornare a salire fino al 43,2%, è quanto si legge in una nota dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante, così il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Nel videomessaggio per il 50° anniversario della Steinbeinville Summer Yacht Conference, il Papa invita a riscoprire l'eredità di San Francesco d'Assisi. Intanto è tutto pronto a Pavia per l'arrivo del pontefice. Leone XIV sta per iniziare la visita nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Nel tardo pomeriggio il passaggio a Sant'Angelo Lodigiano per un momento di preghiera davanti alle reliquie di Santa Francesca Cabrini. Dalle 16 diretta su TV2000 al canale 28 del digitale terrestre. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di visione dei nostri programmi.

Sabato, al nord prevale l'anticiclone africano. Giornata calda e soleggiata su gran parte dei settori. Solo sulle Alpi ci saranno i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio. Domenica, solstizio con l'anticiclone Cerberus. In questa giornata farà molto caldo con picchi di 36-37 gradi in pianura e ci saranno temporali di calore sulle Dolomiti e sul Cuneese. Al centro, domina l'anticiclone africano. Giornata molto calda con temperature massime fino a 39 gradi in Toscana. Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli. Domenica, anticiclone africano Cerberus nel giorno del solstizio. Giornata soleggiata e molto calda. Temperature massime fino a 36-37 gradi su Toscana, Lazio e Bassa Umbria. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania. Domenica, caldo estivo nel giorno del solstizio. Il cielo sarà sereno e raramente poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo più intenso in Sardegna, fino a 32 gradi altrove.

0: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte.

0: Sali al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ma vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale.
5: È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
8: E vederli dal mare.
7: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
11: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
10: Prenota su biorepair.it.
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo sapete, noi iniziamo sempre dalla sana alimentazione, parliamo di sana alimentazione. Beh, c'è una frase di Ippocrate, bellissima, in cui Ippocrate diceva: lasciate che il cibo sia la vostra medicina sia il cibo. Questo vale per tanti aspetti della nostra alimentazione, ma anche, forse ancora di più, per trovare anche un po' di gioia, di felicità per la nostra mente, piena di pensieri magari negativi. Insomma, viviamo in una società piena di stress. Ma quali sono gli alimenti che fanno questo, che ci donano felicità? A tante domande risponderà il professor Stefano Erzacoiesi. Benvenuto, bentornato al
1: Buongiorno,
0: Mio Medico.
1: Monica,
0: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora, partiamo proprio da questo, no, professore? Come l'alimentazione può incidere, influenzare il nostro umore? In che modo?
1: In tantissimi modi. La psichiatria nutrizionale, che è proprio la disciplina che si occupa di alimentazione e benessere mentale, è relativamente recente, di una decina d'anni. E si occupa esattamente di questo, cioè il cibo che fa bene, come noi sappiamo, alle malattie cardiovascolari, al diabete, a tante altre patologie fisiche, nello stesso modo può influire sul disagio mentale, ma al contrario anche sul benessere mentale. Quindi possono esserci cibi che fanno male al nostro umore o alla nostra ansia, ma cibi che fanno molto bene, e quindi partiamo da qui.

0: Partiamo da qui e non siamo soli oggi. Ci facciamo anche accompagnare da un assistente speciale, un assistente virtuale che ci aiuterà in questo viaggio per capire esattamente cosa mangiare e cosa cercare di evitare. Ecco, lo vedete, si chiama Timo e vedremo proprio dal suo sguardo, dal suo comportamento, se un cibo davvero fa bene al nostro benessere, anche emotivo oppure no. Allora, io prima ho detto una cosa, insomma sappiamo benissimo, ormai sono tanti gli studi che dicono questo, quanto la nostra mente influenzi anche il nostro intestino. Questo è vero e perché succede?
1: È vero, ma attenzione, le direzioni che dobbiamo considerare sono due. Sicuramente la nostra mente influenza tantissimo il nostro intestino. Tutti noi possiamo sentirci con la pancia un po' in subbuglio quando siamo nervosi o stressati. Ma è altrettanto vero, e qui possiamo fare qualcosa a tavola, che il nostro intestino influenza la nostra mente. Quindi se noi mangiamo le cose giuste, i nostri batteri intestinali diventano amici della nostra salute mentale e influenzano direttamente il funzionamento del cervello.
0: C'è un asse diretto proprio.
1: Un asse diretto, intestino-cervello, cervello-intestino. Pensiamola come un'autostrada a due corsie assolutamente efficaci in entrambe le direzioni.
0: E allora, questo è vero, e come possiamo fare per influenzare allora a questo punto anche il nostro buon umore?
1: Teniamo in mente due parole, portiamocele proprio in mente ogni volta che dobbiamo fare un piatto, uno snack, uno spuntino. Fibre e antiossidanti. Quindi fibre vuol dire tutto quello che appartiene al mondo vegetale, quindi le fibre che sentiamo sotto i denti un po' dure, che sono le fibre insolubili, o le fibre solubili, che sono quelle che invece danno un effetto un po' di gel, un po' di, pensiamo, non so, alla buccia della pera quando lo sbucciamo, pensiamo al porridge di avena quando lo mangiamo. L'altra parola chiave è antiossidanti, e qui non abbiamo bisogno di grandi teorie complicate, dobbiamo pensare a tutti i colori. Tutto quello che vediamo su questa bellissima dispensa, tutti i colori, l'arancione, il giallo, il rosso, sono tutti antiossidanti.
0: E allora, lei ha parlato ovviamente di fibre, ci sono anche i cibi fermentati, no? Che
1: fermentati
0: fanno bene, o sbaglio in questo senso, possono nutrire anche bene il nostro intestino. Quali sono questi cibi fermentati? Quali dovremmo portare a tavola, professore?
1: Importantissimi. I cibi fermentati sono cibi antichissimi. La fermentazione nasce come modo per conservare il cibo. In realtà la fermentazione manda nel nostro intestino degli organismi vivi e vitali. È come se io dovessi comporre un'orchestra e mando degli elementi orchestrali molto capaci e molto intelligenti. Vediamo il kefir, lo yogurt, quindi tutto il mondo dei latti fermentati. Però pensiamo anche alle verdure fermentate, tipo i crauti, tipo la giardiniera. Pensiamo ai fermentati orientali, tipo il kimchi, che è un cavolo fermentato, o il miso, che si può usare come un dado da brodo per fare la zuppa di miso. Sono tutti grandissimi amici dell'intestino e quindi del nostro cervello.
0: E quindi del nostro cervello, per cui bisognerebbe portare a tavola almeno una volta al giorno, professore,
1: almeno ogni giorno
0: questi cibi per trovare il benessere anche intestinale.
1: Colazione o snack, un latte fermentato è sempre qualcosa che ci nutre bene, ma anche aiuta il nostro intestino.
0: Allora, parliamo del grande gruppo dei macronutrienti, parliamo dei carboidrati, spesso messi da parte, soprattutto se magari in questo periodo, se stiamo seguendo una dieta in vista dell'estate. Allora, i carboidrati, un piatto di pasta può far bene, aiuta a star bene, professore?
1: Beh, vediamo Timo come esulta. Certo che aiuta, nel senso che
0: lui è felice con un piatto di pasta al pomodoro.
1: E il fatto di essere felice ci dà l'idea che parlavamo di fibre e di antiossidanti. Pensiamo a una salsa di pomodoro dove ci mettiamo un abbondante soffritto di sedano, carote e cipolla. Noi mangiamo una marea di fibre, una marea di antiossidanti. Cuociamo la pasta bene al dente, che così anche questo aiuta i nostri batteri intestinali. Meglio ancora, se ci piace, usiamo una pasta integrale. Integrale vuol dire più fibre, quindi chiudiamo il cerchio.
0: Esatto, per cui insomma abbiamo capito che dobbiamo portare a tavola sicuramente un cibo fermentato, ma basta uno yogurt o una bevanda, il kefir, però magari cerchiamo di usare anche il miso, che è sicuramente
1: certo,
0: una bevanda che ci
1: brodo
0: può aiutare, come aiuta, ma anche un piatto di pasta al pomodoro, pomodoro sugo, pomodoro al basilico, insomma è davvero molto buono. Parliamo invece dei cosiddetti comfort food. Sappiamo quando andiamo a fare la spesa, insomma stavamo parlando prima io e il professore, quando andiamo a fare la spesa vediamo questi carrelli pieni di snack, di merendine molto comode, soprattutto per noi mamme, insomma, ma anche insomma, lo mangiamo anche noi, magari durante il pomeriggio per fare una piccola pausa. In realtà, ecco, vediamo un Timo molto infelice, molto triste. Perché succede questo?
1: Timo triste, però la parola che mettete giustamente è eccesso, cioè è la dose che fa il veleno. Se noi mangiamo in maniera sporadica una merendina, che può essere 2 o 3 volte alla settimana, siamo tranquilli che non ci dà alcun problema né fisico né mentale. Se noi ci nutriamo di merendine, quindi tipicamente la mangiamo a colazione e 2 altre volte al giorno come snack,
0: tutti i giorni,
1: poi magari un'ultima volta come fine pasto, sicuramente in quel caso l'eccesso di sale, zucchero e grasso e conservanti, che sono i 4 elementi tipici dei prodotti cosiddetti ultra processati, questo può sicuramente fare male. Ci sono dati scientifici rispetto a un legame con una maggiore incidenza, ad esempio, di depressione.
0: Allora, anche l'occhio, prima lei l'ha accennato, anche l'occhio vuole la sua parte. Qua vediamo anche un tavolo pieno di colori della salute. Questo perché anche la natura ci viene incontro in questo senso, con tanti colori che ci fanno compagnia. Perché bisogna portare i colori a tavola?
1: Perché le nostre cellule e i nostri batteri intestinali non amano uno specifico colore, amano proprio un arcobaleno di colori. Noi pensiamo il concetto di orchestra, significa che non esiste, per dire, il verde ha dei pigmenti antiossidanti importantissimi, il rosso ne ha altri, anche il bianco, che ci pensiamo non è un colore, in realtà è un colore con altri antiossidanti. Quindi l'idea di una varietà, il nostro organismo, le nostre cellule, ma soprattutto i nostri batteri intestinali amano tantissimo la varietà. Quindi
0: la varietà.
1: Cambiamo colori, almeno 3 colori al giorno dovrebbe essere il minimo per stare bene.
0: Esatto, per cui frutta e verdura, vediamo anche Timo che ci aiuta con tanti colori. Anche le spezie, anche le piante. Noi viviamo in un paese splendido, siamo proprio al centro del Mediterraneo, per cui insomma siamo un po' la patria di spezie e di piante. Anche questo aiuta la nostra mente ad essere felice, professore?
1: Assolutamente sì. Pensiamo che le erbe e le spezie dobbiamo immaginarle come delle verdure all'ennesima potenza, dove la concentrazione di antiossidanti diventa ancora più benefica, ma ricordiamoci anche l'effetto psicologico del mangiare qualcosa che ci piace. Una zuppa di legumi dove ci mettiamo l'alloro, il rosmarino o un po' di aglio cambia completamente e ci dà anche il piacere di mangiare qualcosa che siamo felici di mangiare.
0: Esatto, non bisogna pensare ai piatti così ricchi di nutrienti a dei piatti tristi, assolutamente no. Insomma, vediamo anche il nostro Timo che è molto felice di mangiare, e anche la nostra mente, perché insomma Timo rappresenta un po' il nostro cervello, la nostra gioia anche nel mangiare cose che fanno davvero bene al nostro benessere. E parliamo di un'altra categoria, di un altro macronutriente, le proteine. Anche in questo caso bisogna saperle scegliere. Quali? Professore,
1: scegliamo il tipo, ma scegliamo anche la quantità, nel senso che spesso si dice, ad esempio, la carne non dovremmo mangiarla tanto. Dipende quanta carne. Se noi mangiamo la carne grande come il palmo della nostra mano, come un mazzo di carte, quindi una piccola porzione di carne, questo significa avere un ottimo effetto e nessun tipo di impatto sul microbiota, cioè sui batteri intestinali. Un eccesso, giustamente anche qui mettete eccesso, un eccesso di carni rosse, quindi mangiarne 300-400 grammi al giorno, sicuramente comporta un aumento dell'infiammazione. L'infiammazione non è amica del nostro cervello.
0: Rossa e bianca la carne non fa differenza, professore?
1: Ci sono alcuni dati sulla carne rossa come una carne più difficile da gestire in termini infiammatori, ma la quantità è quello che fa la differenza.
0: Per cui è uguale?
1: Sì, se io mangio 80 grammi di carne rossa o di carne bianca, l'effetto è simile.
0: È simile. Parliamo del caffè, la bevanda più amata dagli italiani. Anche qui ci sono studi che dicono che insomma il caffè porta davvero il buon umore, altri studi magari dicono esattamente il contrario. Allora, qual è, cosa dice esattamente la scienza, come ci dovremmo comportare con questa bevanda così buona?
1: Beh, il caffè, diciamolo, è ricchissimo di antiossidanti. Il colore del caffè è uno dei colori che dicevamo arricchisce la nostra mente di antiossidanti. C'è la caffeina, ma in questo caso dobbiamo conoscere noi stessi. Se come me avete una lentezza nel digerire la caffeina, quindi al terzo caffè cominciate a sentirvi un po' agitati, con la sensazione di palpitazione, insonnia, vuol dire che siete dei lenti metabolizzatori. In quel caso due caffè al giorno vanno benissimo. Se siete dei veloci metabolizzatori di caffeina e quindi rapidamente la eliminate all'organismo, bevete tutto il caffè che volete e

0: Possibilmente senza zucchero.
1: Senza zucchero, così al naturale, così apprezzate anche il fatto che gli aromi e i colori a seconda del caffè possono cambiare molto.
0: Esatto, non solo cosa mangiamo, ma anche come mangiamo.
1: Diciamo che il nostro cervello ama tantissimo la regolarità e è ancora collegato, come era per i nostri antenati, all'andamento del sole nella giornata. Quindi cerchiamo di mangiare in orari non troppo vicini al sonno, questo influenza tantissimo, non mangiamo in prossimità del sonno, cerchiamo almeno 2 ore di stare senza mangiare prima di andare a dormire, non mangiamo di notte, cerchiamo di mangiare un po' di più quando il sole è alto, quindi colazione pranzo. È poco compatibile con la vita di persone che lavorano, che spesso è il pasto principale alla sera, in quel caso non è un problema, ma magari mangiate una mezz'ora, un'oretta prima.
0: Un'oretta prima. Non possiamo non parlare della dieta mediterranea, noi abbiamo questa piramide che non è solamente ciò che dobbiamo portare a tavola, cioè è un aspetto anche, c'è cioè un aspetto culturale molto importante, e questo influenza soprattutto la nostra salute mentale.
1: Certo, l'alimentazione mediterranea povera che dicevamo, quindi antiossidanti, fibre, tanta verdura, tanta frutta va benissimo, però ricordiamoci che alimentazione mediterranea vuol dire anche comunicare attraverso il cibo vicinanza e condivisione, e la vicinanza e la condivisione sono in assoluto delle medicine efficacissime per il nostro benessere mentale, ma proprio in termini di effetto antidepressivo. La solitudine è qualcosa che influisce tantissimo su un cervello che rimane più infiammato e più difficile nel funzionamento.
0: Non a caso è la base, no? Della dieta mediterranea, no?
1: La base,
0: della convivialità, il fatto comunque
1: convivialità, mangiare con calma, e quindi la fretta è nemica della convivialità, stare insieme, quindi mangiare in una condizione di condivisione.
0: Certo.
1: Già questo, al di là di quello che mangiamo, fa benissimo al nostro cervello.
0: Al nostro cervello. Allora io vorrei ricordare però il libro del professore Arzegovesi, La dieta della mente felice, ci sono tutti i consigli davvero per vivere bene, perché come ci dice il professore, insomma, l'asse intestino-cervello è fondamentale pure per stare bene, per un benessere a 360 gradi. Grazie di cuore al professore Arzegovesi.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: Io protesto!
4: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
5: Tiffany, il gioielliere.
4: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
5: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.
6: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac. Rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
12: credi anche tu.
13: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
14: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
13: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
13: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
15: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
20: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta oggi dalle 16:00.

0: Beh, per noi è un piacere avere qui il professor Piero Barbanti. Bentornato. Buongiorno. Al mio medico, e saluto. Buongiorno. Anche la sua paziente Cristiana. E beh, dobbiamo fare un focus proprio sul mal di testa, perché davvero, professore, lei ha scoperto, ha messo a punto dei farmaci, è stato il primo in Europa a parlare di anticorpi monoclonali, e questo è bello perché ha dato nuova vita, io dico, a pazienti, a tanti pazienti come Cristiana. Allora, però la prima domanda, perché io ho parlato molto in maniera molto generale di mal di testa, e in realtà oggi parleremo soprattutto di emicrania, che è forse la forma più diffusa, poi me lo dirà lei, e ci fa un po' l'identikit del paziente emicranico.
1: Allora, noi abbiamo fatto un registro del mal di testa, un registro dell'emicrania, e la persona
0: voi
1: che
0: a San Raffaele,
1: a San Raffaele mettendo assieme 40 centri italiani, e chi è il soggetto che arriva nei centri cefalei italiani? È una donna. Una donna con età media di 45 anni, con almeno un figlio, con una scolarità elevata, in genere scuole superiori, a volte anche laurea, che però dorme male in un caso su tre, con un'insonnia cronica, che nel 75% dei casi non fa attività fisica, uno dei fattori modificabili. Ed è una persona che ha in media 9,5 giorni di mal di testa al mese. Cosa vuol dire questo? Che sta male 9 giorni? No, sta male anche gli altri 21. Perché gli altri 21 vive sul chi vive, domani sarà l'ora X, e quindi questo è davvero un problema. Però noi in Italia siamo i più avanzati in ambito internazionale, sia nella clinica che nella ricerca del mal di testa, quindi per curare bene il mal di testa non c'è bisogno dell'America.
0: No,
1: l'America è qua.
0: No, esatto, l'America è qua, possiamo curarci davvero, perché oggi c'è un ventaglio anche di farmaci a nostra disposizione, anche per i bambini. Parleremo anche dei bambini emicranici, però io vorrei parlare proprio con Cristiana. Perché la tua storia adesso è una storia di rinascita, per fortuna, grazie all'incontro che hai avuto con il professor Barbanti. Ebbene, però tu hai raccontato che il tuo mal di testa è come se tu avessi un appuntamento costante, è sempre a quell'ora, sempre quel giorno. È così,
2: sì,
0: Cristiana?
2: È stato così all'inizio, e non sapevo di essere... di avere l'emicrania, per me era un mal di testa, però poi nel tempo ho visto che venivano sempre nello stesso momento e alla stessa ora, ed era sempre la solita cosa, quindi un chiodo bollente ficcato qui sopra il sopracciglio, e quindi bisognava smettere di fare
0: in qualche maniera, no?
2: Smettere di fare qualsiasi cosa, e poi
0: aspettare.
2: Esatto.
0: E qui, professore, no, aspettare che passi. La prima cosa che si fa è, magari, insomma, uno tarda a prendere l'antidolorifico, l'analgesico, invece potrebbe aiutare le persone che soffrono di emicrania. Noi tentiamo un po', insomma, magari con una tazzina di caffè speriamo che passi. È così?
1: A volte serve. Sì, dunque, innanzitutto l'emicrania è una perturbazione atmosferica, bisogna aprire un ombrello finché si è in tempo. Diceva Cristiana, un chiodo arroventato, incandescente. Questo spiega tutto, perché durante l'attacco emicranico la terminazione del trigemino, come un filo, davvero scotta, è super sensibile, ma dietro un mandato del cervello che si è arrabbiato. E quindi noi abbiamo i minuti contati per trattarlo. Un discorso, se abbiamo fino a un paio di mal di testa a settimana, prendiamo il farmaco ai primissimi sintomi. Se lo abbiamo più volte, attenzione, che rischiamo l'iperuso. Però noi dobbiamo spegnere immediatamente l'attacco, e che cosa faremmo? Lo spegniamo con quello che abbiamo tipicamente in casa,
0: certo.
1: Quindi è abbastanza normale che i soggetti utilizzino i normali analgesici, anche perché ti capita alla stazione, tu prendi, e sono farmaci di automedicazione, però non sono la panacea. Se non rispondo ai normali analgesici non mi devo preoccupare, perché c'è dell'altro.
0: C'è dell'altro, parleremo anche di quest'altro, ma chi la paziente si deve rivolgere? Ovviamente il primo step è il nostro medico di famiglia, che magari ci conosce, però dopo la figura preposta, il centro preposto, a chi ci dobbiamo rivolgere?
1: Allora, noi lavoriamo tanto su questi benedetti percorsi diagnostico-terapeutici per non ingolfare tutti il centro. Allora, il medico di famiglia è il primo interlocutore. Il medico di famiglia ne ha la competenza. Se c'è bisogno, vado dallo specialista territoriale, ne abbiamo tantissimi, e poi in Italia abbiamo 160 centri ambulatori cefalei certificati, dove trattare, insomma, è come un servizio di manutenzione per le lavastoviglie. Ce ne sono ovunque, possiamo fare davvero di tutto, e ciò che sembra impossibile è in realtà possibile. E ci sono farmaci specifici, però.
0: È questo, farmaci specifici. E tu, Cristiano, a un certo punto hai provato un po' di tutto.
2: Io ho provato un po' di tutto, quindi gli analgesici di comune uso che abbiamo
0: tutti. E cambiavi in continuazione, perché poi a un certo punto
2: sì, a un certo punto non facevano più effetto, poiché ne soffriva anche mio figlio, ho iniziato a vedere che anche lui aveva dei mal di testa importanti, quindi l'ho portato al centro cefalee del Bambin Gesù e lì ho scoperto appunto l'emicrania, i calendari, tutto quello che c'è da fare. E qualche anno dopo sono approdata al professor Barbanti, che mi ha curato e mi sta curando tuttora.
0: E se adesso parliamo di farmaci che stanno rivoluzionando un po' la cura del mal di testa, rivoluzionando in maniera ovviamente positiva, e devo dire che lei è un pioniere in questo senso, stanno rivoluzionando, parliamo di anticorpi monoclonali,
1: sì,
0: e di gepanti anche, come agiscono questi nuovi farmaci?
1: Allora, gli anticorpi monoclonali sono dei segugi, dei cani da caccia, che vanno in giro a cacciare il CGRP e lo bloccano. E questa è una bellissima cosa, perché bloccare il CGRP vuol dire evitare la vasodilatazione che c'è durante l'attacco, evitare che la via del dolore, il viottolo, diventi un'autostrada di Los Angeles a sei corsie. Mm-hmm. Quindi antinocicettivi. Se mettiamo il fatto che sono iniettati e che hanno una tollerabilità uguale al placebo, si spiega come mai la signora Cristiana che qui li prenda da anni, avendo cambiato la vita e non pagando dazio, perché è facile levare il disturbo. Il problema è quanto mi costa come effetti collaterali. Certo. Dico spesso ai nostri pazienti, noi la candeggina l'abbiamo sempre avuta. Il problema è che la candeggina pare non faccia bene ai tessuti, e quindi farmaci forti e invasivi, i monoclonali no, e noi abbiamo queste statistiche che dimostrano che dopo un anno fino al 91,3% dei soggetti risponde ai monoclonali, dimezzando almeno la frequenza dei mal di testa.
0: Io lo vorrei ricordare e sottolineare che lei al San Raffaele è stato il pioniere nel 2016,
1: il primo paziente nel 2016
0: a livello europeo, per cui lei ha dei dati anche concreti, sì, in mano. Quali sono, quanti pazienti in questo momento stanno giovando di queste nuovissime terapie, anche perché poi sono usciti tanti anticorpi monoclonali, è vero professore?
1: Noi coordiniamo la più ampia rete mondiale di soggetti in trattamento con anticorpi monoclonali. Innanzitutto un dato fondamentale, la tollerabilità è assoluta. Abbiamo nei pazienti in corso di trattamento da almeno 2 anni un 3% di eventi collaterali, più delle volte legati a dolore o eritema nel sito di iniezione, quindi cose molto banali. Nessun problema di tollerabilità e un successo terapeutico quasi in tutti i pazienti. Ora, la panacea ce la devono ancora dare. E quindi c'è una fetta di pazienti resistenti molto piccola, ma è una rivoluzione assoluta. Io amo dire come la scoperta dell'aria condizionata, non torni più al ventilatore.
0: E infatti non torni più al ventilatore, Cristiana.
2: No,
0: tu da quando
2: no.
0: Ci vuoi raccontare un po' la tua storia, perché avendo provato di tutto, poi sei andata al Bambin Gesù, perché anche tuo figlio stava provando ovviamente questo dolore così insomma insopportabile, poverino. E poi che cosa è successo da lì?
2: E poi è successo che andavo avanti.

0: sempre con il Max Alt, però chiaramente non è una soluzione. Quindi mi imbattei una trasmissione radiofonica in cui parlava il professore, mi ha incuriosito molto. Per questo modo così estremamente semplice ma efficace, esatto. Mm-hmm. E quindi ho preso appuntamento e quindi ho iniziato il percorso con lui, quindi in varie fasi, quindi prima con uno strumento elettronico che si metteva sulla fronte, quindi dava delle scosse elettriche. Mi ricordo me lo portai anche in un viaggio in Giappone.
1: Per prevenire il mal di testa.
0: Dopo feci la dieta chetogenica.
2: Un'altra cura per il mal di testa
0: che funziona anche lei. E però poi ecco, siamo arrivati anche al
2: topiramato, che è un farmaco antiepilettico.
1: Esatto. Da quanti anni è in cura, professore Cristiano?
0: Con i monoclonali dal 2022.
1: E subito hai trovato giovamento?
0: Assolutamente sì.
1: Nessun effetto collaterale?
0: Assolutamente no, nessun effetto collaterale. Quindi diminuiscono molto il numero di attacchi e diminuisce molto anche l'intensità. Perché poi lì c'è un calendario che va fatto.
1: È infatti un calendario, possiamo dare come consiglio, professore, a chi magari ci sta seguendo in questo momento e soffre di mal di testa abbastanza ricorrenti, che cosa dovrebbe fare come prima cosa un paziente?
2: Una croce sul calendario quando hai mal di testa, ma non scrivere cosa ha mangiato o che tempo c'è, perché la maggior parte delle persone la considera una conseguenza dell'alimentazione, non è vera, e del clima, non è vero. Perché il mal di testa in Africa, in Italia, in Islanda ha la stessa frequenza e i climi sono diversi. Quindi la prima cosa, segnare gli attacchi. La seconda cosa, non preoccuparsi, perché amo dire ai pazienti c'è più un ragazzino con i denti storti? No. Perché? Perché mette l'apparecchio ortodontico. Funziona in 2 mesi? No. Ci vogliono dei mesi, ma il risultato è garantito. Quindi la mia è una ventata d'ottimismo sostenuta dai dati della letteratura, che vedono l'Italia leader mondiale davvero in questo. È un grande vantaggio per noi.
1: È un grande onore, un grande orgoglio, sì. Anche perché tanti anni di studio, professore, lei ha dedicato e sta dedicando proprio alla cura del mal di testa. Allora, oltre agli anticorpi monoclonali, non possiamo non parlare di Gepanti.
2: Gepanti, mentre gli anticorpi monoclonali vanno iniettati sotto cute mensilmente ogni 3 mesi, o uno solo va iniettato endoveno ogni 3 mesi, i gepanti si prendono per bocca e sono anche queste delle molecole che vanno a rompere le uova nel paniere a questa benedetta proteina chiamata CGRP. Ebbene, perché gepanti e perché monoclonali? Intanto, tanta più offerta c'è, meglio è.
1: Meglio è, certo.
2: Mettiamo il caso di una persona che voglia pensare, una giovane donna, di avere un concepimento. Quando io prendo un anticorpo monoclonale mi rimane in circolo per 5 mesi dall'ultima dose, mentre invece il gepante rimane in circolo per 55 ore dopo l'ultima dose. Quindi se io voglio un concepimento lo interrompo e posso rapidamente pensare a questo. E poi la cosa strana dei gepanti è che presi cronicamente prevengono l'attacco, presi al bisogno lo bloccano. Insomma, è come un vestito double face, mi cambio, metto la manica dentro o fuori e ha un diverso effetto.
3: Buon pomeriggio, benvenuti a Chiesa Viva, puntata speciale per seguire la visita di Papa Leone a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Il Papa, lo vedete, è già a Pavia e sta facendo il suo ingresso nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agostino, e tra poco ci sarà un momento di preghiera. Noi seguiremo tutto insieme a Don Paolo Luca Braida, che è capo ufficio della sezione per gli affari generali della Segreteria di Stato, ma soprattutto è prete della diocesi di Lodi, ancora con Don Luca Massari, che è parroco della diocesi di Pavia, e a un agostiniano, padre Juan Antonio Cabrera Montero, che è preside del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Il Papa è in questa basilica, è già entrato, è il momento della aspersione e poi tra poco inizierà la preghiera. Ma che c'entra Don Luca, che cosa c'entra Sant'Agostino con Pavia? L'avevamo lasciato vescovo di Ippona, avevamo seguito la visita di Papa Leone in Algeria, adesso è a Pavia, ma il centro

0: di questa visita è di nuovo Sant'Agostino.
1: Quando le invasioni dei Vandali rischiavano di compromettere la presenza della Chiesa cattolica nel Nord Africa, i vescovi, tra cui Fulgenzio di Ruspe, portarono con sé le reliquie più insigne, quella di Sant'Agostino, fino in Sardegna. E lì rimase per un po' di tempo, finché nel 723 altre presenze ostili, quelle saracene, rischiavano di compromettere la cura di queste reliquie, e allora fu re Liutprando, re del regno Longobardo, a portarle a Pavia, così anche da dotare il regno e la città appunto di una presenza così significativa come il corpo di Agostino.
0: E da allora Pavia è diventata un centro agostiniano importante, anche Papa Leone c'è già stato, tu pure ci sei stato diverse volte. Che cosa rappresenta Pavia per voi?
2: No, per noi agostiniani sicuramente un posto che ci fa ricordare ovviamente l'ispiratore della nostra spiritualità e anche della teologia, della tradizione teologica della Chiesa, ma per la famiglia agostiniana sicuramente è un luogo dove possiamo avere almeno simbolicamente attraverso le reliquie un ricordo più diretto, un contatto più diretto con tutta la tradizione di Agostino. Un posto molto significativo anche per tutta la Chiesa, perché è patrimonio ovviamente universale.
0: Queste sono le reliquie di Sant'Agostino, davanti alle quali in questo momento il Papa è in preghiera, e noi, come di consueto, durante la preghiera silenziosa facciamo anche noi silenzio.

0: Le reliquie abitualmente non sono naturalmente esposte sull'altare, Don Luca?
1: No, solo in due occasioni all'anno, cioè per la festa di Sant'Agostino e del periodo della conversione, del battesimo.
0: Più in generale, questo viaggio che è fatto di due visite, qual è il significato di Pavia e Sant'Angelo Lodigiano insieme?
2: Beh, io penso che il viaggio sia nato soltanto con Pavia e il desiderio del Papa, da Papa, perché chiaramente lui c'è già stato altre volte come priore degli Agostiniani, già più di una volta è stato naturalmente lì a Pavia, a San Pietro in Ciel d'Oro, però da Papa, ecco, era necessario che ci andasse, no? Prima o poi. Quindi credo che questa visita sia nata come una specie di pellegrinaggio all'urna di Sant'Agostino, poi dopo si è sviluppata, credo, un pochettino nel tempo, si è allargata anche alla chiesa, alla città di Pavia, nella maggior parte di questo pomeriggio, e poi penso che successivamente
0: sia nata anche quest'altra cosa. Sì. Ma adesso sentiamo il vescovo che dà il benvenuto, il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti. Dopodiché seguirà la celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino.
3: La saluto a nome di tutta la chiesa di Pavia, qui rappresentata dai suoi sacerdoti e diaconi, dai membri della vita consacrata, da alcuni fedeli laici più attivamente coinvolti nella vita della diocesi, in particolare i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Siamo davvero grati al Signore e a lei, Padre Santo, per il dono grande e bello della sua visita che come Chiesa Pavese qui condividiamo con i membri della famiglia agostiniana in questa basilica che da più di 1300 anni custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Lei ben conosce questo luogo e questa comunità di confratelli nell'Ordine Agostiniano. Più volte nella sua veste di priore generale dell'Ordine venne qui a pregare il Santo Padre Agostino e qui accolse nel 2007, insieme al mio compianto predecessore, Monsignor Giovanni Giudici, Papa Benedetto XVI, pellegrino dal suo amato Agostino. E qui il 25 febbraio 2024, come prefetto del Dicastero per i Vescovi, presiedette la solenne concelebrazione alla fine dell'anno agostiniano dedicato alla memoria del 1300 anniversario della traslazione del corpo di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia. Qui lei è di casa e si sente a casa e desideriamo che si senta a casa, ospite atteso e amato anche nella nostra comunità diocesana che lei oggi visita. L'accogliamo come successore di San Pietro che viene a confermarci nella fede e a incoraggiarci nella missione, come figlio di Sant'Agostino, che si fa pellegrino di pace e viene a deporre nelle mani e nel cuore del grande pastore santo il ministero che il Signore le ha affidato a servizio della Chiesa universale, della pace e del bene dell'intera famiglia umana. La Chiesa di Pavia, affidata alle mie cure, è una Chiesa antica, ricca di storia. Il suo primo vescovo, San Siro, si colloca nel IV secolo e prima di lui esisteva già una comunità cristiana in questa antica città di fondazione romana, Castrum Ticinum, tanto che secondo la vita di San Martino di Tours, scritta da San Sulpicio Severo, il giovane Martino iniziò qui il suo catecumenato. Chiesa antica, le cui vicende si sono intrecciate con la storia della città, ma soprattutto una chiesa viva, presente nel tessuto cittadino e nel territorio diocesano, dove i sacerdoti vivono il loro ministero a contatto con la gente. A questo ci sentiamo chiamati dall'esperienza del cammino sinodale che ha coinvolto le nostre comunità, ci ha insegnato e ci sta insegnando uno stile, un modo di essere chiesa, di praticare il discernimento, di vivere anche noi pastori il nostro ministero di guida che sappia valorizzare e far crescere la piena corresponsabilità dei laici. Ci sentiamo una chiesa in cammino, dove sta crescendo la comunione tra le comunità religiose presenti e il loro inserimento attivo e ricco dei propri carismi nel tessuto della vita diocesana, dove c'è una vivace presenza di associazioni e movimenti che si sentono parte di una stessa chiesa, dove sono in atto percorsi di pastorale che cercano di abitare e di entrare in contatto con il vissuto delle persone del territorio, nel mondo sociale del lavoro, nel mondo della cura e della salute, nella vita delle famiglie e delle giovani coppie, nell'ambiente cruciale della scuola e dell'università, nelle comunità dei migranti in crescita, nei mondi della povertà e dell'emarginazione, nel nostro carcere. Avvertiamo anche quanto sia decisiva una presenza originale e viva dei laici cristiani, sia come soggetti che realizzano la loro missione di testimonianza e di giudizio negli ambienti del lavoro, della professione, della scuola, della ricerca, della cultura, dell'università, sia come membri che assumono responsabilità e servizi nella vita delle parrocchie, delle unità pastorali, delle associazioni e movimenti ecclesiali. Oggi più che mai è il tempo della testimonianza, dove la fede si può comunicare da persona a persona, attraverso presenze umanamente vive e affascinanti di adulti e giovani che sperimentano la gioia e la bellezza di essere cristiani e sanno destare curiosità e attrattiva nel cuore delle persone che incrociano il loro quotidiano. Ci sono germogli belli nella pastorale giovanile universitaria, ci sono giovani che hanno desiderio di essere accompagnati e sostenuti in un'autentica esperienza spirituale, che hanno domande, interrogativi grandi sul presente e sul futuro della loro esistenza e del mondo. La speranza è che attraverso percorsi autentici di vita cristiana, dove si fa esperienza di amicizia nel Signore e di varie forme di servizio e di carità, dove ci si appassiona a stare come cristiani nei propri ambiti di studio e lavoro, crescano cristiani adulti, capaci di una presenza, di un giudizio originale, e possano anche crescere nuove e vere vocazioni di cui abbiamo così bisogno, al sacerdozio, alla vita consacrata e missionaria. Possano formarsi nuove famiglie che vivono e trasmettono il respiro della fede. Ecco, Padre Santo, questa è la Chiesa che oggi ha davanti a lei e che attende da lei una parola che la confermi nella fede in Cristo, una parola che la incoraggia a vivere con fiducia e passione il cammino che ci sta davanti, una parola che le indichi l'orizzonte ampio della missione dell'annuncio dell'unico Vangelo di salvezza, capace di riempire l'attesa, spesso inconsapevole, confusa, di qualcosa che possa rispondere alla sete di vita e di verità inscritta nel cuore di ogni uomo. Padre Santo, l'ascoltiamo ora con cuore di figli, ci benedica e ci aiuti a prendere il là.

Santissimo Padre, a nome delle sorelle e dei fratelli dell'Ordine di Sant'Agostino e di tutti noi qui presenti, le esprimo il più devoto benvenuto in questo luogo santo, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. È in questa basilica che dal secolo VIII custodisce con amore e venerazione le reliquie del santo dottore della Chiesa, Agostino. Santità, per noi agostiniani la sua presenza in mezzo a noi ha un significato inestimabile, perché siamo e ci sentiamo storicamente e spiritualmente figli della Chiesa e figli di Sant'Agostino. Abbiamo Sant'Agostino per padre e la Chiesa per madre, eredi della spiritualità del Vescovo di Ippona. Allora, se queste parole le suonano familiari, è perché furono quelle che lei, in qualità di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, rivolse a Papa Benedetto XVI il 22 aprile 2007, durante la sua visita pastorale a Pavia e in questa basilica. Eccoci qui, 19 anni dopo. Oggi quel significato assume una dimensione ancora più immane. Con la sua visita odierna, da figlio di Agostino e membro della nostra stessa famiglia agostiniana, ci permette di pregare insieme a lei presso la tomba del Dottore della Grazia e ci onora di rinnovare con lei il nostro atto di affidamento al Santo Padre Agostino. Sappiamo bene che in qualità di frate agostiniano e in particolare di priore generale ha già avuto occasioni di visitare questo luogo speciale e di pregare presso la tomba che custodisce le reliquie del Dottore della Grazia. Il prossimo anno, il 2027, ricorre il settimo centenario dell'affidamento delle reliquie di Sant'Agostino alla custodia dell'Ordine Agostiniano. Inoltre, in vista del 2030, stiamo programmando la commemorazione del sedicesimo centenario della morte di Agostino, avvenuto nella sua diocesi di Ippona nell'anno 430. Durante la sua visita a Annaba, in Algeria, lo scorso aprile, lei ha affermato: possiamo rinascere dall'alto, grazie a Dio. Dobbiamo farlo dunque secondo la sua volontà di amore, che desidera rinnovare l'umanità, cambiandola a una comunione di vita che inizia con la fede. Mentre Cristo ci chiede di rinnovare da capo tutta la nostra esistenza, pure ci dà la forza per farlo. Lo attesta bene Sant'Agostino, che prega così: dà, o Signore, quello che comandi e comanda quello che vuoi. Chi visita la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, luogo in cui riposano le spoglie mortali di Agostino, vede numerose candele che abbracciano la splendida arca del nostro grande santo.

rappresentano gli uomini e le donne che fanno parte della grande e variegata famiglia augustiniana. Le fiamme simboleggiano l'ardente desiderio che anima i cuori di donne e uomini, figlie e figli di Agostino. Rappresentano coloro che si impegnano a vivere in una comunità di vita e di fede fondata sulla carità cristiana. Quelle molteplici fiamme rappresentano anche l'unico cuore che unisce l'intera umanità nel nostro cammino di pellegrinaggio verso Dio. La fede di Agostino in Gesù Cristo, così come l'insegnamento e la sapienza che egli ha lasciato alla Chiesa e al mondo, continuano ad ispirare uomini e donne di ogni epoca. Grazie, Santo Padre, per averci offerto l'opportunità di essere oggi con lei presso la tomba di Sant'Agostino e per consentirci di elevare con lei un'unica preghiera. Al Dottore della Grazia chiediamo di continuare ed ispirarla e guidarla nel suo ministero di successori di Pietro. Le assicuriamo le nostre preghiere. Preghiamo per lei, Vescovo di Roma e Supremo Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo anche per lei, Papa Leone, che è e rimarrà sempre nel nostro cuore l'amato fratello in Sant'Agostino. Santo Padre, ci benedica.

0: possiamo sedere.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio.

tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio.

Eminenza, eccellenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose e seminaristi, ai miei confratelli agostiniani, fratelli e sorelle, sono felice di trovarmi qui in mezzo a voi e ringrazio il Vescovo, Monsignor Corrado Sanguinetti, e padre Joseph Farrell, priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, per le parole di benvenuto che mi hanno rivolto. Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa che è in Pavia, una comunità di antica tradizione che rimane viva e presente nella città e nel territorio, attenta ai segni di questo tempo e alle sue sfide, senza lasciarsi scoraggiare dalle fatiche, dal contesto secolarizzato e dalle difficoltà nella trasmissione della fede. Per non scoraggiarsi serve uno sguardo animato dallo spirito della fede, che aiuti a leggere la realtà in modo più profondo rispetto a ciò che appare a prima vista e a non scivolare in un atteggiamento negativo, pessimista, incapace di generare vita nuova. Lo sguardo che ci è richiesto e che lo Spirito Santo ci dona è invece quello di Gesù. In mezzo alle difficoltà e alle incomprensioni, egli vede la mano provvidente del Padre nei gigli dei campi, negli uccelli del cielo. Nutre la speranza nel piccolo seme che cresce e invita ad alzare i nostri occhi e guardare i campi che già biondeggiano per la mietitura. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco ci ha esortato a questa lettura spirituale della realtà, dicendo: lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alle zizzania. Illuminati dalla speranza del Vangelo e prendendo spunto da quanto ci ha detto nella lettura l'Apostolo Pietro, che chiama pietre vive i discepoli del Signore, chiediamoci: come possiamo oggi, qui a Pavia, essere una chiesa viva? La prima indicazione dell'Apostolo è essenziale: stare uniti a Cristo, pietra viva, scartata dagli uomini, ma scelta da Dio. Cristo è il fondamento dell'edificio spirituale, è la pietra angolare posta come base del nostro cammino ecclesiale, dell'agire pastorale e dell'evangelizzazione. Questo essere costruiti e costruire in Cristo ci preserva dal rischio di disperderci e affaticarci in cose secondarie, magari buone, ma che non vanno all'essenziale. Naturalmente siamo chiamati a essere realisti e sappiamo che nelle comunità parrocchiali e nella vita di una diocesi ci sono tante urgenze e tanti impegni che richiedono presenza e molteplici attività. Si tratta però di ricondurre tutto al centro, di costruire sempre a partire da

la pietra angolare, di impedire che le nostre azioni risultino dispersive, centrate unicamente su noi stessi e sui nostri sforzi. Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unica fonte e sottoponiamo il nostro impegno al discernimento che proviene dalla sua luce e dalla sua parola. Allora facciamo crescere una Chiesa in cui si cammina insieme, capace di rinnovarsi senza dividersi, in cui tutti si riconoscono fratelli e lavorano con gioia al servizio del Regno di Dio. Questo implica quanto all'inizio diceva il vostro Vescovo. Dobbiamo imparare ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo è ciò che ci deve stare a cuore. Lo raccomando anzitutto ai presbiteri, che talvolta possono soffrire il senso di dispersione interiore, di stanchezza per le molteplici incombenze. Ritornate sempre al centro, unificate tutto nella relazione con il Signore e in Lui scoprite la gioia della fraternità presbiterale, il comune lavoro pastorale con i laici. E lo raccomando anche alle religiose e ai religiosi, che conoscono spesso la fatica di attualizzare il carisma a cui appartengono, ma che hanno sempre bisogno di ripartire da Cristo e di mettere in comune i talenti ricevuti sia con altre comunità religiose, sia con l'insieme della Chiesa diocesana. Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede. Perciò bisogna annunciare il nucleo del Vangelo, cioè Gesù, che nella sua incarnazione, morte e risurrezione si rivela il mistero di Dio e al tempo stesso il mistero che siamo noi stessi. Una pastorale in chiave missionaria si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. In questo contesto la figura di Sant'Agostino brilla di luce preziosa. Il suo pensiero, la storia della sua conversione, la sua spiritualità ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità. Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore. Il bisogno di rientrare in se stessi, di non disperdersi nella frammentazione esteriore, di cercare e trovare un senso che orienti la nostra vita e animi le nostre relazioni, è un'esigenza comune a tutti. Oggi esso riaffiora in modi diversi, anche nella fretta e nella dispersione del vivere quotidiano, soprattutto negli interrogativi dei più giovani. Quando la nostra testimonianza di fede è coerente e appassionata, noi stessi diventiamo pietre vive che compongono l'edificio spirituale che è la Chiesa.
lo stile di vita dei cristiani.

che era nuovo e stupefacente agli inizi nel confronto con il mondo giudaico e con quello pagano, deve esserlo tuttora, nel mondo di oggi. Uniti a Cristo, possiamo infatti esprimere il nostro sacerdozio santo, offrendo ogni giorno sacrifici spirituali. In tessuto di preghiere e di servizio al prossimo, questo culto trasforma la nostra vita in segno del Vangelo attraverso le scelte, le azioni e le relazioni. Carissimi, come pietre vive, siamo chiamati a essere Chiesa ben radicata nel territorio, Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare, curando le relazioni con le famiglie, con coloro che si preparano a ricevere i sacramenti e anche con chi si affaccia saltuariamente o è lontano dalla vita di fede. So che siete già animati da questa passione pastorale e vi invito a coltivarla senza scoraggiarvi, cercando di raggiungere tutti con la gioia del Vangelo, valorizzando il meglio della vostra storia. Pensiamo agli oratori, sperimentando nuove possibilità di incontro. Particolare cura merita l'impegno di rendere organiche le reti di piccole comunità che si incontrano nelle case intorno al Vangelo, aperte al servizio della comunità parrocchiale o pastorale. L'ascolto della parola genera vivacità spirituale, stimola la testimonianza negli ambienti di vita, anche attraverso i movimenti e le associazioni, spinge a farsi prossimi dei poveri, specialmente qui a Pavia. Sottolineo l'importanza della pastorale universitaria e del dialogo con la cultura. Lo studio e l'elaborazione scientifica spronano i credenti a pensare una proposta di fede capace di illuminare la ricerca di verità, di giustizia e di bellezza che muove l'animo umano. So che avete iniziato a compiere passi significativi per assumere uno stile sinodale nella vita comunitaria, integrando il cammino tradizionale delle parrocchie con nuove iniziative di evangelizzazione. Vi invito perciò a proseguire su questa strada, imparando sempre più a camminare insieme nel comune discernimento ed elaborando progetti condivisi, coltivando la fraternità e promuovendo la corresponsabilità. Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, Madre della Chiesa, vi ottenga il desiderio ardente di vivere e testimoniare il Vangelo nella carità fraterna che ci rende unico popolo in cammino verso Dio. Venerando le reliquie del Santo Padre Agostino, chiedo che egli, insieme al vostro patrono San Siro, interceda sempre per questa Chiesa, per la città di Pavia. Grazie.

0: Intanto sono state molte le indicazioni che il Papa ha dato alla Chiesa di Pavia, soprattutto di essere una Chiesa viva, ha fatto riferimenti a alcune realtà preziose come la presenza significativa degli universitari e quindi l'investimento su una pastorale universitaria, ma anche la realtà degli oratori, insomma tanti spunti che ha offerto proprio di carattere pastorale.
1: Sì, mi ha colpito molto come l'accento sulla relazione con Cristo, che è l'essenziale sia per la vita del singolo, del credente, quindi dell'operatore pastorale, ma anche come comunità cristiana. E mi sembra che sia lui, tanto il nostro vescovo nel saluto iniziale, hanno fatto notare come questo tempo sia proprio un tempo in realtà opportuno per l'evangelizzazione, perché c'è questa ricerca di verità, questa inquietudine, come ha detto anche ai giovani a Barcellona il Papa, è questa inquietudine che può trovare proprio nell'incontro con Gesù e nell'incontro con i testimoni di Gesù una risposta, una proposta di vita, una possibilità di tornare alla propria interiorità, alla vita interiore.
0: Ecco, così, e sulla vita interiore la citazione naturalmente era di Sant'Agostino. Vita interiore, puntare all'essenziale, è un essenziale da cercare dentro di sé nella persona di Cristo.
2: Infatti era una delle, diciamo, secondo me il programma della spiritualità ma anche della teologia di Agostino è stato sempre di conoscere se stesso e conoscere Dio. Ritroviamo dalle prime opere fino alle ultime opere, tutta la vita di Agostino, quel richiamo all'interiorità per conoscere proprio, ecco, l'uomo, conoscere se stesso, conoscere Dio e conoscendo l'uomo e conoscendo Dio poter conoscere anche il mondo e poter dare, ecco, un contributo alla crescita anche spirituale, ecco, di tutti, all'interno della Chiesa ma anche al mondo in generale sicuramente.
0: Mi ha colpito anche una, credo che sia una costante di Papa Leone, cioè un invitare a puntare all'essenziale, al rinnovamento, ma tutto questo nell'unità, senza provocare divisioni. È stato uno dei temi anche del viaggio in Spagna, il no alle polarizzazioni che evidentemente riguardano anche la nostra Chiesa.
3: Sì, penso che si sta delineando un carisma di Papa Leone questo, perché ogni Papa ha anche un carisma proprio. Non c'è dubbio che lui ha questo carisma, gli viene anche un po' dal suo stile, è uno stile pacato, uno stile di ascolto, ascolta molto, è chiaro, è fermo nella proposta, però è per il dialogo, per l'unità, la riconciliazione. E riguardo a quello che dicevi prima, diceva Don Luca, l'evangelizzazione deve puntare sul centro, sull'essenziale. Quindi quello che Papa Francesco ha proposto in Evangelii Gaudium sul kerygma, andare al centro, non disperdersi in proposte, diciamo, secondarie, accessorie, ma

0: andare al cuore, in modo che le persone si sentano toccate da questa verità che poi è Gesù. Ecco.
1: Nella chiave della gioia, ma ne parliamo tra pochissimo, quando il Papa adesso si dirigerà in Piazza Duomo per un nuovo incontro con la gente di Pavia. Adesso facciamo una piccolissima pausa.

0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
1: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie nutre.
1: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, questa sera in prima serata.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
7: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
6: Prenota su biorepair.it.
8: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892 60 50 e dona 9 euro al mese.

0: una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre Papa Leone sta lasciando la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia dopo il momento di preghiera e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino e sta per dirigersi verso la cattedrale dedicata a San Siro. Anche qui ci sarà un brevissimo momento di preghiera e una venerazione delle reliquie del santo patrono di Pavia. Ma la visita a Pavia, di cui noi abbiamo avuto le immagini proprio a partire da questo appuntamento nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, era iniziata già circa un'oretta prima con due appuntamenti al riparo delle telecamere, quello in un centro di cure oncologiche e un incontro con la comunità agostiniana. E a Pavia c'è per noi Rita Salerno. Rita.
1: Buon pomeriggio. Sì.
0: Aspetta
1: Pavia,
0: Rita, scusa, ti interrompo perché il Papa sta salutando le persone all'esterno della Basilica.
2: Buonasera, grazie per essere qui. Avete seguito tutta la cerimonia di preghiera qui fuori. Adesso vi do anche a voi una benedizione, chiedendo che il Signore vi accompagni, vi protegga sempre. Il Signore sia con voi. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri a tutti voi. Grazie, grazie.
0: E allora, mentre il Papa saluta ancora le persone all'esterno della Basilica e si dirige verso la cattedrale, intanto vediamo dei doni che vengono dati a Papa Leone, noi torniamo da Rita Salerno.
1: Sì, buon pomeriggio. Infatti questo è un momento di festa per la diocesi di Pavia. Ce lo ha detto prima dell'arrivo di Papa Leone XIV il vescovo Corrado Sanguinetti. Sentiamo tra l'altro in sottofondo le urla di gioia dei ragazzi, dei giovani, delle tante persone che si trovano qui. Secondo la sala stampa vaticana sono tantissimi qui presenti e anche in Basilica. Va detto anche una cosa importante, che Papa Leone è il terzo pontefice dell'era moderna a fare visita a Pavia e prima di lui ricordiamo Benedetto XVI nel 2007 e Giovanni Paolo II nel 1984 a delineare un legame speciale con la diocesi di Pavia dei pontefici, di cui parliamo con Don Fabio Besostri, il nostro ospite che è direttore dell'archivio storico diocesano di Pavia. È vero, Don Fabio?
3: Sì, in realtà Papa Leone è il 12° Papa che viene a Pavia. Il primo è stato il Papa Zaccaria, San Zaccaria, nel 743, pochi anni dopo l'arrivo delle reliquie di Sant'Agostino. E diciamo che Sant'Agostino è stata la presenza che nel corso dei secoli ha fatto come da aggregatore della presenza dei papi, sia per motivi religiosi ma anche per motivi politici, perché i papi venivano a Pavia anche per conferire con il potere, con chi era il potere in quel momento, per la pace, perché per esempio Zaccaria viene per parlare con Liutprando, re dei Longobardi, della pace con i bizantini che avevano occupato territori in Italia, ma anche in seguito Stefano II con il re Astolfo e avanti nei secoli, insomma, oppure anche nei papi dell'anno 1000 la presenza è legata soprattutto alla riforma della Chiesa. È stato un momento molto importante perché ha, come dire, contribuito al rinnovamento

0: morale della Chiesa in un'epoca di grande fatica, di grande dispersione.
1: E venendo ai giorni nostri invece?
0: Beh, ai giorni nostri io ricordo appunto Giovanni Paolo II era un giovane seminarista a quell'epoca. Ricordo Benedetto XVI che arrivò ai piedi dell'Arca di Sant'Agostino e disse finalmente, perché attendeva questo incontro, aveva fatto la tesi di laurea su Sant'Agostino e ci teneva molto insomma a questo incontro con il santo, solo che il programma era ancora più denso di quello di oggi e quindi arrivò proprio, come dire, quasi all'ultimo l'incontro con Sant'Agostino, desiderato e voluto appunto da Papa Benedetto XVI, che fece dei discorsi straordinari anche in quell'occasione.
1: E ora un figlio di Sant'Agostino che viene nuovamente da pellegrino, pellegrino di pace, perché ha parlato del messaggio d'amore di Sant'Agostino.
0: Sì. Ha parlato del messaggio di pace e di amore, ma perché, diciamo, essendo un agostiniano, ha ben presente per esempio i commenti di Sant'Agostino al Vangelo di Giovanni, in cui si parla appunto della pace e dell'amore, no? Che Dio ha riversato nei nostri cuori, e questo è estremamente importante.
1: Estremamente importante. Lei cosa si aspetta delle ricadute di questa visita di Papa Leone?
0: Beh, a livello di chiesa locale ho notato l'insistenza nel discorso nella Basilica su quello che è il tema diocesano di quest'anno, che è Pietre vive, che è dalla lettera di Pietro. E poi diciamo che mi sembra che ci sia una chiarezza di fondo, ecco.
1: Una chiarezza di fondo. Allora, ricordiamo, Don Fabio Besostri adesso deve andare in Duomo, che è la prossima tappa del Papa, proprio perché lui è canonico del Duomo. Lo ringraziamo per essere stato nostro ospite e la linea può tornare allo studio.
2: Grazie
1: a voi.
2: Grazie Rita, mentre continuano i saluti all'esterno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, sono davvero tante le persone, il Papa non si sta sottraendo ad abbracci, baci, fotografie. Rita con il suo ospite ha fatto un po' di storia, che è anche un po' di storia tua personale, perché eri giovane seminarista quando venne Papa Benedetto e fu accolto dall'allora priore generale degli agostiniani Robert Prevost.
3: Sì.
2: Che ricordo hai?
3: Meravigliosi. Fu una visita più densa, come diceva anche ora Don Fabio, perché durò 2 giorni e oltre all'emozione del poter essere presenti e vicini, proprio poter vedere per me per la prima volta così da vicino il Papa, ricordo la bellissima omelia che fece nella messa agli Orti Borromaici, quando ci aiutò a leggere la vita di Agostino secondo le sue 3 conversioni, no? Dall'uomo in ricerca all'uomo cristiano, dall'uomo cristiano al pastore che prende su di sé appunto il carico della pastorale, poi l'ultima con la possibilità di rileggere il suo percorso nelle ritrattazioni e quindi di rivedere un po' da capo la sua storia. Un uomo sempre in stato perenne di conversione, di riforma, per così dire.
2: E allora, a proposito di Sant'Agostino, ripercorriamo un po' brevemente la sua storia e anche il motivo che lo lega a Pavia. Ci aiuta Francesco Esposito.
4: Ci hai fatti per te e il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Con queste parole, Leone XIV, il Papa figlio di Sant'Agostino, ha aperto l'omelia d'inizio del suo pontificato. Sono tratte dalle Confessioni, che di Agostino è l'opera più conosciuta, scritta tra il 397 e il 400, un'autobiografia, una storia del cuore, in cui l'autore racconta la sua vita e l'esperienza spirituale che guida la sua conversione nella continua ricerca del dialogo con Dio. Nato a Tagaste, nell'attuale Algeria, nel 354 d.C., Agostino viene educato alla fede cristiana dalla madre Monica, ma non ne segue l'esempio. Adolescente esuberante e inquieto, a 17 anni viene mandato a studiare retorica a Cartagine, dove vive per più di 15 anni, accanto a una donna da cui avrà il figlio Adeodato. Dopo una giovanile adesione al manicheismo, si appassiona alla filosofia e si trasferisce a insegnare prima a Roma nel 382 e poi a Milano. Qui rimane affascinato dalla personalità del vescovo Ambrogio. Grazie a lui si converte al cristianesimo e dallo stesso Ambrogio riceve il battesimo. La notte di Pasqua, tra il 24

0: il 25 aprile del 387. Nel 391 Agostino diviene sacerdote, nel 396 vescovo di Ippona, dove Papa Leone è stato pellegrino durante il viaggio apostolico in Africa. In 40 anni di ministero episcopale, Agostino combatte le dottrine eretiche di donatisti e pelagiani, riflette sul peccato originale, la grazia divina e la predestinazione, indaga le profondità della coscienza e il concetto di tempo. I suoi scritti non hanno mai smesso di affascinare pensatori e filosofi, da Pascal ad Heidegger, da Freud a Jacques Lacan. Il santo muore nel 430 mentre Ippona è assediata dai Vandali. Il suo corpo viene traslato in Sardegna, probabilmente dopo la conquista araba del Nord Africa. Quando anche Cagliari cade nelle mani dei Saraceni, il re longobardo Liutprando fa portare le ossa di Agostino a Pavia, capitale del suo regno, dietro pagamento di una forte somma. È il 723, da allora Agostino riposa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, una delle più antiche chiese pavesi.
1: Intanto queste invece sono le immagini in diretta e ancora il Papa sta per salire sull'automobile che lo porterà, immagino, tra ali di folla che lo salutano, alla cattedrale dedicata a San Siro. Però questa storia si è fermata al 700, all'anno in cui il corpo di Agostino è arrivato al Papa. Via, qual è secondo te l'attualità oggi del pensiero di Agostino?
2: È stato definito da tanti studiosi moderni come il primo uomo moderno, perché sicuramente è stato uno dei padri della Chiesa che ha conosciuto diciamo il mistero di Dio non soltanto a un livello intellettuale, teologico, se vogliamo, ecco, filosofico, ma proprio nella vita, la propria vita. È stato mosso da tanti impulsi, possiamo dire, a conoscere un Dio che non sia soltanto, che non deve colmare soltanto le questioni intellettuali, ma proprio la vita. E infatti troviamo un pensiero in Agostino molto moderno proprio per quello, perché cerca di rispondere alle domande che si pone.
1: Ecco, alle domande esistenziali.
2: Esistenziali, certamente. È vero che poi ha scritto tanto insieme sicuramente a Origene, è uno dei padri della Chiesa, dei primi scrittori cristiani che ha scritto di più. E troviamo tante opere anche di un livello, di un altissimo livello teologico, ma senza dimenticare mai il suo ruolo anche di pastore. Quello è stato fondamentale, non soltanto, ecco, teologo, ma soprattutto pastore, e in parte anche diciamo iniziatore di uno stile di vita monastica anche del tutto particolare.
1: A proposito di pastore, il taglio del discorso di Papa Leone aveva un'impronta pastorale fortissima, nel solco molto citato a più riprese di Evangelii Gaudium, anche nel suo messaggio di fondo, cioè quello della gioia del Vangelo e di una fede che anche oggi si deve giocare prima di tutto sull'attrazione, sulla testimonianza, sulla gioia, sulla bellezza.
3: Sì, sì, oramai sta diventando un punto chiave, diciamo, del magistero dei papi sul piano pastorale, questo dell'evangelizzazione per attrazione, no? Ma credo che questo discorso tutto parte dalla parola, no? Perché si tratta comunque di un'omelia, certo, più che di un discorso, o meglio di un discorso che si sviluppa dalla parola, che era le pietre vive, no? Cristo pietra angolare, noi attaccati a lui siamo pietre vive, e tutto si sviluppa da questa idea centrale, no? E l'ha calato nella realtà di Pavia. Naturalmente, quando il Papa fa un discorso, un discorso, non lo fa a tavolino, cioè Cioè, lui riceve dal vescovo di Pavia gli elementi per fare questo. Non è che il Papa ha una specie di scienza infusa.
1: Per e conosce cui... tutto ciò che accade nelle diocesi.
3: E lui però è quel lavoro di mediazione, e lo fa secondo poi il proprio carisma, la propria prospettiva, che è questa anche dell'unità, come dicevi prima. Sì. La sinodalità, ha citato la sinodalità, fare i passi in uno stile sinodale, del camminare insieme, invita sempre a camminare insieme.
1: È stato un buon cammino sinodale quello della diocesi di Pavia?
4: Penso come in tutta, perlomeno questa parte del mondo, con tante fatiche, ma e questo mi piace di quello che ha voluto dire il Papa anche all'inizio, cioè sfidando il nostro sguardo a riconoscere la messe che biondeggia, il lavoro del lievito, del chicco di grano, cioè ci si aspetta molto dai risultati, dalle performance, invece penso che la sfida sia
1: mi pare
4: proprio...
1: ci sia qualche sindaco a giudicare dalle immagini che stiamo vedendo, scusami, continuano.
4: No, è questo, cioè bisogna proprio che il nostro sguardo non parta da un'impressione superficiale, come appunto diceva, ma da un saper cogliere come Dio è all'opera anche e come Lui, l'autore di questa riforma della Chiesa, che ci sta riportando a una forma più corrispondente a quello che è il Vangelo. Corresponsabilità, sinodalità, ascolto reciproco, presenza anche dialogante con il mondo, con le altre confessioni religiose. Ecco, mi pare che dietro tutto questo c'è l'opera, lo Spirito, e in Lui possiamo mettere fiducia.
1: Abbiamo visto peraltro inquadrato il presidente della Regione Lombardia Fontana, prima per un attimo anche l'ex ministro Tremonti, sono tanti anche i rappresentanti delle istituzioni, i sindaci appunto li vedete inquadrati, che sono venuti adesso per questa occasione di dialogo con la società civile, con le istituzioni. Questo è un altro aspetto che caratterizza le visite dei papi, un rivolgersi sì. A tutta la comunità, sì, non certo. Soltanto alla chiesa locale.
3: Sì, abbiamo visto a Napoli, è andato nel Duomo, poi è andato nella piazza, abbiamo visto ad Acerra, è andato nel Duomo, è andato nella piazza, e questa è anche la realtà della chiesa, no? La chiesa è comunità di preghiera, ma è anche presenza in mezzo alla città, in mezzo al territorio.
1: E adesso va nella cattedrale dedicata a San Siro. Raccontaci un po' chi è stato San Siro, sì. Patrono di Pavia.
4: Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e Santo Stefano, protomartire, ma custodisce la reliquia invece del corpo di Siro, che è il primo vescovo secondo la tradizione. È un vescovo del IV secolo. La prima prova documentale di un vescovo di Pavia è riferita a Sant'Invenzio, che partecipa nel 381 al Concilio di Aquileia. Ma per noi, nella nostra ricostruzione, è solo il terzo vescovo. Il primo appunto è questo Siro, che è un vescovo missionario. Una tradizione lo lega proprio alla vicenda stessa di Gesù. Ma questo per, come dire, dare ancora più importanza alla nostra Chiesa, vedendo in lui quel ragazzo che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, portò i 5 pani e i 2 pesci agli apostoli da dare a Gesù. Chiaramente è una ricostruzione leggendaria e non vera, e addirittura poi si dice che sia stato consacrato vescovo da Pietro, ma tutto questo significava dotare di importanza la nostra Chiesa. Probabilmente è un vescovo missionario, qualcuno dice che sia sceso in Italia dalla Valtellina, perché ci sono molte chiese dedicate a San Siro in quella regione. Comunque appunto per noi è riferimento a, potremmo dire, l'apostolo, agli apostoli, cioè a chi ha portato il Vangelo nella nostra terra.
1: Senti, ma invece stiamo parlando un po' della chiesa di Pavia, come si inserisce la comunità agostiniana nella vita diocesana?
2: La presenza agostiniana è molto antica a Pavia, infatti quando l'ordine è stato fondato nel 1254 diverse comunità, ecco, dalla Toscana, poi in tutta la penisola italiana, poi anche l'Europa, A un certo punto sono state affidate le reliquie di Agostino agli agostiniani, quindi la presenza più stabile a Pavia da quel momento.

ecco, ha permesso sì questo, questa vita, questo collegamento tra la città e l'ordine di Sant'Agostino, prima insieme ai canonici irregolari di Sant'Agostino e poi, ecco, tra tantissime vicende storiche di soppressioni, eccetera, ma diciamo praticamente una presenza continua dal Medioevo.

0: fatto il processo di secolarizzazione, abbiamo parlato tanto di una partecipazione perennemente in calo, allo stesso tempo c'è da raccontare anche altro, c'è da raccontare fenomeni appunto di riscoperta che hanno toccato alcuni paesi. Veniamo appunto dal viaggio in Spagna, dove questo è stato particolarmente evidente, ma anche queste manifestazioni di popolo dicono qualcosa alla Chiesa di oggi.
1: Sì, ma vi faccio un esempio di Roma, per parlare di Roma. A Roma è molto comune, dopo la prima comunione, rimandare la cresima. I ragazzini rimandano la cresima. E quindi le persone rimangono digiune praticamente di formazione cristiana finché, per vie diverse, o perché si accostano al matrimonio, o perché gli viene chiesto di fare da padrino o da madrina, allora si presentano per fare la cresima. Ecco, quella io è un'esperienza che vivo in prima persona, nella chiesa di San Vitale, qui in Via Nazionale a Roma. Vengono tante persone, giovani, adulti, praticamente digiuni, ripeto, non frequentano, ma io vedo con quanta disponibilità ascoltano il Vangelo, perché poi non è che gli si fa un catechismo, si legge il Vangelo e si commenta il Vangelo, quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima.
0: Anche all'essenziale.
1: L'essenziale è proprio il Vangelo, però bisogna che il Vangelo sia letto e commentato, non è che gli dici adesso ti leggi il Vangelo. E lì vedi come le persone sono colpite, ecco, scoprire o riscoprire, perché in un certo senso l'hanno già conosciuto quando erano bambini, ma sono rimasti a livello infantile. E sono colpiti da giovani adulti, sono colpiti dalla bellezza e dalla, come si può dire, dalla novità sorprendente di Gesù, no? Questo è...
0: E questo è anche uno dei temi pastorali che il Papa ha rivolto in maniera specifica alla diocesi di Pavia, anche l'attenzione ai giovani e non solo.
2: Sì. Noi abbiamo una grande realtà universitaria, perché sono circa 25.000 studenti universitari.
0: Su una città che conta?
2: Una città che conta intorno ai 70-80.000 abitanti.
0: Quindi una persona su tre, una persona su quattro che vive a Pavia è uno
2: giovane.
0: Studente.
2: Ed è giovane. Siamo contro tendenza. È un mondo che ci sfida, no? Perché appunto, prima ancora di essere un mondo da cercare, è un mondo che in qualche modo ci cerca. Magari non direttamente, ma perché anche attraverso gli studi, anche attraverso la cercare di capire cosa fare della propria vita, ha una domanda di senso sulla vita stessa. E a questa domanda, appunto, come si diceva, il Vangelo è proprio come una risposta, o un invito a cercare ancora. Ecco, quindi come Chiesa ci sentiamo in particolare mandati a essere presenza in mezzo ai giovani.
0: Cos'è questa statua che sovrasta la piazza? Sì. Maria con bambino, questo lo intuiamo, però raccontaci.
2: Questa è la Madonna di Piazza Grande, che era stata originariamente collocata lì nel Broletto, quello era prima il Palazzo del Vescovo, poi diventò il Palazzo Comunale. E poi sul finire dell'Ottocento venne, quando c'era un po' di anticlericalismo anche nella nostra città, venne in qualche modo tolta dalla facciata del Palazzo Comunale, per ovvie ragioni, e portata in Duomo.
0: E qui siamo invece all'esterno della cattedrale?
2: Sì, questo è proprio il sagrato della cattedrale, del Duomo.
0: E qui c'è un altro momento, credo che il primo a parlare sarà nuovamente il Vescovo, forse il Papa. Sentiamo. No.
3: Vorrei con queste poche parole poterle trasmettere l'abbraccio di tutti gli animatori che con gratuità si prendono cura dei più piccoli durante queste settimane estive e dei bambini e ragazzi che ci sono affidati e che sono qui presenti. I giovani che riempiono questa piazza sono il presente e il futuro della Chiesa di Pavia. Le chiediamo oggi di sostenerci e di benedirci, perché questo proposito diventi per noi un impegno da vivere ogni giorno nelle nostre comunità, guardando a Lui così da poter essere largianti, come recita il sottotitolo del Cresto 2026, preso dal Salmo 34. In questa estate siamo guidati dal patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi.

0: La FRAN è lo slogan che ci accompagnerà tutta l'estate. FRA vuol dire Francesco, ma vuol dire anche fratello. Oggi, riuniti qui tutti insieme come una famiglia, guardiamo a lei, che è nostro padre nella fede. La ringraziamo per le sue parole e per lei preghiamo, per sostenerla nella sua difficile missione di messaggero, di quella pace disarmata e disarmante che viene solo da Cristo risorto. Il Signore la benedica, la custodisca e le dia pace.
1: Purtroppo l'audio è di scarsa qualità, abbiamo sentito un primo saluto di accoglienza da parte dei giovani, adesso un saluto in lingua spagnola, perché mi aiuti a capire?
2: Sì, perché sono presenti in Piazza Duomo in questo primo momento di incontro sia i bambini degli oratori estivi, sia le presenze, diciamo, degli stranieri che sono in città, quindi c'è una comunità latinoamericana, la comunità francofona.
1: Quindi c'è da presumere che sia una persona che viene dal Perù, quella che sta parlando, quindi un omaggio al paese dove il Papa è stato vescovo, Ciclayo. È finito anche il saluto in spagnolo, adesso è il momento del saluto personale. E poi credo sentiremo il Papa, sperando che l'audio almeno del suo microfono sia migliore.

0: Papa Leone, mi riferisco a quello alle Isole Canarie, il prossimo. Intanto sta mostrando una maglietta che gli hanno regalato, purtroppo non siamo riusciti a leggere, l'inquadratura era coperta perché c'era una scritta, chissà cosa recitava. Dicevo, queste immagini in cui hanno parlato persone che vivono a Pavia e che sono arrivate da diversi paesi e sono presentate al Papa con i costumi dei paesi d'origine, mi fanno domandarti la presenza di persone migranti a Pavia e soprattutto la capacità di accogliere, di integrare della Chiesa e della città stessa. Però tocca al Papa adesso.
1: Bene, microfono 1-2, microfono 1-2. Ecco, buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui, un saluto a los peruanos, todos los latinoamericanos, saluto grande a tutti voi, che viva Pavia, viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo

0: e promotori di riconciliazione. Allora, a tutti gli animatori qui, grazie a voi per il vostro lavoro, per il vostro servizio. E a tutti i ragazzi, perseverate, partecipate, cercate di costruire autentica amicizia. Non amicizia solo con lo schermo o con telefonino, autentica amicizia in persona, presenti, tutti presenti. E così troveremo che Gesù davvero vive fra noi. Gesù sarà presente. Allora, grazie a tutti voi, vi do la benedizione e vi incoraggio davvero a vivere la fede, a vivere questa gioia di essere discepoli di Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che siate sempre una comunità viva di fede, di speranza e di amore.
1: Padre Juan, lo chiedo a te perché conosci personalmente anche da diversi anni Robert Prevost. L'abbiamo visto, come dire, nel primo periodo del suo pontificato, timido, però un attimo solo volevo capire adesso quale immagine sta benedicendo Don Luca.
2: Questa è un'immagine di un santuario nella campagna pavese della Colombina, cui è particolarmente legata la devozione popolare, è proprio una piccola chiesetta nella campagna, appunto, lontano da Pavia, diciamo, però sempre nel territorio diocesano.
1: Adesso è entrato all'interno del Duomo per un momento di venerazione delle reliquie di San Siro. Torniamo un attimo sull'aspetto umano, perché mi pare che via via nel corso di questi mesi di pontificato abbiamo conosciuto un Papa sempre più estroverso, ancor più palesemente sorridente, perché è stato sempre una persona sorridente, però molto più sciolto, diciamolo anche così.
3: Sì, sicuramente sì. Lui è molto riservato, non timido, cioè non è che rifiuta il contatto con le persone, però è un po' riservato. Ma infatti anche noi abbiamo visto questo cambiamento, che noi comunque conoscevamo bene, perché nelle distanze, diciamo, corte è stato sempre molto, non soltanto cordiale, ma veramente ecco, fratello, anche amico, quindi dei valori umani, così come abbiamo visto adesso questo saluto così a braccio, e che cioè dice proprio quello che sente in questo momento, no? Che trova, ecco, tutti quei giovani e anche animatori e fedeli. E proprio gli viene naturale, perché lui ha avuto sempre, sempre contatto diretto con le persone. È stato veramente un pastore, non è soltanto una questione retorica, ma da missionario, poi da generale, poi da vescovo, un contatto diretto, e ha voluto sempre non soltanto conoscere, ma essere vicino alla realtà che doveva guidare o governare. Quindi veramente questo è il Prevost fatto, ecco, Leone XIV.
1: E poi però quando parla di Perù si illumina ulteriormente, questo è un altro dato di fatto, no?
3: Quello sicuramente anche con lo spagnolo fa fatica, anche la prova del microfono. No?
1: Anche questo sembra buffo, no? Papa León en Pavia, quindi una scritta in una cittadina italiana di accoglienza in spagnolo, anche questo la dice lunga. Non so se avremo, inizio a dubitare che avremo le immagini dall'interno del Duomo per questo momento di venerazione, però è importante che la visita del successore di Pietro non sia fatta solo di parole, ma anche di gesti, come quelli che abbiamo visto, il saluto a praticamente tanti, diciamo, di quelli che erano in piazza, il saluto personale, lo stesso significato oggi di andare a visitare non solo le chiese e la piazza, ma anche un centro di sofferenza, di cure oncologiche.

0: Noi non l'abbiamo visto, ma come dire, è un messaggio preciso.
1: Sì, sì, sì, sì. Abbiamo visto poco fa le immagini del saluto ai malati, persone con disabilità, come si è avvicinato, come ha toccato le persone. E abbiamo visto i bambini, i giovani che sono andati a portargli questi pensieri, questi doni. È proprio un atteggiamento di missionario. Proprio si vede questo spirito missionario che, anzi non solo spirito, ma questa esperienza missionaria che viene fuori proprio prepotente in queste situazioni.
0: Ma pure da un punto di vista linguistico mi ha colpito adesso in questo brevissimo saluto una scelta, no? Ha fatto riferimento alle virtù teologali, fede, speranza, e però invece di usare la parola classica, carità, ha usato la parola amore, che nel linguaggio corrente è meno ambigua di quello che suona a noi nella parola carità.
1: Sì, sì, sì. Probabilmente in questo contesto di piazza, di giovani, di persone anche, diciamo, semplici, è più efficace usare la parola amore, no? Fede, speranza, amore.
0: E adesso diciamo che lo immaginiamo a questo punto all'interno del Duomo per questo atto di venerazione delle reliquie di San Siro. Mi racconti un po' l'aspetto devozionale della fede a Pavia, luogo che custodisce appunto reliquie come quelle di Agostino, di San Siro e non solo.
2: Sì.
0: E quanto sono sentite, quanto appartengono a una fede viva e non soltanto, come dire, a una antica tradizione?
2: Sant'Agostino è un tesoro un po' da scoprire, perché la chiesa dove pure è custodita la sua reliquia, che è San Pietro in Ciel d'Oro, in realtà nella parlata delle persone è la chiesa di Santa Rita, perché lì c'è sì una grandissima devozione, ma insomma a questa santa agostiniana, è la processione più, come dire, più partecipata in tutta la città, insieme ad un'altra che è quella delle reliquie, quella reliquia delle sante spine, che questa è una reliquia, diciamo, dalla corona di spine che è custodita in Duomo. E anche questo è un momento, direi, di coinvolgimento per tutta la popolazione, sia cristiana che per la popolazione civile, nella nostra città. Poi per il resto il pavese non è così espansivo, no, nelle forme di espressione religiosa, però, come dire, c'è una un po' come una radice solida, ecco, della fede, anche della vita religiosa, della appartenenza alla Chiesa, che così come le radici non è così evidente, ma diciamo è ben nutrita, ecco questo.
0: Comunque l'aspetto devozionale credo che appartenga anche alla spiritualità di Prevost. Ricordo pochi giorni dopo essere stato eletto Papa il piccolo pellegrinaggio alla Chiesa del Buon Consiglio.
3: A Genazzano, sì. E in questo, parlavamo prima di Santa Rita, no? È stato Leone XIII quello che ha canonizzato Santa Rita. Quindi quel richiamo anche a una fede popolare, a una devozione che sicuramente aiuta, ecco, il popolo, e magari non tanto versato su questioni teologiche, a una vita, ecco, più cristiana, più vicina al mistero. E infatti quel riscoprire Sant'Agostino sicuramente, ecco, qualcosa ancora da fare, ecco, a Pavia, ma non soltanto, no? E ovviamente traducendo magari nel linguaggio dei nostri giorni quelle categorie che però, ecco, hanno illuminato ad esempio Rita da Cascia, quindi sempre quella spiritualità che fa riferimento soprattutto all'interiorità e a quella comunione vera con Cristo, no? Mettere Cristo al centro, l'abbiamo sentito anche in diversi modi in questa omelia di Papa Leone a Pavia. Sì, sono importanti le strutture, saranno importanti diversi modi.
0: Però non bisogna cercare fuori, ma
3: bisogna
0: dentro.
3: Cercare dentro e soprattutto Cristo.
0: Facciamo una piccolissima pausa in attesa che il Papa raggiunga la piazza per il suo discorso alla gente di Pavia. Tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Tratto da una storia vera.
2: Sto arrivando!
3: No, tesoro, sta tranquilla.
4: Dobbiamo portarla in ospedale.
5: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
4: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
6: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
5: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
1: Mamma! Miracoli dal cielo.
7: Amore, tu hai parlato con Dio.
1: Lunedì in prima serata.
8: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la...
9: Papa Leone, lo vedete, è arrivato in Piazza Vittoria a Pavia per l'incontro con la cittadinanza. Prima di lui parleranno per un saluto di accoglienza il sindaco di Pavia, Michele Lissia, e poi ancora il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti.

Santo Padre, a nome della città di Pavia e dell'intera comunità pavese, desidero rivolgerle il nostro saluto di benvenuto, più affettuoso, grato e riconoscente. La sua presenza qui oggi è per noi motivo di onore profondo. Pavia l'accoglie con la sua storia, con la sua identità di città antica e giovane insieme, con le sue pietre, le sue chiese, le sue scuole, le sue università, i suoi collegi e i suoi luoghi di cura, i suoi quartieri e il suo fiume. L'accoglie soprattutto come città che sente forte il legame con Sant'Agostino, custodito qui non solo come memoria religiosa e spirituale, ma come figura viva del pensiero e della filosofia e in definitiva dell'inquietudine della persona umana alla ricerca della verità. Pavia è una città della conoscenza, dove una comunità composita, vivace, ogni giorno studia, cura, insegna, lavora e innova. Ma proprio per questo sentiamo con particolare forza il richiamo contenuto nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Il progresso, la tecnica, l'intelligenza artificiale, gli avanzamenti nelle scienze e l'elaborazione di modelli sociali e politici non possono prescindere dal ruolo e dalla sorte di noi esseri umani nell'ambito di questi processi. Una città che produce conoscenza deve chiedersi per chi la produce. Una città che forma giovani deve chiedersi quale futuro consegna loro. Una città che cura deve ricordare che ogni fragilità è una responsabilità collettiva. La dignità della persona, la giustizia, il lavoro, il diritto all'educazione, la solidarietà e l'accoglienza delle diversità, tutte le diversità, devono diventare i criteri con i quali Pavia misura il proprio grado di civiltà. E oggi, Santo Padre, questo richiamo è ancora più urgente, perché viviamo un tempo segnato da guerre, immagini di distruzione, da genocidi, da popoli feriti e martoriati, un tempo che forse credevamo solo relegato al passato. Mentre Pavia è una città di pace, pace come scelta politica, come scelta culturale e come scelta morale. La pace che rifiuta la guerra come destino inevitabile. Pace intesa come volontà di mettere la vita umana prima del potere e prima della logica delle armi. Pavia vuole essere città di pace con il suo impegno quotidiano. Nelle scuole dove si educa al rispetto, nei luoghi di cura dove si cura ogni persona prima della sua condizione sociale, nelle università dove il sapere deve diventare responsabilità e nei quartieri dove la convivenza si costruisce ascoltando le differenze. E infine nelle istituzioni e in chi la rappresenta, che devono imparare e devono far proprio il dovere di tenere unite le persone, abbassare i toni e lavorare per il bene comune, con l'obiettivo di non lasciare nessuno solo. La nostra città conosce il valore dell'incontro. È una città attraversata da cammini, da studenti, da persone che arrivano da paesi diversi, da storie diverse, da migranti, con speranze diverse. È una città che può e deve fare della propria dimensione europea e scientifica un contributo concreto a una cultura di pace. Santo Padre, la sua visita qui ci richiama a una grande responsabilità, quella di non accontentarci di amministrare il presente, ma provare a renderlo più umano, rigovernando la tecnologia in una dimensione più etica e superando le paure con la capacità di dare a tutti coloro che hanno bisogno conforto morale e materiale. In altre parole, rafforzare la consapevolezza

che la persona viene prima di tutto e che la conoscenza ha un unico ultimo scopo, quello di servire la vita. Grazie di cuore, Santo Padre, per essere qui con noi. Pavia l'accoglie con gratitudine e con rispetto, ma soprattutto con un grande desiderio sincero di camminare dalla parte della dignità umana, del dialogo e della pace, sul sentiero che lei, con il suo magistero, con coraggio e saggezza, sta tracciando. Grazie.

Beatissimo Padre, le rinnovo il mio saluto, il mio benvenuto. Dopo la sosta al Cnao e la preghiera nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, ora l'accogliamo qui, nel cuore della nostra bella città, sotto lo sguardo della Madonna di Piazza Grande, come si chiamava anticamente la piazza. In Piazza Duomo sono stati bambini e ragazzi, insieme alla comunità latinoamericana, a farle festa. Ora, dopo la sosta in Duomo e la preghiera davanti a San Siro, primo vescovo, patrono della città della diocesi, in questa piazza, per secoli cuore della vita civile ed economica della città, è tutta Pavia che esprime gioia e gratitudine di averla tra noi come pastore e come punto di riferimento autorevole per tutti, credenti e non credenti, uomini e donne di differenti appartenenze religiose e ideali. Dietro di noi sorge il Palazzo del Broletto, prima sede del Vescovo, poi del Comune, e ora sede dello IUS, l'Istituto Universitario di Studi Superiori, una delle espressioni più significative di Pavia come città di formazione, di studio, di cultura, insieme alla sua antica università, fondata nel 1361, erede della scuola retorica per i funzionari del regno, istituita nell'825 dall'imperatore Lotario. Accanto al polo universitario, Pavia ha visto crescere un polo sanitario, impegnato nella ricerca, nella cura, attraverso istituti clinici e ospedalieri. Padre Santo, la città di Pavia che oggi l'accoglie ha una grande storia, segnata dalla presenza della Chiesa e dall'influsso del cristianesimo, nel pensiero, nell'arte, nella pittura, nell'architettura delle sue splendide chiese, nelle opere educative e di carità, un tempo ricca di monasteri all'interno e all'esterno delle mura. Una città che ha conosciuto nell'epoca moderna e contemporanea la presenza di correnti di pensiero di matrice più laica e luminista e che attraverso gli sviluppi della ricerca scientifica e medica ha dato un apporto di grande rilievo ai progressi della scienza e della medicina. Al presente la città conosce una fase con segni di speranza e con problemi antichi e nuovi. Si prospettano interventi urbanistici rilevanti e la sua parola, Padre Santo, può essere uno stimolo forte a fare rete tra enti pubblici e realtà private, tra fondazioni bancarie e imprenditori, tra servizi amministrativi del comune, della provincia, della regione e l'espressione della vitalità sociale che nascono dalla libera aggregazione dei cittadini, dei gruppi e delle famiglie. In vari campi della vita sociale esiste da tempo una buona collaborazione tra la Chiesa di Pavia, attraverso la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali, forme di volontariato che coinvolgono anziani, adulti e giovani, e attraverso la pastorale sociale e il comune, la provincia, la regione, e altre realtà significative che si impegnano a rispondere ai bisogni del territorio, a sostenere iniziative promosse da soggetti responsabili e attivi nel campo del sociale. Credo che questa buona alleanza tra la comunità civile e quella ecclesiale possa contribuire a far crescere una città a misura d'uomo e la sua presenza tra noi è un aiuto, un incoraggiamento ad andare avanti su questa strada. In fondo, e mi affido alla conclusione, i due santi che custodiscono il cammino della Chiesa della città di Pavia rappresentano due dimensioni essenziali che chiedono di essere coltivate dalla comunità civile e da quella ecclesiale. San Siro, identificato da una tardiva tradizione leggendaria nel ragazzo che aveva offerto 5 pani e 2 pesci a Gesù per sfamare la folla nel segno del pane condiviso, rimanda alla carità, all'attenzione prioritaria che è debole e fragile, dal bimbo concepito nel grembo della madre all'uomo che affronta il momento terminale della sua esistenza terrena. Sant'Agostino, nella genialità del suo pensiero, nel dialogo tra fede e ragione, esprime il valore della carità intellettuale, della formazione, della cultura come espressione di un umanesimo aperto a Dio e alla trascendenza. Che dal cielo i nostri santi benedicano la nostra amata città, rendano fruttuosa e feconda di bene la sua presenza tra noi. Che la Madonna di Piazza Grande, a cui affideremo oggi la nostra città, vegli su tutti noi e ci aiuti a essere operatori e testimoni di pace e di unità. Grazie Padre Santo.

Eccellenza Reverendissima, signor Sindaco, distinte autorità, cari fratelli e sorelle. Vi ringrazio per la vostra accoglienza così festosa e per le cortesi parole di benvenuto. Per bocca del Vescovo e del Sindaco, Pavia stessa si presenta, dando voce alla bellezza della vostra città. È una bellezza esigente, in quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato che diventa impegno per il presente. La città è in effetti un dono e un compito per chi vi abita. Da questa piazza tutti ce ne rendiamo conto, guardando come la vita dei cittadini si rifletta sugli edifici e sulle pietre circostanti. Ci troviamo tra monumenti che parlano di voi e che perciò parlano a voi. Mi riferisco non solo a quelli antichi, ma alle case, alle scuole, all'università, all'ospedale, ai centri parrocchiali. Sono tutti luoghi significativi, strutture dotate di senso proprio, che testimoniano accoglienza, educazione, cultura, in forme distinte, attestano una medesima cura della persona in comunità, con la sua dignità e i suoi valori, quelli che vi uniscono come un solo popolo e che sono anche la base della Carta Costituzionale Italiana. Attraversando il centro storico di Pavia, nelle vie, nelle piazze, si respira una bellezza carica di storia, non superficiale. E questa è una caratteristica delle città europee, mentre riconosciamo in esse l'ingegno e il senso civico di chi le ha edificate, ci rendiamo conto di come il valore del tessuto urbano sostenga la loro vita quotidiana e il ruolo proprio che ciascuna di esse ricopre nell'ambito nazionale e internazionale. Il nome città, dal latino civitas, indica, oltre che un luogo, una condizione umana. La città è una per tutti, è singolare e plurale. Il popolo che l'abita vi costituisce una società, cioè un organismo che deve essere ben ordinato nelle sue relazioni e nelle sue leggi. Essere sociali significa essere solidali, comportandosi da autentici soci, motivati dal bene comune e non da interessi di parte. I cittadini sono sempre concittadini. Difatti, si chiama appunto comune l'ente democratico che si prende cura della città, promuovendo il benessere di quanti vi abitano. Poiché dunque il popolo è responsabile dello spazio pubblico, davanti alle sfide attuali, chiediamoci che cosa fortifica e che cosa erode le nostre case. Domandiamoci che cosa rende stabile e che cosa ferisce la nostra società. Altrimenti, ciò che è di tutti rischia di diventare di nessuno. Quando l'indifferenza sembra disgregare la nostra comunità, occorre rinnovare l'attiva partecipazione di tutti alla vita cittadina. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture che animano Pavia. Oggi invito ciascuno di voi a ripetere dentro di sé:
Mi interessa la nostra città. Mi interessa la salute di chi ho accanto. Mi interessa la bellezza del luogo in cui abito. Mi interessa la qualità della vita negli ambienti in cui lavoro e dove trascorro il tempo libero. Mi interessa questa pianura così fertile, dove ogni campo e ogni fosso porta i segni del lavoro paziente di chi per secoli ha ascoltato il ritmo del creato, sentendosi in armonia con la natura. La coltivazione della terra rispecchia la promozione della cultura, che trova a Pavia un modello particolarmente felice. Ricordando la vostra illustre tradizione accademica, penso soprattutto ai giovani e agli studenti che frequentano l'università cittadina. In questo polo culturale, essi non sperimentano un agglomerato di saperi, ma un sistema capace di formare la persona senza speculare sul suo lavoro. Promuovere le scienze, infatti, significa promuovere l'uomo che deve sempre restare protagonista delle proprie ricerche. In tale prospettiva, ad ogni sapere corrisponde una forma di cura. Come la scienza medica provvede al corpo umano, così la giurisprudenza si preoccupa del corpo sociale e la filosofia considera il pensiero, da cui l'uomo sviluppa ogni sua arte. Tutto ciò che veniamo a sapere del mondo ci fa conoscere noi stessi e ci fa interrogare nuovamente sulla nostra esistenza, assetata di verità e di giustizia. Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino, esempio della sana inquietudine che freme in chi ricerca, in chi studia, in chi educa. La sua figura, mentre incarna il dialogo arduo e costante tra fede e ragione, testimonia la loro reciproca appartenenza. Non si può infatti credere senza pensare. Né è possibile illuminare quei siti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta. Non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. Nella misura in cui crede, l'essere umano non si rassegna alla fine a un frammento storico che termina con la morte. Proprio la fede ci ricorda che non siamo sudditi di un fatto anonimo, sostenendo invece la certezza che Dio è creatore e salvatore della vita. A questo proposito, anche nella città di Pavia, la Chiesa opera come grembo che accoglie tutti, generando una nuova umanità. Ancora oggi, la più antica istituzione cittadina è chiamata a evangelizzare anzitutto come focolare di fede e casa di carità al servizio di chi è più piccolo, povero, solo o anziano, coinvolgendo in questa cura dell'umano tutte le forze del volontariato, alle quali indirizzo la mia stima e la mia riconoscenza. Grazie al vostro impegno, Pavia è prospera, oltre che di beni, anche di virtù. Onorate sempre la dignità di ogni vita umana.
la croce che sta nello stemma della vostra città è ben più che un simbolo araldico, è una sintesi culturale. Ricorda che la storia di Pavia è ancorata al valore universale dell'amore cristiano ed è una storia da scrivere insieme, esercitando una memoria creativa nell'intesa tra cittadini e associazioni, tra la Chiesa e gli enti pubblici, tra generazioni e culture. Care sorelle, cari fratelli, mentre invito ciascuno a dare il meglio di sé per il bene di tutti, di cuore imparto su di voi, sulle vostre case, sulle vostre famiglie, la mia benedizione. Grazie.

prima di terminare il nostro incontro con la preghiera di affidamento alla Madonna di Piazza Grande, ascoltiamo un canto della Salve Regina, che ci viene offerto dalla professoressa Frameglia, che ci aiuta a raccogliere il cuore davanti alla Vergine.

Preghiamo. Santissima Madre, che da secoli nella tua immagine veli su questa piazza, in questo giorno di gioia ti affidiamo la città e la chiesa di Pavia. Benedici i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, tutti i fedeli. Benedici le famiglie, soprattutto quelle più provate dalla vita, i bambini, i ragazzi e i giovani, i genitori e gli anziani. Prenditi cura dei poveri, dei malati, degli ultimi, dei carcerati. Insegna a tutti noi a essere una comunità attenta, accogliente, ospitale per tutti. Custodisci la nostra fede nel tuo amato Figlio Gesù, la nostra speranza nella vita che non muore, la nostra carità, amore commosso che si china sul fratello. Madonna di Piazza Grande,

come hai fatto sempre nei secoli. Volgi il tuo sguardo di madre alla nostra città di Pavia, perché sia fedele alla sua identità cristiana, perché cresca come comunità di uomini e donne amanti della pace, cultori della vita, capaci di tessere fraternità e amicizia. Con cuori di figli ci affidiamo a te e ti chiediamo, mostrati madre per tutti. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Il Papa sta salutando le autorità locali. Il primo a salutarlo è stato il presidente della regione Lombardia, Fontana. Ma, come dire, al di là del riconoscimento anche ai responsabili istituzionali, mi pare che il cuore del discorso sia stato un invito a essere cittadini protagonisti del bene comune, davanti anche al rischio, lui l'ha chiamato, di un analfabetismo civico. Occorre rinnovare la partecipazione, altrimenti ciò che è di tutti rischia di diventare di nessuno. Mi pare che abbia toccato un tema cruciale delle crisi delle nostre democrazie.
1: Sì, sì. È ripartito dal cosa vuol dire essere città, civitas. E qui è bello perché c'è proprio l'incontro fra... anche qui c'è Agostino, perché Agostino il tema della città ha sviluppato nel doppio registro, no? La città di Dio, la città dell'uomo. Il Papa, quando va in una città, appunto, ha sempre anche questo momento di incontro dove non fa un, come si può dire, un messaggio moralistico, fa un messaggio che cerca di essere un'esortazione alla buona vita insieme, la buona vita comunitaria, la buona politica anche, richiamando i principi. Ecco, avete notato anche l'applauso quando ha detto, come dice anche la carta della vostra, la Costituzione della Repubblica Italiana. C'è stato un applauso spontaneo. Questo è bello, fa piacere, perché quando il Papa richiama questo, i cittadini si sentono...
0: si riconoscono.
1: Si riconoscono e sulla base di un principio che non è, come si può dire, calato dall'alto, ma riconosce il valore, la cittadinanza, no? Sulla persona in comunità. Ecco, c'era un passaggio dove diceva la persona in comunità è il punto di riferimento, quindi non l'individuo, non la collettività, ma la persona in comunità. Questo è il valore centrale, no?
0: Il riferimento implicito ad Agostino ci veniva sottolineato da Don Paolo, ma anche un riferimento implicito sembrava di sentirlo a Don Lorenzo Milani.
1: Bellissimo.
0: Nel momento in cui il Papa diceva mi interessa, I care, no? Come diceva, sì, Don Milani, che lo opponeva a uno slogan della nostra dittatura di 100 anni fa che era l'esatto contrario, me ne frego, no?
2: Infatti fa parte del messaggio cristiano e della vita cristiana anche quell'impegno sociale. Non si capisce un cristiano chiuso nella propria vita interiore o nella propria la vita interiore o comunque

comunque chiusa di una comunità cristiana. Per forza, da sempre, dal primo momento della proclamazione del messaggio evangelico, è sociale anche, si apre a tutto il mondo, non soltanto ecco, a una comunità chiusa. Quindi il richiamo a costruire, a far parte...

0: di Magnifica Humanitas, quelle, i due modelli di città che si possono costruire, e dobbiamo scegliere tra Babele o Gerusalemme, no? Uh-huh. E quindi il richiamo è continuo, e oggi l'abbiamo visto, ecco, tradotto in un discorso più semplice, più diretto a una comunità, ecco, civica come quella di Pavia.
1: E che è partito peraltro da una storia lontana, ma anche la storia presente, la storia che parla di un cristianesimo arrivato a Pavia sin dai primissimi secoli, parla della presenza delle reliquie di Agostino, che c'è stato anche un, che era un recital, quello, un brano di un recital. Agostino è tra noi, no? Prima si diceva di riscoprire queste radici, anche quella agostiniana di Pavia, ma non è stato un discorso con lo sguardo rivolto al passato, è pronto a cogliere i segni di bene e di bello che ci sono nella Pavia d'oggi, soprattutto in termini di accoglienza e di cura.
2: Sì, mi ha colpito proprio come riferimento alla bellezza della nostra città sia stato richiamato come un dono e un compito. Mm-hmm. E dentro a questi monumenti che parlano a voi, dice il Papa, mi ha colpito come abbia dato voce ad esempio anche ai fossi, no? Come espressione di gente che ci ha lavorato in un'armonia con la natura, e per cui veramente c'è un capitale dentro alla città, dentro alla possibilità di vivere insieme, di sentirci concittadini. E questo appunto è qualcosa non solo da non far sfiorire, ma su cui investire da capo. E in questo senso anche le parole del sindaco mi sono sembrate proprio opportune, belle, no? Di una voglia anche dall'amministrazione comunale, dalla diciamo dimensione civile, di tendere la mano alla presenza cristiana e alle tante realtà che si riferiscono, sia realtà benefiche o di altra presenza sociale, e che diciamo alla Chiesa appartengono e che sono un contributo prezioso per la vita di tutto il territorio, di tutta la cittadinanza.
1: Significative anche le parole dette rispetto alla presenza e al compito della Chiesa nella città. L'immagine di un grembo che accoglie tutti, e l'evangelizzazione anzitutto come focolare di fede e casa di carità.
3: Sì, sì, sì, non saprei cosa aggiungere. Sì, questa immagine del grembo materna nello stesso tempo, ecco, anche calata nel concreto, ecco, della vita. Anch'io ho notato la sintonia fra il discorso del sindaco e il discorso del Papa. Mi è piaciuto questo dialogo bello.
1: Che si è realizzato in piazza e che ha visto poi anche una partecipazione calorosa della gente che c'era. Sì. Forse il pensiero di Agostino ritorna anche nell'esigenza di conoscere se stessi, altro passaggio del discorso, e di interrogarsi sull'esistenza assetata di verità e di giustizia.
0: Una delle caratteristiche, dicevamo prima, del pensiero di Agostino è la conoscenza di se stesso e di Dio. E conoscere se stesso, conoscere Dio, vuol dire, ecco, cercare la verità, perché Dio è la verità per chiunque crede. Al di là poi del messaggio cristiano, c'è quella presenza di un essere superiore che dà senso alla tua vita, e la vita non può essere, come dire, semplicemente vissuta in modo senza una critica, senza, ecco, porsi delle domande. Deve cercare per forza la verità, e Agostino e verità, diciamo, vanno sempre insieme. Lui si è convertito sicuramente per un'esperienza umana, un'esperienza personale di conoscenza anche di buoni cristiani, Monica la mamma, anche Ambrogio, ma tanti altri, ma si è convertito soprattutto perché ha trovato in quel Dio cristiano la verità, che ha dato risposta a tante domande.

0: Ne parlava in diverse occasioni anche il Santo Padre, ecco, poco fa, nei due discorsi, ha trovato delle risposte che potevano, permettevano ad Agostino dare un senso alla vita. Senza quella verità, il resto è semplicemente, lo diceva anche a Braccio parlando ai ragazzi, fate ecco, amici veri, non col telefonino, ma proprio veri, reali. Quella verità, ecco, quella realtà sono veramente alla base di qualsiasi esperienza umana che sia veramente degna di essere vissuta.
1: Senti, altra cosa, questa immagine espressa appunto di chiesa focolare, di accoglienza, attenta ai più piccoli, è un auspicio o è già una realtà per la chiesa di Pavia?
2: Anche questo è, penso, il dono di una tradizione ed è un compito che si dà ad ogni tempo. Una presenza che non è, diciamo, stata così evidente, ma che so, è quella dei detenuti, che sono stati pure una rappresentanza presente a questo incontro. Si è visto prima il cappellano Don Dario. Ecco, una città che davvero vuole esprimere questo senso di comune appartenenza non può proprio escludere nessuno, ma anzi deve proprio partire rimettendo al centro chi è più marginale. E quindi diciamo che questa è l'opera che la Chiesa intende sottolineare proprio con le sue azioni, con la sua presenza, con le sue iniziative, che una città che voglia essere veramente coestensiva, no, di tutti coloro che la abitano, deve proprio partire dalle periferie, dai margini. Forse questa parola l'abbiamo nell'orecchio dal Magistero di Francesco, ma con altri termini, altre forme, la ritroviamo pienamente in questo discorso che oggi abbiamo ascoltato.
1: Tra poco Papa Leone lascerà Pavia per raggiungere Lodi. Noi tra poco daremo la linea al telegiornale per poi ritornare con le immagini in diretta da Sant'Angelo Lodigiano. In un minuto ci racconti la tua diocesi d'origine, la chiesa che Papa Leone sta per incontrare.
3: È molto analogo a Pavia. Anche noi abbiamo avuto un vescovo, diciamo, evangelizzatore nel IV secolo, Bassiano. Se trovate uno per la strada che si chiama Bassiano, è di Lodi. Come Bassiano Staffieri, per esempio. E quindi le campagne sono state per la prima volta evangelizzate in quella fase. Lodi è una città comunque di origine romana, Laus Pompeia, come Castrum, poi dopo c'è lo sviluppo successivo. E il territorio è fra Adda a est, Po a sud, Lambro a ovest e il Milanese, diciamo, arriva fino a Melegnano, quindi da Melegnano in giù è diocesi di Lodi. È la provincia, perché è diventata anche provincia, coincide praticamente con il territorio della diocesi, ha una sua identità rurale che poi storicamente si evolve nel terziario, però senza dubbio la rete delle parrocchie, delle comunità...
1: È viva, per citare il Papa Pavia.
3: L'organismo vive un po', il tessuto connettivo è quello, no?
1: E allora, tra pochissimo racconteremo la visita del Papa nella diocesi di Lodi e in particolare a Sant'Angelo Lodigiano. Io nel frattempo ringrazio Padre Juan per essere stato con noi. Lasciamo la linea al telegiornale, ci vediamo tra poco.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: Io protesto!
2: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
3: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
2: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
3: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
0: Colazione da Tiffany. Domani in prima serata.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico?

0: tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. E gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale.
5: È la granita siciliana senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
8: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Non affaticarsi in cose secondarie, andare all'essenziale, cercare verità e giustizia. Lo ha sottolineato Papa Leone nel corso della visita pastorale a Pavia sulle orme di Sant'Agostino, prima tappa della sua trasferta lombarda. Seconda tappa tra poco, Sant'Angelo Lodigiano. Una turista italiana di 46 anni è morta a causa di un incendio sviluppatosi in un resort a Santo Domingo. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti, evacuati in 1700 e trasferiti in altri hotel. La crisi diplomatica fra Italia e Stati Uniti, nuovo affondo del presidente Trump contro la premier Giorgia Meloni, che definisce privi di senso e costanti e motivati attacchi, assicurando che non replicherà a uno spettacolo non all'altezza per entrambi. Fermato a Forte dei Marmi il presunto responsabile dell'incidente in cui questa notte è morto un 17enne che viaggiava con un amico su uno scooter sulle strade della Versilia, rimasto coinvolto in uno scontro con un SUV che avrebbe fatto inversione a U. Gli occupanti del mezzo erano poi fuggiti a piedi. Promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'odierna giornata mondiale del rifugiato. Nel mondo quasi 18 milioni di persone sono costrette alla fuga. Un buon sabato sera dal TG2000, ben trovati. In primo piano quindi la visita pastorale di Papa Leone a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Si è appena conclusa la prima tappa del Pontefice, allora andiamo subito in diretta a Pavia, dove c'è Rita Salerno. A te, raccontaci tutto.
1: Sì, buon pomeriggio. Come dicevate voi da studio, si è proprio conclusa la prima tappa di questa visita.

0: Santa Lampo di Papa Leone XIV in terra pavese, qui a Pavia. È stato un momento di festa, di gioia per la chiesa locale, ma anche per la cittadinanza, per i bambini, per la comunità sudamericana, per le tante persone malati e fragili che hanno voluto stringere la mano e stringersi in un abbraccio con Papa Leone XIV, che, va detto, ha ricordato, ha lanciato un nuovo appello per la pace, perché, parlando a braccio, Papa Leone ha detto: tutti vogliamo vivere in pace, basta odio tra i paesi, non bisogna mai perdere la speranza. Queste le parole che ha pronunciato a braccio nella piazza di fronte al Duomo, una delle quattro tappe di questa visita lampo a Pavia. Ascoltiamo le sue parole.
1: Tutti vogliamo vivere in pace, è molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però, come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. E a tutti i ragazzi, perseverate, partecipate, cercate di costruire autentica amicizia. Non amicizia solo con lo schermo, con telefonino. Autentica amicizia in persona, presenti, tutti presenti.
0: Una visita nel segno di Sant'Agostino e della sua spiritualità, oltre che della cittadinanza, a cui ha ricordato che essere sociali vuol dire essere solidali, e ha ricordato anche che occorre onorare la dignità della vita umana. E in precedenza il Papa ha fatto visita, tornando indietro, al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per venerare le reliquie di Sant'Agostino, poi in Duomo e infine in Piazza Vittoria, nell'omelia per la celebrazione della parola di Dio. Leone XIV punta all'essenziale, e proprio sull'essenziale lo ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio.
2: Dobbiamo imparare ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo, è ciò che ci deve stare a cuore.
3: Cambiamo pagina. Una turista italiana di 45 anni è morta nell'incendio di un resort avvenuto nella Repubblica Dominicana. Avrebbe avuto una crisi respiratoria dopo aver inalato monossido di carbonio. Tutti i dettagli da Alessio Orlandi.
4: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel.
5: Eravamo in acqua a mare, abbiamo visto le prime colonne di fumo e nel giro di 60 secondi, 2 minuti al massimo, con il vento, è andato avanti il fuoco in una velocità incredibile e vedevamo la gente scappare, e siamo scappati tutti verso al contrario da dove andava il vento.
4: Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina.
6: Non è scattato nessun allarme che ci ha avvisato. Per fortuna c'erano i turisti che tra di noi ci siamo aiutati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farle uscire. Poi siamo organizzati tutti sulla spiaggia, però era un po' confusionale anche l'organizzazione.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran. C'è attesa per i colloqui in Svizzera tra funzionari americani e iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per porre fine al conflitto. Intanto Teheran dichiara la nuova chiusura di Hormuz. Ce ne parla Pierluigi.

0: Vito.
1: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Ma le forze navali americane di stanza nella zona parlano di oltre 50 imbarcazioni che avrebbero attraversato lo stretto. Comunque non un buon viatico nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già sbarcati Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il vicepresidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni, addirittura domani secondo la CNN. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, il quale ha ribadito che per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è una questione cruciale e un fattore determinante per il successo o il fallimento dei negoziati con Washington. Intanto i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. Stando agli accordi preliminari, si dovrebbe firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa.
0: Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah. Ci sarebbero stati almeno 30 morti, secondo la stampa libanese. Il servizio è di Vito De Torre, vediamo.
2: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. L'episodio più grave si è verificato a Somor, dove un raid ha colpito un'abitazione mentre all'interno si trovava un'intera famiglia, provocando 4 morti e un ferito. Un bambino risulta ancora disperso sotto le macerie e i soccorritori sono al lavoro per tentare di estrarlo vivo. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese.
0: C'è un aggiornamento di poco fa. Netanyahu ha dato ordine all'esercito di sospendere le azioni militari in Libano. Mentre nella striscia di Gaza sempre difficile è la situazione, Antonio Soviero ci racconta la vita quotidiana delle persone sfollate che fanno fatica a tirare avanti, non hanno cibo, non hanno acqua, ma soprattutto rischiano di imbattersi in ordigni inesplosi. Guardate un po'.
3: Nella striscia di Gaza queste persone piangono 3 innocenti palestinesi uccisi nella notte dagli israeliani. Il cessate il fuoco di cui parlano non esiste, racconta Mohamed. Nella casa colpita non abitavano combattenti. Una ragazzina di 13 anni, suo fratello di 6 e il padre sono stati ammazzati. La morsa mortale israeliana su questi disperati si stringe anche attraverso l'ingresso degli aiuti umanitari col contagocce. E allora per un padre la preparazione dell'unico pasto quotidiano può durare ore. Prima tappa al punto acqua, un tubo di gomma tra le tende. Oggi, racconta Ed, la corrente è debole, ci vorrà più tempo. Con suo figlio maggiore vanno alla ricerca di provviste. Ed acquista alcuni pomodori, melanzane, peperoni verdi e cetrioli, quello che la sua famiglia di 7 persone può permettersi oggi. Suo figlio cerca qualcosa da bruciare per il fuoco. Nelle discariche possono esserci ordigni inesplosi, mettiamo a rischio la nostra vita per cucinare un pasto. A casa, si fa per dire, accendono il fuoco. Per stufa una lattina di metallo. Nell'acqua bollente aggiunge fagioli, cipolle e le verdure comprate. Ancora oggi zuppa di fagioli, ne sono stufo, lamenta il figlio più piccolo. Il papà sa benissimo cosa vuole il bambino, ma da parecchio non guarda i prezzi di carne, pesce e uova. Non può permetterseli. Per preparare questa zuppa di fagioli, Aed ha impiegato quasi 4 ore.
0: Ora il conflitto russo-ucraino, c'è stato un raid delle forze di Mosca contro un edificio residenziale a Kharkiv, un civile è stato ucciso, almeno 5 le persone rimaste ferite. Il Cremlino ha annunciato di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini. E torniamo sulla crisi diplomatica fra Stati Uniti e Italia. Rimangono le tensioni dopo le dichiarazioni del presidente Trump e la reazione della premier Meloni. Ci riferisce Antonella Mazza Teruel.

0: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio italiana e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier, come d'altronde la NATO, non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha dato neppure l'autorizzazione per l'uso delle piste di atterraggio italiano durante la guerra. E ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. No, grazie, conclude con tre punti esclamativi il Presidente americano. Nel post viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta, detta di Trump, di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato d'oltreoceano e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, definendo privi di senso i costanti e immotivati attacchi, suggerendo al Presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato una missione a Miami. Secondo ipotesi di stampa, il governo potrebbe disertare le feste del 4 luglio per i 250 anni dell'indipendenza americana.
1: La cronaca: è stato fermato il presunto pirata della strada che questa notte ha investito e ucciso un 17enne che viaggiava su uno scooter lungo la statale che da Marina di Pietrasanta arriva a Forte dei Marmi in Versilia. Sentiamo Marco Bergamaschi.
2: È stato fermato oggi pomeriggio il presunto autore dell'incidente in cui questa notte in Versilia ha perso la vita, un 17enne. A renderlo noto la polizia, il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Lo scontro con il SUV è avvenuto poco prima delle 4 di mattina. Il veicolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare tre persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno lavorando anche per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. In un messaggio il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di contribuire alla solidarietà tra i popoli. I rifugiati sono più di 41 milioni nel mondo. Ci dice tutto Giorgia Bresciani.
3: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. Ben 7 su 10 vive in esilio da oltre 5 anni, mentre quasi la stessa quota, il 68%, è ospitata in paesi a basso e medio reddito. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne, agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona, e si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori.
1: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, seconda tappa dell'odierna visita pastorale del Papa in Lombardia. In diretta c'è Raffaella Frullone, a te ti ascoltiamo.
4: Sì, buonasera, l'attesa sta per terminare. A minuti è atteso l'arrivo di Papa Leone allo stadio comunale Carlo Chiesa, dove ad attenderlo ci saranno 2.500 bambini e ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì il pontefice percorrerà gli 800 metri che separano il campo sportivo dalla Basilica dei Santi Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini, che si trova alle nostre spalle, dove ci troviamo in questo momento. Le strade sono transennate, migliaia di persone sono arrivate dalle parrocchie limitrofe, dalle città limitrofe per attendere Papa Leone, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno, manifesti, striscioni alle finestre, naturalmente una visita con al centro Santa Francesca Cabrini, santa, la prima santa americana che da qui è partita per gli Stati Uniti. Qui è nata e negli Stati Uniti ha assistito gli emigrati italiani aprendo scuole, orfanotrofi.

0: istituti di carità e per poi morire in quella Chicago che pochi anni dopo avrebbe dato i natali a Papa Prevost. Qui in questa basilica alle nostre spalle arriverà tra poco il Papa, ad attenderlo il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, che ha detto in realtà è stata Santa Francesca Cabrini ad invitare realmente Papa Leoni. Qui la preghiera, l'adorazione del Santissimo e soprattutto la preghiera davanti alle reliquie del cuore della Santa che arrivano dalla vicina Codogno, dove c'è la casa madre delle missionarie del Sacro Cuore, segno che la carità e la missionarietà sono radicate nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Raffaella Frollone. Arriva la seconda ondata di calore del 2026 e aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Domani saranno 8 in totale: Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. E col caldo si aggravano le crisi idriche. Il Po è in secca nell'area di Cremona, mettendo a rischio le colture agricole. Ci dice di più Alessandra Camarca.
2: Le immagini catturate dal drone nel tratto del basso cremonese sono impressionanti. Mostrano ampie porzioni del letto del fiume Po completamente scoperte dalla secca. Sono i cosiddetti spiaggioni, un fenomeno ben noto a chi risiede vicino al fiume, ma che di norma si manifesta più avanti in estate inoltrata.
3: L'autorità di bacino ha indicato questa situazione come severa. È severa poiché è grave, poiché la portata è veramente scarsa. La portata è scarsa per ragioni essenzialmente climatiche, e c'è stato un mancato innevamento tra il 50 e il 60% in meno invernale delle Alpi, che alimentano poi naturalmente i laghi e che alimentano i fiumi, gli affluenti del Po.
2: Il Po ha già sete, centimetro dopo centimetro il livello delle acque si continua ad abbassare.
4: È abbastanza basso, anche perché per vedere lo spiaggione là in fondo, solo un paio di anni fa, non era stato così basso.
5: Vederlo adesso a giugno così fa un po' impressione, ecco, avendo ancora davanti tutta l'estate.
2: Mancano solo 58 centimetri per eguagliare il record del 2022, un'annata segnata dalla siccità che fu fatale per le coltivazioni. E guardando alle previsioni nel basso cremonese è previsto un ulteriore innalzamento delle temperature con sole cocente.
1: Ed eccoci giunti al termine del TG2000, grazie per essere stati con noi. Ora vi lascio al meteo e al programma Chiesa Viva per seguire la visita del Papa a Sant'Angelo Lodigiano. Il prossimo telegiornale alle 20:45, a più tardi.

Sabato, al nord prevale l'anticiclone africano. Giornata calda e soleggiata su gran parte dei settori. Solo sulle Alpi ci saranno i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio. Domenica, solstizio con l'anticiclone Cerberus. In questa giornata farà molto caldo con picchi di 36-37 gradi in pianura e ci saranno temporali di calore sulle Dolomiti e sul Cuneese. Al centro, domina l'anticiclone africano. Giornata molto calda con temperature massime fino a 39 gradi in Toscana. Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli. Domenica, anticiclone africano Cerberus nel giorno del solstizio. Giornata soleggiata e molto calda. Temperature massime fino a 36-37 gradi su Toscana, Lazio e Bassa Umbria. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania. Domenica, caldo estivo nel giorno del solstizio. Il cielo sarà sereno e raramente poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo più intenso in Sardegna, fino a 32 gradi altrove.

0: Eccoci di nuovo in diretta per seguire la seconda tappa di questa giornata fatta di due visite pastorali di Papa Leone. L'abbiamo seguito a Pavia, adesso sta per arrivare, forse è già arrivato, ma lo chiederemo tra poco alla nostra inviata Raffaella Frullone, a Sant'Angelo Lodigiano. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Tatiana Paradiso, che è responsabile dell'ufficio comunicazione della Curia Generalizia delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Tra poco ci collegheremo con Raffaella Frullone. Intanto, prima tu ci parlavi della tua diocesi d'origine, ci hai raccontato un po' di storia, ma per citare anche le parole che abbiamo sentito da Papa Leone nella lettura che è stata fatta della lettera di Pietro, quali sono le pietre vive di questa chiesa? Che realtà è la chiesa di Lodi?
1: È una realtà, diciamo, di tradizione rurale, quindi una fede popolare legata alla vita delle campagne, ai ritmi delle campagne, che poi nell'ultimo secolo chiaramente si è evoluta. Diciamo, pietre vive che vogliamo segnalare, oltre a San Bassiano, il fondatore, c'è Sant'Alberto, perché Lodi nasce, l'attuale Lodi non è la Lodi originaria. Esiste un paese che si chiama Lodi Vecchio, dove c'è la basilica matrice, bellissima basilica romanica, che consiglio di andare a visitare, a Lodi Vecchio. Poi, subito dopo il 1000, viene rasa al suolo la vecchia Lodi nelle lotte fra impero e comuni e viene ricostruita sulle rive dell'Adda. E il primo vescovo si chiama Alberto Quadrelli da Rivolta d'Adda. E riparte la vita della città di nuovo, con le spoglie di Bassiano che vengono portate dalla vecchia Lodi nella nuova cattedrale. E poi, ecco, io confesso che la mia gioia maggiore di essere qui stasera è per Santa Cabrini, perché penso che un regalo grande di questo pomeriggio di Papa Leone è che va a rendere un omaggio a Santa Cabrini. Quindi Tatiana...
0: E adesso ci faremo raccontare questa santa moderna, visto che tu ne hai citate. È nata nel 1850 proprio a Sant'Angelo Lodigiano. Ma andiamo proprio a Sant'Angelo Lodigiano da Raffaella Frullone. Raffaella!
2: Mi sta collegando Robin. Buon pomeriggio, mi sentite? Buona serata. Qui a Sant'Angelo Lodigiano l'attesa è davvero palpabile. Poco fa si sentivano i cori, gli slogan dell'attesa di Papa Leone, che tra qualche minuto atterrerà allo stadio comunale Carlo Chiesa. Ad aspettarlo, ad attenderlo, 2500 bambini dei centri ricreativi estivi insieme ai loro educatori. Naturalmente è stata una giornata di grande attesa anche per loro, che hanno allestito la giornata sullo slogan Bella Fra, un richiamo a San Francesco d'Assisi, di cui ricorrono quest'anno gli 800 anni dalla morte, naturalmente anche a Santa Francesca Cabrini e anche a Robert Francis Prevost, che ha atteso appunto a minuti. Saranno i ragazzi appunto i primi a salutare Papa Leone prima che il pontefice percorra gli 800 metri che separano lo stadio comunale dalla basilica di Santa Francesca Cabrini, che si trova alle mie spalle, basilica in cui verrà accolto dal vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, che ha detto è stata Santa Francesca Cabrini ad attendere e ad invitare Papa Leone qui a Sant'Angelo Lodigiano, in questo comune di 13.000 abitanti. Santa Francesca Cabrini, la prima santa americana, in realtà è nata proprio qui a Sant'Angelo Lodigiano, da cui è partita per gli Stati Uniti ad assistere gli emigrati italiani che andavano a cercare un futuro migliore proprio negli Stati Uniti, aprendo scuole, orfanotrofi, opere di carità. Madre Cabrini è poi morta in quella Chicago che diversi anni dopo avrebbe dato i natali a Papa Leone. Non a caso, appunto, il vescovo di Lodi l'ha citata come trade union per arrivare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra i momenti più attesi, naturalmente, c'è la preghiera di Papa Leone davanti al Santissimo Sacramento e la preghiera davanti alle reliquie del cuore di Santa Francesca Cabrini, che sono arrivate dalla vicina Codogno, dove c'è la casa madre delle missionarie del Sacro Cuore che lei ha fondato, segno che la carità e la missionarietà sono radicate nella preghiera. Per ora è tutto e ci ricolleghiamo più tardi, quando Papa Leone sarà arrivato finalmente a Sant'Angelo Lodigiano.
0: Grazie Raffaella. Ma Tatiana, raccontiamo un po' per esteso la storia di Santa Francesca Cabrini. Qualche cenno ce l'ha già detto Raffaella, di questa santa che è padrona di tutti i migranti.
3: Sì, Francesca Gabrini appunto è nata a Sant'Angelo Lodigiano e aveva questo forte desiderio di andare in Cina e invece il Papa Leone XIII appunto gli ha chiesto di andare in America a prendersi cura dei migranti italiani che in quel momento si trovavano in una situazione di particolare, diciamo, sofferenza, disagio negli Stati Uniti. Per cui lei parte nel 1889, per la prima volta attraversa l'oceano, ma in realtà nella sua vita poi lo attraverserà 24 volte. E parte e quindi negi Stati Uniti, arriva a New York e comincia...
0: Non c'erano i voli transoceanici, esatto. Quindi insomma...
3: I viaggi erano
0: È un numero banale 24 volte.
3: Esatto. E quindi arrivata a New York lei... comincia proprio a guardare le esigenze degli italiani e si mette a servizio e quindi apre orfanotrofi, ma in realtà Madre Gabrini era molto audace e intrepida anche nelle cose che faceva, andava, visitava i carcerati e davvero cercava di guardare le esigenze di tutti coloro che incontrava. E proprio per questo diciamo che oggi il messaggio che riceviamo da lei è centrale perché ci dice di prenderci cura non solo degli emigranti ma in realtà di tutti coloro che incontriamo. E lei poi da New York comincia la sua opera ma viaggia appunto queste 24 volte e non tornerà più in Italia dopo il 1902, muore negli Stati Uniti a Chicago nel 1917 e il suo corpo si trova oggi a New York. Ma diventa la prima cittadina santa americana, la prima santa americana. E questo non perché lei non volesse più tornare in Italia, ma perché aveva capito davvero che la sua missione era quella di servire il popolo di Dio. Ma c'è un'altra cosa che aggiungo, tutto quello che Madre Gabrini ha fatto e faceva, lo ha fatto sì per un forte senso anche di giustizia sociale, forse, ma... perché davvero sapeva qual era la sua chiamata, tutto faceva per il cuore di Gesù. E infatti il motto delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù oggi, che sono le suore da lei fondate, è proprio tutto...
0: Fondate prima ancora di partire, nel 1880, giovanissima fonda...
3: Cioè, fonda questo istituto, sì, lo fonda a Codogno, che è un paese molto vicino a Sant'Angelo Lodigiano.
0: A Codogno, dove di solito è custodito il cuore.
3: Il cuore di Madre Gabrini, sì...
0: Che
3: oggi si trova a Sant'Angelo Lodigiano.
0: È stato trasportato per questa...
3: Sì, è stato trasportato e davvero il cuore di Francesca Gabrini ardeva per l'amore per il cuore di Gesù. Le missionarie del Sacro Cuore, lei ha veramente desiderato che si chiamassero così perché per lei tutto doveva essere per il Sacro Cuore di Gesù, per la gloria di questo cuore di Gesù. Diceva sempre alle sue consorelle, infatti, guardiamo sempre a Gesù, guardiamo sempre al suo cuore. E poi è molto interessante che lei diceva alle suore, facciamo tutto, ma facciamolo ardentemente e velocemente. Oggi mi sembra proprio uno stile, no? che parla di Madre Gabrini e parla anche delle figlie, no? Delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. È quello che davvero lei ha fatto in tutta la sua opera missionaria, ha attraversato le Ande, è arrivata poi in Brasile, Argentina, Panama e quindi fino al 1917, il giorno della sua nascita al cielo, è stata davvero una missionaria intrepida, instancabile.
0: Insomma, dietro questa visita si possono leggere tanti significati, anche personali, per Papa Leone, la santa morta a Chicago, la missionaria, Leone XIII, che ancora una volta
1: il nome,
0: ma anche il tema dei migranti, che è un tema carissimo a Papa Leone, l'abbiamo visto in quello che fino a oggi pomeriggio era stato il suo ultimo viaggio, quello in Spagna e in particolare gli ultimi due giorni alle isole Canarie e anche il prossimo, quello del 4 luglio, quando sarà a Lampedusa.
1: Sì. Abbiamo lasciato il Papa alle Canarie, in mezzo ai migranti, in mezzo agli operatori con i migranti. Adesso lo ritroviamo qui a Sant'Angelo, Lodigiano, a rendere onore a una donna che...

0: ragazza sognava la missione, ma quando poi questa missione si è incarnata, grazie al vescovo di Piacenza di allora, che era Scalabrini. Scalabrini è stato l'altro apostolo dei migranti,
1: certo.
0: Che ha fondato l'istituto maschile e l'istituto femminile. E poi a Papa Leone, che gli ha detto: non andrai all'Oriente come tu sognavi, ma andrai all'Occidente, perché ci sono migliaia di italiani che vanno a New York. E quando lei arrivò a New York, il vescovo di New York voleva rimandarla in Italia, perché disturbava questa giovane suora che voleva la gente di New York aiutasse gli italiani. Invece no, non volevano aiutare gli italiani, dovevano arrangiarsi gli italiani, no? E questa suora era un fastidio.
1: Invece, quindi un messaggio preciso in termini di accoglienza.
0: Lei disse al vescovo, che era il Papa che voleva quello, allora il vescovo credette poi a questa suora, che si è conquistata la stima e l'ammirazione dei newyorkesi e non solo, no? Perché poi è andata anche nel Sud America, adesso ci sono comunità in Africa, ma speriamo che ci siano tante ragazze, giovani, che scoprono attraverso anche questa visita a Madre Cabrini, perché è una figura veramente affascinante.
1: Da come ce la stai raccontando, forse è anche un po' un invito a tutta la Chiesa a scoprire e a riscoprire il ruolo delle donne.
2: Sicuramente Madre Cabrini è spesso, no, stata descritta, raccontata come una femminista ante litteram. La verità è che Madre Cabrini ha davvero da donna, ma da figlia, cioè da suora, da missionaria, ha davvero fatto tutto con costanza, con forza, con coraggio, rispondendo alla sua missione. Essere donna in questo è stata forse per lei a volte un ostacolo, no? Come dicevamo prima, è stata spesso ostacolata. Il Papa stesso all'inizio è stato piuttosto, non è stato subito d'accordo nell'idea di mandare, di dare a Madre Cabrini la possibilità di fondare un istituto missionario. E quindi lei, insieme alle prime sorelle, tante volte è tornata a Roma da Codogno e ha chiesto di poter fondare questo istituto. E alla fine il Papa non solo le ha concesso di fondare l'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore, ma le ha affidato questa grande missione.
1: Ma qual è il carisma delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, fondate, lo ripetiamo, nel 1880 da Madre Cabrini?
2: Oggi il carisma delle Missionarie del Sacro Cuore, sono appunto le fondate da Francesca Cabrini, è quello di continuare a portare l'amore di Cristo fino ai confini del mondo, proprio come, per dirlo con le parole di Francesca Cabrini in uno dei suoi viaggi. E come lo fanno le Missionarie del Sacro Cuore? Il carisma è proprio quello di andare al cuore delle realtà più bisognose, in modo particolare quelle dei migranti, ma non solo. Oggi le Missionarie del Sacro Cuore lavorano nei paesi, diciamo, più nelle realtà, diciamo, più ai margini, e lavorano con scuole, ospedali, diversi servizi sociali. Per esempio, ad oggi in Uganda le suore lavorano nei campi rifugiati, però scelgono non solo di servire i migranti, ma di servire anche quelle popolazioni di cui nessuno si occupa, per esempio le popolazioni locali. Quindi questo è il cuore, davvero portare l'amore di Cristo fino ai confini del mondo.
1: Tra l'altro c'è una curiosità che però parla anche un po' della personalità di Madre Francesca Cabrini, che il nome che assume una volta diventata suora è Madre Francesca Saverio.
0: Sì.
1: Spiegacelo tu perché.
0: Beh, è evidente, perché lei sognava la Cina. Francesco Saverio, che è il grande compagno di Ignazio, che parte per l'Oriente, evangelizza l'Oriente, è il patrono delle missioni. Uomo, poi la patrona donna è Santa Teresa di Lisieux, di Gesù Bambino. Allora lei si attribuisce il nome Saverio perché si identifica, questo è il suo modello.
1: Quello che sente come
0: Francesca
1: vocazione.
0: Francesca Saverio, un nome maschile si attribuisce. Ma vorrei far notare una cosa singolare a proposito del cuore. Avete visto come quando eravamo a Pavia c'era una statua di Agostino a un certo punto con un cuore proteso, no? perché sapete che nell'iconografia

0: di Agostino è sempre raffigurato con un cuore, nello stemma degli agostiniani c'è il cuore, che chiaramente è il cuore di Cristo, poi diventa anche il cuore di Agostino, il cuore dell'uomo. Per cui questa visita, se ci guardiamo, ha anche come cifra questo, che è un simbolo della fede cristiana, della fede cattolica, è un simbolo centrale, sintetico, diciamo, che riassume, che non è sdolcinato, melenso, ma è la realtà dell'amore di Gesù, no? Sintetizza l'amore di Cristo, che è il vero, così, la vera spiegazione di tutta la missione di Madre Cabrini. Cioè,
1: cosa stiamo vedendo adesso? Non c'è più, non so, forse se era un'immagine...
0: L'interno della basilica.
1: Questa è quindi un'immagine di prima, adesso, ecco, invece
0: l'interno
1: queste
0: della
1: sono
0: basilica.
1: Le immagini interne adesso della basilica. Tornando un attimo, visto che abbiamo ricordato Pavia e Sant'Agostino, che significato ha? Perché poi visto da Roma a volte è più difficile capirlo, anche visto da città dove non visitate dal Papa. Che significato ha per una chiesa locale, una diocesi, una visita del Papa? Come ci si prepara? E anche un po' mi viene da chiederti che cosa si pensa di fare dopo per far sì che questa visita porti dei frutti.
2: Diciamo che il riferimento potrebbe essere al numero 23 della Lumen Gentium, dove si dice che c'è uno scambio di doni tra le chiese, e sicuramente il Papa in questa chiesa, corpo di chiese, è il rappresentante dell'unità e dell'universalità delle chiese. Per cui penso che la visita del pastore ci richiama anzitutto, come è successo oggi, a far emergere le ricchezze della nostra tradizione, della nostra storia e della nostra forma peculiare di essere chiesa. E dall'altra parte ci richiama proprio l'universalità, la cattolicità, no? Per cui anche la nostra tradizione, attraverso il nostro vescovo, si inserisce in quel collegio dei vescovi che rappresenta il corpo delle chiese, dove la forma che il cristianesimo ha assunto in diversi contesti culturali, storici, è infinitamente più ampia, e appunto in questo scambio di doni una diventa una ricchezza per l'altra e si evitano dei particolarismi che non hanno senso.
1: E la preparazione è stata, come dire, impegnativa?
2: La preparazione è stata sotto due profili. Anzitutto un profilo di preparazione spirituale, no? Il Vescovo ci ha consegnato una preghiera da far recitare, da mettere un po' a tema, proprio perché la vivessimo con questo desiderio di Pietro che viene a visitarci, a darci una parola. E poi anche a livello culturale, per cui sono stati fatti degli incontri in città, uno... diciamo sull'attualità, quindi sul magistero di Papa Leone, e un altro invece più a tema di Agostino, il motivo per cui veniva a visitare la nostra città.
1: Tornando a Madre Cabrini, c'è un dato addirittura numerico che mi ha colpito. Ha fondato non solo le missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ma 67 istituzioni tra scuole, orfanotrofi, ospedali, e tutto questo tra Italia, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Francia e Gran Bretagna. Mamma mia.
3: Francesca Cabrini poi curiosamente è nata al cielo a 67 anni. In questi 67 anni ha fondato,
1: ne ha fatte di cose,
3: 67 opere. È interessante perché Madre Cabrini davvero con tutte le forze, con tutti gli strumenti possibili cercava di fondare, di creare, di costruire. E per richiamare un po' quello che si diceva prima, Francesca Cabrini negli Stati Uniti, soprattutto quando è arrivata, è andata dove sapeva che poteva cercare, trovare l'aiuto giusto, in modo molto scaltro direi, e quasi con una certa imprenditorialità. Cioè lei andava dagli italiani un pochino più abbienti e quindi chiedeva loro aiuto per costruire per coloro che avevano meno possibilità. E davvero lo faceva con tutti i mezzi. C'è una storia molto interessante di a New Orleans, una coppia di sposi italo-americani particolarmente abbienti che desideravano avere un figlio e andavano da Madre Cabrini sempre a dire che avevano questo grande desiderio. Francesca Cabrini un giorno andò da loro e disse: non ne ho solo uno, ne ho circa 60 per voi, gli chiese di aprire un orfanotrofio e loro si presero cura di 60 bambini per lunghissimo tempo di questo orfanotrofio. Questo per dire davvero anche un po' quell'intelligenza creativa, no? Di cui parlava anche Papa Francesco, che davvero ha aiutato Madre Cabrini nella sua vita a creare qualcosa di grande, che oggi continua, ma che davvero le permetteva di arrivare al cuore delle persone, non solo dei beneficiari, diciamo così, ma anche di coloro a cui lei chiedeva aiuto per creare quello che aveva in qualche modo in testa di creare, diciamo così.
1: Senti, ma quanto questa figura così attuale, così affascinante come Madre Francesca Cabrini è conosciuta e anche venerata nella diocesi di Lodi, almeno lì?
0: Dunque, nella diocesi di Lodi naturalmente è conosciuta, ma le nuove generazioni la devono conoscere. Io spero che anche questa visita contribuisca, e anche per esempio il cinema, perché qualche anno fa è uscito un film Cabrini parzialmente valido dal punto di vista del messaggio, però molto efficace nel proporre l'imprenditorialità, così il coraggio della donna, ma non mette a fuoco il cuore di Cristo come il centro propulsore di tutto, quindi la sua spiritualità, la sua preghiera, la sua vita di fede. È molto venerata negli Stati Uniti, è un'eroina negli Stati Uniti, conosciuta anche in altri
1: paesi. Nella comunità italo-americana o in tutti gli Stati Uniti?
0: No, in tutti gli Stati Uniti. In tutti gli Stati Uniti. Io spero che in Italia possa essere conosciuta e scoperta, perché veramente merita. Ecco. È una provvidenza questa visita. Penso per Tatiana, per il tuo mestiere, questa visita del Papa è un grande aiuto.
1: Come avete accolto nella comunità questa notizia della visita di Papa Leone e di quest'atto anche di venerazione?
3: Con una gioia davvero grandissima. Le suore, quando hanno saputo questa notizia, sono davvero state molto onorate, anzitutto, prima che piene di gioia. E ovviamente la possibilità anche di poter trasportare il cuore di Madre Cabrini e permettere a Papa Leone di venerarlo sarà davvero un onore grande per l'Istituto, ma davvero anche per tutti coloro che ci ascoltano, che stanno guardando questo avvenimento.
1: Torniamo a Sant'Angelo Lodigiano da Raffaella Frullone. Raffaella.
4: Sì, buonasera, l'attesa è ovviamente sta per terminare, le persone si sono alzate nel piazzale della Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini alle mie spalle, sono arrivate le auto della polizia, dei carabinieri, alle finestre le persone con gli smartphone alzati, segno che dalla strada che arriva dallo stadio sta arrivando Papa Leone, che ha incontrato i bambini allo stadio Carlo Chiesa, forse sta proprio arrivando. I cori che sentiamo ci fanno pensare che sia davvero a pochi passi da qui. È stata un'attesa molto lunga per le persone che vedete alle mie spalle, hanno trascorso qui l'intero pomeriggio ed ora finalmente stanno per incontrare Papa Leone. Tante le bandiere appese alle finestre, eccolo, vediamo Papa Leone, lo inquadriamo, sta arrivando con la Papa mobile, sta salutando alla sua destra e alla sua sinistra le persone che lo stanno attendendo da tutto il pomeriggio, e anche gli abitanti di Sant'Angelo Lodigiano che l'hanno accolto con i manifesti, con gli striscioni. Noi siamo eterni cercatori di Dio, grazie santità, si legge. Ecco, il Papa sta scendendo ora della Papa mobile, sentite l'entusiasmo delle persone, dei Sant'Angiolini, ma non solo, perché qui ci sono persone che arrivano da tutte le parrocchie di questa diocesi e anche naturalmente da tutta la Lombardia. Ora il Papa sta per percorrere il Sagrato, sulla destra ci sono ad attenderlo gli ammalati e sulla sinistra ci sono invece le persone che sono impegnate a vario titolo nella parrocchia. Ora si sta fermando Papa Leone a salutare gli ammalati che hanno aspettato tutto il pomeriggio sotto il sole, sentite che le persone chiamano con entusiasmo Leone, a segnare la gioia del Papa americano che è arrivato nella terra natale di Santa Francesca Cabrini. Ora il Papa si sta soffermando a salutare appunto di nuovo alcuni ammalati, le persone che li hanno accompagnato, i volontari che questo pomeriggio si sono dedicati proprio alle persone più fragili. Li sta salutando una per una, c'è anche della commozione, forse non è visibile dal

Lo schermo, però c'è commozione per l'incontro con Papa Leone, tutti protendono le mani cercando di poter toccare il Papa, cosa che naturalmente non è possibile per tutti. Però Papa Leone sta procedendo molto lentamente, segno che vuole salutare tutte le persone che sono in fila ad attenderlo. Naturalmente dietro di lui c'è il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, che lo ha atteso allo stadio Carlo Chiesa, lo stadio comunale.

0: Ecco, sono state liberate le colombe, il tradizionale volo delle colombe che normalmente si svolge il 15 di luglio e che in onore di Papa Leone si è svolto oggi. La tradizione affonda le sue radici nel fatto che quando è nata Santa Francesca Cabrini, uno stormo di colombe si è elevato proprio dalla sua casa natale, ed è una tradizione che a Sant'Angelo Lodigiano, qui da questa basilica, si ripete ogni anno nel giorno della memoria dei natali di Santa Francesca Cabrini, il 15 di luglio, che è stato ripetuto proprio in onore di Papa Leone, del Papa americano che viene nella terra della prima santa americana, che però è nata qui, in questa cittadina di 13.000 abitanti nella pianura padana. Di nuovo dei cori, potete vedere i sorrisi delle persone che accompagnano Papa Leone, che sta ancora salutando gli ammalati. Li ha salutati tutti uno per uno, ce ne sono ancora diversi, e quindi sicuramente si fermerà anche a salutare loro prima di entrare nella Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove ad attenderlo c'è la reliquia del cuore della santa, che è stata portata qui dalla vicina Codogno, dove c'è la casa madre delle missionarie del Sacro Cuore, naturalmente l'ordine fondato da Santa Francesca Cabrini, e che è presente, come dicevate, da studio davvero in tantissimi paesi nel mondo e nonché in tutti i continenti. Ad attenderlo c'è anche il parroco Don Enzo Raimondi, che ha lavorato molto alla preparazione di questi giorni e che ha allestito un banco sopra il quale in questo momento sono stati messi dei regali per Papa Leone, in particolare un quadro che raffigura Chicago e Sant'Angelo Lodigiano insieme, e Papa Leone che benedice un quadro di Madre Cabrini. Siamo alla fine del percorso di Papa Leone, c'è l'affetto degli ammalati che non vogliono staccarsi dal Papa, che hanno atteso per tutto il pomeriggio con un grandissimo caldo, con le bottigliette rigorosamente senza tappi in mano, secondo le norme richieste dalle rigidissime misure di sicurezza, e il Papa ora è ai piedi della scala. Voi non lo potete vedere, ma ci sono i genitori di una bimba ammalata in questo momento, molto molto commossi per qualcosa che il Papa ha detto a questa bambina. Ora il Papa saluta, eccolo, e ora entra nella Basilica di Santa Francesca Cabrini, dove rimarrà per questa visita fugace, perché durerà poco meno di 50 minuti la sua permanenza a Sant'Angelo Lodigiano, ma è sicuramente una giornata storica di cui avremo occasione di raccontarvi altri particolari nel prossimo collegamento.
1: Raffaella, il Papa lo vediamo, sta entrando in questa parrocchia dedicata ai Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, e ci sarà un momento di adorazione del Santissimo Sacramento, la venerazione del cuore di Santa Francesca Cabrini, poi il saluto del Vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti e il discorso di Papa Leone. Tu segui per il tuo lavoro sempre i viaggi di Papa Leone, però questo ha un sapore speciale per te.
2: Sì, sì, come dicevo, vedo questi due santi, perché il motivo della molla, la prima molla è Agostino, no? Quindi sono due santi alla fine che lo hanno attirato in questo viaggio, e che poi la santità porta con sé la pastorale anche di quest'uomo. La Chiesa è fatta dai santi, ma non soltanto i santi che sono sugli altari, ma anche quelli che sono, diciamo, anonimi in un certo senso, ma che comunque mandano avanti la comunità e le famiglie e la vita cristiana.
1: E a proposito dei santi, mi resta Don Luca un'immagine che trovo molto bella, coniata da Papa Francesco, che diceva che i santi sono come le vetrate delle chiese. La luce è Cristo, ma ogni vetro ha un colore particolare che lo filtra.
3: E quindi oggi è stata proprio la giornata per lasciare che questi colori, questa luce, con questi colori di Agostino, di Madre Cabrini, ma degli altri santi che anche prima si citavano, delle nostre due chiese sorelle, ecco, ci abbiano potuto raggiungere, tempi diversi, altri sono in cammino. Noi abbiamo Don Enzo Boschetti, un prete che ha vissuto la sua vita accanto ai tossicodipendenti, è bello come davvero il Signore continui a generare storie.

0: vie di santità proprio partendo dal nostro popolo. E quindi di questo siamo grati al Papa che ci ha permesso di conoscerne da vicino due in questo pomeriggio.
1: È bello anche l'affetto che circonda e che, come dire, punteggia le visite di Papa Leone. Un qualcosa, direi, Tatiana, che non è scontato, non è una deferenza rispetto al ruolo che ricopre, ma credo che sia insito un po' proprio in quella domanda di verità, di assoluto che c'è nel cuore di ciascuno. Ma ne parliamo tra un attimo, perché facciamo silenzio insieme a Papa Leone.

0: Quindi dopo un breve momento di adorazione del Santissimo Sacramento, adesso dovrebbe essere il momento dell'atto di venerazione del cuore della Santa. Dicevamo, c'è l'emozione di vedere il successore di Pietro, il pastore che guida la Chiesa di Cristo, e credo che ci sia anche un... non so se sei in grado di dire chi sta salutando adesso, perché penso...
1: Penso che siano o dei carcerati in permesso speciale, credo.
0: Dicevamo, ma anche un
1: Questi penso siano
0: desiderio di Dio
1: seminaristi.
0: che in qualche modo viene.
2: Sicuramente dentro ciascuno di noi esiste questa domanda, no? Questa domanda e questo desiderio di infinito, questo desiderio di cercare le cose alte. E la presenza del successore di Pietro, immagino in un paesino così piccolo come quello di
1: Ecco il
2: Sant'Angelo
1: cuore.
2: Lodigiano, sicuramente aiuta, rafforza questa ricerca che ciascuno di noi ha e che con figure a volte anche come quelle dei santi ci avvicina ancora di più all'alto, ci avvicina ancora di più all'eterno, ci chiede di darci delle risposte concrete. Il Papa tante volte ha invitato, penso soprattutto i giovani a non accontentarsi, no? A cercare sempre qualcosa di più, a cercare il Signore, davvero a cercare il Signore e le sue vie. Quindi mi sembra che sia anche oggi, davanti a questi due santi così importanti, una domanda centrale, soprattutto ecco, per i giovani. Prima dicevamo quanto sono importanti queste storie, quanto è importante la storia di Francesca Gabrini per i giovani. Lei era davvero giovanissima quando ha iniziato questa impresa e quindi davvero è un invito per tutti i giovani a rispondere alle domande grandi.
0: Lasciamo la linea adesso all'incontro, al saluto del Vescovo e alle parole di Papa Leone.

Beatissimo Padre, dall'alto della torre campanaria l'Arcangelo San Michele ha anticipato il nostro benvenuto all'angelo della Chiesa di Roma e pellegrino apostolico mentre era ancora in volo, e l'abbraccio gioioso dei ragazzi, dei giovani e dei fedeli lungo la via trova espressione orante qui nella Basilica Parrocchiale di Sant'Angelo Lodigiano, dedicata ai santi Antonio Abate e Francesca Cabrini. Ringraziamo il Signore di tutto cuore e Vostra Santità per la sosta nella terra di San Bassiano, il quale difese la vera fede in comunione col successore di Pietro nel IV secolo, meritandosi l'elogio Ubi Petrus, ibi Bassianus, là dove è Pietro è Bassiano.

primo vescovo dell'antica Laus Pompeia, era amico di Ambrogio e avrà forse incontrato Agostino, neofita e futuro pastore. Ammiriamo nel teologo della carità l'inesausta ricerca di Dio, che in Cristo ci ispira e poi accompagna, compiendo l'amore col dono dello Spirito. Ne cogliamo tracce luminose in una donna audace, Francesca Cabrini, nata a Sant'Angelo nel 1850. Fondò a Codogno le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. In obbedienza a Leone XIII andò nelle Americhe a riparare le ferite del crocifisso risorto, dedicandosi eroicamente ai migranti. Ne divenne madre e patrona. A Chicago, dove è nato il Papa, Francesca nacque al cielo. 80 anni or sono venne proclamata santa. Originale e tanto fecondo è il connubio di santità tra contemplazione e carità sociale, ambedue travolgenti e lungimiranti nell'evangelica lettura dei tempi e delle cose nuove. Con intuizioni ecumeniche e interreligiose, ad attestare che nessuno è straniero nella Chiesa e nella storia. Tutti siamo chiamati a fraternità nella giustizia e nella pace. Dal vescovo della Chiesa romana, che presiede la carità universale ed è garante della comunione nella sollecitudine per tutte le chiese, desideriamo essere confermati sui passi della fede, quali pellegrini di speranza che approdano nella carità. L'itinerario pastorale sinodalità e santità, scaturito dal Sinodo e dal Congresso Eucaristico Diocesani, trova oggi con vostra santità un insuperabile sigillo in armonia con l'intera Chiesa. Ma è l'impeto missionario di cui dà prova il servizio petrino, insieme alla cura dell'odierno contesto plurale, nella varietà culturale e religiosa, che mai nuoce, bensì esalta l'unità, ad incoraggiare questo territorio, a non fermarsi nelle fragilità sociali, lavorative, abitative, educative, sanitarie, credendo piuttosto nell'integrazione equilibrata e tenace, sostenuta da intelligenza e carità. Il vescovo emerito, i sacerdoti e i diaconi, i seminaristi, i religiosi e le religiose, per prime le missionarie cabriniane con la loro madre generale, ma anche da lontano

Ho detto da lontano, ma in verità non molto lontano, perché sono a Lodi le nostre carmelitane, insieme a tutte le altre religiose, con le figlie dell'oratorio e la loro madre generale. Ma poi i laici. Le parrocchie con le famiglie e le associazioni, i catechisti e le catechiste. Gli operatori Caritas e gli amici più cari, i poveri, i malati e gli anziani, i detenuti, i migranti, tutti salutano il Papa, si uniscono. Si uniscono cordialmente le distinte autorità, diocesi e pubbliche istanze, parrocchie e municipalità di Sant'Angelo, giornalisti con numerosi volontari, compresi i cantori, si sono prodigati preparando questo giorno indimenticabile e santo e sono tutti certi del suo ricordo. Santità, era ancora il 20 giugno, quando San Giovanni Paolo II visitò Lodi, 1992. Donandoci nella solennità del Corpus Domini un singolare magistero eucaristico e Papa Francesco, nell'udienza alla diocesi del 26 agosto 2022, evocò Santa Cabrini e la parentela spirituale, anche a motivo di Don Enrico Pozzoli, missionario lodigiano che lo battezzò a Buenos Aires. Papa Leone, il 6 settembre 2025, nel nostro pellegrinaggio giubilare, si impensierì benevolmente al reiterato invito di venire tra noi.

Oggi gustiamo insieme tutta la gioia di essere concittadini dei santi e familiari di Dio e auspichiamo l'ambita beatificazione di Giancarlo Bertolotti, medico esemplare, nella difesa della vita nascente e dell'amore coniugale, le cui spoglie riposano in questo tempio. La benedizione apostolica ci accompagni, avvertano le nuove generazioni il vieni e seguimi di Gesù nella parola del Papa, che tutti accogliamo con profonda gratitudine. La Vergine Santa ci aiuti a ripetere con Madre Cabrini: tutto posso in colui che mi dà la forza. Per contribuire a rendere magnifica la terra e l'umanità, grazie alla magnifica carità. Abbiamo cercato una rima possibile. Grazie di cuore, Padre Santo, da tutti i lodigiani e le lodigiane. Grazie immensamente.

prima di ascoltare il Papa ci alziamo in piedi perché desideriamo regalargli, in risposta al suo dono, il bel calice, un attimo di silenzio per condividere la ispirata preghiera della Chiesa per lui. O Dio, che hai scelto il tuo servo Leone XIV per succedere all'Apostolo Pietro ed essere pastore di tutto il gregge, guarda il tuo popolo che per lui ti supplica, come vicario di Cristo sulla terra, confermi i fratelli e le sorelle e la Chiesa intera sia in comunione con lui nel vincolo dell'unità, dell'amore e della pace, perché tutti gli uomini e le donne

0: ricevano da te, pastore e custode delle anime, la verità e la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, sono felice di salutare tutti voi, concittadini e conterranei di Santa Francesca Saverio Cabrini. Ringrazio il Vescovo, Monsignor Maurizio Malvestiti, e il Parroco, il Sindaco e le altre autorità civili. Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale, nel 1917. Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito di cogliere l'occasione ed eccomi qua. Grazie. Grazie della vostra calorosa accoglienza. Così voi mi dimostrate l'amore della Chiesa Laudense per il Papa, un amore che Madre Cabrini nutriva con singolare devozione e obbedienza. Infatti, quando fu il momento della scelta decisiva sulla rotta da dare alla missione del suo istituto religioso, volle che fosse il Papa a indicarla. E Leone XIII fu chiaro: non all'Oriente, ma all'Occidente, al servizio delle migliaia di emigrati italiani in America, come già le aveva suggerito il Vescovo di Piacenza, San Giovanni Battista Scalabrini. Attraverso le voci di questi due pastori illuminati, Madre Cabrini interpretò i segni dei tempi e comprese che il sogno di andare in Cina, emulando San Francesco Saverio, si doveva realizzare là dove in quel momento maggiore era il bisogno. Ma care sorelle, cari fratelli, se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Quel segno, cioè il fenomeno migratorio, è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? O meglio, che cosa direbbe il cuore di Cristo al suo cuore di donna consacrata a Lui e al servizio del suo regno? E che cosa le avrebbe chiesto un Papa, come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato? Carissimi, Papa Francesco ha voluto che la sua terza enciclica, Dilexit Nos, che è risultata poi l'ultima, fosse dedicata all'amore umano e divino del cuore di Cristo, cioè a quel mistero di carità infinita che è l'unico vero motore della vita di Santa Cabrini, di tutto ciò che ha realizzato e ancor più di come lo ha fatto. Ebbene, in questa enciclica Papa Francesco scrive: l'attualità della devozione al cuore di Cristo è particolarmente evidente nell'opera evangelizzatrice ed educativa di numerose congregazioni religiose femminili e maschili che sono state segnate fin dalle loro origini da questa esperienza spirituale cristologica. Da parte mia ho ereditato e portato avanti il Magistero di Papa Francesco con l'esortazione apostolica di Lexite sull'amore verso i poveri. E là dove si parla della carità nella forma di accompagnare i migranti, compare proprio accanto a San Giovanni Battista Scalabrini la figura di Santa Francesca Saverio Cabrini. Il suo cuore materno, che non si dava pace,
li raggiungeva dappertutto, gli emigrati, nei tuguri, nelle carceri, nelle miniere. Lei stessa ha scritto così: nessun lavoro sarà troppo difficile, nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù e per tutti coloro invitati ad essere portatori dell'amore di Cristo nel mondo. Fratelli e sorelle, cosa c'è di più attuale di questo carisma? Lo dico qui, davanti alla reliquia del cuore di Madre Cabrini, portata dalla casa madre di Codogno. Lo dico salutando e ringraziando con affetto le sue figlie spirituali, le suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti? Colgo dunque questa occasione per rivolgere un appello, specialmente ai giovani. Conoscete Santa Francesca Cabrini? Leggete i suoi scritti, pieni di passione per Gesù e per la missione. Le sue lettere, i suoi diari di viaggio, gli appunti dei suoi ritiri. Chi conosce Madre Cabrini ne rimane conquistato. La sua anima era nello stesso tempo contemplativa e attiva. Era immersa nell'amore del cuore di Cristo e questo le dava una capacità di lavoro e una forza d'animo straordinarie, coerentemente con il motto paolino che aveva scelto per l'istituto: tutto posso in colui che mi dà la forza. Questo appello lo rivolgo in modo speciale alla Chiesa che è a Lodi, che oggi mi ha accolto con tanto affetto, e vorrei esprimerlo in forma di augurio. La Chiesa di San Bassiano si distingua sempre per quei tratti che risplendono in questa sua figlia così gloriosa. Con il suo esempio e la sua intercessione, Santa Cabrini vi aiuti a essere innamorati di Cristo, testimoni del suo Vangelo con stile operoso e generoso al servizio dei più poveri. Vi aiuti a vivere una sinodalità effettiva, camminando uniti e tendendo insieme alla santità nella varietà dei doni e dei ministeri. Per questo vi assicuro la mia preghiera. Infine, prego il Signore per le missionarie del Sacro Cuore di Gesù in ogni loro comunità. Dio le benedica e le rinnovi nella fedeltà al carisma di Madre Cabrini, e possa la Chiesa intera guardare a questa stupenda missionaria dell'amore per imparare che cosa significa servire il Regno di Dio nel vivo della storia. A tutti voi e a vostri cari imparto di cuore la benedizione apostolica. Grazie.

0: Signore Dio, che hai guidato Santa Francesca Saverio, vergine ardente di amore per il Figlio tuo, attraverso regioni immense della terra per guadagnare a te le anime. Concedi che per sua intercessione possiamo rivestirci delle virtù del tuo Figlio e giungere al porto della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

E questo è stato l'atto di venerazione davanti al cuore di Santa Francesca Cabrini.

0: A proposito di cuore, il tono del discorso di Papa Leone mi è sembrato il tono di un innamorato di questa figura di santità.
1: È stato un tono appassionato, sì, e anche, diciamo, sostenuto dall'affetto della gente, del popolo che lo ha accolto, malgrado il caldo, che il grande caldo, la gente ha resistito.
0: Belli anche gli applausi durante il discorso del Vescovo, sì, ad ogni categoria presente,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: A proposito di calore, non solo di, sì, di caldo.
1: Diciamo che nelle nostre terre il Papa, l'amore per il Papa è proprio connaturale, diciamo, al popolo, ecco.
0: E in un tempo in cui tanti ordini, istituti religiosi si interrogano e si domandano su come rendere attuale il carisma che ha ispirato la loro storia, il riconoscimento dato oggi da Papa Leone alle missionarie del Sacro Cuore è stato, direi, molto significativo e importante. Cosa c'è di più attuale di questo carisma, un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
2: Credo sia un incoraggiamento grande per le missionarie del Sacro Cuore, anche per noi laici che collaboriamo con le missionarie, a continuare l'opera e il lavoro di Madre Gabrini nel mondo. Mi colpisce la domanda che pone il Papa: se Madre Gabrini vivesse oggi, che cosa il cuore di Gesù le chiederebbe? E forse è una domanda che anche tutto l'istituto, le sue figlie, possono chiedersi oggi. Il cuore di Gesù che cosa continua a chiederci per portare avanti la missione di Francesca Gabrini? Sicuramente le parole così appassionate del Papa sono state un grandissimo incoraggiamento.
0: E questa poi è la domanda di fondo dietro ogni discernimento e di ogni vocazione cristiana, quella che ricordava Tatiana, fatta da Papa Leone.
1: Sì, sì, sì. La domanda che attraversa la Bibbia, no? Eccomi Signore, cosa, eccomi manda me, già Isaia, no? Risponde così, eccomi Signore, manda me. Ma è sempre nuova, no, questa domanda, perché giustamente, come diceva Tatiana, sono passati non molto tempo, però il mondo è cambiato, il mondo sta cambiando. Il Papa ha detto che il fenomeno migratorio oggi è più complesso, ma comunque non cessa di interpellare la Chiesa. Quindi ci sono sicuramente nuovi discepoli, nuovi testimoni che sono chiamati a continuare la strada. Io spero che sia giovani, cioè che fra i giovani sorgano nuove vocazioni, sia per le missionarie del Sacro Cuore e anche laici, come dicevi tu, che collaborano con loro, no? Perché gli istituti hanno le persone consacrate e hanno i laici che collaborano.
0: Don Luca, un altro tema, come dire, ricorrente in queste due visite pastorali è stato il rapporto inscindibile tra il cuore e le mani, mi verrebbe da dire, il cuore di Cristo, la spiritualità e poi l'amore esercitato, la carità.
3: Papa Francesco, nella Dilexit Nos, ha proprio voluto regalarci, diceva, la ragione di tutte le sue encicliche, anche sociali, sull'ambiente, no? Tutto il suo magistero aveva radice in quella vocazione a seguire, servire il cuore di Cristo e a dare mani a questo cuore che oggi raggiunge il mondo attraverso le nostre vite. E quindi ecco, questa santa di cui veniva ricordata anche la capacità di unire la vita contemplativa e la vita attiva, certamente l'azione dell'uomo nella Chiesa è sempre una risposta, non è mai una presa di iniziativa personale, è sempre la risposta a una chiamata all'amore, e questo amore ha proprio nel cuore il suo emblema, così diceva anche Charles de Foucault, la nostra religione è di un Dio talmente buono e il suo simbolo è un cuore. E così allora anche questo cuore che è tornato tante volte nei nostri discorsi di oggi, penso che quello che ci spinge anche noi nelle nostre chiese, nella nostra opera, a domandarci la stessa domanda che faceva il Papa: cosa ci dice oggi, no, per servirlo nei nostri contesti, nel nostro tempo.
0: Noi, raccontando Santa Francesca Gabrini, avevamo messo l'accento in particolare, per esempio, sulle 67 opere fondate come in 67 anni di vita, sulla volontà, caparbietà, intuizione. Il Papa ha ricordato anche questo, ma soprattutto ha messo in evidenza il fatto che fosse una donna innamorata di Cristo e testimone del Vangelo per questo.
2: Madre Gabrini, come ha sottolineato anche il Papa, aveva fatto suo il motto di San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza, e è diventato il suo motto proprio perché davvero tutto quello che poteva fare lo faceva perché spinta e guidata da questo grande rapporto con il cuore di Gesù, questa forte relazione con il Signore nella preghiera. Ci sono molti scritti di Madre Gabrini, sia da lei direttamente scritti che su di lei, che raccontano di quanto tempo lei passasse in preghiera, in contemplazione, e invita anche le sue sorelle a non fare mai nulla, non agire mai senza aver a lungo pregato, senza a lungo aver contemplato il cuore di Cristo. Per questo questa sottolineatura così importante che il Papa ha fatto è davvero il cuore di tutto quello che Madre Gabrini poi esternamente si vedeva che facesse, davvero questa relazione con Cristo. Lei diceva sempre: guardate sempre a Gesù, guardate a Gesù, e è davvero il messaggio grande che possiamo anche noi oggi portarci anche nell'operosità della nostra vita quotidiana, quindi fare sì, ma anche guardando davvero a Gesù.
0: Senti, come si può accogliere l'invito?

0: rivolto in particolare ai giovani a conoscere Santa Francesca Gabrini. Confesso che prima di questo viaggio conoscevo abbastanza poco e devo dire che appena ho iniziato a leggere qualcosina su di lei o di lei ne sono rimasto assolutamente affascinato.
1: Sì, adesso i giovani vanno in internet a cercare e quindi possono cominciare da lì. Poi però esistono anche delle pubblicazioni che possono trovare. Queste pubblicazioni non sono facilmente rintracciabili, però ecco, esistono delle pubblicazioni anche affascinanti. Per esempio c'è un libro che si intitola Tra un'onda e l'altra, che sono
0: 24
1: i diari di
0: volte.
1: viaggio. Purtroppo andrebbero forse ripubblicati, adesso lo dico al responsabile della comunicazione, forse sono già stati ripubblicati perché io non sono magari al corrente. Però esiste anche il cinema, per esempio c'è questo film di cui ho già detto i limiti, che sono anche dei limiti seri, però comunque è un film che negli Stati Uniti ha avuto molto successo, quindi ci sono anche questi mezzi. È possibile, insomma, se uno cerca, trova.
0: Ma a proposito di cuore, che cosa c'è dentro di te che ti accende di più di questa santa?
1: Proprio quello che dice, mi ritrovo in quello che diceva Tatiana perfettamente. Cioè tutto comincia dalla sua giovinezza, no? Questo desiderio di donarsi a Dio, e lo fa dapprima in un istituto che non è quello che poi diventerà, è un istituto che c'era già a Codogno. Lei risponde anzitutto a una chiamata del Signore a donarsi a Lui. E poi il Signore le suscita questo desiderio di missione, questo grande desiderio di missione, e con l'aiuto delle sue guide spirituali lei fissa l'attenzione sul cuore di Cristo. Allora le missionarie del Sacro Cuore sono il suo carisma, ecco.
0: E per te a livello personale, che cosa ti ha dato di più nella conoscenza di Santa Francesca Gabrini?
2: Anzitutto Francesca Gabrini mi ha insegnato ad essere un po' più coraggiosa. Davvero la sua vita è piena di coraggio, ma anche ad essere più ancorata a Cristo. Lo dico da battezzata, da cristiana. Davvero tutto quello che vedo fare tutti i giorni dalla mia scrivania e quando ho la fortuna di viaggiare. Davvero si vede che nasce dal cuore di Gesù, da questo forte radicamento, e quindi davvero è un privilegio, mi ha davvero donato questo.
0: Il Papa tra pochissimo lascerà Sant'Angelo Lodigiano per far ritorno a Roma. Noi ci salutiamo, un grazie speciale a Don Paolo Braida, Don Luca Massari e Tatiana Paradiso. Ci diamo appuntamento a lunedì, come sempre alle 17:30 con Chiesa Viva. Grazie per essere stati con noi, buona domenica.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo,

0: acqua, materassi, e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: In prima visione, nel silenzio, qualcosa si rivela.
6: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
5: Non tutto ciò che riempie nutre.
6: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
5: La spiritualità non è fuga.
7: Perché sono qui? Perché esisto?
5: È liberazione.
8: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
5: Meno rumore, più verità.
9: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
5: Liberi, questa sera in prima serata.
10: Mamma!
5: Tratto da una storia vera.
11: Sta arrivando!
12: No, tesoro, sta tranquilla.
13: Dobbiamo portarla in ospedale.
14: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
15: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
16: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
14: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando, almeno?
10: Mamma!
5: Miracoli dal cielo.
17: Amore, tu hai parlato con Dio?
5: Lunedì, in prima serata.

0: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domani alle 21.05.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia, e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengano questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme

0: sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, Regina degli Apostoli.

0: Regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: E con
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
1: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
4: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
3: Prenota su biorepair.it.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Prenota!
5: In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
14: I bambini non vengono considerati.
13: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
15: Le auto sfrecciano veloci.
13: È ora di restituire loro lo spazio.
16: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
13: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
17: E dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
13: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Questa sera in seconda serata.
18: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
13: Soul, domani alle 21.05. In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
19: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
13: Non tutto ciò che riempie nutre.
19: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
13: La spiritualità non è fuga.
20: Perché sono qui? Perché esisto?
13: È liberazione.
21: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
13: Meno rumore, più verità.
22: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
13: Liberi, questa sera in prima serata.

0: Basta le parole d'odio e al bullismo, alla guerra tra le persone e fra i paesi, esorta il Papa in visita pastorale a Pavia. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione. E omaggiando Santa Francesca Cabrini, dice: il fenomeno migratorio interpella la Chiesa. Donald Trump di nuovo contro Giorgia Meloni. È in calo di popolarità da parte sua, la premier italiana definisce privi di senso i costanti e immotivati attacchi del presidente americano, assicurando che non replicherà più a uno spettacolo non all'altezza per entrambi. Una turista italiana di 46 anni è morta a causa di un incendio sviluppatosi in un resort a Santo Domingo. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata per scampare alle fiamme. Quasi 1.700 i turisti evacuati. L'afa e il caldo rovente provocano la secca del Po. Il livello del fiume continua ad abbassarsi. In arrivo la seconda ondata di calore del 2026. Domani saranno 8 le città con il bollino rosso. Buonasera dal TG2000, ben ritrovati. In apertura di giornale parliamo della visita del Papa a Sant'Angelo Lodigiano, che si è conclusa poco fa. Ci racconta tutto in diretta Raffaella Frollone. A te.
1: Sì, buonasera. Come vedete alle mie spalle, il sagrato della Basilica di Santa Francesca Cabrini si sta lentamente svuotando. Sant'Angelo Lodigiano torna alla normalità dopo quella che è stata una giornata storica. Forse potete intravedere il Vescovo che si è soffermato con i volontari e con i fedeli per gli ultimi saluti, per i saluti dopo questa giornata di grande caldo ma anche di grande, grande entusiasmo. Papa Leone è arrivato qui poco prima delle 19, è accolto allo stadio, ma il cuore della visita è stata quella all'interno della Basilica di Santa Francesca Cabrini. Papa Leone ha fatto un discorso nel quale ha ripercorso il legame tra Sant'Angelo Lodigiano e Chicago e naturalmente tra il legame della sua vita con quello di Santa Francesca Cabrini. Ha ripercorso i momenti più significativi della vita della Santa, soffermandosi soprattutto su quella scelta che ne cambiò il destino. Francesca Cabrini sognava infatti di partire missionaria per la Cina sulle orme di San Francesco Saverio. Fu Papa Leone XIII ad indicarle una strada diversa con una frase che rimase storica: non all'Oriente ma in Occidente. Da lì la prima santa americana partì proprio da qui per andare a mettersi a servizio, a svolgere una vita a servizio degli emigrati italiani negli Stati Uniti. Toccante il passaggio in cui ha esortato i giovani ad ascoltare Santa Francesca Cabrini, a conoscerla, a leggere i suoi scritti, le sue lettere, i suoi diari. Nessun luogo è troppo lontano, nessun lavoro è troppo difficile, nessun cuore è troppo ferito per non poter incontrare l'amore di Gesù Cristo. Al centro anche il tema delle migrazioni. Andiamo ad ascoltare il discorso di un estratto del discorso di Papa Leone e poi restituisco la linea allo studio.
2: A tutti voi e a vostri care sorelle, cari fratelli, se guardiamo al mondo di oggi, che cosa dobbiamo dire? Quel segno, cioè il fenomeno migratorio, è entrato in una fase diversa, sicuramente più complessa, eppure non meno capace di interpellare la Chiesa. Domandiamoci: se Madre Francesca vivesse oggi, che cosa le direbbe la sua anima missionaria? O meglio, che cosa direbbe il cuore di Cristo al suo cuore di donna consacrata a Lui e al servizio del suo regno? E che cosa le avrebbe chiesto un Papa come Francesco, il quale, figlio di emigrati italiani, ha fatto del servizio ai migranti uno dei punti chiave del suo pontificato?
0: La prima tappa della visita odierna del Papa è stata a Pavia, sulle orme di Sant'Agostino. Il pontefice ha esortato i fedeli a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Ci dice tutto Rita Salerno.
3: Una comunità viva chiamata a farsi costruttrice di pace, promotrice di riconciliazione. È il mandato che Papa Leone XIV ha dato a Pavia, prima tappa del suo viaggio lampo. Alla popolazione, alla chiesa locale e ai giovani, il pontefice ha detto a braccio in Piazza Duomo che occorre dire basta alle parole di odio, alla guerra e al bullismo.
4: Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio, basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra.
3: Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sosta per la celebrazione della parola di Dio e per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, Leone invita la Chiesa locale ad uno sguardo animato dallo spirito della fede e richiama all'essenziale.
2: Dobbiamo imparare ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo è ciò che ci deve stare a cuore.
3: Rivolgendosi alla cittadinanza in Piazza Vittoria, Leone raccomanda di onorare sempre la dignità di ogni vita umana e di testimoniare accoglienza, educazione e cultura.
4: Davanti alle sfide attuali, chiediamoci che cosa fortifica e che cosa erode le nostre case. Domandiamoci che cosa rende stabile e che cosa ferisce la nostra società. Altrimenti, ciò che è di tutti rischia di diventare di nessuno. Quando l'indifferenza sembra disgregare la nostra comunità, occorre rinnovare l'attiva partecipazione di tutti alla vita cittadina.
0: Cambiamo pagina. Una turista italiana di 45 anni è morta nell'incendio di un resort avvenuto nella Repubblica Dominicana. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Nonostante la corsa disperata in ospedale, per Francesca Valentino non c'è stato nulla da fare. La donna, 46 anni, originaria di Caserta, ha perso la vita nell'inferno di fuoco e fumo che ha avvolto il Viva Dominicus Beach Resort di lusso a Santo Domingo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel.
6: Eravamo in acqua a mare, abbiamo visto le prime colonne di fumo e nel giro di 60 secondi, 2 minuti al massimo, con il vento è andato avanti il fuoco in una velocità incredibile e vedevamo la gente scappare e siamo scappati tutti verso al contrario da dove andava il vento e devo dire che ci hanno aiutato tante persone.
5: Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina.
7: Non è scattato nessun allarme che ci ha avvisato. Per fortuna c'erano i turisti che tra di noi ci siamo aiutati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farle uscire. Poi siamo organizzati tutti sulla spiaggia, però era un po' confusionale anche l'organizzazione.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran. Si svolgono in Svizzera i colloqui tra funzionari americani e iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi. Intanto Teheran dichiara la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Ci riferisce Pierluigi Vito.
8: Lo stretto è aperto, l'esercito iraniano è distrutto. J.D. Vance, in procinto di partire per i negoziati in Svizzera, sposa la retorica trumpiana di una guerra vinta, ma le cose paiono più complicate, a partire da Hormuz. L'Iran ha annunciato un nuovo blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA dopo i raid di Israele in Libano e per riaprire lo stretto chiede il rilascio di asset finanziari per 12 miliardi di dollari al momento sotto sanzioni. Ma le forze navali americane, distanza nella zona, parlano di un traffico regolare nel Golfo Persico. Con queste premesse, non delle migliori, stanno arrivando in Svizzera le delegazioni negoziali. Sono già iniziati i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione attiva di Qatar e Pakistan. Per gli Stati Uniti sarebbero già in loco Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il vicepresidente Vance dovrebbe arrivare tra domani e lunedì. Teheran ha inviato il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi, il quale ha ribadito che per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è una questione cruciale e un fattore determinante per il successo o il fallimento dei negoziati con Washington.
0: Ancora Medio Oriente, c'è una svolta nella guerra tra Israele ed Hezbollah. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato all'esercito dello Stato ebraico di cessare il fuoco in Libano. Ce ne parla Vito De Torre.
9: Prima i bombardamenti con più di 30 vittime, poi lo stop di Netanyahu. Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrato in vigore, almeno sulla carta, nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse zone del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. E dopo una giornata di violenti attacchi è proprio il premier israeliano Netanyahu a dare l'alt al suo esercito con un ordine di cessate il fuoco in Libano. Questo però non vuol dire che i militari israeliani si ritireranno dal sud del paese. Netanyahu infatti ha aggiunto che i suoi uomini resteranno in Libano per tutto il tempo che sarà necessario per difendere le frontiere occidentali.
0: La crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, nuovo affondo del presidente Trump contro la premier Giorgia Meloni. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
10: Nuovo attacco di Donald Trump, nuova risposta di Giorgia Meloni. Tutt'altro che concluso lo scontro tra il capo della Casa Bianca e la Presidente del Consiglio, che secondo indiscrezioni giornalistiche potrebbe portare l'esecutivo italiano a disertare la festa per i 250 anni dell'indipendenza americana il 4 luglio prossimo. Pochi giorni dopo i due leader si troveranno faccia a faccia in Turchia per il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, ma intanto oggi la Premier su Instagram in inglese ha sottolineato che l'Italia è sovrana, assicurata che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi e suggerisce al potente alleato di concentrarsi sulla propria popolarità, dopo che Trump in giornata sulla piattaforma da lui creata aveva scritto che la Meloni, per aumentare gli scarsi consensi che ha in Italia, vuole tornare ad essergli amica. Il presidente statunitense in un'intervista l'aveva già offesa per la pressante richiesta di una foto insieme al G7 in Francia, dichiarazioni smentite ieri.

0: in un video dalla Premier, ma nell'odierno post Trump motiva in fondo la sua irritazione. Il mancato appoggio all'America e il mancato permesso dell'uso delle piste di atterraggio italiane nella guerra contro l'Iran, che è stato sconfitto militarmente, almeno a detta dell'inquilino della Casa Bianca.
1: La cronaca ha arrestato per omicidio stradale a Forte dei Marmi il presunto responsabile dell'incidente in cui questa notte è morto un 17enne che viaggiava con un amico su uno scooter. Tutti i dettagli da Marco Bergamaschi.
2: È un 27enne italiano l'uomo fermato per l'incidente in cui questa notte è morto un ragazzo che si sarebbe allontanato a piedi senza prestare soccorso. A fermarlo la polizia a Forte dei Marmi. Agli agenti avrebbe confessato di essere il responsabile dell'accaduto. La vittima era a bordo di uno scooter con un amico al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV erano fuggiti a piedi. Il vescovo di Lucca e Viareggio, Monsignor Paolo Giulietti, ha espresso il cordoglio e la vicinanza della chiesa locale alla famiglia del ragazzo scomparso. La vita di un giovane, ha detto il presule, è un dono inestimabile, la cui perdita lascia un vuoto profondo. Sulla vicenda indagano i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV.
1: Promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'odierna giornata mondiale del rifugiato. Ci dice tutto Giorgia Bresciani.
3: In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra oggi, il presidente Mattarella esprime solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli, né rispetto alcuno per la dignità della persona, ed esorta ciascun membro della comunità internazionale ad astenersi da condotti irresponsabili, a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Secondo gli ultimi dati dell'UNHCR sono 117 milioni 800 mila le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In questo quadro proseguono anche gli arrivi a Lampedusa. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati soccorsi la notte scorsa, accompagnati sull'isola, fra loro anche una donna che 5 minori.
1: Ad Haiti, dove un ospedale per la maternità supportato da Medici Senza Frontiere è stato coinvolto nelle sparatorie tra diversi gruppi armati. Ci riferisce Maurizio Dischino.
4: L'ospedale crivellato da fori di proiettile, l'equipe medica esausta, è difficile per le ambulanze trasferire pazienti e trovare strutture in grado di accoglierli. Non possiamo più continuare, ha dichiarato Medici Senza Frontiere, annunciando che ad Haiti, a causa dell'intensificarsi delle violenze, è costretta a sospendere le attività dell'ospedale per la maternità Isaïe Janty nel quartiere Cité Soleil della capitale Port-au-Prince. L'organizzazione umanitaria ha fatto sapere che la sera del 15 giugno più di 100 persone in fuga dai combattimenti hanno cercato rifugio e accesso all'acqua all'interno dell'ospedale, ma adesso non ci sono le condizioni per tenerlo aperto. Haiti infatti è ostaggio delle bande armate, le quali hanno approfittato della crisi politica di 5 anni fa per imporre il controllo del territorio, in particolare a Port-au-Prince. Dall'inizio dell'anno la violenza delle bande ha ucciso più di 2.300 persone e ne ha ferite più di 1.100. Ha paralizzato lo Stato, le economia, l'istruzione e la distribuzione degli aiuti, ha denunciato il 16 giugno il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in visita ad Haiti. Guterres ha annunciato che il Consiglio di sicurezza ONU ha deciso di schierare una forza di 5.500 uomini e donne con un mandato solido, il cui obiettivo principale è disarmare e smantellare le bande criminali.
1: Ondata di caldo torrido sull'Italia, domani saranno 8 le città col bollino rosso e in molte zone è già crisi idrica. Alessandra Camarca.
5: Il Po a sete, centimetro dopo centimetro il livello delle acque si continua ad abbassare. Le immagini del drone nel tratto del basso cremonese mostrano ampie porzioni del letto del fiume completamente scoperte dalla secca da cui emergono i cosiddetti spiaggioni, un fenomeno ben noto a chi risiede vicino al fiume ma che di norma si manifesta più avanti in estate inoltrata.
6: la portata è scarsa per

0: ragioni essenzialmente climatiche, c'è stato un mancato innevamento tra il 50 e il 60% in meno invernale delle Alpi, che alimentano poi naturalmente i laghi e che alimentano i fiumi, gli affluenti del Po.
1: Mancano solo 58 centimetri per eguagliare il record del 2022, un'annata segnata dalla siccità che fu fatale per le coltivazioni. Situazione che non migliorerà. L'Italia infatti si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026. Aumentano i centri urbani contrassegnati dal bollino rosso. Le città più calde passano dalle 5 di oggi alle 8 previste per domani, domenica 21 giugno, che coincide con il solstizio d'estate. Al gruppo, formato da Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti.
2: La felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Così Papa Leone in un video messaggio ai giovani americani. Ci dice tutto Paolo Fucili.
3: Se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio, anche fame, freddo, essere rifiutati, erano per San Francesco perfetta letizia, quella che non possiamo trovare invece scrollando ore e ore i social media, sprecando tempo che invece sarebbe prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport. Così Leone si raccomanda nel videomessaggio ai giovanissimi partecipanti ai raduni estivi promossi dall'Università Francescana di Steubenville, iniziati 50 anni fa e ospitati in varie città degli Stati Uniti. La pace e la perfetta letizia del poverello di Assisi assicura il Papa loro connazionale. Dio le dona a chi si fida del suo potere di trasformarci. Della pace siamo chiamati a farci strumenti in famiglia, nelle nostre comunità, nei nostri paesi e nel mondo intero. La perfetta letizia invece non è da cercare fra droga, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, nell'ossessione per il proprio aspetto, e anche ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro. Per ricambiare Dio dei suoi doni, ultimo punto, possiamo donargli solo noi stessi. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso o a formare una famiglia cattolica, non allontanarti impaurito.
2: Il TG2000 termina qui. Grazie per essere stati con noi. Non perdetevi a seguire il docufilm dal titolo Liberi, un viaggio alla scoperta del mondo della clausura attraverso 12 monasteri della Spagna. Vi auguro di trascorrere una piacevole serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un viaggio tra fede, sacrificio e speranza. Liberi.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Avete anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
7: Ce l'ho sulla punta della lingua.
8: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari.

0: Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.